0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle, nel Cristo, nostro Redentore, colui che è risorto, colui che proclama in tutto il mondo: io sono la via, la verità e la vita.
0: Wer seine Seele zu mir dem Christus erhebt,
1: chi eleva la sua anima a me, il Cristo, giunge anche a me, il Cristo. È bellissimo sentire nel cuore che il grande, possente Spirito, il Cristo Dio, risveglia in tutto il mondo gli uomini alla vita interiore. La parola, la sua sacra parola, va in tutto il mondo tramite molte stazioni radiofoniche e televisioni. E lui chiama: io sono la via, la verità e la vita. Chi eleva a me la sua anima, il Cristo giunge anche a me.
0: Wohin sollen wir Menschen gehen?
1: Dove dovremmo andare noi uomini? Abbiamo bisogno di un posto specifico per sentirlo, per essergli vicino? Non è necessario alcun posto particolare. Serve solo il silenzio interiore. Gesù, il Cristo, ci ha rivelato che il regno di Dio è insito in noi e che Lui, il Cristo, è la risurrezione e la vita. Se ascoltiamo le sue parole con le nostre sensazioni, la risurrezione si irradia verso di noi. È il Cristo Dio in noi. Se quindi il regno di Dio è insito in noi, dove dovremmo andare? Dove lo possiamo trovare? Unicamente in noi e in tutto quello che ci circonda, nei regni della natura, in ogni animaletto, in ogni pianta, in ogni pietra, nel possente universo, agisce la sua grande luce. E questa possente luce risplende nella nostra anima, risplende nel nostro corpo fisico. Egli, il Cristo Dio, desidera risorgere in noi. Purtroppo nel mondo molti cristiani lo hanno accettato, ma solo pochi lo hanno accolto. Questo significa che in ogni uomo c'è la luce della risurrezione, ma l'uomo non attiva la luce, la grande luce. Attiviamo la luce interiore adempiendo i comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù il Cristo. Il Signore ci disse anche: io vi sono più vicino delle vostre braccia e delle vostre gambe. Non sono forse queste bellissime parole che ci danno speranza? Guardiamo il contenuto di queste parole e proponiamoci fermamente di prendere coscienza che la luce della risurrezione, la luce della redenzione, risplende nella nostra anima e nel nostro corpo. Ci viene quindi richiesto di attivare sempre più la luce della risurrezione, la luce della redenzione, facendo quello che desiderano Dio, nostro Padre, e Cristo, nostro Redentore. Nelle parole del Cristo Dio sentiamo in continuazione che non dovremmo credere ciecamente, ma che la nostra fede dovrebbe vedere, non vedere nell'altro, ma in noi stessi. Dovremmo imparare a percepire Lui, a percepire la Sua presenza, la vita che pulsa, che è la fiamma che splende, il grande amore che è presente in noi. Gesù, il Cristo, nostro Redentore, desidera quindi che noi lo percepiamo, che sentiamo la Sua presenza. Ci rivolgiamo quindi verso l'interiore nella consapevolezza che in noi risplende la luce della risurrezione. Noi uomini abbiamo bisogno di pace per divenire silenziosi. Esercitiamoci oggi, in quest'ora di preghiera, a percepirlo, a sentirlo, perché sentire e percepire la Sua presenza ci rende liberi e felici. Chi lo desidera si siede con la schiena retta, appoggia i due piedi sul pavimento, appoggia il dorso delle mani sulle cosce e, se lo desidera, può chiudere gli occhi. Prendiamo coscienza. Cristo, la luce della risurrezione, risplende nella nostra anima e si irradia vicino al nostro cuore fisico. Il nostro respiro contiene il respiro di Dio. Il respiro di Dio nel nostro respiro è la vita. Ogni respiro è come una rivelazione dell'eterna vita. Sì, dell'eterna vita, poiché il respiro è vita. Inspiriamo quindi consapevolmente alcune volte. Portiamo il respiro fino alla zona del ventre e accompagniamo il nostro respiro con le nostre sensazioni e sentimenti. Poi espiriamo come per liberarci, espirando molte sostanze dannose fuori dal corpo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. Sentiamo come il respiro scorre in tutto il corpo e come esce nuovamente nell'universo. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Inspiriamo ed espiriamo alcune volte profondamente e poi lasciamo che il respiro vada liberamente. Alcuni si accorgeranno di essere più tranquilli perché i pensieri assillanti si sono allontanati. Dio è il silenzio. La fiamma interiore è il silenzio. Respiriamo tranquilli e rilassati. Rivolgiamo la nostra attenzione verso l'interiore, verso la luce del Cristo che risplende vicino al nostro cuore fisico. Ci immaginiamo una bellissima fiamma che risplende calma, la luce dell'infinito in noi. Il nostro respiro si libera. Respiriamo rilassati. Ci concentriamo sempre più su questa bellissima luce della risurrezione. Diciamo sì al Cristo. Con i nostri pensieri portiamo il sì nella fiamma del Cristo. Sentiamo come la luce ci attira. Ci attira contemporaneamente nella bellissima fiamma splendente. Il nostro corpo diviene più leggero. La pace ci pervade. Sentiamo un silenzio lontano dal frastuono di questo mondo. La luce, il Cristo Dio, ci attira sempre più nella grande fiamma. Il nostro corpo diviene sempre più leggero e dinamico. Il nostro respiro è leggero e profondo. È quasi come se non sentissimo più il nostro corpo. Percepiamo il silenzio. L'eterno silenzio dell'universo compenetra anima e uomo. Ci sentiamo protetti in Lui, rifugiati nel Tempio del Silenzio, dove Dio dimora in noi. La possente luce, la luce della risurrezione del Cristo Dio, ci accompagna, ci aiuta, ci guarisce spiritualmente.
0: O Cristo,
1: o Cristo, come ci fa bene il tuo silenzio. Quanto elevato è il tuo splendore in noi. Cristo, se questa è la tua volontà, ricolma il nostro corpo fisico con la tua sacra luce. Poiché tu hai detto che possiamo percepirti. La luce che ci ha accolto, che ha reso il nostro corpo leggero e dinamico, che ci ha fatto sentire il profondo e possente silenzio dell'universo in noi, continua a scorrere nel profondo del nostro corpo fisico. Partendo dalla luce del Cristo, accompagniamo la sua sacra irradiazione, la luce, nel nostro corpo. Essa scorre verso le parti del nostro corpo che hanno bisogno di luce. Accompagniamo questo meraviglioso flusso di luce. Il grande Spirito agisce nel nostro corpo, nella parte, negli elementi del corpo, che hanno bisogno della luce. Sentiamo calore in questi punti. Sentiamo il calore della luce interiore. Sentiamo il raggio di guarigione della vita. Sentiamo la sua presenza nel corpo. Cristo ci fa sentire che è presente. Calore. Fini segnali di luce agiscono nelle zone del nostro corpo fisico che hanno poca luce. Cristo aiuta. Cristo guarisce. Cristo si fa notare nel nostro corpo. Rimaniamo nella consapevolezza della sua presenza in noi e percepiamo la vicinanza del Cristo Dio. Cristo aiuta. Cristo guarisce. O uomo, porta a Lui il tuo sì, sì al Cristo. Il sì sincero ci dona di nuovo la forza di sentirlo. Sentiamo la risposta al nostro sì sincero nel nostro sistema nervoso che si rilassa. Il sì è vita. Perché la risposta al nostro sì sincero è vita. Le cellule deboli si colmano di vita. Le cellule malate vengono espulse. Si edificano cellule sane. Permettete che questo avvenga. Rimanete nella sua presenza e rivolgete le sensazioni nel vostro corpo. Cristo, la luce della resurrezione, agisce. Fluisce. Aiuta. Guarisce.

Ci sentiamo portati da una forza che ci rende felici. E percepiamo la grande forza in noi. È il Cristo Dio in ognuno di noi. Ora sentiamoci di nuovo nella possente luce del Cristo Dio. Di nuovo sentiamo come la luce ci avvolge. Di nuovo sentiamo la leggerezza e il dinamismo del nostro corpo fisico. Ora Lui si rivela a noi, portandoci consapevolmente e facendoci presagire cos'è il silenzio celeste. Egli respira attraverso il nostro respiro nel nostro corpo. Con il suo respiro colma ogni cellula, ogni organo, ogni elemento del nostro corpo. Il suo respiro accompagna le cellule malate ad essere espulse. Il suo respiro d'amore edifica cellule sane. Percepite dentro di voi, nel corpo scorre l'amore infinito. L'amore aiuta. L'amore guarisce. L'amore dona e sostiene. Rimanete con le vostre sensazioni e sentimenti nel vostro corpo per percepire la sua presenza.

il suo amore è e rimane in noi. Rimane anche il nostro sì sincero al Cristo in noi. Se così portiamo con noi nei nostri luoghi di destinazione terrena la felicità interiore, la consapevolezza della presenza del Cristo Dio. Chi ci può togliere questa pace interiore, la felicità e la percezione della sua presenza? Nessuno, solo noi stessi. Prestiamo attenzione che questa meravigliosa luce della risurrezione continui a risplendere in noi. Felici nel cuore, presagiamo questo possente silenzio universale e percepiamo la grande forza in noi. Rivolgiamoci ancora una volta a questa possente luce in noi e ringraziamo di tutto cuore, ringraziamo ognuno di noi come lo sente nel suo cuore. Facciamolo di tutto cuore, nel silenzio. Preghiamo nel silenzio, nel santuario interiore, nel Cristo che è in noi.

Cari fratelli, care sorelle nel Cristo, nelle seguenti parole di Gesù, il Cristo è posta l'essenza per la vera vita. Non fate a nessuno ciò che non volete che altri facciano a voi. Fate agli altri quello che vorreste che gli altri facciano a voi. Chi adempie la legge della vita, dell'amore, vede la manifestazione di Dio in tutti gli uomini, animali, piante e minerali, e in tutte le forze dell'universo. Cari fratelli e sorelle, nello spirito dell'amore infinito, Cristo, voglio augurare a noi tutti consapevolmente la luce della risurrezione, la percezione della grande forza. Accogliamo la luce, adempiendo un passo dopo l'altro la sua volontà, e allora saremo nell'unità. Allora si risveglia in noi la nostra eredità divina, che è l'amore. L'amore collega. L'amore è la forza in cui noi siamo sempre presenti, indifferentemente da dove ci sentiamo a casa al momento. In questa consapevolezza auguro a tutti noi il grande amore, la cosciente luce della risurrezione.

0: Se facciamo entrare nel nostro cuore le preghiere, le suppliche che vengono fatte a nostro Padre, a Dio e al Cristo, nostro fratello e Redentore, riconosciamo che sono sempre gli uomini. Uomini contro altri uomini. Uomini contro gli animali. Uomini contro la natura. Uomini che sfruttano la madre terra. L'uomo mette sempre più da parte la sua coscienza e diviene un predatore, quasi come una bestia che deturpa tutta la madre terra, che maltratta tutto, che tortura tutto e uccide. Molti si chiederanno: ma dov'è Dio? Preghiamo Dio, nostro Padre, preghiamo Cristo, e tuttavia sentiamo che c'è una spinta verso l'apice, verso un punto in cui questo mondo ricade su se stesso. E gli uomini divengono vittima delle loro stesse azioni. Dov'è Dio? Dov'è Cristo? Dov'è lo spirito dell'amore? Dio, la legge dell'amore, è in ogni uomo, in ogni animale, in ogni pietra, in ogni pianta. Dio è l'infinito, è il respiro del nostro eterno Padre, la vita che sostengono l'uomo, l'animale, la natura, sì, tutta la madre terra e tutti gli astri. La vita è amore che proviene da Dio, perché Dio, che è nostro Padre, ci ha visti quali esseri puri nel suo cuore. Ed era buono. Egli attinse dalla fonte infinita della sua legge d'amore. E noi ci siamo sviluppati da un atomo spirituale per divenire esseri divini, fini, nobili, puri, sì, buoni. E Dio, nostro Padre, ci ha donato la libertà, rendendoci così eredi dell'infinito eterno. A un certo punto, alcuni esseri volevano essere come Dio. Si dice come Dio, ma se guardiamo nel mondo, possiamo dire volevano essere più di Dio. E Dio, il grande amore, disse a senso ai suoi figli: se pensate di potermi vincere, allora non vi fermerò, poiché avete il libero arbitrio.
1: Und sprach sinngemäß zu ihnen,
0: ed egli disse a senso loro, io vi amo,
1: und meine Liebe
0: e il mio amore
1: bleibt in euch,
0: rimane in voi,
1: einerlei, wohin ihr geht.
0: Ovunque voi andiate.
1: Und meine Liebe
0: e il mio amore
1: stationen schaffen,
0: creerà per voi delle stazioni, dei pianeti, fino alla materia, alla terra. E così, come oggi noi dubitiamo al grande spirito, anch'essi dubitarono. Pensavano di poterlo vincere. E così abbandonarono Dio. Ma Dio, l'amore del nostro eterno Padre, non li abbandonò mai. L'amore è rimasto nell'essere divino e rimane nell'essere divino che noi uomini chiamiamo anima. Dio, il nostro eterno Padre, è amore. Egli ci vide nel cuore del suo amore e ci creò dal cuore del suo amore e ci rese quali eredi, ognuno uguale all'altro. Questa è la libertà. E nell'eterno essere noi ci muovevamo liberamente ed eravamo felici. Tutti seguivano la legge della pace, la legge dell'amore, la legge dell'unità, fino a che, come detto, è iniziata la caduta. Tuttavia, Dio rimase e rimane presso gli uomini, qualsiasi cosa essi facciano.
1: Sie sind frei.
0: Gli uomini sono liberi.
1: Doch der Wüterich, die Dunkelheit,
0: ma il bruto, l'oscurità, il satanico, continua a cercare di sedurre gli uomini nella speranza di poter vincere contro Dio. Egli non pensa al Cristo, il nostro Redentore, crede di poter trovare uno spiraglio per causare la dissoluzione degli esseri divini, ma la grande luce si è sacrificata sul Golgotha e ha messo così freno alle tenebre che non possono più dissolvere le anime, la creazione celeste. Dio, nostro Padre, in Cristo, nostro Redentore, il possente amore, dimora in ognuno di noi. Egli bussa nel nostro cuore. È il pulsare della vita. È lo spirito, il respiro di nostro Padre. Sempre meno persone riflettono su questo, sempre più si dirigono verso la rovina e accusano Dio. E in realtà Egli ci richiama tramite il respiro. Figlio, io ti amo, cambia, io ti voglio venire incontro, vieni anche tu incontro a me, cambia. Vedi, io continuo a rivelarti gli estratti che provengono dalla tua eredità divina, dalla legge della vita, i comandamenti. Vedi, io ti mostro in continuazione la via che Gesù, il Cristo, ha percorso per te prima. Accogli il suo insegnamento e seguilo. E così ci incontreremo perché ci veniamo incontro e tu diverrai felice in me. Questo è il pulsare che percepiamo giorno dopo giorno, è il bussare del grande amore di Dio. Lasciamo risorgere in noi l'amore. E riflettiamo anche che dovremmo ringraziare Dio nostro Padre e Cristo il nostro Redentore. Ringraziamolo di tutto cuore. Egli, il grande Padre, ci ha visto nel suo cuore e ci ha creato dal suo cuore. Eravamo esseri puri, a immagine e somiglianza del nostro eterno Padre. Noi siamo e rimaniamo eredi del grande e possente infinito dell'eterno essere. Lasciamo che l'amore del Padre risorga dentro di noi, nella consapevolezza che nel profondo della nostra anima siamo tutti figli dell'eterno Padre e tra di noi fratelli e sorelle nel suo spirito. Ringraziamolo perché è presso di noi. Anche se non possiamo comprendere alcune cose di quello che succede in questo mondo, ringraziamo Lui perché non si allontana da noi qualsiasi cosa l'uomo faccia. Egli bussa e bussa e chiama, cambia, veniamoci incontro, io vengo verso di te. Figlio mio, ringraziamo di tutto cuore e apriamo il nostro cuore perché Lui, il Padre dell'amore, il nostro eterno Padre, ci chiama. Egli bussa al nostro cuore. La vita bussa in noi. Egli si rivela in tutte le cellule del nostro corpo. Egli parla tramite la nostra anima e ci chiede di attivare la nostra coscienza, perché solo chi ha una coscienza percepisce la vita. Solo chi ha una coscienza percepisce che il possente spirito, l'amore, lo accompagna tramite la coscienza e tramite la coscienza gli viene incontro. Ringraziamo anche Cristo per questo atto di redenzione meraviglioso, per la forza della redenzione nelle nostre anime. Lui è riuscito a far sì che i meravigliosi esseri divini che siamo noi nella nostra anima non vengano dissolti, che questa meravigliosa creazione continua a pulsare e la nostra patria eterna ci aspetta. Nel regno del Padre ci sono così tante dimore libere. Noi dobbiamo possedere l'eterno regno, entrare nelle dimore e di nuovo vivere, vivere così come Lui, nostro Padre, ci ha visto e ci ha creato. Ringraziamo Dio nostro Padre. Ringraziamo Cristo, nostro Redentore. Loro sono qui e aspettano. Questa consapevolezza, loro ci aspettano, vogliamo portarla in questo mondo. Portiamo nel mondo anche l'educazione della coscienza, perché questo è quello che ci rende degli uomini nello spirito dell'amore. Portiamo fuori la consapevolezza che la coscienza è importante, in modo che Dio, nostro Padre, possa mostrarci tramite la coscienza cosa è buono, meno buono o cattivo. E solo allora diverremo di nuovo uomini nel suo spirito. E allora ritorneremo nell'unità e comprenderemo il nostro prossimo nell'interiore. Impareremo ad amare gli animali, che sono una parte di noi. E allora apprezzeremo la Madre Terra. Rispetteremo e ameremo i regni della natura e comprenderemo Dio, nostro Padre, nel nostro cuore, nella nostra coscienza. Questa è la via. E ringrazieremo sempre più di essere figli di un grande, grande amore, figli del Padre eterno e possente, esseri della luce che devono ritornare alla luce. Preghiamo anche tramite il Cristo per le molte anime nei regni intermedi e nelle sfere di purificazione più basse, affinché percepiscano Dio è presente, che si pentano dei loro peccati, lascino risorgere il Cristo in sé e percorrano con Lui la via verso il Padre. Preghiamo per la bellissima divina libertà che c'è in noi, che ci rende felici. Ringraziamo per la libertà, perché da essa si sviluppa l'eredità divina che portiamo. O buon Padre, Tu apri i nostri cuori e noi possiamo percepiamo profondamente. Tu sei qui, Tu ci ami e Tu ami tutti. Anche se hanno messo a tacere la loro coscienza, Tu li ami. Che anche grazie alle nostre preghiere di ringraziamento a Te possa ammorbidirsi qualche cuore, che delle coscienze possano di nuovo risvegliarsi, affinché l'uomo crudele a poco ridiventi immagine dell'Eterno Padre, perché la coscienza pulsa. Padre Celeste, Tu ci dai la forza di ringraziarti. E così vogliamo raccoglierci uniti e ognuno per sé nel silenzio ringraziarti. Ognuno ha altri sentimenti e altri pensieri per ringraziarti. E ora lo vogliamo fare insieme, poiché un ringraziamento sincero a Te, o Padre, è un campo di energia positiva che si irradia e tocca alcuni che sono alla ricerca. Così uniamoci insieme e portiamo a Lui nel silenzio il nostro ringraziamento.

0: cari amici, care ascoltatrici e cari ascoltatori che ci seguite alla radio e anche alla televisione. Prima di ascoltare un richiamo degli organi dato da Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio per la nostra epoca, desideriamo dire alcune parole introduttive. Come l'uomo ha un corpo fisico, ha anche un corpo di sostanza sottile. In questo corpo eterico ci sono 7 centri di forza situati lungo la colonna vertebrale. Essi vengono chiamati anche centri energetici o centri di coscienza, o rispettivamente anche centri rotanti della coscienza. Questi centri sono di sostanza sottile e quindi non sono materiali, e ognuno di essi corrisponde a una determinata caratteristica divina alla quale sono a loro volta collegati i rispettivi organi del corpo fisico. Nella zona del coccige è situato il centro dell'ordine. Sopra di esso, nella zona dell'osso sacro, si trova il centro della volontà e dopo di esso segue il centro di coscienza della sapienza, situato nella zona di passaggio tra le vertebre toraciche e quelle lombari. Il centro della serietà, chiamato anche centro del Cristo, si trova nella zona della schiena e quello della pazienza è situato vicino alla nuca. Il centro di coscienza dell'amore di Dio, che viene anche chiamato terzo occhio o occhio dell'anima, si trova al centro della fronte e il centro della misericordia è situato direttamente sotto la parte più alta del cranio nel cervello. Questi centri energetici immateriali fungono allo stesso tempo da centri di distribuzione dell'energia divina che fluisce e che scorre lungo la colonna vertebrale. Il richiamo degli organi favorisce lo sviluppo delle forze di autoguarigione. Se volete provare a seguire questo richiamo degli organi, fatelo ora insieme a noi. Dato che il richiamo degli organi che stiamo per ascoltare dura circa 50 minuti, è importante che vi prendiate del tempo, il tempo necessario, facendo in modo di poter restare tranquilli e di non essere disturbati. Sedetevi ben rilassati su una poltrona oppure, se dovete restare a letto, sdraiatevi supini per poter ascoltare le parole in modo concentrato. Entrate nella calma del vostro interiore e lasciate che le parole che percepite possano agire dentro di voi. Il richiamo degli organi dato da Gabriele che stiamo per ascoltare oggi si rivolge agli organi del bacino, alle articolazioni delle anche, alla vescica e agli organi genitali, nella zona del primo centro di coscienza che è quello dell'ordine.
1: Cominciamo ora con il primo centro, che è il centro di coscienza dell'ordine. Prepariamo l'anima e il corpo per il medico e guaritore interiore, per lo spirito del Cristo Dio in noi. Vi prego di seguire il testo con i vostri pensieri e di inviare con i pensieri queste parole agli organi. Inviamo quindi pensieri dentro di noi. Diventiamo consapevoli che tutto è energia. Ogni cellula del nostro corpo è un tono e ogni organo ha un suo suono. Il suono degli organi è la somma di tutti i suoni delle cellule. Ogni tono, ogni suono è vibrazione.
2: Wir sprechen die Zellen
1: Richiamiamo le cellule e gli organi e in questo modo eleviamo la vibrazione delle cellule, degli organi e del corpo. E così facendo ci apriamo alla forza del Cristo Dio. Chi si trova sulla strada verso la guarigione segue ora con i propri pensieri il seguente testo. Per questo parlo in prima persona, in modo che chi è sulla strada della guarigione possa riferire ogni parola del testo a se stesso e inviarla dentro di sé con i pensieri. Seguiamo quindi le parole con i nostri pensieri. Imparo a conoscere la funzione dello spirito nel mio corpo. Prima di tutto mi concentro sul mio respiro. Osservo il mio respiro per allontanarmi dai miei pensieri. Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro.
2: In meiner Atmung ist der Odem Gottes.
1: Nel mio respiro c'è il soffio di Dio.
2: Atem ist das Leben.
1: Il respiro è la vita e la vita è Dio.
2: Eine tiefe Entspannung und das Öffnen für
1: per raggiungere un profondo rilassamento e riuscire ad aprirmi alla forza del Cristo Dio, ora rimetterò i miei pensieri ancora presenti alla luce, allo spirito della vita, che si trova nel tempio del mio interiore.
2: Mein Fehlverhalten, alles, was
1: il mio comportamento errato e tutto ciò di cui sono consapevole e che quindi riconosco di me stesso, lo rimetto ora allo spirito della vita in me.

0: ebbe dem inneren Licht.
1: Rimetto alla luce interiore, che è la fonte della vita, allo Spirito Eterno in me, i sentimenti che mi opprimono e le mie paure.

0: inneren Licht.
1: Rimetto alla luce interiore, alla fonte dello spirito, le mie preoccupazioni, le mie difficoltà e i miei problemi.

0: auch Gedanken an Krankheit.
1: Rimetto alla fonte interiore, allo spirito della vita in me, anche i pensieri riguardanti malattia e solitudine.
0: Geist des Lebens in mir.

0: dir selbst die Frage.
1: Chiedo a me stesso, chi devo perdonare?
0: Und wen soll ich
1: e a chi dovrei chiedere perdono?
0: Möchte ich Vergebung bitten?
1: Se desidero chiedere perdono e desidero perdonare,
0: dann tue ich
1: lo faccio ora in pensieri.
0: Denn
1: in quanto se desidero guarire, devo pensare in modo sano. Se desidero avere pace, devo vivere in pace.

0: senza problemi. Non posso creare problemi al mio prossimo, ponendogli volutamente delle pietre sul suo sentiero, con le mie parole e con il mio comportamento.
1: Will ich Liebe ernten, so muss
0: Se desidero raccogliere amore, devo dare io per primo amore altruistico.
1: Durch diese innere Haltung
0: Con questo atteggiamento interiore mi apro alla forza di guarigione.

0: die Bitte um Vergebung.
1: Ora chiedo perdono e perdono io stesso con i miei pensieri.
0: In meinen Gedanken.

0: Mit meinen Gedanken begleite ich nun die Worte.
1: Con i miei pensieri accompagno ora le parole e le immetto nel mio corpo.
0: In meinen Körper.
1: Nel mio corpo ora entra il silenzio.
0: Ich werde ganz.
1: Divento completamente tranquillo.
0: Mein Atem geht.
1: Il mio respiro è automaticamente tranquillo e profondo.
0: In meinen Organismus.
1: Nel mio organismo entrano pace e silenzio.
0: Ich denke in mich hinein.
1: Dirigo i miei pensieri nel mio interiore. Immetto dentro di me pace e silenzio a ogni cellula del mio corpo.
0: Friede und Stille.
1: Pace e silenzio a ogni organo.
0: Ich wiederhole.
1: Ripeto.
0: Friede und
1: pace e silenzio a ogni cellula del mio corpo.
0: Friede,
1: pace e silenzio a ogni organo.
0: Harmonische Kräfte durch.
1: Forze armoniose pervadono la mia anima.
0: Heilende Kräfte.
1: Forze di guarigione pervadono il mio corpo.
0: Es strömen durch mich Liebe.
1: Attraverso di me fluiscono amore, pace e armonia.

0: Armonia.
1: Die Kräfte des Friedens.
0: Le forze di pace e armonia aprono le mie cellule e i miei organi per la forza cosmica di guarigione.
1: Heilende Kraft. In mich strömen die
0: In me fluiscono le forze di guarigione del Cristo Dio.
1: Es heilt in mir.
0: In me guarisce lo spirito del Cristo Dio.
1: Meine Zellen, Organe.
0: Le mie cellule, i miei organi, le ghiandole e gli ormoni accolgono le forze positive e che guariscono.
1: Durch die strömende heilende
0: Tramite la forza di guarigione che fluisce, le mie membra si rilassano e i miei muscoli si distendono.
1: Entspannen sich meine Muskeln. Heilende Kräfte,
0: forze di guarigione compenetrano muscoli,
1: sehnen,
0: tendini,
1: bänder,
0: legamenti,
1: blutgefäße,
0: vasi sanguigni,
1: nerven,
0: nervi,
1: alle zellen,
0: e tutte le cellule.
1: Ich bejahe die heilen
0: Io affermo le forze di guarigione in me.

0: Gehirn.
1: Nel mio cervello raccolgo ora un fascio di raggi cosmici di guarigione e li unisco in un unico raggio di forza.
0: Diesen gebündelten Kraftstrahl.
1: Questo fascio di forza che porta sollievo e guarigione lo invio ora al centro di coscienza dell'ordine, che è attivo nella regione del coccige. Tramite questo centro di distribuzione, la forza sacra fluisce in tutto il bacino, con le anche, fino alla vescica e fino agli organi genitali.
0: Und den Geschlechtsorganen. Die heilende Christus.
1: La forza di guarigione del Cristo Dio fluisce verso gli organi del basso ventre e verso l'intestino retto.

0: der Ordnung,
1: nella regione dell'ordine, ovvero nella zona del Kocige, si trovano anche i miei pensieri di armonia e di guarigione.
0: Selbstlose Gedanken,
1: pensieri altruistici che non contengono alcuna parte di ego e che non aspirano a raggiungere nulla, portano in sé l'amore di Dio, l'armonia e la guarigione. Questi pensieri si muovono ora nel mio basso ventre. Ora seguo le parole con i miei pensieri. Le cellule degli ovuli e gli spermatozoi si sviluppano in modo costante e tranquillo. Le cellule degli ovuli e gli spermatozoi si sviluppano in modo costante e tranquillo. Le ovaie e i testicoli sono in armonia. Le ovaie e i testicoli sono in armonia.

0: Sig Erfolg.
1: Gli ormoni vengono prodotti in modo ciclico e regolare. Gli ormoni vengono prodotti in modo ciclico e regolare.
0: Die Hormonausschüttung. Gebärmutter und Prostata.
1: L'utero e la prostata rimangono morbidi e di grandezza normale. L'utero e la prostata rimangono morbidi e di grandezza normale.
0: Und von normaler Größe. Eventuelle Verhärtungen.
1: Eventuali indurimenti si ritirano.
0: Die Monatsblutungen.
1: Il ciclo mensile avviene senza dolori, secondo il ritmo della luna. Il ciclo mensile avviene senza dolori, secondo il ritmo della luna.
0: In der Scheide finden die Milchsäure.
1: Nella vagina i lattobacilli trovano un ambiente favorevole.
0: In der Scheide finden.
1: Nella vagina i lattobacilli trovano un ambiente favorevole.
0: Angenehmes Milieu vor. Das männliche Glied hat keinen.
1: L'organo maschile non ha motivo di riempirsi di sangue.
0: Das männliche Glied.
1: L'organo maschile non ha motivo di riempirsi di sangue.
0: Blut zu füllen. Ich bejahe die Heilung.
1: Affermo la guarigione negli organi del mio basso ventre.
0: Ich bejahe die.
1: Affermo la guarigione negli organi del mio basso ventre. Organen.
0: Es heilt der innere Arzt und heilt.
1: Il medico e guaritore interiore guarisce. È lo spirito del Cristo Dio.
0: Meine Unterleibsorgane.
1: Gli organi del mio basso ventre si muovono nella luce del Cristo Dio.
0: Meine positiven, selbstlosen Gedanken.
1: I miei pensieri positivi e altruistici vanno ora verso le mie gambe.
0: Hüft, Knie.
1: Le articolazioni delle anche, delle ginocchia e delle caviglie si muovono senza blocchi. Le articolazioni delle anche, delle ginocchia e delle caviglie si muovono senza attriti.
0: Die Beine sind gut durchblutet.
1: La circolazione nelle gambe è buona. La linfa vitale le pervade fino alle dita dei piedi.
0: Die Beine sind gut durchblutet.
1: La circolazione nelle gambe è buona. La linfa vitale le pervade fino alle dita dei piedi. Le vene riportano indietro il sangue a una velocità costante. Sono sottili e tonificate. Le vene riportano indietro il sangue a una velocità costante. Sono sottili e tonificate.
0: Die Beine sind gut durchblutet.
1: La circolazione nelle gambe è buona. La linfa vitale le pervade fino alle dita dei piedi. Le vene riportano indietro il sangue a una velocità costante. Sono sottili e tonificate. Ora dirigo il raggio di forza, di armonia e di guarigione verso le articolazioni delle mie anche. Seguo le parole con i miei pensieri. Forze positive di armonia e di guarigione agiscono nelle articolazioni delle anche. Forze positive di armonia e di guarigione agiscono nelle articolazioni delle anche.
0: Wirken in meinen Hüftgelenken.
1: Le articolazioni delle mie anche si trovano nella luce della guarigione.
0: Im heilenden Licht.
1: Le articolazioni delle mie anche si trovano nella luce della guarigione.
0: Im heilenden Licht.
1: La testa del femore si inserisce armoniosamente nell'altra parte dell'articolazione.
0: Geschmeidig ineinander.
1: La testa del femore si inserisce armoniosamente nell'altra parte dell'articolazione.
0: Es heilt in mir.
1: In me guarisce il medico e guaritore interiore. È lo spirito del Cristo Dio.
0: Den Kraftstrahl.
1: Ora dirigo il raggio di forza, di armonia e guarigione verso la vescica.
0: Ich denke dort.
1: Ora invio lì i miei pensieri.
0: Meine Blase entspannt sich.
1: La mia vescica si rilassa.
0: Meine Blase füllt.
1: La mia vescica si riempie e si svuota regolarmente.
0: Meine Blase.
1: La mia vescica si rilassa.
0: Meine Blase füllt.
1: La mia vescica si riempie e si svuota regolarmente.
0: Harmonische aufbauende
1: Forze armoniose, edificanti e di guarigione agiscono nella mia vescica.
0: Harmonische
1: Forze armoniose, edificanti e di guarigione agiscono nella mia vescica.
0: Ich empfinde meine Blase.
1: Percepisco la mia vescica nella luce di guarigione.
0: Es heilt in mir der innere.
1: Il medico e guaritore interiore guarisce in me. È lo spirito del Cristo Dio.
0: Es heilt in mir.
1: Il medico e guaritore interiore guarisce in me.
0: Der Christus.
1: È lo spirito del Cristo Dio.
0: Den Kraftstrahl von Harmonie.
1: Ora dirigo il raggio di forza di armonia e di guarigione verso l'intestino retto.
0: Mein Enddarm wartet.
1: Il mio intestino retto attende tranquillamente di eseguire il suo compito.
0: Mein Enddarm.
1: Il mio intestino retto attende tranquillamente di eseguire il suo compito.
0: Er ist bereit. Zur Aufnahme all
1: è pronto ad accogliere tutto ciò di cui il corpo non ha più bisogno e si svuota regolarmente.
0: Er ist bereit zur
1: è pronto ad accogliere tutto ciò di cui il corpo non ha bisogno.
0: Und
1: si svuota regolarmente.

0: Le emorroidi si ritirano.
1: Hämorrhoiden bilden.
0: Le emorroidi si ritirano.
1: In meinem Enddarmstrang.
0: Nella parte finale dell'intestino si irradia la luce di guarigione. Guarisce l'intestino retto.
1: In meinem Enddarmstrang.
0: Nella parte finale del mio intestino si irradia la luce di guarigione, che guarisce l'intestino retto.

0: Ora percepisco tutta la parte del mio basso ventre e affermo lì la luce di guarigione. Nella vescica e negli organi genitali.
1: Im gesamten Beckenraum.
0: In tutta la parte del bacino agisce la forza di guarigione dello Spirito del Cristo Dio.
1: Nun bündle ich wieder in meinem Gehirn Gedanken zu einem.
0: Ora unisco nel mio cervello i miei pensieri in un raggio di luce. Invio questo raggio di forza, di armonia e di guarigione attraverso tutto il mio corpo.

0: Nun sende ich diesen kosmischen Heilstrahl.
1: Ora invio questo raggio di guarigione cosmico verso il bacino con le anche, verso la vescica e verso gli organi genitali.
0: Abermals bündle ich den Kraftstrahl von Harmonie und Heilung.
1: Faccio di nuovo un fascio di raggi di armonia e di guarigione e lo invio verso i reni e verso gli ureteri.
0: Zu den Nebennieren.
1: Verso le ghiandole surrenali.
0: Zum Mastdarm und
1: verso l'intestino retto e l'intestino crasso.
0: Den kosmischen Kraftstrahl von Harmonie.
1: Dirigo il raggio cosmico di forza, di armonia e di guarigione verso l'intestino tenue. Verso lo stomaco,
0: zur Leber mit der Gallen,
1: verso il fegato con la cistifellia,
0: den kosmischen Kraftstrahl von Harmonie.
1: Dirigo il raggio cosmico di forza e di armonia e guarigione verso il pancreas
0: und zu mein
1: e verso la mia milza.

0: der Kraftstrahl von Harmonie und Heilung.
1: Il raggio di forza di armonia e guarigione infiamma il cuore.
0: Die Lunge,
1: i polmoni,
0: das Rückenmark,
1: il midollo spinale,
0: die Rippen,
1: le costole,
0: die Mandeln,
1: le tonsille,
0: die Schilddrüse,
1: la tiroide,
0: den Kehlkopf,
1: la faringe,
0: den Rachen und die Zähne,
1: la gola e i denti,
0: der kosmisch heilende Kraftstrahl,
1: il raggio di forza cosmica che guarisce, agisce nei miei occhi.
0: In der Hirnanhangdrüse,
1: nell'ipofisi e nella ghiandola pineale.
0: In Ohren und Nase,
1: nelle orecchie e nel naso.
0: Der Kraftstrahl von Harmonie und
1: il raggio di forza di armonia e di guarigione agisce nel cervello e nel cervelletto.
0: Diesen kosmischen Kraftstrahl von
1: invio ancora una volta questo raggio di forza cosmica di armonia e guarigione attraverso tutto il mio organismo.

0: Ich bin vom Licht des Christus
1: Gottes. Sono inondato dalla luce dello Spirito del Cristo Dio.
0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore, lo Spirito del Cristo Dio, agisce in me.
0: In mir heilt die Liebe.
1: L'amore dell'Eterno, la forza eterna, Dio guarisce in me.
0: Sie heilt meine Seele.
1: Guarisce la mia anima.
0: Erfüllt meinen Leib.
1: E ricolma il mio corpo di guarigione e forza, in base al mio modo di pensare e di vivere.
0: Nun spüre ich wieder meinen Körper.
1: Ora percepisco di nuovo il mio corpo.
0: Ich lenke meine Gedanken zu meiner Atmung.
1: Dirigo i miei pensieri verso il mio respiro e osservo di nuovo il mio respiro, come viene e va. Come viene e va. Viene e va.
0: Und geht. Gott ist das Leben in meiner Atmung.
1: Dio è la vita nel mio respiro.
0: Der Christus Gottesgeist.
1: Lo spirito del Cristo Dio respira in me.
0: Ich befinde mich in seiner Allharmonie.
1: Mi trovo nella sua armonia universale.
0: In dieser Harmonie und Stille.
1: Mi soffermo ancora per un certo tempo in questa armonia e in questo silenzio. Poi, quando lo sentirò io stesso, mi alzerò armoniosamente e rifletterò ancora una volta, chiedendomi come voglio pensare, parlare ed agire in futuro. Le parole di Gesù di Nazareth sono valide ancora oggi. Esse dicono: la tua fede ti ha aiutato. Va, ed ora in poi non peccare più.
0: Seine Worte nehmen wir mit.
1: Portiamo con noi le sue parole lungo il cammino della nostra vita. Ci dovranno guidare ed esserci di sostegno giorno per giorno.

0: Die Masse der Christen.
1: La maggior parte dei cristiani non ha trovato il grande spirito dentro di sé. Gran parte dei cristiani è ancora alla ricerca e si chiede anche: Gesù, il Cristo, è veramente esistito? Quest'uomo era il figlio di Dio? Egli era ed è il figlio di Dio. Il Cristo ci ha portato la forza della redenzione. Egli è la luce che ci illumina il cammino verso la nostra eterna patria, verso il nostro eterno Padre, la luce del Cristo Dio, come dice già la parola Cristo Dio. Lo Spirito è un'unità, la forza del Padre e del Figlio, il Cristo Dio che è in noi. È la luce e la via. Chi siamo noi? Dio è la forza infinita, la forza onnipresente. Parliamo anche del divino. Che cosa portiamo noi nel profondo della nostra anima? La parte divina. Ne siamo consapevoli? Dio è la forza universale e noi portiamo in noi la parte divina, la forza dell'infinito. Noi siamo quindi esseri divini, dotati della forza infinita dello Spirito possente. Il nucleo centrale nella nostra anima è la forza primordiale, è la forza della creazione, di cui possiamo fare uso e di cui dovremmo fare uso per vivere sulla terra e con la terra come uomini nel suo Spirito. La forza di Dio è l'amore, la forza di Dio è unità, la forza di Dio è la libertà. Nella nostra anima c'è il nucleo centrale, la forza primordiale, la forza universale, il principio cosmico infinito dell'amore. Anche questa forza è a nostra disposizione. Ma non per mettere in mostra il nostro ego, non per divenire ricchi per il nostro ego, bensì questa forza è a nostra disposizione per dare forma con il Cristo alla terra, darle forma nel suo Spirito, per aspirare con il Cristo alla vita cosmica, per raggiungere con il Cristo la libertà, per sperimentare con il Cristo che cosa significa amore cosmico. Noi uomini siamo in parte ciechi per la verità. Siamo ben miseri perché non siamo in grado di applicare questa grandiosa forza cosmica. Essa dona e continua a donare, ma soltanto se noi ci avviciniamo a questa forza, alla forza primordiale in noi, alla nostra eredità, per essere poi per l'unità, per gli uomini, per la Madre Terra con tutte le sue forme di vita e quindi per la pace che non può essere raggiunta con le armi, ma solo tramite l'amore che Gesù, il Cristo, ha vissuto per noi come esempio. Ed egli non disse: seguite i farisei e gli scribi, egli disse: seguite me. Parole semplici. Seguite me. E ciò significa la legge della vita. Fate ciò che io vi ho insegnato e attingerete alla forza dell'unità. E come egli ci disse, potrete compiere cose più grandi di me in veste di Gesù. E perché? Perché la forza del Cristo Dio desidera risorgere sempre più in ognuno di noi. Gesù, il Cristo, ci ha insegnato anche che dovremmo sviluppare una fede attiva, che dovremmo uscire dalla fede morta che dice «Io credo, ma non so». Possiamo sperimentare la fede attiva in preghiera, in una profonda preghiera, nella quale mettiamo per una volta da parte tutti i nostri aspetti umani e ci facciamo un'immagine di preghiera, nella coscienza dell'unità e della forza, della potenza che c'è in noi, con la quale prendiamo coscienza della nostra parte divina, perché questa nostra parte divina è la nostra eredità. Chi lo desidera ora può pregare con noi per percepire a poco questa grandiosa unità. Non dovremmo camminare come dei ciechi su questa terra, non dovremmo essere dei deboli, bensì rafforzarci in Cristo e percepire in noi stessi questo possente Cristo Dio e in fondo il nostro vero essere.

0: Ora sperimentiamo l'unità in preghiera. Chi lo desidera può pregare con noi. Ci sediamo con il busto ben diritto. Chiudiamo gli occhi per pregare di cuore. Ora prendiamo coscienza che lo Spirito del Cristo Dio, la forza redentrice, pulsa vicino al nostro cuore. Questa possente forza del Cristo Dio è l'unità che agisce in tutto e in tutti. Quando respiriamo, prendiamo coscienza che ogni respiro respiriamo in modo consapevole. Ogni respiro è la presenza di Dio. È la vita. E la vita è Dio. Respiriamo e respiriamo in modo consapevole e così percepiremo che Dio respira attraverso di noi, poiché Dio è la vita. E finché l'anima è in noi, respiriamo, perché la vita fluisce attraverso il nucleo centrale nell'anima e nel nostro corpo. Respiriamo. È il soffio di Dio, la forza di Dio. Ogni respiro è la presenza di Dio. Ogni respiro è il suo amore. Respiriamo e osserviamo il nostro respiro. È la presenza di Dio.
1: Es ist das Leben.
0: È la vita.
1: Seine Liebe.
0: Il suo amore respira per mezzo di noi.
1: Unsere Alltagsgedanken.
0: I pensieri riferiti alla vita quotidiana passano in secondo piano. Percepiamo nel grande campo di forza dell'amore e della pace, nella forza del Cristo Dio. Nella forza del Cristo Dio prende forma un'immagine possente, l'infinito. Percepiamo al di là della terra, fino nel cosmo. Tutto è energia. Ogni energia positiva è la presenza di Dio.
1: Ist unser Erbe.
0: È la nostra eredità di noi che siamo esseri divini. Continuiamo a percepire nel cosmo.
1: Wir begegnen in uns selbst.
0: Dentro noi stessi incontriamo soli e pianeti. Ci muoviamo attraverso la Via Lattea.

0: eredità.
1: Jeder von uns,
0: ognuno di noi, è l'essere dell'infinito e proveniente dall'infinito, imprigionato nel corpo che è l'uomo. E tuttavia l'infinito pulsa in noi. Esso pulsa e risplende nel nostro corpo. Unità. Una possente unità infiamma l'anima e il corpo. Nel respiro sperimentiamo l'unità. Il respiro è vita e la vita è unità. Dio è presente in noi. Per farci una piccola immagine dell'unità come uomini, ritorniamo al pianeta terreno. Nel campo di forza dell'amore si muove il pianeta Terra, la Madre Terra, sulla quale ora viviamo. Osserviamo in noi il possente pianeta Terra. Esso dona e continua a donare. Dappertutto c'è vita. Dappertutto respira lo spirito. Egli respira attraverso i minerali. Nell'immagine in noi prende forma l'immagine di minerali. Sicuramente ognuno ha un'immagine diversa, ma nei minerali c'è lo spirito. Egli ci tocca. Percepiamo nel profondo del mondo dei minerali. Percepiamo la forza possente. Essa è in noi.

Il mondo dei minerali respira anche attraverso di noi. È lo spirito onnipresente dell'unità. Il pianeta Terra porta la natura con una pienezza inimmaginabile. In noi prendono forma delle immagini. Ognuno ha un'immagine diversa della natura.

presente respira attraverso la natura. Egli respira negli alberi, nei cespugli e nei fiori. La forza della natura respira anche attraverso di noi. Ogni respiro racchiude in sé l'unità, la forza della natura.

0: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Percepiamo la presenza di Dio, l'unità nel nostro respiro.
1: Ein weiteres Bild entsteht.
0: In noi prende forma un'altra immagine, è il mondo degli animali.
1: In jedem von uns.
0: In ognuno di noi affiora un'immagine diversa, con altri animali, e tuttavia
1: alle tiere,
0: tutti gli animali, grandi e piccoli, nell'aria, nell'acqua, nella terra, sulla terra, dappertutto c'è la vita di Dio, l'onnipresenza. Minerali, piante,
1: tiere,
0: animali
1: sind in
0: sono nell'unità di Dio.
1: Die mächtige Kraft,
0: la forza possente respira per mezzo di noi.

0: in unserem Inneren,
1: nel nostro interiore, sulla madre terra, si sviluppano altre immagini, persone, tante persone. Esse disturbano l'unità, sono contro l'unità, e tuttavia in ogni anima, in ogni uomo, c'è la potente forza universale cosmica, l'unità universale. La parte più profonda nell'anima di ogni uomo respira attraverso di noi. È lo spirito. Ogni respiro racchiude in sé anche la forza, la vita nell'anima di ogni uomo. La forza primordiale, il nucleo centrale che pulsa instancabilmente e che dona, che agisce in ogni uomo, respira anche attraverso ogni uomo, sempre come unità. Nel nostro interiore si dischiude l'infinito, il regno di Dio, nel quale vivono gli esseri divini. Quale essenza e forza lo spirito degli esseri divini respira attraverso di noi. Ogni anima che si trova nei regni intermedi o nelle sfere di purificazione porta in sé l'unità. Il palpito del nucleo centrale in ogni anima agisce anche in noi, in ogni nostro respiro, poiché il nostro respiro è vita e la vita è unità. Ora osserviamo il nostro respiro. Dio è presente nel respiro. L'amore di Dio respira attraverso di noi. Dio è presente nel possente centro del Cristo Dio in noi. Nella grandiosa preghiera dell'unità sperimentiamo la grande e possente presenza nella consapevolezza che ogni respiro è la presenza di Dio, la sua vita fluente. Chi cerca ancora? Soltanto chi non è in grado di credere. Ma la nostra ricerca finisce quando noi lo percepiamo in noi. Allora egli ci ha preso consapevolmente per mano. È il Cristo Dio che ci conduce al Padre e che nel suo Spirito è in noi.

0: unsere menschlichen
1: I nostri pensieri umani si sono allontanati da noi. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Lasciamo affiorare ancora una volta le immagini dell'unità. Prendiamoci alcuni attimi di tempo per sviluppare la gioia e la felicità, perché Dio è presente. Noi siamo esseri divini. Ogni respiro annuncia la sua presenza. Abbiamo fiducia in Lui e lo sperimenteremo e saremo le persone più felici, poiché soltanto Lui ci può rendere felici. Preghiamo alcuni attimi in silenzio e lasciamo crescere questa grande unità in noi. Lasciamo che si sviluppi e respiriamo in modo consapevole.

0: achtsam in eine Selbstbetrachtung.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, entriamo insieme in una contemplazione per trovare noi stessi nell'esteriore ma anche nell'interiore.
0: Tu bist das ewige Licht.
1: Buon Padre, tu sei l'amore onnipresente. Tu sei la luce eterna al mattino, ma anche nella notte, quando il corpo riposa e dorme. Tu sei la vita che ci pone di nuovo nel mattino, in modo che iniziamo la nostra giornata. Andiamo nella natura. Percepiamo l'umidità che ci circonda. Percepiamo i veli di nebbia che ci avvolgono e tuttavia noi guardiamo il volto del sole.
0: Das Leben, das du bist, o Vater.
1: Esso irradia verso di noi vita eterna, la vita che tu sei, o Padre, e che noi siamo nel profondo della nostra anima. Ci immergiamo nei raggi del sole e percepiamo il nostro mattino.
0: Die Sonne, das Licht, das du bist, regt uns an, dir zu danken.
1: Il sole, la luce che tu sei, ci invita a ringraziarti.
0: Er tritt in unsere Gedankenwelt ein.
1: Percepiamo che la giornata ci viene incontro. Essa entra nel mondo dei nostri pensieri. Ma tu, o Eterno, sei al primo posto.
0: Wir fühlen den Wind. Wir spüren deine Gegenwart.
1: Ti adoriamo.
0: Wir fühlen,
1: percepiamo il vento. Percepiamo la tua presenza. Percepiamo le gocce di rugiada, la tua presenza.
0: Die Gedanken an den Tag weichen.
1: Dio meraviglioso, Spirito onnipresente, i pensieri riferiti alla giornata scompaiono. Una nostalgia, una grande nostalgia entra nel nostro cuore.
0: Bist für uns da.
1: Percepiamo che tu sei qui per noi, poiché tu sei presente, tu ci ami e nella nostra giornata ci indichi gli aspetti umani che possiamo riconoscere e sistemare.
0: An diesem Tag so zu denken und so zu handeln.
1: Ci riproponiamo fermamente di pensare e di agire in questo modo in questa giornata. E così percepiamo già che il cielo si apre in noi e percepiamo che tu sei qui per noi.
0: In ihr Antlitz.
1: Il sole ci invia i suoi raggi. Noi guardiamo il suo volto.
0: Wir fühlen tief.
1: Esso ci riscalda.
0: In unsere
1: sei tu,
0: hinein und spüren.
1: La vita. Percepiamo nel profondo della nostra anima e sentiamo che tu sei sempre presente.
0: In diesem Bewusstsein,
1: Padre, in questa consapevolezza
0: tu
1: iniziamo la giornata. Tu sei qui per me.
0: Tu bist mein Ziel.
1: Tu sei la mia via.
0: Tu bist für
1: tu
0: mich da.
1: Sei la mia meta.
0: Und bringst mir
1: tu
0: den Himmel
1: sei qui
0: näher.
1: Per me e mi tu porti il cielo.
0: Bist immer da.
1: Tu sei sempre qui, il mio buon amico.
0: Tu bist für mich da.
1: Tu sei qui per me quando credo che non ci siano più possibilità.
0: Tu zeigst mir den Weg.
1: Tu mi indichi la via.
0: Wenn ich nicht mehr weiß wohin.
1: Quando non so più dove andare.
0: Tu bist für mich da.
1: Tu sei qui per me. Perché tu mi ami,
0: Tag und Nacht,
1: giorno e notte,
0: in jeder Stunde,
1: in ogni jeder ora,
0: in
1: ogni minuto,
0: Augenblick.
1: Ogni attimo.
0: Tu bist das Leben.
1: Tu sei la vita.
0: Tu,
1: tu sei la nostalgia che mi risveglia e mi chiama. Io, tuo padre, ho nostalgia di te, figlio mio. Di te, figlio mio, figlia mia.
0: Nimm den Tag an und lebe in meinem Geist.
1: Accetta la giornata.
0: Du fühlst.
1: E vivi nel mio spirito.
0: Alles, was dich umgibt.
1: E percepirai che tutto ciò che ti circonda è vita, poiché io sono presente in ogni cosa. Ama la vita interiore che io sono. Ama tutto ciò che ti viene incontro. Ama ciò che è in ogni cosa.
0: Dann bist du zu Hause. Und die Sehnsucht nach der ewigen Heimat wächst.
1: E allora ti sentirai a casa e crescerà la nostalgia verso la patria eterna. poiché tu sei soltanto un viandante in cammino su questa terra per fare ritorno nella luce che io sono. Nel profondo in noi, nella nostra anima, la vita dice: inizia questa giornata e prendila in mano con il Cristo, tuo Redentore. Restiamo ancora alcuni attimi in questa contemplazione.

0: stehen wir?
1: Che rapporto abbiamo con Dio, nostro Padre, e con il Cristo, nostro Redentore? La giornata è nostra. Ognuno ha la propria giornata. Tuttavia, la forza eterna è sempre presente. È presente per ognuno.

0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer.
1: Cari ascoltatori, care ascoltatrici, vi diamo il benvenuto alla 18ª trasmissione della serie dal titolo I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e ai discepoli che erano in grado di comprenderli. Che cosa si intende con questo tema? Di che cosa parlò Gesù di Nazareth 2000 anni fa nella sua piccola cerchia di seguaci? Questo, cari amici, desideriamo farvelo conoscere. Gli insegnamenti spirituali divini che egli allora portò ai suoi discepoli e apostoli sono stati rivelati oggi, nella nostra epoca, dal Cristo, lo Spirito libero, attraverso la sua profetessa e messaggera, Gabriele. I suoi grandi insegnamenti cosmici ci aiutano a riconoscere che nella nostra origine spirituale noi uomini siamo esseri divini e indicano a ognuno di noi il modo per avvicinarci di più a questo vero essere. Cristo ci mostra oggi nuovamente la via verso la libertà per poterci svincolare dalle costrizioni imposte dalle religioni, per essere liberi da dogmi, da chiese di pietra e da gerarchie ecclesiastiche e per tornare a Dio, l'intelligenza eterna che dimora in ogni essere umano. In una serie di incontri di istruzione aperti a tutti, Gabriele, la messaggera dello Spirito libero, ha chiarito e spiegato gli insegnamenti del Cristo Dio, servendosi del suo ricco tesoro di esperienze. Molte persone espressero il desiderio di poter rileggere questi aiuti e queste spiegazioni preziosi, per questo sono stati raccolti in un'opera composta da 5 volumi, ora disponibile anche come volume unico, dai quali oggi leggiamo nella trasmissione. Cari amici, i grandi insegnamenti cosmici sono anche per noi, che possiamo trasmetterli a voi, una meta elevata. C'è ancora molto da imparare. Tuttavia, gli insegnamenti cosmici e le spiegazioni di Gabriele ci entusiasmano a tal punto che, spinti da questa convinzione interiore, li trasmettiamo in televisione. Non siamo quindi dei professionisti della televisione. Ognuno di noi, dopo la trasmissione, riprende il proprio lavoro. Ed ora diamo inizio alla nostra lettura tratta dal secondo volume di spiegazioni.
2: Cristo spiega nei suoi grandi insegnamenti cosmici. In ogni domanda c'è l'essere, la risposta per te. In ogni risposta c'è l'essere ed eventualmente anche la domanda per te. In ogni colloquio agisce l'essere. Tu lo sperimenti in te. In ogni parola c'è l'essere e ti parla. In tutto quello che vedi e ti si presenta c'è l'essere ed esso si mostra a te e ti parla. Gabriele espone inoltre. Rendiamoci conto che in ogni domanda c'è anche la risposta conforme alla legge. La domanda è energia, e in ogni energia umana è presente anche l'energia divina, l'aiutante, che è sempre presente. Se dischiudiamo l'intelligenza, la nostra eredità spirituale divina, facendo ordine nella nostra vita, riconoscendo e adempiendo sempre più la volontà di Dio, cresceremo nell'altruismo, nell'amore e nella sapienza di Dio. La sapienza è l'intelligenza di Dio, la sua azione.
1: Cristo prosegue nello spiegare. Se sei nel profondo del tuo interiore, il tuo tempio è puro e sei in comunicazione con quello che è puro. Tu senti quello che altri non sentono, vedi nel profondo quello che altri non vedono, sai quello che altri non sanno, riconosci quello che altri non riconoscono. Percepisci quello che altri non percepiscono. Odori e gusti quello che altri non odorano e non gustano. Recepisci quello che altri non recepiscono, poiché tu sei la verità, il silenzio del Tempio, l'amore altruistico, la legge Dio. Il contenuto di queste parole elevate dello Spirito e del Cristo Dio vengono spiegate da Gabriele qui di seguito. Cari amici, se la nostra coscienza divina si è dischiusa al punto che siamo in grado di immedesimarci in ogni cosa con i nostri sentimenti e le nostre sensazioni, allora l'anima è ampiamente luminosa e il divino è attivo in noi. Grazie alla realizzazione delle leggi eterne, la nostra coscienza si dilata, si irradia nell'infinito e anche nei regni dell'eterno essere. Nessuna sfera del cielo è estranea alla coscienza divina. Se l'abbiamo dischiusa nuovamente in noi, si irradia e illumina ogni parte dell'universo, poiché l'universo è diventato attivo nell'anima. L'uomo è ritornato in patria, è giunto a Dio, all'origine. L'anima è ridivenuta pura, è di nuovo il cristallo della vita. Dobbiamo quindi ridivenire quello che già siamo nel profondo del nostro interiore, sostanza purissima, nobili e fini. La legge divina, l'amore altruistico. Ognuno di noi deve a poco mettersi a nudo, abbandonando gli aspetti umani e trasformando gli involucri per trasformarsi di nuovo nella veste della vita eterna, dell'amore altruistico. Siamo quindi sulla terra per ridivenire divini.
2: Cristo spiega nei suoi insegnamenti: riconosci ogni cosa, ogni questione, difficoltà, problema, situazione, colloquio, anzi ogni parola esprime se stessa. L'essere nella cosa, nella questione, nel problema, nella difficoltà, in ogni situazione, in ogni azione e in ogni pensiero, esprime a sua volta il potente sé, l'essere. Che cosa significhi questo per noi, per la nostra vita, lo spiega Gabriele. Ogni problema, ogni difficoltà ha tre aspetti. Chiamiamo questi tre aspetti le tre lingue. Si tratta del conscio, del subconscio e della coscienza spirituale. Il conscio è quello che afferriamo al momento con la mente. Nel subconscio si trova quello che presagiamo, le debolezze umane, gli errori, le cose non sistemate e non perdonate ancora presenti in noi, che potrebbero essere anche la causa della difficoltà o del problema. Gabriele prosegue con le sue spiegazioni. La terza lingua è la lingua della verità. È la legge eterna presente in ogni cosa. È la soluzione che è contenuta in ogni difficoltà e in ogni problema. Se accettiamo la soluzione conforme alla legge e sistemiamo con il Cristo il nostro comportamento errato, esso verrà sciolto nella nostra anima, verrà cancellato. Pertanto ogni difficoltà e ogni problema ci parlano. Con quale lingua? Lo dobbiamo scoprire noi stessi. Lo possiamo riconoscere osservando i nostri pensieri. Quando si presenta un problema, chiediamoci: cosa pensiamo? Cosa ci vuole dire? Se invece facciamo delle speculazioni sul problema, dando la colpa al nostro prossimo, non lo abbiamo compreso e quindi risolto. Parliamo con la lingua del conscio e del subconscio, e non lasciamo parlare la lingua della verità, che è la soluzione in tutto, lo Spirito di Dio che può sciogliere ogni cosa nell'anima.
1: Le spiegazioni di Gabriele ci danno inoltre molte indicazioni in merito a come possiamo mettere in pratica, ovvero applicare nella vita quotidiana, gli insegnamenti elevati ricevuti dallo Spirito di Dio. Gabriele ci spiega. Perciò dovremmo fare brevemente luce su tutto quello che ci accade, su ogni aspetto spiacevole che ci si presenta, chiedendoci cosa ci vuol dire questa situazione, questo problema, questa difficoltà. Chiediamo al Cristo, che è in ogni cosa, di aiutarci e starci vicino, e percepiremo sempre più spesso e sempre più chiaramente qual è la soluzione conforme alla legge. Chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi verrà aperto. Possiamo rivolgerci al Cristo in ogni situazione, in tutto quello che ci capita. Se affermiamo il Cristo, l'essere in tutto, allora il Cristo, l'essere, la legge eterna, ci sarà accanto e ci aiuterà a risolvere in modo conforme alla legge il problema, la questione, la difficoltà, ogni situazione. Gabriele dà ancora ulteriori indicazioni. Dovremmo prenderci come compito di richiamarci continuamente dicendo: «Uomo, tirati indietro, la soluzione in tutto è il Cristo». Se ce ne rendiamo conto, con il tempo percepiremo la sua vicinanza. Rifletteremo così su ogni parola che vogliamo esprimere e la porremo nella legge, chiedendo: Cristo, stammi vicino. Solo in questo modo troveremo accesso al regno interiore, alla nostra eredità divina. In questo modo troveremo il Cristo anche in quest'epoca inquieta,

0: ascoltatori, lasciamoci ora pervadere da altre parole del Cristo Dio tratte dai suoi insegnamenti. L'involucro, la parte umana, esprime se stesso. La forza nell'involucro, l'essere, esprime a sua volta se stessa. È l'io sono. Chi è divenuto l'essere, il sé altruistico, è in comunicazione con ciò che è puro. Guarda in profondità, con gli occhi della verità. Chiarisce, mette ordine, sistema, pianifica e si esprime attingendo all'eterno essere, al sé altruistico. Gabriele spiega inoltre. Abbiamo già sentito spesso, ognuno esprime se stesso. Gli esseri puri esprimono la legge eterna, mentre gli esseri impuri, gli uomini, esprimono quello che non è puro in loro, la legge personale, gli aspetti impuri che sono memorizzati nella loro anima, nel loro cervello e negli astri della legge di causa ed effetto. L'impuro è in collegamento con i propri aspetti impuri ed è quindi in comunicazione con le sue cause. Il puro è in comunicazione con la legge eterna. L'impuro è privo di pace, cerca continuamente una conferma per il suo basso sé. Il puro è pacifico, non cerca. È in costante comunicazione con il suo vero sé, il divino in lui. Noi siamo sulla terra per ridivenire puri. Tante persone hanno questo anelito proprio nell'epoca odierna. Molti percepiscono che questo mondo non offre più alcun sostegno. Sentono di non essere più in grado di vivere in questo mondo. Tante persone comprendono che solo uno è in grado di aiutare. È il Cristo, il nostro Redentore. Egli aiuta, egli ci viene sempre più vicino.
1: Gabriele continua a spiegare. Facciamo una prova per alcuni giorni. Rivolgiamoci al Cristo in ogni situazione, chiedendogli di starci accanto. Il Cristo ci è sempre accanto. Quando usciamo di casa, dall'appartamento, Egli viene con noi. Qualsiasi cosa facciamo, affermiamo che Egli è presso di noi e ci aiuta. Affermiamolo in continuazione. Entriamo nel profondo del nostro interiore con i nostri sentimenti e con le nostre sensazioni dicendo sì al Cristo, che è la luce della nostra anima e la legge dell'infinito, e le nostre giornate diventeranno più luminose e noi saremo di giorno in giorno più liberi. Percepiremo il coraggio e la forza per sistemare giorno per giorno gli aspetti umani che la giornata ci indica. Perché ci rivolgiamo al Cristo, chiedendogli di starci vicino e aiutarci in ogni situazione. Grazie a questa comunicazione profonda con la parte sublime in noi, diventeremo più sicuri e più gioiosi. Sistemeremo poi gli aspetti umani con gioia e gratitudine. In questo modo maturiamo sempre più nella nostra eredità spirituale, nella vita che ci porta sicurezza, pace, gioia, amore altruistico e gratitudine.
0: Nei suoi insegnamenti cosmici, il Cristo Dio espone altri aspetti, lasciamo che le sue parole agiscano su di noi. L'infimo ego non conosce l'io sono, ma l'io sono conosce l'infimo ego, poiché l'io sono, l'essere, compenetra tutti.

0: Chi è puro, chi mantiene l'ordine del Tempio, si sforzerà di chiarire ogni situazione sotto l'aspetto della legge, di condurre ogni colloquio secondo la legge, di risolvere ogni cosa, questione, problema e ogni difficoltà basandosi sulla legge, su Dio.
1: Cari amici, anche riguardo a queste parole del Cristo, Gabriele ci dona degli aiuti. Questo potrebbe essere un compito per noi. Diveniamo il puro, colui che mantiene l'ordine del Tempio, che esamina ogni giorno di più i suoi pensieri. Come abbiamo già letto, i pensieri e le parole creano forme, provocano degli effetti. Anche il pensiero che forse formuliamo senza fare attenzione e sconsideratamente costituisce un potenziale che trasmette ed è allo stesso tempo un'azione. La reazione conseguente è molto più grande, poiché del nostro pensiero fa parte anche il potenziale dei sentimenti e delle sensazioni che vi sono contenuti. Se ci rivolgiamo con coerenza al Cristo in ogni situazione, confidando quindi in Lui, e sfruttiamo ogni attimo per rimediare ai nostri errori e cambiare, già dopo pochi giorni sentiremo come la corrente della forza positiva ci avvolge, ci eleva e ci sostiene nel fare dei passi avanti. Orientandoci coerentemente sul Cristo, sperimentiamo la calma interiore e il silenzio, e da questi la capacità di stare al di sopra delle cose. Così facendo, ci stacchiamo dal nostro ego umano e lo vediamo da una prospettiva più elevata. In questo modo riusciamo a scioglierlo più facilmente e rapidamente.
0: Cristo dice: se l'ego umano vuole risolvere con il suo infimo ego la cosa, la questione, la difficoltà, il problema, la situazione o il colloquio, questo rimarrà irrisolto o porterà al caos. Ascoltiamo cosa ci dice Gabriele in merito. Se guardiamo in questo mondo, ci rendiamo conto di quello che l'intelletto ha provocato. La persona intellettuale vuole risolvere tutto di testa propria e da questo risulta il caos di questo mondo. Perciò cambiamo, mettiamo in ordine il nostro caos personale con il Cristo e giungeremo passo dopo passo all'Io Sono, alla nostra eredità divina.
1: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: sappi, l'essere in ogni cosa è il Dio che parla. Egli ti parla dalla cosa, dalla questione, dalla difficoltà, dal problema, dalla situazione, dall'azione, da ogni colloquio. Nelle sue spiegazioni in merito a queste parole del Cristo, Gabriele ci incoraggia con le seguenti parole. Rendiamoci conto che Dio, il nostro Padre Eterno in Cristo, ci parla incessantemente. Ogni movimento del nostro corpo, ogni parola, ogni pensiero non potrebbe esistere senza la forza di Dio. Svegliamoci, viviamo in modo più consapevole e faremo l'esperienza della vicinanza di Dio, il Dio che parla eternamente, poiché la legge divina è eternamente fluente, eternamente donatrice e si rivela in eterno.
0: Continuiamo a leggere negli insegnamenti del Cristo Dio. Egli dice: tutto è coscienza. Ciò che è puro è coscienza. Ciò che è impuro è coscienza. Quello che è puro parla nel Santissimo, in te, a te e al tempo stesso da te. Quello che è impuro esprime ciò che è impuro, esprime la colpa, parla dal disordine. esprime il disordine, e per questo nel mondo non ci può essere che disordine. Gabriele spiega in merito. Anche se nel mondo c'è disordine, nel nostro interiore, nel nostro cuore, c'è l'ordine. Immergiamoci quindi nel sacro ordine in noi e faremo ordine intorno a noi, nelle nostre famiglie, nei rapporti di coppia e nei matrimoni, sul posto di lavoro, ovunque. Se facciamo ordine, smettendo di combatterci l'un l'altro, pentendoci, perdonandoci e comprendendoci a vicenda, ci sarà pace. La via interiore che conduce alla vita eterna, alla pace, procede dall'esteriore verso l'interiore. Cari amici, nella misura in cui giungiamo nel nostro interiore, nel regno dell'essere eterno che si trova in noi, riusciremo a percepire l'essere, il cielo. Il cielo, la nostra patria, non può essere descritto con delle parole. Se immaginassimo le strade come se fossero d'oro, tutti gli edifici di porcellana finissima o di pure pietre preziose, e che tutto splendesse in modo più maestoso di tutti i soli e gli astri messi insieme, tutto questo sarebbe solo un pallido riflesso della nostra patria. Questa è la magnificenza di nostro Padre e lo splendore della nostra patria eterna. Vale quindi la pena di dischiudere la nostra patria interiore, affinché dopo la morte del nostro corpo fisico possiamo ritornare lì, nella luce eterna. Questa è la meta di tutti noi. Questa è la via di noi tutti. Il Cristo ci aiuta. Spesso il Signore dice: voi siete figli della pienezza, oppure voi siete figli di re. Sono parole, ma noi uomini non siamo in grado di comprendere cosa vogliano dire in profondità. Facciamole agire ugualmente su di noi, perché la nostra anima si illumina se viene toccata dalla luce della nostra eterna patria.
1: In tutti noi queste parole hanno sicuramente risvegliato l'anelito verso la nostra patria eterna, l'anelito verso Dio, e chi lo desidera può ancora lasciare agire su di sé queste parole, seguire il consiglio di chiamare il Cristo in ogni situazione, di chiedergli aiuto e sostegno. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, potrete leggere i meravigliosi insegnamenti e consigli che abbiamo sentito oggi nel secondo volume dei Grandi Insegnamenti Cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni di Gabriele. Vi invitiamo cordialmente la prossima volta a collegarvi con noi. Continueremo a imparare come è possibile ambire all'evoluzione spirituale e riceveremo parallelamente molti interessanti consigli e spunti che riguardano noi stessi e la nostra vita terrena, ad esempio in merito all'apparenza e all'essere, in merito ai concetti che ci caratterizzano, in merito all'origine delle malattie oppure in merito al perché ognuno di noi percepisca in modo diverso suoni, colori e situazioni e molte altre cose. Se lo desiderate, mettetevi in ascolto. Vi salutiamo cordialmente e vi auguriamo ogni bene. Un saluto in Dio.

0: Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Liebe Mitmenschen.
1: Cari amici, alcuni pensieri che ci potrebbero ispirare a riflettere su quanto segue.
0: Die Natur ist ein großer Körper.
1: La natura è un grande organismo. Se l'uomo non interviene, essa costituisce un'interazione meravigliosa e unica di forze positive.
0: Auch der Mensch gehört zum Körper der Natur.
1: Anche l'uomo appartiene all'organismo natura. Infatti, la struttura del nostro corpo si può ritrovare in tutta la natura.
0: Greift der Mensch durch falsches Verhalten.
1: Se l'uomo con il suo comportamento inadeguato porta scompiglio nell'interazione delle forze di questo organismo, poi dovrà subire le dissonanze corrispondenti e che con il tempo egli trasmette alla natura e al mondo animale. Come ci comportiamo? Come vi comportate voi? La giornata è la vostra compagna. Vi accompagna e stimola anche a riflettere qualunque avvenimento e situazione vi venga incontro. Vi auguro una giornata di successo, Gabriele.

0: 11. Bewusstseinserschließung.
1: Undicesimo testo per dischiudere la coscienza. Io dischiudo la mia coscienza per la via verso l'interiore, verso il sé divino, per raggiungere l'ampliamento della coscienza dell'anima e l'unità con il Cristo.

0: vergeben konntest.
1: E poni ora di nuovo ai piedi dello Spirito eterno ed infinito ciò che non hai ancora potuto rimettere all'Eterno nei precedenti testi per dischiudere la coscienza e che ti assilla in continuazione e ancora ti opprime. Mentre respiri consapevolmente, rimetti al Cristo la tua parte umana che ancora ti opprime.
0: Atme dich bitte frei.
1: Liberati respirando. Osserva il tuo respiro. Immergiti nella tua respirazione e ti sarà più facile portare al Cristo tutti i pensieri umani ancora presenti, tutto ciò che non ti è stato ancora perdonato e che tu non hai ancora perdonato, e chiedere al Cristo la forza necessaria affinché avvenga il perdono da entrambe le parti. Quando avrai perdonato e ti sarà stato perdonato, sperimenterai il senso di liberazione che ti rende felice e la gioia di vivere che ti dona libertà e unità con Dio, tuo Padre, in Cristo, il tuo Redentore.
0: Atme dich frei.
1: Liberati respirando. Penetra con le sensazioni nel respiro. Lascia che lo Spirito respiri in te e renditi conto che è Lui che respira. In questo modo svuoti nuovamente il tuo recipiente dalle cose irrisolte che potrebbero averlo riempito. Svuotalo affinché le forze divine possano fluire in esso ed armonizzarti, affinché tu abbia a divenire silenzioso per ricevere l'eterna forza, poiché la vita si manifesta in te solo nel silenzio. Rilassati completamente. Abbandonati alla vita interiore. Consacrati all'Eterno Spirito in te. L'essenza di tutto l'essere è dentro di te. Rendi viva in te l'immagine vivente dell'erba, dei fiori e dei cespugli.
0: Lass
1: fai vivere in te i raggi degli astri. Tutto il cielo, poiché tutto è dentro di te. Osserva l'erba che ondeggia al vento. Ascolta dentro di te il mormorio del ruscello. Osserva i minerali e le pietre. La loro essenza è in te. Osserva in te l'essenza dei regni animali. Osserva la vita degli animali. Essa è in te. Vedi il bene, ciò che è nobile e bello nell'uomo, ciò che è puro, sublime e sacro, Dio, in te. L'essenza di ogni forma di vita è la tua vita. Tu sei quindi un figlio universale, un essere cosmico. Sii cosciente di questo nel tuo interiore. In te sboccia la vita. Lasciala sbocciare. Guarda dentro di te. Lì è presente spiritualmente tutto ciò che si manifesta all'esterno, nella forma materiale vivente. Riconosci la grandezza insita in te e sii grato per la gioia e per il dolore. La gioia vuole vivificare il tuo interiore. La sofferenza ti conduce verso l'interiore, in modo che tu ti possa riconoscere e possa ritrovare te stesso, poiché tu sei d'eternità in eternità, la vita in Dio, tuo Signore, che ti ha creato e ti mantiene in vita. Fai divenire vivo il tuo interiore contemplando la vita della materia dentro di te. Riconoscendo la vita in ogni cosa e scorgendola dentro di te, poiché si rispecchia in te. Vivi in te e vivrai consapevolmente nelle forze elementari, negli astri, nei minerali, nelle piante e negli animali. Tu vivi in ogni uomo, poiché la vita è onnipresente e tutto è in te. Vivi raccolto nel tuo interiore, amando la vita, l'essenza, il divino. Se ami tutto ciò che vive e ne fai l'esperienza in te, vivrai d'ora in poi dall'interno verso l'esterno. Vivrai sulla terra, nel mondo, ma non sarai più con questo mondo.

che è celato nel tuo tempio, nella tua vita. Fino a che resterai costantemente nel Santissimo. Entra e sentiti a casa nel tuo interiore. Nel tuo interiore non verrai disturbato dai rumori e dagli influssi esterni. Tu vivi dove si trova il tuo vero sé, in eternità. E sbocci nell'armonia e nella pace. Perciò afferma consapevolmente la vita in te.

nel Santissimo. Dio mi tocca consapevolmente. Lì, nel Santissimo, riconosco le cose come sono realmente. Lì sperimento l'unità con i regni della natura, l'unità con tutti gli uomini e gli esseri. Lì si dischiudono l'infinito, il sapere, la verità su tutte le cose. Qui, nel Santissimo, sento che io sono d'eternità in eternità, perenne, l'immagine di mio Padre.

Nel profondo del mio tempio, tutto si riassume in Dio. Lì riconosco che l'essenza dei regni della natura è in me, che l'essenza di tutte le forme di vita agisce in me. Qui riconosco che l'amore governa ogni cosa. Qui sento l'alito di Dio, che è il mio respiro. All'esterno, l'uomo fa distinzioni, mentre nell'interiore esiste solo l'unità.

unità, poiché tutto è nel tutto. Nell'interiore si trova la verità. Tutto è assoluto. All'esterno, tutto è relativo.

0: Nehme das Innere mit.
1: Porto l'interiore nelle cose esteriori, nel mondo delle forme esteriori, che sono costituite da forme di pensiero. D'ora in poi attingo tutto ciò che faccio dall'interiore, nella consapevolezza che le cose esteriori sono solo relative, ma che in tutte le forme esteriori esiste l'eterna forza, l'amore, che è racchiuso nel mio tempio, nel Santissimo. Qui tutto si fonde nell'unità, grazie al fuoco dell'amore.

Ora varco di nuovo la porta che mi conduce nel mondo delle forme materiali esteriori, restando però raccolto nell'interiore. Vedo e sento l'agitazione di questo mondo, ma me ne distanzio. Mantengo un ritmo armonioso. Amando tutto ciò che esiste e sciogliendo con l'amore tutto ciò che non è ben disposto verso di me. Posso così mantenere la pace in me e con tutto ciò che mi capita. Osservo la natura nella sua varietà e riconosco in essa il mio essere. Osservo gli animali, le specie e le forme. Le forze elementari che agiscono in esse. Riconosco che l'essenza degli animali è in me, lo spirito, la vita di mio padre. Vedo le pietre e i minerali come essenza insita in me. Tutto ciò che esiste è racchiuso nella grande unità di Dio. Gli astri non sono lontani da me. L'essenza della vita è in me. Io sono un figlio di Dio, un essere cosmico universale. Arricchito di queste conoscenze, mi accingo a realizzare le leggi affinché la conoscenza e la realizzazione divengano la mia coscienza ed io possa in ogni momento attingere e donare agli altri dal mio interiore. Depongo la mia volontà nella volontà di Dio.

0: Bringe dir das Licht.
1: Io ti porto la luce.
0: Ich bin.
1: Io sono.
0: Ich bin.
1: Colui che è.
0: Das Licht.
1: La luce in eterno.
0: Ich durchglühe dich.
1: Io ti compenetro con la
0: du
1: mia luce.
0: Mein Kind. Licht.
1: Tu
0: aus
1: sei mio figlio.
0: Licht.
1: Luce che proviene dalla mia luce.
0: Ich das Licht.
1: Io la luce.
0: Bin die Stimme der Wahrheit.
1: Sono la voce della verità.
0: Du bist in mir das Licht.
1: Tu sei in me la luce.
0: Und die Stimme der Wahrheit.
1: E la voce della verità in me.
0: Wahrheit.
1: La verità.
0: Lebe in mir und sei.
1: Vivi in me e sii.
0: Vereint.
1: Così siamo uniti.
0: Ich das Licht bin dir nahe.
1: Io la luce ti sono vicino.
0: Wohin du auch gehst.
1: Ovunque tu vada, io sono presente.
0: Ich das Licht wohne in dir.
1: Io la luce dimoro in te.
0: Leuchte dir.
1: Io la luce ti illumino.
0: Ich das Licht bin immer in dir.
1: Io, la luce, sono sempre in te. E tu, la luce, sei sempre in me, nella luce.
0: Ich weiß um alle Dinge.
1: Io conosco ogni cosa.
0: Ich durchleuchte alle Dinge.
1: Io compenetro ogni cosa con la mia luce e conosco anche ogni cosa di te. Se hai delle preoccupazioni, io ti aiuto.
0: Bist du in Nöten?
1: Se sei in difficoltà, io la risolvo.
0: Bist du freudig?
1: Se sei felice, io sono felice insieme a te.
0: Bist du traurig?
1: Se sei triste, io ti incoraggio.

0: se sei sconfortato, io ti consolo.
1: Ich das Licht, ich kenne dich.
0: Io la luce, io ti conosco.
1: Ich das Licht, ich rufe dich.
0: Io la luce, io ti chiamo.
1: Ich das Licht, ich leuchte dir.
0: Io la luce, io ti illumino.
1: Ich das Licht, ich trage dich.
0: Io la luce, io ti porto.
1: Ich das Licht, ich leite dich.
0: Io la luce, io ti guido.
1: Ich das Licht, bin die Quelle in dir.
0: Io la luce, sono la fonte in te.
1: Tag und Nacht bin ich das Licht in dir, dem Licht aus mir.
0: Giorno e notte io sono la luce in te, la luce che proviene da me.
1: Zum Licht.
0: La luce viene alla luce.
1: Komme auch du zu mir, dem Licht.
0: Vieni anche tu a me, alla luce.

0: hell.
1: In te è chiaro.
0: Dich ist es hell.
1: Intorno a te è chiaro.
0: Nimm es so an.
1: Accettalo
0: und
1: così.
0: Freue dich.
1: E gioisci.
0: Das Licht spricht.
1: La luce dice. Realizzami.
0: Und es wird immer heller in dir und dich.
1: E si farà sempre più splendente in te e intorno a te. E allora sarai circondato di luce e il tuo essere luminoso si ridesta sempre più in te. E allora sarai anche circondato da esseri luminosi.

0: Licht umgibt dich.
1: La luce ti circonda.
0: Das Licht durchglüht dich.
1: La luce ti compenetra.
0: Bist du entbrannt für das Licht?
1: Se ti sei infiammato per la luce,
0: du bewusst
1: sei consapevolmente
0: aus meinem Licht.
1: La luce che proviene dalla mia luce.
0: Licht zieht zum Licht.
1: La luce viene attirata dalla luce.
0: Lichte Wesen umgeben dich.
1: Esseri luminosi ti circondano.
0: Lichte Wesen dienen und helfen dir.
1: Esseri luminosi ti servono e ti aiutano, poiché essi sono un'unica cosa con me, la luce, e sono un'unica cosa con te.
0: Lichte Wesen begleiten dich.
1: Esseri luminosi ti accompagnano.
0: Lichte
1: Esseri luminosi ti guidano.

0: ich an dir.
1: Esseri luminosi gioiscono di te, poiché tu sei la luce in me, la luce.
0: Lichte Wesen bilden die Geschwisterschaft.
1: Esseri luminosi formano fratellanza.
0: Lichte Wesen.
1: Esseri luminosi
0: die heilige Kraft.
1: Ti portano la sacra forza.
0: Lichte Wesen sprechen dir Mut und Kraft zu.
1: Esseri luminosi ti incoraggiano e ti danno forza.
0: Lichte Wesen tragen dich himmelwärts.
1: Esseri luminosi ti portano verso il cielo. Esseri luminosi costituiscono la rete di raggi, l'unità con tutto l'essere.

0: vereint im Licht.
1: Tu sei unito a loro nella luce. L'io sono la luce.

0: sii portatore della luce e la luce ti circonda.
1: Freue dich, Licht,
0: sii felice,
1: ewig Licht,
0: la luce
1: und Ewigkeit.
0: È eterna ed eternità.
1: Du bist das Licht, ewig Licht.
0: Tu sei la luce in eterno, in tutta l'eternità.
1: Licht bleibt,
0: la luce rimane, le ombre scompaiono.
1: Du bleibst im Licht bestehen.
0: Tu continui ad esistere nella luce.
1: In der Tiefe deiner Seele bin ich.
0: Nel profondo della tua anima sono io. Dal profondo della tua anima io, la luce, benedico te che sei il figlio della luce.
1: Des Lichts.

0: Christus in uns.
1: Cristo in noi. Un pensiero meraviglioso che è in grado di farci credere che Cristo è in noi. Questo meraviglioso pensiero, Cristo in noi, ci rende liberi. Se mettiamo in pratica ciò che Gesù, il Cristo, ci ha insegnato. Riconosci i tuoi aspetti del peccato. Pentitene, sistemali e non rifarli più. Cristo in noi, nella nostra anima, è il medico dell'anima. Molti di noi sanno che quando l'anima si purifica, ossia diviene più luminosa, anche le cellule del corpo si purificano e divengono più luminose e giungono così ad una vibrazione più alta, liberandosi di ciò che avevano assorbito attraverso ciò che gli organi, le cellule e così via espellono. Cristo in noi. Questo meraviglioso pensiero ci fa intuire che giungeremo al pentimento solo se ci rivolgiamo a Lui. Vogliamo quindi rivolgerci a Lui, e chi lo desidera appoggia la mano destra sul centro del Cristo che pulsa vicino al nostro cuore. Chiediamo a Cristo di riuscire a pentirci, di pentirci per ciò che abbiamo potuto e possiamo riconoscere essere un comportamento sbagliato, diciamo anche peccato.

0: Christus in uns.
1: Cristo in noi. Mette in moto ora la nostra coscienza. Sentiamo come non siamo liberi a causa del peccato, perché il peccato ci lega e di solito ci lega a persone che pensano, parlano o fanno cose spiacevoli nei nostri confronti.

0: Christus in uns.
1: Cristo in noi. Un pensiero meraviglioso che è in grado di farci credere che Cristo è in noi. Questo meraviglioso pensiero, Cristo in noi, ci rende liberi. Se mettiamo in pratica ciò che Gesù, il Cristo, ci ha insegnato. Riconosci i tuoi aspetti del peccato. Pentitene, sistemali e non rifarli più. Cristo in noi, nella nostra anima, è il medico dell'anima. Molti di noi sanno che quando l'anima si purifica, ossia diviene più luminosa, anche le cellule del corpo si purificano e divengono più luminose e giungono così ad una vibrazione più alta, liberandosi di ciò che avevano assorbito attraverso ciò che gli organi, le cellule e così via espellono. Cristo in noi. Questo meraviglioso pensiero ci fa intuire che giungeremo al pentimento solo se ci rivolgiamo a Lui. Vogliamo quindi rivolgerci a Lui e chi lo desidera appoggia la mano destra sul centro del Cristo che pulsa vicino al nostro cuore. Chiediamo a Cristo di riuscire a pentirci, di pentirci per ciò che abbiamo potuto e possiamo riconoscere essere un comportamento sbagliato, diciamo anche peccato.

0: Christus in uns.
1: Cristo in noi. Mette in moto ora la nostra coscienza. Sentiamo come non siamo liberi a causa del peccato, perché il peccato ci lega e di solito ci lega a persone che pensano, parlano o fanno cose spiacevoli nei nostri confronti. Ma ci lega anche ai nostri pensieri, alle parole e alle azioni che noi rivolgiamo contro il nostro prossimo. Ora la nostra coscienza si fa sentire e ci mostra quello che ci lega. Sentiamo come la nostra anima non è libera. Sentiamo un certo malessere nel corpo. Il sistema nervoso centrale si fa sentire. I nervi iniziano a pulsare. E dall'anima salgono immagini o pensieri. Riconosciamo i nostri comportamenti sbagliati che ci legano, che non ci permettono di essere liberi, che ci fanno ammalare. Permettiamo che salga il pentimento. Cristo aiuta. Ci pentiamo dei nostri peccati, dei nostri comportamenti sbagliati. Chiediamo perdono alle persone e per le situazioni che possiamo dire di avere causato noi. E chiediamo a Cristo di guidare i nostri pensieri di pentimento, di richiesta di perdono. Attraverso il plesso solare, il sistema nervoso centrale, sentiamo una liberazione. Il nostro respiro diventa più profondo. È l'opera del Cristo Dio. Cristo in noi. E ora siamo pronti a perdonare tutti coloro che hanno peccato nei nostri confronti. Ora sentiamo con chi non siamo in unità. Perdoniamo. Inviamo pensieri di perdono.

sentiamo che il sistema nervoso si calma. Respiriamo più profondamente. Ci sentiamo più liberi. Perché Cristo è all'opera. E ora ci riproponiamo fermamente di coltivare l'unità con l'anima di ogni persona, chiedendo sempre perdono e perdonando sempre. Perché ora sentiamo cosa significa libertà. Respiriamo più profondamente. Ci sentiamo più liberi. La nostra anima ha una vibrazione più elevata nella luce del Cristo. E le cellule del nostro corpo si impegnano per eliminare gli aspetti negativi. Gli organi respirano la luce del Cristo. Il flusso sanguigno scorre in modo calmo e consapevole. Tendini, ossa e legamenti sentono la luce di Cristo. E ci accorgiamo che il medico dell'anima è all'opera, Cristo nella nostra anima. Permettiamoglielo. Sentiamo le sensazioni nell'anima e nel nostro corpo. Sentiamo la presenza del Cristo Dio. Di nuovo salgono immagini o pensieri che sono contrari alla legge dell'amore. La coscienza ci spinge a pentirci, a perdonare e a chiedere perdono. Facciamolo ora.

0: fühlen immer mehr die Freiheit.
1: Grazie al pentimento, alla richiesta di perdono e al perdono, sentiamo sempre più la libertà. Sentiamo il nostro respiro, che ora è molto più calmo e profondo. Il sistema nervoso si rilassa. Cristo agisce in noi. Sentiamo ora il quarto centro, il centro del Cristo, vicino al nostro cuore. Notiamo la pulsazione. È lo spirito che agisce. È il medico dell'anima. Cristo in noi. Ancora una volta ci rivolgiamo a Lui e gli parliamo. Cristo, assistici affinché non facciamo più cose uguali o simili, perché

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott in uns.
1: Dio in noi. Dio è amore.
0: Gott lobt nicht.
1: Dio non loda. Dio dona. Tuttavia, chi si aspetta lode e stima, la lode non lo rincorrerà. Infatti, più è forte l'aspettativa di venir lodati, più velocemente svanisce la stima. Se oggi vi capitasse di ricevere lode e consenso, ciò potrebbe costituire un banco di prova per chiedersi: come reagisco? Non dimenticatevi, Dio, l'Eterno, vi è vicino in ogni situazione. Vi auguro una giornata ricca di autoconoscenza. Gabriele.

0: Guten Morgen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Vi siete risvegliati e per voi inizia una nuova giornata. I vostri pensieri e i vostri sentimenti vi accompagnano in questo nuovo giorno. Che cosa vi porterà? I vostri pensieri e i vostri sentimenti ve lo dicono. Eventualmente vi possono accompagnare per tutta la giornata e possono dare al vostro giorno una direzione positiva oppure negativa, in base a ciò che il mattino vi indica. Che cosa ne dite di esaminare più profondamente i pensieri e i sentimenti che vi occupano già al mattino, chiedendovi a chi servono? Sono pensieri che si occupano soltanto dei vostri vantaggi? Sono pensieri che forse contengono aspetti umani come odio, invidia, discordia o addirittura aggressività e lotta? Allora potete essere certi che tutte queste cose non corrispondono alle leggi divine, ma servono soltanto colui che desidera seminare odio e discordia. Il Cristo invece ci ha insegnato non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Oppure, espresso in altre parole, fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Quindi, se desideriamo che ci venga dato aiuto, dovremmo prima sforzarci noi stessi di comprendere il nostro prossimo, di dargli un po' di aiuto affinché possa divenire o restare felice. E allora percepiremo la felicità anche in noi. Non è soltanto la gioia esteriore, ma la felicità interiore, il collegamento con Dio, nostro Padre.

0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin,
1: cari ascoltatori e cari ascoltatrici, a questo riguardo dovremmo tuttavia tenere presente che siamo in grado di donare soltanto da ciò che è già divenuto realtà in noi. Infatti, tutto ciò che non è stato realizzato, ciò che non si irradia dal profondo della nostra anima, non è vivificato e non è ricolmo di forza divina. Quindi, se auguriamo al nostro prossimo felicità, salute, appagamento, benessere, dovremmo chiederci: le nostre parole sono vivificate? Provengono dal profondo dell'anima? Siamo felici noi stessi? Abbiamo noi la pace interiore? Stiamo noi veramente bene? E quindi siamo ricolmi di dinamismo interiore e di forza vitale? Se è così, allora ciò che auguriamo entra nel cuore del prossimo. Se invece le nostre parole non sono vivificate e quindi non sono pervase dalla forza della realizzazione, allora non entreranno nel cuore del prossimo. Sono parole vuote, frasi fatte, è un abuso della parola e un abuso della legge divina, poiché la felicità, la salute, la pace sono aspetti della legge eterna.
0: Diese Aussagen ohne Verwirklichung gesprochen.
1: Queste frasi che diciamo e che non sono realizzate ricadono su di noi. Divengono un boomerang per noi, poiché ci ammoniscono e ci richiedono ciò che noi affermiamo e che abbiamo quindi immesso nell'atmosfera. Che cosa dobbiamo fare? Possiamo sviluppare in noi questi aspetti della legge divina superando i nostri aspetti umani e realizzando e adempiendo le leggi spirituali. Solo in questo modo in noi si sviluppa la vita interiore, dalla quale siamo in grado di donare al nostro prossimo. Il Cristo ci aiuta in questo con la sua forza che trasforma.

0: bitten wir ihn ernsthaft,
1: se lo preghiamo seriamente, egli ci aiuterà a riconoscerci nei nostri pensieri e nei nostri sentimenti per vedere cosa non corrisponde ai 10 comandamenti di Dio e al discorso della montagna di Gesù. E se abbiamo riconosciuto parti dei nostri aspetti umani, possiamo chiedergli di nuovo il suo aiuto, affinché egli ci faccia vedere perché ci comportiamo così. Se continuiamo ad affidarci a lui, egli ci donerà la forza per pentirci e ci mostrerà dove possiamo ancora porre rimedio a qualche cosa. Allo stesso tempo prenderemo coscienza di come possiamo comportarci meglio in futuro, ossia in modo conforme alle leggi divine. E se lo facciamo, sempre con la sua forza, diverremo passo per passo liberi da ciò che oggi ci rende ancora umani. E da ciò che si sviluppa poi in noi, saremo in grado di dare al nostro prossimo un po' di felicità, alcuni sentimenti altruistici o pensieri altruistici. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, se lo desiderate, dato che ognuno di noi ha il libero arbitrio, potreste iniziare a farlo già oggi, a osservare i vostri pensieri e i vostri sentimenti e a chiedere al Cristo di aiutarvi a sistemare gli aspetti umani che oggi riconoscete in voi.

0: blicken sie um die Mittagszeit auf den Vormittag zurück.
1: E se verso mezzogiorno riguarderete la mattinata, egli vi indicherà ciò che è già andato bene e ciò che può essere ancora migliorato. Potreste poi iniziare il pomeriggio con nuovi propositi e alla sera, dopo il lavoro, osservare ancora una volta la vostra giornata con il Cristo. Gioite di ciò che siete già riusciti a fare e chiedete al Cristo di guidarvi negli aspetti che vanno ancora sistemati. Così diverrete ancora un pochino più liberi e in base a questa libertà potrete andare dalla vostra famiglia, dai vostri amici, dai vostri conoscenti nelle ultime ore della giornata che volge alla fine. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi auguro di tutto cuore una giornata nella libertà che solo il Cristo ci può donare. Affidatevi a Lui in ogni situazione e allora sarà di nuovo una buona giornata. Un saluto in Dio.
0: Gott zum Gruß.

Cari amici che ci state seguendo, care ascoltatrici, cari ascoltatori, vi salutiamo cordialmente e vi diamo il benvenuto a questa trasmissione dal titolo La mia vita, la vita che io stesso ho scelto, un tema di grande attualità. E questo non soltanto perché riguarda la cosa più importante che esiste, ossia la vita, ma soprattutto perché questo tema ci viene spiegato dalla coscienza di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Ci ha dato un manoscritto che ora vogliamo presentare insieme. Iniziamo salutando anche tutti gli ospiti presenti qui in studio, tra i quali c'è anche Gabriele. Un saluto in Dio. Leggiamo una poesia che viene attribuita a Hermann Hesse, intitolata La vita che io stesso ho scelto. Si tratta quindi della nostra vita, della vita di ognuno. Per questo diciamo la vita che ho scelto io stesso. Prima che io venissi in questa vita terrena, mi fu mostrato come l'avrei vissuta. E vidi preoccupazioni ed afflizioni, c'erano pene e un fardello di sofferenze. Vidi i vizi che mi avrebbero preso, gli errori che mi avrebbero tenuto prigioniero, l'ira affrettata e il rancore, l'odio, l'orgoglio, la presunzione e la vergogna. Ma c'erano anche le gioie di quei giorni, pieni di luce e sogni, senza alcun lamento né sofferenza, e ovunque doni zampillanti dalla fonte, dove l'amore, a chi è ancora legato alla veste terrena, dona la beatitudine dell'essere libero da tutto, dove l'uomo, libero da ogni sofferenza umana, si considera come un eletto da sublimi spiriti. Mi venne mostrato il male e il bene. Mi vennero indicate tutte le mie mancanze. La ferita che mi avrebbe fatto sanguinare e mi venne palesato l'aiuto degli angeli. E al che vidi così la mia vita futura, sentii un essere che mi chiese se avevo il coraggio di viverla, poiché ormai era giunta l'ora di decidere. E soppesai ancora una volta tutte le cose peggiori. E poi risposi con voce decisa, questa è la vita che voglio vivere, e mi caricai in silenzio del mio nuovo destino. Così nacqui in questo mondo, e così avvenne che entrai nella nuova vita.

0: Cari amici che ci state seguendo, care ascoltatrici, cari ascoltatori, vi salutiamo cordialmente e vi diamo il benvenuto a questa trasmissione dal titolo La mia vita, la vita che io stesso ho scelto, un tema di grande attualità. E questo non soltanto perché riguarda la cosa più importante che esiste, ossia la vita, ma soprattutto perché questo tema ci viene spiegato dalla coscienza di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Ci ha dato un manoscritto che ora vogliamo presentare insieme. Iniziamo salutando anche tutti gli ospiti presenti qui in studio, tra i quali c'è anche Gabriele. Un saluto in Dio. Leggiamo una poesia che viene attribuita a Hermann Hesse, intitolata La vita che io stesso ho scelto. Si tratta quindi della nostra vita, della vita di ognuno. Per questo diciamo la vita che ho scelto io stesso. Prima che io venissi in questa vita terrena, mi fu mostrato come l'avrei vissuta. E vidi preoccupazioni ed afflizioni, c'erano pene e un fardello di sofferenze. Vidi i vizi che mi avrebbero preso, gli errori che mi avrebbero tenuto prigioniero, l'ira affrettata e il rancore, l'odio, l'orgoglio, la presunzione e la vergogna. Ma c'erano anche le gioie di quei giorni, pieni di luce e sogni, senza alcun lamento né sofferenza, e ovunque doni zampillanti dalla fonte, dove l'amore, a chi è ancora legato alla veste terrena, dona la beatitudine dell'essere libero da tutto, dove l'uomo, libero da ogni sofferenza umana, si considera come un eletto da sublimi spiriti. Mi venne mostrato il male e il bene. Mi vennero indicate tutte le mie mancanze. La ferita che mi avrebbe fatto sanguinare e mi venne palesato l'aiuto degli angeli. E al che vidi così la mia vita futura, sentii un essere che mi chiese se avevo il coraggio di viverla, poiché ormai era giunta l'ora di decidere. E soppesai ancora una volta tutte le cose peggiori. E poi risposi con voce decisa, questa è la vita che voglio vivere, e mi caricai in silenzio del mio nuovo destino. Così nacqui in questo mondo, e così avvenne che entrai nella nuova vita. Non mi lamento se spesso non mi piace, perché l'ho accettata già prima di nascere.
1: Cari amici, quante volte parliamo o sentiamo parlare della nostra vita? Si dice, per esempio, nella mia vita ho avuto successo, oppure nella mia vita ci sono stati tanti alti e bassi, o ancora, non posso lamentarmi della mia vita. A volte si sente anche la mia vita è stata una vita difficile, sono stato spesso malato e lo sono ancora. La mia vita è stata segnata dal destino, oppure nella mia vita mi sono mancati coraggio e costanza. O ancora, durante la mia vita sono stato spesso solo, mi sentivo abbandonato e infelice. Ora la mia vita sta per finire, il mio corpo è esaurito e vecchio. Se potessi essere di nuovo giovane, imposterei la mia vita in modo diverso e tante altre cose del genere. Ogni uomo ha la propria vita individuale. La scala delle varianti della vita sperimentate dalle singole persone potrebbe continuare all'infinito, perché ogni uomo potrebbe raccontare tanti dettagli caratteristici della propria esistenza terrena. Nel corso di innumerevoli generazioni, ogni uomo ha avuto la propria vita, che a seconda del tempo in cui ha vissuto è stata caratterizzata più dalla gioia o più dalla sofferenza, e due momenti determinanti di questa vita sono sempre stati la nascita e la morte.
0: Per generazioni, ogni uomo ha quindi avuto la propria vita terrena, e ciò continua anche oggi. E ogni singola persona afferma che si tratta della sua vita, alla quale crede. Non sarebbe forse strano se lo Spirito eterno e universale, che in Occidente chiamiamo Dio, parlasse ai uomini di una vita personale dei cieli, anziché della vera vita eterna? È la vita che continua senza interruzione, che è la legge dell'eterno essere, la legge dell'infinito, eterna, poiché Dio è legge eterna e onnipresente, vita eterna. Lo Spirito eterno e universale non ci parla di una sua vita personale. La vita che viene rivelata da Dio, l'Eterno, anche nelle cosiddette Bibbie, che contengono ancora sporadiche affermazioni della verità che è Dio, è la vita eterna. Perché quindi l'Eterno Spirito universale, Dio, parla della vita eterna, mentre noi uomini parliamo della nostra vita, della vita del singolo?
2: È una domanda essenziale e decisiva. Perché? Su che cosa si basa questa differenza eclatante? La risposta è semplice e breve. Si tratta semplicemente di una questione di coscienza. Molte persone non considerano i dettagli della loro esistenza in un contesto più elevato, per questo parlano della propria vita, della mia vita, esprimendosi così dalla prospettiva della loro coscienza umana ristretta. Per molti la coscienza cosmica non è ancora dischiusa, perché non hanno ancora compiuto i passi di evoluzione spirituale, dato che manca l'orientamento sui 10 comandamenti di Dio e sul discorso della montagna di Gesù. Lo Spirito Eterno, Dio, non deve andare alla ricerca della coscienza cosmica, la coscienza più elevata, poiché è lui stesso questa coscienza, egli è la coscienza universale che abbraccia tutto ciò che esiste.
3: Dio è la legge dell'universo, la vita eterna. Dio ha dato forma a se stesso dalla legge dell'infinito. Per questo, egli, nel regno di Dio, è l'essere spirituale più elevato tra i suoi figli e le sue figlie, che sono a loro volta esseri spirituali. Egli è il Dio Padre e Madre, e il Dio Padre e Madre è anche nostro Padre dei Cieli, poiché nel profondo della nostra anima, dentro di noi, siamo esseri spirituali provenienti dal regno di Dio. Nostro Padre nei cieli non parla quindi della vita di un singolo essere spirituale, ma per mezzo dei suoi messaggeri, tramite i profeti e le profetesse di tutti i tempi, ci ha sempre insegnato che la vita è unità. La vita è la sacra legge eterna, la legge assoluta, dalla quale sono scaturite e scaturiscono tutte le forme pure. Tramite i messaggeri dei cieli dell'Antico Testamento, Dio l'Eterno ci ha insegnato che la vita è imperitura. E suo figlio, il Cristo, il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini, nel Nuovo Testamento ci ha insegnato, come ci insegna anche oggi per mezzo della parola profetica, che la vita eterna ha il proprio ordine e che in tutte le forme di vita si trovano le forze dell'eterno essere. dell'eterna legge che è Dio. Queste forze corrispondono alla sacra forza del suo ordine, della sua volontà, della sua sapienza, della sua serietà, della sua pazienza, ossia bontà, del suo amore e della sua misericordia, ossia mitezza. Le parole dello Spirito di Dio ci vengono quindi date affinché riflettiamo su di esse. Noi uomini non dovremmo limitarci ad ascoltarle o a leggerle, ma piuttosto riflettere su di esse per comprendere ciò che viene detto. Infatti, ciò fa parte di noi, riguarda la nostra vera vita eterna. Noi siamo cristiani liberi, persone che seguono Gesù, il Cristo. Non abbiamo una religione esteriore. La religione interiore è libera, è la vita e, in ultima analisi, la nostra vita eterna. Noi stessi abbiamo scelto la vita terrena a seguito del nostro comportamento. La nostra vita ha preso forma in base ai contenuti dei nostri sentimenti, dei nostri pensieri, delle nostre parole e azioni. Abbiamo quindi in mano noi stessi le redini della nostra vita e per questo motivo siamo liberi, cristiani liberi che possono decidere della loro vita.
0: Continuiamo a leggere dal nostro testo. Dall'amore di Dio, dal suo cuore, sono scaturiti e scaturiscono gli esseri spirituali dei cieli. Tutte le forze del vero essere eterno sono contenute in ogni forma di vita. Esse esistono quindi anche in ogni uomo, in ogni animale, in tutti gli astri, in tutta la natura. Dato che tutto forma una grande unità, tutte le sfere dei cieli affluiscono l'una nell'altra come forza e luce. Ciò avviene anche in tutti gli esseri divini. Tutte le forze dei cieli nel loro insieme costituiscono la legge dell'essere, la vita. Ogni essere spirituale è legge eterna compressa, e quindi un essere nella legge universale, che è la vita dell'essere spirituale, e lo compenetra come soffio, come forza vitale. La legge eterna è l'irradiazione della luce originaria che è Dio, la vita eterna. Tutti i pianeti, in tutte le sfere dei cieli e in tutti gli universi sono compenetrati dalla legge eterna che li mantiene. Essi seguono le loro traiettorie che vengono stabilite da Dio, il grande spirito che dirige ogni cosa, la legge. Anche tutte le forme di vita dei regni della natura nel regno di Dio, l'eterno essere, sono orientate sulla luce originaria, la legge della vita. È l'amore immutabile per Dio e per il prossimo.
1: Ciò significa quindi che tutti gli astri del regno di Dio, tutti gli esseri spirituali, tutte le forme dell'essere dei regni della natura sono compenetrati dall'eterna luce originaria, la legge eterna. Così com'è nel regno di Dio, puramente spirituale e di sostanza di luce, così avviene anche nei mondi semimateriali e nella materia, dove le forme di vita sono avvolte da involucri costituiti da energia divina trasformata ad un livello inferiore. Tutti gli universi, tutto l'essere, uomini, animali e piante, portano in sé la legge universale, Dio. Luce e forza comportano unità. Luce e forza sono la sintonia dell'eterna legge dell'amore per Dio e per il prossimo. Da ciò consegue che il vero amore è la sintonia dell'essere che non conosce.

0: sintonia in tutti gli esseri divini e nei regni della natura del regno di Dio. Se noi uomini proviamo ad immedesimarci e percepire nel profondo di queste brevi spiegazioni sul regno eterno, l'eterno sé, la vita che è Dio, qualcuno si renderà conto che la vita umana, che circola esclusivamente intorno al concetto della mia vita, può essere soltanto la vita del singolo, ma non la vita eterna, la vita impersonale dell'unità, dell'amore per Dio e per il prossimo. Se noi uomini considerassimo la nostra vita terrena come un tragitto breve, come una breve fase di sviluppo, riusciremmo a inserirci meglio nelle grandi correlazioni cosmiche. Potremmo comprendere ed imparare quale significato hanno, per esempio, la nascita e la morte in riferimento al nostro eterno essere. Riusciremmo a considerare gli eventi e ciò che accade nella nostra vita terrena da una prospettiva superiore e potremmo attribuire loro un significato ed un valore completamente diversi.
1: In ultima analisi, ognuno di noi determina il valore della propria esistenza terrena, della vita di ogni singolo uomo. E ciò avviene per mezzo del nostro comportamento nei confronti dei nostri simili, degli animali, delle piante e di tutta la terra. Il comportamento dell'uomo è costituito dai suoi sentimenti, dalle sue sensazioni, dai suoi pensieri, dalle sue parole e opere, da tutto ciò che percepisce, pensa, dice e fa giorno per giorno. Tutto ciò segna il suo corpo ed è anche ciò che egli diviene a poco, è ciò che l'uomo sarà e di conseguenza che sarà anche la sua anima. Pertanto l'uomo definisce come la sua vita tutti gli aspetti positivi e corrispondenti alla volontà di Dio, oppure meno buoni o addirittura malvagi, con i quali segna il suo corpo e la sua anima. La cosiddetta vita terrena dell'uomo è costituita dagli aspetti personali che egli vi immette, da ciò che pensa e dice, e dalle sue opinioni, per esempio dai suoi concetti di diritto o della vera ragione, fino ad arrivare alla giustizia. Da tutto ciò nel corso degli anni si sviluppa la sua personalità individuale, che può essere definita come legge riferita alla persona, adattata agli aspetti personali. Ciò è poi il valore personale dell'uomo che determina il suo comportamento e il suo sviluppo personale ed è ciò che egli definisce la mia vita. L'uomo come individuo memorizza e determina il proprio processo di sviluppo con gli aspetti specifici che immette nel proprio corpo e nella propria anima. Da ciò dipende ciò che l'uomo sulla terra, oppure la sua anima nei mondi delle anime, dovranno imparare o eventualmente subire. Si tratta della legge azione uguale a reazione, chiamata anche legge di causa ed effetto, oppure di semina raccolta. In breve, quindi, legge causale.
2: In base alla legge azione uguale a reazione o semina e raccolta, ognuno raccoglie soltanto ciò che ha precedentemente seminato nel proprio corpo e nella propria anima. Tutti gli svariati eventi che si verificano nell'ambito della sua semina e del suo raccolto vengono poi definiti dall'uomo come la sua vita. Nel corso della vita terrena, da questo susseguirsi di pro e contro nel processo di crescita personale di ciascuno, si sviluppano gioia e sofferenza. Sebbene tutto ciò sia logico e comprensibile, qualcuno preferirebbe non accettare di essere lui stesso responsabile per il proprio destino, per sofferenze e malattie. In ultima analisi, però, non gli resta che ammettere che su di lui ricadono soltanto le negatività derivanti dagli aspetti personali.

0: personali che lui stesso ha immesso. Ogni uomo determina quindi lui stesso il percorso che segue, che egli definisce come la sua vita. In questo contesto non dobbiamo tuttavia dimenticare che tutto ciò non riguarda la vita cosmica universale, bensì soltanto i fatti e le circostanze della sua vita terrena, che, come già stato detto, viene determinata da lui stesso. Il divino, l'essere puro, eterno e infinito, la vita dei cieli, è invece un mutabile e non è soggetta all'intervento dell'uomo egoista e di vedute ristrette che cerca di imporre la propria volontà. Dato che la legge universale, Dio, l'assoluto, è totalmente buono, ciò che l'uomo vuole e desidera, che scaturisce dalla sua volontà umana e dal suo egocentrismo, non può che essere contrario al bene, vale a dire negativo, ossia malvagio e dannoso.
1: Il corpo umano può anche essere considerato come un involucro provvisorio dell'anima. Da questa affermazione deriva logicamente la domanda circa il cosa avviene al termine del cammino dell'uomo, quando il suo involucro decede. Dove si troverà poi l'anima dell'uomo? Una risposta potrebbe essere: ogni uomo determina giorno per giorno la direzione del viaggio della sua anima, che si sfilerà dal corpo fisico divenuto rigido e verrà attirata dalle sfere dell'aldilà, dove l'aspettano le energie derivanti da colpe che non sono state sciolte. Si tratta delle colpe e dei legami da cui l'uomo avrebbe potuto e dovuto liberare la propria anima già nel corso della sua incarnazione, tramite l'autoconoscenza e sistemando quanto riconosciuto. Ogni uomo determina quindi giorno per giorno dove si troverà la sua anima dopo la morte del suo corpo. Un'altra immagine per approfondire questo concetto è: l'uomo può essere paragonato a un computer. Ognuno di noi immette, per così dire, ogni giorno i dati nel computer uomo. L'uomo e l'anima memorizzano di volta in volta i dati. Ci sono tuttavia anche costellazioni planetarie corrispondenti che memorizzano i dati delle singole persone e li irradiano poi, a poco, giorno dopo giorno, verso l'anima e verso l'uomo. Questi esperimenta quindi, uno dopo l'altro, questi dati, ossia gli aspetti che egli stesso ha precedentemente immesso nel corso della sua vita sulla Terra. L'anima priva del corpo verrà poi, a sua volta, stimolata dalle costellazioni planetarie ad affrontare e a sistemare ciò che l'involucro che essa ha deposto, ossia l'essere umano, ha immesso in lei con i propri pensieri, le proprie parole, nel corso dell'incarnazione. L'anima si trova quindi a confronto con i dati negativi immessi dall'essere umano nel quale era incarnata sulla Terra, ed ha ora il compito di sciogliere questi nodi energetici negativi.
2: Durante la sua incarnazione, l'uomo definisce le cause che egli stesso ha immesso e che ora manifestano i propri effetti come una vita difficile o come la sua sorte. Tuttavia, sulla base della legge causale, lui stesso è la sua gioia e il suo dolore, la sua sorte e la sua malattia. Anche l'anima priva del corpo, che si trova nei mondi dell'aldilà, sperimenta ciò che l'uomo ha immesso, gioia e dolore. Ciò che determina la nostra sorte nel presente e nel futuro è il nostro livello di altruismo e di amore per il prossimo. Finché l'uomo mira solo ad essere il prossimo di se stesso e si comporta ed agisce di conseguenza, continua a memorizzare cause su cause. Con questo atteggiamento egocentrico, qualcuno passa letteralmente sopra i cadaveri degli altri. Gesù di Nazareth ci ha insegnato la legge della libertà, basata sull'amore per Dio e per il prossimo, e non sull'amore egoistico, non sul comportamento egocentrico che viene mascherato lapidariamente con le parole «Io sono il prossimo di me stesso». Questo tipo di egoismo è esattamente l'opposto dell'amore per Dio e per il prossimo. Secondo la legge della libertà che ci è stata portata da Gesù di Nazareth, ogni uomo è responsabile per i propri pensieri e per il proprio comportamento, in base al principio riconosciuto anche dall'uomo che dice azione pari a reazione, ossia la legge di causa ed effetto. Secondo la legge universale, questo comporta o per Dio la vita eterna, oppure contro Dio la vita eterna. Colui che è contro la legge della libertà della vita ha invertito il principio dell'amore per Dio e per il prossimo nel suo contrario, ossia io sono il prossimo di me stesso. Dall'inversione dell'amore per Dio e per il prossimo si è quindi sviluppato il principio io sono il prossimo di me stesso, che si basa su mancanza di libertà e comporta un legame per chi ne è coinvolto. Secondo il principio, lega gli altri e sii il prossimo di te stesso. A causa di questo atteggiamento basato soltanto sull'amore egoistico, soffrono non solo tante persone, ma soprattutto tanti animali innocenti, le piante, i minerali e tutta la terra.
1: Prima o poi, anche se avverrà soltanto nell'aldilà come anima, o in un corpo umano nel corso di successive incarnazioni, l'anima dovrà confrontarsi con ciò che ha immesso, ossia con la responsabilità che ha per se stessa. Noi tutti, ciascuno di noi, siamo quindi succubi della schiavitù che ci siamo imposti noi stessi e che si può manifestare sotto forma di sofferenza, preoccupazioni, pene, malattie e altre contrarietà. Da dove potremmo iniziare per liberarci da questa giostra di sofferenze, dalla paura che ci attanaglia per tutto ciò che il nostro cammino sulla terra potrebbe tenere in serbo per noi? Il punto di partenza, che ci scrolla letteralmente esortandoci a riconoscere noi stessi, è sempre la nostra giornata, il giorno di ciascuno di noi. Esso ci indica chiaramente che cosa abbiamo inflitto al nostro corpo e alla nostra anima in passato, vale a dire quali informazioni abbiamo immesso nel nostro corpo, nelle sue cellule e nella nostra anima. Ogni giorno ce ne presenta una parte, affinché elaboriamo ciò che potrebbe altrimenti provocarci, prima o poi, sofferenza. Facciamo attenzione. È possibile che una giornata inizi in modo sereno e con i nostri sentimenti pieni di sole. Pensiamo forse di avere davanti a noi una giornata che ci porterà tante buone cose. Sentendoci colmi di serenità e felicità, diremo forse «Oggi è una buona giornata, sono di buon umore e sereno». Dopo alcune ore, l'immagine cambia però all'improvviso. Ci capita per esempio di incontrare un ex collega o una ex collega di lavoro e di parlare con lui o con lei che citano casualmente una situazione riferita a quando si lavorava insieme. Tutto ad un tratto, il livello del nostro umore gioioso si abbassa. Si profila una sensazione di malumore fino ad arrivare a una depressione. Il colloquio ha avuto l'effetto di un banco di nuvole che ha rabbuiato i sentimenti prima sereni. Cos'è accaduto? Si è forse trattato di un'indicazione proveniente dall'energia personale della giornata?
2: Dato che sappiamo che il caso non esiste, il colloquio ci ha sicuramente indicato qualcosa che in passato abbiamo immesso in ciò che definiamo il computer dell'anima o dell'uomo, dato che essi, come si è detto, sono memorie che registrano tutte le nostre sensazioni i nostri sentimenti, i nostri pensieri, le nostre parole ed azioni. Ora tocca a noi esaminare questa altalena di sentimenti che è stata messa in movimento e che ha provocato nel nostro animo una sorta di groviglio di pensieri costituito da tanti pro e contro. Che cosa ci vuole dire la giornata? Che cosa c'è nella memoria del conscio, del subconscio e anche nella nostra anima che è stato memorizzato da una costellazione planetaria e che ora viene irradiato verso di noi? Che cos'è? Facciamo ora una breve pausa musicale e vi ricordiamo che il testo di questa trasmissione è stato pubblicato in un libro dal titolo omonimo.

0: bensì an den universalen.
1: Se credete nello spirito universale che in Occidente chiamiamo Dio, abbiate fiducia e rivolgetevi in preghiera allo Spirito di Dio, che è la legge universale dell'amore per Dio e per il prossimo. Chiedete di ricevere aiuto e sostegno. Se preghiamo in modo sincero e di cuore, dovremmo anche prenderci tempo a sufficienza per farlo, eventualmente di sera, non appena tutto è più tranquillo e la giornata, con tutte le sue attività, volge alla fine, lasciando il posto alla sera.
0: Der Abstand.
1: Prendere distacco dagli eventi della giornata aiuta a dischiudere il nostro animo e così ci può capitare che all'improvviso riconosciamo qualcosa perché in noi affiora un presagimento che ci comunica perché il nostro buon umore è stato turbato da un'ombra di depressione. Gesù, il Cristo, ci ha insegnato: chiedete e vi verrà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi verrà aperto. Dio, che è la vita universale, ci conosce, poiché Egli è il nostro Padre dei cieli. Dio, lo Spirito del nostro Padre dei Cieli, è presente in noi. Egli è la vita. Egli conosce le nostre preoccupazioni ed afflizioni e ci è vicino nei momenti in cui siamo tristi. Se ci basiamo su di Lui, confidando che Egli è colui che guida tutto ciò che è bene.
2: La costanza è la via che conduce a Lui, Dio in noi. Proprio nel momento in cui riusciamo a comprendere che cos'è la cosa migliore per noi, essa affluisce verso di noi, eventualmente nelle prime ore del mattino o in una situazione della giornata oppure di sera. Ogni volta che siamo in grado di comprenderlo facilmente, percepiamo e sperimentiamo che cosa ci vuole comunicare Dio. Questa esperienza con cui comprendiamo d'un tratto qualche cosa si manifesta con una serie di pensieri e immagini che affiorano in noi, grazie ai quali possiamo riconoscere che cosa c'era alla base della nostra afflizione o depressione. In ogni caso abbiamo memorizzato nella nostra anima o anche nel nostro corpo fisico qualcosa di cui l'anima desidera liberarsi prima che il suo involucro, ossia l'uomo, debba subire gli effetti di ciò che ha immesso. La nostra giornata ha molti modi per ammonirci. Con tante situazioni che si presentano durante il giorno, desidera mostrarci ciò che dovremmo esaminare e sistemare. La giornata è ben disposta nei nostri confronti. Ci ammonisce in tempo. Tutto, veramente tutto, è energia. Tutto ciò che noi emaniamo è energia che viene memorizzata in base al pro e contro dei nostri pensieri, delle nostre parole e delle nostre azioni, e che ritorna prima o poi a noi, spesso un pezzetto alla volta. Gli aspetti che abbiamo memorizzato nel gran numero di giorni della nostra vita terrena, ossia il pro e il contro, fanno parte del nostro sviluppo come uomini, oppure del cammino della nostra anima dopo la morte del nostro corpo.
3: Il giorno, la nostra giornata, è un buon amico. Lo Spirito di Dio, nostro Padre, cerca sempre di farci riconoscere in tempo, tramite la nostra giornata, quali sono gli aspetti contrari al bene, affinché li sciogliamo. prima che nel nostro corpo fisico, oppure dopo che abbiamo lasciato il corpo, nell'anima, si abbatta su di noi ciò che noi uomini definiamo come una vita segnata dal destino. Ogni giorno veniamo stimolati in tanti modi a riconoscerci nelle situazioni poco piacevoli, per imparare e per orientare in tempo il nostro cammino come uomini subinari della vita eterna, affinché la nostra anima possa dirigersi verso il cielo non appena avrà lasciato il suo involucro, il corpo fisico. Se l'uomo non utilizza bene le sue giornate terrene e pur avendo riconosciuto degli aspetti in profondità non controlla i propri pensieri e tutto il suo comportamento, dopo la morte del corpo l'anima si metterà di nuovo in cammino nei regni delle anime in base alle sue colpe, di cui l'uomo l'ha caricata con il proprio comportamento. E che cosa può derivare da un tale cammino dell'anima? Eventualmente la ricaduta sulla terra in un'altra incarnazione. L'anima, che si sarà quindi infilata in un nuovo corpo terreno, riprenderà il proprio sviluppo come essere umano. Il nuovo uomo, con gli aspetti che lui stesso ha memorizzato nelle vite precedenti, definisce poi il suo nuovo destino, che è lo stesso di un tempo, come la sua vita difficile. Il cammino dell'anima ed eventuali altre incarnazioni dell'anima in un corpo umano continuano fino a che l'anima e l'uomo si risvegliano nella coscienza del vero significato della vita.
1: Lo Spirito Onnipotente, Dio, che è la vita, è unità. Egli è il padre di tutti i suoi figli, inclusi noi uomini. Egli, Dio, è il creatore di tutto l'essere, è la vita in ogni cosa, in ogni pietra, in ogni goccia d'acqua, nella natura, in ogni animale. E come sentiamo dire in continuazione, in ogni anima, in ogni uomo, c'è Dio, la vita. Negli elementi, in tutto ciò che si trova sulla terra, c'è la vita. La vita è il soffio, Dio. Nel respiro dell'uomo. Tutto vive perché Dio è la vita. Tutto è imperituro dentro di sé, poiché la vita è eterna. Abbiamo sentito che Dio, il padre di tutti i suoi figli, è il creatore di tutto l'essere. Egli si manifesta in ogni cosa con la parola rivelata che dice: io sono l'Io sono, la vita. Dio è quindi unità. Dio è amore per tutta la sua creazione. L'amore per Dio e per il prossimo è la manifestazione della vita nei minerali, in tutte le piante, in ogni animale, in tutta la varietà della natura. C'è lo Spirito universale, Dio, c'è la vita. La vita è quindi unità e pertanto l'amore per Dio e per il prossimo.
4: L'uomo che parla della sua vita e che è convinto di essere la corona della creazione vegeta nel suo essere il prossimo di se stesso, che definisce come la sua vita e che considera come la sua corona. E sotto questa sua corona egli assassina, uccide, esercita violenza e si comporta come un predone nel mondo delle piante e come assassino e macellaio nel mondo degli animali, di cui alla fine persino si ciba. Con il suo comportamento dettato dagli istinti e dalla bramosia, quale cosiddetta corona della creazione, l'uomo crede di avere il diritto di togliere la vita alla natura e agli animali. Spinto dai suoi istinti, dai suoi bassi desideri, ad agire in questo modo, è convinto che la vita evolutiva, l'alito di Dio presente nella natura e nel mondo degli animali, sia inferiore, dato che pensa che queste creature inferiori non abbiano sentimenti paragonabili a quelli della cosiddetta corona della creazione, cioè l'uomo. Di fronte a tutto ciò che ci viene presentato dalla società odierna, ci si pone la domanda: la cosiddetta corona della creazione, l'uomo, ha ancora sentimenti che contribuiscono a sviluppare la sua coscienza? Cominciamo per esempio con il piano dei sentimenti dei cacciatori. Il cacciatore caccia e uccide le creature di Dio, gli animali, nei boschi, nei campi, e prova piacere ad abbatterli con il suo fucile. Li uccide quindi. Il fucile funge quindi da sostituto dei suoi sentimenti e rappresenta lo sviluppo della sua coscienza. La corona della creazione, che il cacciatore è convinto di essere, priva l'animale della sua vita. Ci si pone quindi la domanda: è forse lui, l'uomo, che ha donato la vita all'animale, oppure il creatore, la vera corona eterna che è la vita? Il motto satanico dei cacciatori dice: io sono il prossimo di me stesso. Questa è la bramosia dell'ego umano che non ha nulla a che fare con lo sviluppo dei sentimenti e della coscienza, ma al massimo con un sentimentalismo, quando, bevendo una birra, il cacciatore parla del numero degli animali che lui ha abbattuto.
2: Alcuni egomani sono cattolici o luterani, oppure si definiscono come appartenenti ad un'altra religione. Cosa potrebbe voler dire loro San Girolamo, che scrisse: il consumo della carne degli animali era sconosciuto fino al diluvio, ma dopo il diluvio ci è stata riempita la bocca con le fibre e le linfe maleodoranti della carne degli animali. Gesù Cristo, che apparve quando il tempo fu compiuto, ha ricollegato la fine con il principio, tanto che oggi non ci è più permesso di mangiare la carne degli animali. La Chiesa cattolica, che ha canonizzato il padre della Chiesa Girolamo come santo, tiene addirittura delle messe il giorno di Sant'Uberto per benedire i cadaveri degli animali uccisi intenzionalmente. Non è forse uno scherno nei confronti di questo suo santo? L'uomo, che è divenuto una macchina per uccidere sia gli uomini sia gli animali, la natura e la madre terra, definisce questo suo cammino umano e dettato dagli istinti come la sua vita. E le cose continuano nello stesso modo con questa cosiddetta vita incresciosa, di cui la mancata corona della creazione è addirittura orgogliosa. L'uomo che si presenta come corona affermando in modo satanico «io sono il prossimo di me stesso» alleva cosiddetti animali da macello che sono destinati al macellatore fin dalla nascita. La macchina per uccidere si mette in moto già nelle stalle indegne degli animali. E quando gli animali da macello sono pronti per il macello, vengono consegnati alla pistola da stordimento del macellaio. Al macello, il macellaio uccide l'animale con un colpo, ossia lo assassina. Il cadavere viene appeso, aperto e tagliato per il lungo, a seconda della grandezza dell'animale, con apposite seghe o con il coltello da macellaio. A questo punto una domanda rivolta agli allevatori di animali da macello e ai macellai. Avete forse dato voi la vita agli animali dal momento che vi permettete di togliere loro la vita? Dio, che è la vita, non vi ha permesso di farlo. Egli è il creatore degli animali. Egli è colui che ha donato la vita. Chi vi ha quindi dato il permesso? Chi?
4: Colui che è privo di coscienza, che è spinto dagli istinti e che è contro la creazione di Dio, il Satana in coloro che agiscono senza alcun sentimento e con bramosia, è l'assassino degli animali nei confronti di tutte le creature di Dio, ma è anche un assassino nel mondo delle piante, poiché Dio è la vita nell'intera natura. Il degrado dell'uomo, il quale è come un ingranaggio che funziona all'interno della società, non ha limiti. Prendiamo coscienza di come si sentono gli animali che vengono cacciati e inseguiti per essere poi uccisi con il fucile nel bosco, nei campi, o che sono stati o vengono massacrati a colpi di bastone. Immedesimiamoci nella condizione in cui si trovano le creature torturate che vengono fatte soffrire e tormentate per la loro carne e sono state e vengono tenute come animali da macello, in genere in stalle indegne degli animali. Tutti hanno paura quando viene tolta loro la vita in modo violento. Le grida di paura degli animali vanno sul conto dell'anima di coloro che perseguitano e uccidono gli animali e anche di coloro che approvano tutte queste cose.
2: La carne dei cadaveri degli animali arriva poi tagliata a pezzi in belle porzioni nei banchi di vendita delle macellerie o dei supermercati. Il consumatore che si ciba di animali come un cannibale acquista un pezzo di carne segnata dalla sofferenza e proveniente dalla macchina per uccidere, presentandola poi in tavola per mangiarla, dopo averla condita in modo gustoso. L'uomo che definisce la sua vita come la vita e si presenta alla grande come la corona della creazione, la taglia a pezzi nel piatto con il coltello e la forchetta, sempre che lo faccia e non addenti invece il pezzo di cadavere ben preparato in un panino o non lo strappi rosicchiando le ossa. E questo sarebbe quindi lo sviluppo dei valori dell'uomo, che definisce come la sua vita tutto ciò che si basa sulla pretesa satanica: io sono il prossimo di me stesso. Chiunque mangia i cadaveri degli animali porta una parte di colpa, in base a quanto ha affermato Girolamo, che la Chiesa ha canonizzato come santo, ma che non venera come tale. Il cibarsi di animali come cannibali provoca eccessi sempre più grandi, perché è andato perso il senso per la vita e di conseguenza anche la formazione della coscienza. Gli strumenti di tortura e di morte hanno tanti nomi. Alcuni di essi sono, per esempio, fucili, pistole, bastoni, pistola per lo stordimento e tanti altri ancora. La tortura è costituita dall'allevamento degli animali da macello e poi dal viaggio che li conduce fino al macellatore. Come si è già accennato, il trofeo fatto a pezzi, arrostito e condito, viene poi presentato in tavola ai cannibali che si cibano di animali. E questo è ciò che l'uomo definisce come la sua vita. Da ciò deriva, tra le altre cose, anche il principio: io sono il prossimo di me stesso.
4: E ciò che ci viene presentato come cosiddetto miracolo economico nei laboratori di sperimentazione sugli animali consiste nel provare sugli animali vivi ciò che potrebbe eventualmente servire per il bene della corona satanica per l'uomo. Quando l'animale che è stato tormentato e torturato, apparentemente per servire il progresso scientifico, non serve più, si provvede a eliminare il cadavere. Coloro che confondono le idee in base alla tradizione ecclesiastica e che trovano ascolto tra molte persone, hanno invertito le affermazioni chiare di Girolamo, come si è già detto, nel loro contrario. Inoltre, hanno fatto credere ai loro fedeli che gli animali non avrebbero un'anima né sentimenti, e che le piante sarebbero soltanto sostanza priva di vita. A causa di questo modo ingannevole di presentare le cose, che è il comandamento delle tenebre, anche molti altri animali sono costretti a soffrire. Anch'essi vengono massacrati come i loro fratelli, e la pelliccia che viene loro strappata dal corpo viene poi preparata per essere al servizio delle cosiddette bellezze che vedono il senso della loro vita, tra le altre cose, nello sfoggiare cappelli di pelliccia, mantelli e cappotti di pelliccia e altre cose del genere, nella speranza di essere così le più belle. Tuttavia, prima che la pelle degli animali possa essere conciata, ossia preparata, essi sono stati catturati in modo crudele con delle trappole, oppure hanno dovuto vegetare nei cosiddetti allevamenti di animali da pelliccia. Questo vuol dire vivere per tutta la vita in un inferno, in piccole gabbie di metallo. La dinastia dei cadaveri, che è l'uomo stesso, adorna in questo modo ciò che definisce la sua vita. Tantissime specie di animali che vivono nei mari, sulla terra, sottoterra e nell'aria invocano il loro creatore chiedendo aiuto. Anche la pesca, che arriva a svuotare le acque dai pesci per il bene di colui che dice «Io sono il prossimo di me stesso», fa parte dell'assassinio perpetrato nei confronti del mondo degli animali.
3: In qualsiasi stagione dell'anno, in primavera, estate, autunno, inverno, colui che uccide la natura per bramosia può abbattere gli alberi a propria discrezione, poiché coloro che confondono le idee in base alla tradizione ecclesiastica affermano che le piante, come gli animali, non sarebbero creature animate dalla vita. La terra, vista nel suo insieme, è quindi lasciata in balia di coloro che la saccheggiano e la derubano, poiché gli insegnamenti citati riducono tutte le forme di vita a oggetti inanimati, a eccezione della cosiddetta promettente corona della creazione, la quale si è assoggettata ormai da molto tempo al mondo degli inferi, che dipinge tutto a tinte fosche ed è divenuta succube di ciò che questi lo suggerisce. Questa congrega di persone altolocate che detengono il potere ha insegnato e insegna che l'uomo dovrebbe sottomettere la terra, ed egli lo ha effettivamente fatto e lo fa nella sua maniera brutale. Ora la terra, insieme a tutti i suoi esseri e alle sue forme viventi, invoca aiuto e salvezza. Quando gli elementi nei quali agisce tra l'altro anche il salvatore della vita, la vita stessa, accorrono in aiuto della terra, si attribuiscono poi addirittura a Dio le conseguenze delle malefatte, delle mostruosità umane, spiegando che sarebbero i cosiddetti misteri di Dio.
2: Ora è maturo il tempo in cui l'avversario di Dio riesce a mettere sempre meno piede sulla terra, poiché la terra è e rimane lo sgabello di Dio, che non può essere distrutto, per quanto il clan della tradizione ecclesiastica continui ad accusare Dio. Il gioco satanico di morte che viene condotto nella convinzione di poter sconfiggere Dio sta a poco per finire. Coloro che cercano di presentarsi con una veste candida danno sempre più spesso testimonianza di chi sono veramente. Sempre più persone riconoscono che tutto ciò che finora si è presentato come candore si smaschera a poco come in Fausto. Quando l'involucro provvisorio dell'anima si staccherà, ossia quando l'uomo deciderà, colui che ha commesso tutti questi crimini spinto dagli istinti, l'assassino degli animali della natura, che ha imperversato senza scrupoli sulla terra, dovrà riconoscere come anima qual è il significato della vita e chi è la vita. Tutti gli animali che sono stati massacrati, quelli che vivono sotto terra, su di essa o nell'aria, e quindi tutti gli animali nei boschi e dei campi, e anche gli animali da macello e quelli che vivono nelle acque, ma anche gli animali che si trovano nei laboratori di sperimentazione, un giorno si manifesteranno nell'anima come immagini di sofferenza e di crudeltà. L'anima non potrà sfuggire a queste immagini, dato che esse sono le azioni crudeli dell'uomo che egli ha immesso nella propria anima e nelle costellazioni planetarie, che ora sono la dimora dell'anima.
4: Alcune anime nell'aldilà pensano: ora mi libero da questi tormenti e mi avvio ad entrare di nuovo in una veste umana. Tuttavia, prima di incarnarsi, un'anima che ha memorizzato in sé queste crudeltà riceve delle istruzioni. Le viene spiegato tutto ciò che l'aspetta. La poesia dal titolo «La vita che io stesso ho scelto», citata all'inizio del libro, diviene realtà per lei ed essa dovrà infine riconoscere che la vita che ha condotto precedentemente come essere umano e che è memorizzata dentro di lei, un giorno le si potrà presentare di nuovo. Nel corso della sua nuova esistenza in veste umana si manifesterà una parte di ciò che lei stessa ha immesso un tempo. Secondo la legge, ciò che l'uomo semina lo raccoglierà. L'anima che si trova di nuovo in veste umana ha portato con sé ciò che non ha espiato. Prima o poi subentreranno le giornate nelle quali una parte della semina spingerà per manifestare i suoi effetti. Si può soltanto sperare che quando l'involucro umano avrà raggiunto il suo grado di maturità, l'uomo non continui a comportarsi come ha fatto nelle sue incarnazioni precedenti. In ogni caso, queste cause si manifesteranno prima o poi o nell'anima, nelle sfere dell'aldilà, oppure nell'anima che è entrata di nuovo in un corpo terreno. Beato l'uomo che sfrutta il tempo nel processo di crescita come uomo sulla terra. Beato chi riconosce in tempo coloro che si presentano nel loro candore, in base alla tradizione ecclesiastica, e dei quali egli è stato eventualmente succube e che impara da tutto ciò. Con l'aiuto del Cristo Dio potrà sviluppare il pentimento e riuscire a chiedere perdono. Da quel momento si opporrà a ciò che gli viene suggerito e non ripeterà più ciò che non corrisponde al bene. Le persone che prendono in mano la propria vita terrena in questa consapevolezza contribuiranno a far sì che sempre più uomini si sottraggano alla magia nera e seguano la via che consiste nel pentirsi e nel sistemare le proprie colpe. Esse si orientano sempre più sui comandamenti di Dio e sugli insegnamenti del grande maestro della sapienza, Gesù, il Cristo, sul suo discorso della montagna, che è la via che conduce a valori più elevati. In questo modo possono riconoscere la vera vita e giungere all'amore per Dio e per il prossimo, che è l'unità della vita, di cui fanno parte gli animali, la natura, gli elementi, in fondo tutta la vita sulla terra, sotto la terra e nell'aria. La vita è Dio. Soltanto Lui, Dio, è colui che dona la vita.
2: Solo l'uomo si permette di sottrarre ad altri uomini il diritto alla vita e di togliere la vita agli animali e alla natura in modo crudele. Chi è che agisce spinto dai bassi istinti contro gli animali e la natura? È colui che è contro il donatore della vita, Dio. Ed è appunto la magia nera che presenta in modo ingannevole tutto ciò che è nero come bianco. L'appello di molte persone che hanno riconosciuto tutte queste cose dice: svegliati uomo, prima che la tua anima deponga il suo involucro, perché la legge di semina e raccolta manifesterà prima o poi i suoi effetti. Esamina, o uomo, che cosa hai seminato, perché un giorno sarà il tuo raccolto, e ciò vale per tutti noi. La giornata di ogni uomo ci segnala ciò che è buono, meno buono o addirittura malvagio. Ogni giorno, a ognuno di noi, si presenta ciò che le costellazioni planetarie irradiano verso l'uomo tramite l'anima. Cari amici, auguriamo a voi e a noi tutti di crescere in modo consapevole nell'esistenza terrena. Noi tutti siamo fratelli e sorelle nello spirito della vita universale, Dio, al quale nel Padre nostro ci rivolgiamo chiamandolo Padre. Egli è il creatore della vita, l'unico che è la vita stessa. Con queste parole ricche di contenuti, tratte dal manoscritto di Gabriele dal titolo La mia vita, la vita che io stesso ho scelto, ci congediamo da voi. Se desiderate riflettere su alcuni aspetti o rileggere, potete cercare il libro in internet o richiederlo in tutte le migliori librerie. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima tramite la forza del Cristo Dio.
0: In der Ruhe.
1: Nella calma si trova la forza per la guarigione.
0: Liebe Mitmenschen, in der Ruhe.
1: Cari amici, nella calma si trova la forza per la guarigione. Significa per noi diventare più tranquilli, raggiungere una certa calma per ricevere la guarigione e l'aiuto dalla forza del Cristo Dio. Ogni giorno per noi uomini ci sono tante cose da imparare. In quest'ora vogliamo tuttavia riflettere sul fatto che noi uomini, ognuno di noi, siamo il Tempio di Dio e che lo Spirito del Cristo Dio dimora in noi. Egli è la vita che abbraccia ogni cosa, che può portare a una guarigione globale dell'anima e del corpo. Lo Spirito del Cristo Dio in noi è la forza che aiuta e guarisce. E noi siamo il tempio di questa forza. In ognuno di noi c'è la vita che è calma e pace e che contribuisce alla guarigione globale. Sicuramente alcuni penseranno: sì, sono belle parole, ma nell'epoca odierna non è così facile riuscire a trovare la calma, perché lo stress, la frenesia sono estremamente forti. Si deve eseguire il lavoro in un tempo prestabilito. Tra l'altro, anche per assicurarsi il posto di lavoro. Chi lavora è più o meno teso. E così, molte volte, uno scambio di parole provoca una lite, perché il sistema nervoso è teso al massimo. E queste cose alla fine ci rendono inquieti. Oppure ci sono litigi a casa, con il vicino, spesso per cose insignificanti. E questo significa che il livello di stress e di nervosismo arriva così in alto che possono poi succedere di conseguenza anche altre cose. Oppure i bambini tornano a casa da scuola con problemi che hanno avuto a scuola e tante altre cose. Ogni giorno porta più o meno il suo peso, il suo fardello. Ma chi è che ci carica di questi pesi? Questa è la domanda. Per esempio, un collega di lavoro, oppure a casa il nostro vicino, può forse iniziare una lite con noi se noi riconosciamo la nostra parte di una situazione spiacevole e l'ammettiamo anche apertamente? Ciò dà anche all'altro, che forse ha a sua volta una parte di colpa, la possibilità di esprimersi. Lasciamo all'altro, che sicuramente ha fatto degli errori anche da parte sua, la libertà di dare anche lui un contributo per riconciliarsi. Chi si riconcilia con il suo prossimo e non gli serba rancore, riuscirà a trovare un po' più di calma. Per esempio, quando i bambini tornano a casa attesi e agitati da scuola e dicono che i loro compagni sono sciocchi e non capiscono niente. Oppure quando a casa i bambini si arrabbiano con il maestro, con l'insegnante e parlano male di lui e i genitori danno ragione a quello che dicono. In questo modo fanno accrescere ancora di più tutta questa frenesia, tutto questo stress e così si perde sempre di più l'equilibrio. Per attenuare tutto questo malumore, sarebbe utile rispondere con una domanda, come per esempio: e come ti sei comportato tu? Sei stato tu corretto nei confronti dei tuoi compagni, nei confronti dell'insegnante o della maestra? E la risposta sarà molte volte: io non ho fatto niente di male. E allora si potrebbe chiedere ancora: sì, ma che cosa hai pensato? Come ti sei comportato tu? Oppure che cosa hai detto tu? Per riuscire a diventare più tranquilli e a trovare un certo equilibrio, la cosa più importante è sempre trovare prima di tutto il proprio errore, la propria debolezza dentro di sé, per riuscire a comprendere meglio l'altro che forse ha iniziato una lite. Oppure, se non si riesce a portare a termine il proprio lavoro malgrado tutti gli sforzi, si potrebbe ammetterlo apertamente a se stessi e chiedere poi aiuto a un'altra persona che forse sa fare meglio lo stesso lavoro. L'autoconoscenza è la via che porta ad essere sinceri e aperti, ma anche a riflettere su se stessi per diventare più tranquilli. Quando siamo irritati, parliamo male degli altri e diamo la colpa agli altri in pensieri, eventualmente anche con tanti colloqui e con tante parole. Che cosa ci porta tutto ciò? Le cellule del nostro corpo hanno un conscio, un subconscio e una coscienza spirituale. Tutte le energie negative che noi creiamo, per esempio litigando con l'odio, con l'invidia, con la nostra irritazione e tante altre cose, vengono accolte dall'insieme delle nostre cellule. In questo modo le negatività entrano nel conscio, in seguito nel subconscio delle nostre cellule. Se noi non sistemiamo in tempo ciò che ci viene presentato giorno per giorno, dato che tutto è energia, le negatività si ripercuotono nel nostro corpo, nei nostri organi, nel sangue, sul sistema nervoso, nei vasi linfatici, in tutte le funzioni del nostro corpo, a seconda di come sono i contenuti dei nostri pensieri, i contenuti delle energie che noi inviamo al nostro corpo con i nostri pensieri e con le nostre parole. e che corrispondono alle nostre azioni. Se partiamo dal presupposto che noi siamo il Tempio di Dio e che Dio in noi è amore, libertà, unità, pace e armonia, ossia calma, allora Dio è anche salute. Dato che noi siamo il Tempio di Dio, Dio è la salute presente ed eterna in noi. Un contributo per la guarigione globale sarebbe quello di non lasciare in sospeso niente di negativo, perché in questo modo lo memorizziamo nel conscio e nel subconscio, e ciò si fa poi sentire nel corpo con disturbi, oppure con preoccupazioni, con depressioni, e anche tramite odio, invidia, oppure perché ci sentiamo infelici, e non per ultimo, anche tramite la malattia. Noi, ognuno di noi, dovremmo controllarci giorno per giorno, chiedendoci che cosa infliggiamo ogni giorno al nostro corpo. Tutto, sia ciò che è positivo, sia ciò che è negativo, viene accolto dall'insieme delle nostre cellule, dal corpo. Sarebbe quindi importante raggiungere la calma, perché la calma guarisce. Noi dovremmo quindi utilizzare la giornata per imparare da noi stessi. Osserviamoci. Come reagisco quando uno dei miei simili mi accusa di qualche cosa? Oppure quando tramite terzi sento che si parla in modo negativo di me? Come reagisco quando vengo rimproverato? Che cosa avviene dentro di me quando sono convinto di aver ragione? Oppure come mi comporto quando viene messa in dubbio la mia consapevolezza di aver ragione? Se giorno per giorno siamo desti anche nei nostri confronti, impareremo in ultima analisi da noi stessi e non solo dal prossimo. Abbiamo la possibilità di imparare anche dal prossimo, se al momento si comporta come noi ci siamo comportati fino ad oggi, rispondendo a tono, invece di riflettere prima e di prendere coscienza che tutto ha due lati e che anche noi, in genere, abbiamo causato perlomeno in parte quella situazione. Per esempio, se i bambini tornano da scuola agitati e noi confermiamo il loro modo di vedere le cose su coloro con i quali si arrabbiano, in questo modo non tranquillizzeremo i bambini, ma al contrario, li istighiamo letteralmente e allo stesso tempo attiviamo anche il nostro livello di stress. Perché? Perché le negatività si potenziano ed entrano nelle cellule del nostro corpo, nelle funzioni del nostro corpo. In questo caso dovremmo chiederci anche noi perché confermiamo i bambini quando parlano male degli altri. Perché non poniamo un freno chiedendo: bambini, fermatevi un attimo e chiedete a voi stessi dov'è il vostro errore? Che cosa avete sbagliato voi? E come si può porre rimedio? Ci sono tante possibilità per riconoscere se stessi. Se noi, senza fare tanti giri di parole, riusciamo ad ammettere la nostra parte, se riusciamo ad essere sinceri con noi stessi e siamo anche disposti ad ammettere verso l'altro quella che è la nostra parte, o anche la parte di colpa che abbiamo, avremo fatto un grande passo verso la calma interiore, perché l'autoconoscenza e il porre rimedio aiutano a equilibrare di nuovo le cose e stimolano in modo positivo le nostre cellule e le membrane delle nostre cellule. Che cosa ne direste di iniziare ora da voi stessi? Perché ora è sempre il presente e ora ci può essere aiuto e guarigione. Sicuramente conoscete alcune situazioni personali che ora potreste sistemare, se lo volete. Come primo passo, ora chiudiamo brevemente gli occhi per prendere coscienza di ciò che ci impedisce di diventare tranquilli e di trovare così una profonda calma interiore. Chiediamo al Cristo in noi di mostrarci che cosa potremmo sistemare ora per raggiungere una certa calma. Facciamo una breve pausa in modo da poter riconoscere come immagini in noi queste dissonanze, questa inquietudine che c'è in noi. Non si tratta sempre di intere sequenze di immagini che ci mettono in disarmonia, ma in questo momento potremmo forse riconoscere alcuni di questi fatti e sistemarli anche adesso. Ora faccio una breve pausa.

0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, ascoltiamo ora un po' di musica.
0: Lassen Sie sich musikalisch
1: lasciatevi sintonizzare dalla musica
0: in Gedanken
1: per chiedere perdono in pensieri
0: und auch
1: e anche per perdonare gli altri che forse sono stati ingiusti con voi.
0: Machen Sie sich bewusst,
1: prendete coscienza
0: bei jedem Streit,
1: in ogni lite,
0: bei allen Unstimmigkeiten,
1: in ogni dissonanza.
0: Gibt es nicht
1: la colpa non è mai solo da una parte,
0: sondern es sind immer
1: ma ci sono sempre due persone che hanno la propria parte.
0: Wir hören also leise
1: ascoltiamo
0: musica,
1: quindi una musica tranquilla. Chiedete profondamente al Cristo di esservi vicino. Chiedete profondamente perdono e perdonate anche voi.

0: Langsam klingt die Musik aus.
1: La musica tace a poco e noi cominciamo a controllare il nostro respiro. Molte persone hanno un respiro molto superficiale. Le situazioni di stress, colloqui spiacevoli e pensieri ci fanno respirare in modo superficiale. Ora vogliamo entrare nella calma per ricevere aiuto interiore e guarigione interiore tramite la forza del Cristo Dio. Inspiriamo ed espiriamo ora alcune volte profondamente. Inspiriamo profondamente ed espiriamo.
0: Se volete
1: e se ne avete la possibilità, sedetevi con il busto ben diritto, appoggiandovi allo schienale soltanto con il coccige.
0: Legen Sie beide Handrücken.
1: Appoggiate entrambi i dorsi delle mani sulle vostre cosce e avvicinateli al busto.
0: So sitzen Sie aufrecht.
1: In questo modo starete seduti con il busto ben diritto e potrete respirare in modo molto più profondo. Appoggiate entrambi i piedi sul pavimento. Ci concentriamo sul nostro respiro. Accompagnandolo come viene e va. Lo accompagniamo profondamente fino nel ventre e lo accompagniamo mentre esce di nuovo dal nostro ventre. Inspiriamo quindi portando il respiro e accompagnandolo fino nel ventre. Ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso il naso o la bocca. Lo ripetiamo alcune volte per staccarci dall'inquietudine che forse è ancora in noi. Portiamo il respiro fino nel ventre ed espiriamo di nuovo lentamente e consapevolmente. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ed espiriamo di nuovo lentamente e consapevolmente attraverso il naso o attraverso la bocca. Ora ci concentriamo su un altro esercizio di respirazione. Inspiriamo portando il respiro fino nel ventre e ci soffermiamo brevemente con il nostro respiro. E ora espiriamo di nuovo lentamente. Lo ripetiamo alcune volte. Portiamo il respiro fino nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso il naso o la bocca. Ripetiamo ancora alcune volte questo ritmo nel respirare. Inspiriamo portando il respiro nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente. Portiamo il respiro profondamente fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro. Ed ora espiriamo di nuovo lentamente. Ripetiamo ancora alcune volte questa respirazione profonda, accompagnando il nostro respiro fino nel ventre, dove ci soffermiamo brevemente e poi espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo profondamente, portiamo il respiro fino nel ventre, ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. Ancora una volta. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. In questo modo il vostro respiro diviene più tranquillo e più profondo. Avete raggiunto una certa calma interiore. Anche il sistema nervoso si è rilassato, perché il ritmo del vostro respiro è più profondo. Ora lasciate fluire il respiro. Inspirate profondamente ed espirate. Inspirate ed espirate. Inspirate ed espirate. Dalla fonte di forza di vita interiore che aiuta e guarisce, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Lasciate fluire le parole nella vostra anima e cercate di restare tranquilli. Non seguite le parole con i pensieri. Lasciate fluire il respiro. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo Spirito del Cristo Dio in ognuno di noi, dato che noi siamo il Tempio di Dio, non ha le nostre parole. Per questo anch'io prego che il Cristo Dio ricolmi le mie parole con la sua forza che aiuta e guarisce.
0: Es ist ausschließlich
1: è soltanto lo Spirito del Cristo Dio che agisce nella vostra anima e nel vostro corpo. Lasciate fluire parole di salvezza nella vostra anima e nel vostro corpo. Restate tranquilli, restate equilibrati. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima. Tramite l'anima, lo Spirito della vita tocca il vostro corpo. L'irradiazione che aiuta e guarisce dello Spirito del Cristo Dio si irradia attraverso la vostra anima e nel vostro corpo. Tutto è energia. L'energia positiva e piena di forza che porta aiuto e guarigione è lo spirito dell'infinito in noi. Lo spirito della vita è il soffio nel nostro respiro. Egli è la forza che aiuta e guarisce. Egli è la guarigione globale dell'anima e del corpo. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Tranquillo e profondo fluisce il vostro respiro. Lo Spirito del Cristo Dio che guarisce agisce nella vostra anima e nel vostro corpo. La forza radiosa che aiuta e guarisce vi pervade. È la forza positiva dell'universo. È lo spirito del Cristo Dio. Lasciate che ciò avvenga. Restate tranquilli. Respirate in modo profondo. Lasciate che ciò avvenga. La forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce desidera pervadere la vostra anima e il vostro corpo. Lasciate che la forza che aiuta e guarisce agisca nelle vostre cellule, nei vostri organi, nel vostro sangue, nei vostri muscoli, nei tendini e legamenti, in tutte le parti del corpo. Lasciate che ciò avvenga e inspirate in modo tranquillo e profondo la forza che aiuta e guarisce. Ora respirate in modo molto più consapevole Inspirate ed espirate. Inspirate ed espirate. Mentre espirate, affermate che ciò che è negativo fuoriesce dal vostro corpo e che dal vostro corpo scompaiono dolore, sofferenza e malattia. Inspirate profondamente ed espirate dal vostro corpo ciò che è spiacevole, il dolore, la sofferenza o addirittura la malattia. Inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che vi opprime, ciò che vi mette in disarmonia, ciò che è un peso. Espirate. Inspirate profondamente. Espirate in modo tranquillo e liberandovi. Inspirate profondamente. Espirate in modo tranquillo e liberandovi da ogni cosa. Lo Spirito del Cristo Dio è il soffio nel vostro respiro. Con il vostro respiro accogliete nel vostro corpo la forza che aiuta e guarisce del Cristo. Ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nel vostro corpo. Inspirate profondamente la forza del Cristo Dio ed espirate dal vostro corpo le sostanze nocive. Inspirate ed espirate. Inspirate la forza del Cristo Dio ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo.
0: Ruhe.
1: La calma guarisce. Il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo. Restate tranquilli e in armonia. Non siete abbandonati. Voi siete il tempio di Dio. In voi dimora lo Spirito eterno dell'amore, lo Spirito del Cristo Dio, che porta sollievo e guarisce. Restate equilibrati e tranquilli e fate fluire la forza divina vitale e di guarigione attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo Spirito respira attraverso la vostra anima. Fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. Voi inspirate ed espirate. Il respiro è tranquillo e profondo. Lo spirito fluisce attraverso la vostra anima. Fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. Voi respirate in modo tranquillo e profondo. Voi inspirate ed espirate dal vostro corpo tutte le sostanze nocive. Il respiro fluisce. Fluisce. Voi respirate e fate fluire la forza che porta aiuto e guarigione del Cristo Dio nella vostra anima e nel vostro corpo. Lo spirito fluisce attraverso la vostra anima, fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. Voi inspirate ed espirate in modo tranquillo e consapevole. Ora ascoltiamo una musica tranquilla e intanto continuate ad accogliere con il vostro respiro la forza che aiuta e guarisce del Cristo e respirate in modo tranquillo e profondo. Voi respirate. Lo spirito fluisce. Voi respirate. Fluisce.

0: Musik, anche se ora la musica tace a poco, continuate. Lo spirito fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate.
1: Jeden Tag.
0: Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni attimo e ogni secondo della vostra vita terrena, la vita fluisce.
1: Es ström.
0: Fluisce e voi respirate. Respirate in modo tranquillo e profondo. Voi respirate ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni attimo e ogni secondo la vita interiore. E voi stessi potete espirare dal vostro

vi priva di una parte del vostro respiro. E in questo modo respirate in modo più superficiale, invece di respirare in modo profondo e consapevole. Che cosa ne dite al mattino di riproporvi di esaminare ogni dissonanza e di sistemare la parte che riguarda noi stessi? Di ammettere in modo sincero e aperto quella che è la nostra parte e di chiedere perdono. E se poi ci riproponiamo fermamente di non ripetere più le stesse o simili cose in pensieri o in parole, nel nostro corpo entreranno sempre più calma ed equilibrio. E così manterremo la respirazione profonda. Mantenete in voi la consapevolezza che ogni giorno, nelle ore e nei minuti, in ogni attimo e in ogni secondo, la vita fluisce in voi, poiché voi respirate. Inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che non è positivo. E a poco in voi entreranno calma, pace e armonia. Vi sentirete più equilibrati e più felici. Diverrete una persona aperta che quando fa un errore lo ammette ed è anche in grado di chiedere perdono. Questa è la vera vita. E in questo modo la nostra immagine non si rovinerà, anzi, al contrario, voi e tutti noi riusciremo a trovare delle vere perle. Ogni giorno porta a ognuno il suo fardello, ma se noi esaminiamo in tempo ciò che ci riguarda, ciò che ci mette di cattivo umore e riconosciamo ciò che non è positivo, le dissonanze, se ce ne pentiamo sinceramente e lo sistemiamo, allora ben presto sentiremo che nel nostro tempio di Dio respira lo Spirito, respira profondamente e noi espiriamo in modo tranquillo. Ricordiamoci quanto segue. Nel nostro respiro fluisce il soffio di Dio, la luce, che è aiuto e guarigione. È il medico e guaritore interiore, lo Spirito del Cristo Dio. Per concludere, ascoltiamo un po' di musica.

0: Il fatto di ascoltare la meditazione guarire nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio non esclude di recarsi da un medico terreno. Quando vi recate da un vostro medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente. Ognuno dei vostri simili è il Tempio di Dio, indipendentemente da come pensa al momento, da ciò che fa. Anche il vostro medico di fiducia è il Tempio di Dio. Anche in lui dimora la forza della vita. Permettetemi di augurarvi la calma interiore e la pace, la felicità, l'armonia e le perle di vita che non sono di questo mondo. In questo modo raggiungiamo una vita benedetta e ricolma di Dio. È questo che auguro a voi e che auguro a tutti noi.
1: Gabriele.
0: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Cari amici, è iniziato un nuovo giorno. Ogni giorno è istruttivo. Ogni giornata ci vuol dire e insegnare molte cose. Posso esprimere dalla mia esperienza una breve considerazione per la vostra giornata? Si dovrebbe imparare a sorridere anche quando ci è difficile, anche quando il carico che oggi abbiamo da portare è faticoso da sorreggere. Sorridete e rimanete fedeli a Dio nella consapevolezza che Dio è presente. Così un raggio del suo sole illuminerà di nuovo il vostro animo. Vi auguro una giornata luminosa e facile da portare. Gabriele.

0: Cari amici, il Dio eterno, il creatore onnipotente dell'essere puro ed eterno, ha annunciato l'era messianica e sofianica tramite la sua profetessa, Gabriele. L'era messianica si trova sotto il segno del Messia spirituale, che in veste di Gesù di Nazareth disse: «Io vengo presto». È lo Spirito Redentore nel Dio Eterno, colui che prepara le vie che conducono nell'eterna casa del Padre per tutte le anime e per tutti gli uomini che hanno un'anima. Gesù di Nazareth ci ha insegnato la via che conduce nei cieli, nel regno eterno di Dio, nella nostra vera patria eterna. Ci ha insegnato il discorso della montagna, l'essenza del regno di Dio e quindi l'amore per l'eterno essere. Ci ha insegnato i 10 comandamenti di Dio tramite Mosè, che sono anch'essi estratti dall'eterna legge del regno di Dio, che è amore. Sulla croce, Gesù di Nazareth disse: «È compiuto». Queste sue parole sono parole di redenzione che rendono liberi. Il Cristo Dio in Gesù di Nazareth prelevò una parte della sua eredità divina per proteggere il nucleo centrale dell'anima, che è l'essenza dell'eterno essere. Sofia è la sapienza di Dio. In collegamento con il Cristo Dio, Sofia esorta gli uomini a incamminarsi sulla via che conduce alla vita eterna, poiché il Cristo Dio invia la sua luce che lo precede. Gesù di Nazareth disse ai suoi apostoli e discepoli: «Io vengo presto». Nella nuova epoca che sta nascendo si compie la sua parola. Il Cristo Dio, il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini che hanno un'anima, invia la sua voce che lo precede e desidera accendere in noi, nei nostri cuori e nelle nostre anime, questa luce, che è come una luce che ci risveglia. L'era messianica e sofianica ne dà testimonianza. La sapienza eterna, Sofia, in unione con il Cristo Dio, prepara le vie per le anime e per gli uomini che hanno un'anima, per condurli all'eterna casa del Padre. A questo scopo sono aperte le chiuse che preparano le vie, poiché la via è libera. Dal momento che il demone, che aveva il suo domicilio nelle sfere di purificazione, è stato gettato sulla terra, il mondo lo ha accolto e segue le indicazioni assassine che egli ha immesso. Seguendo questo corso, il mondo sta per precipitare nell'abisso. Cari amici, agli uomini è stato e viene ancora oggi insegnato che Dio sarebbe un Dio che punisce e che castiga, un Dio che condanna e invia le anime in una dannazione eterna dove dovrebbero soffrire in modo atroce.
1: Nachfolger des Jesus von Nazareth rufen.
2: Seguaci di Gesù di Nazareth annunciano: non abbiate timore. Noi non abbiamo timore a dichiarare apertamente che Dio è amore. Dio non punisce e non castiga. Dio non conosce alcuna dannazione eterna. Egli non condanna i suoi figli. Li ama tutti allo stesso modo e tramite Sofia, la sapienza divina, invia agli uomini la chiamata di Gesù, il Cristo. Venite a casa. Le chiuse sono aperte. Il demone è stato rovesciato. Cari amici, accendiamo la fiamma dell'amore interiore. Dio in noi. Possiamo entrare in comunicazione con Lui, il Cristo Dio, poiché vicino al nostro cuore splende la sottile fiamma redentrice, Dio in noi. Dio non ha templi di pietra. Dio ama i Suoi figli. È il Padre colmo di amore, il Dio Padre-Madre della bontà, dell'amore e dell'amitezza in noi. Dio in noi. Cari fratelli, care sorelle, nello Spirito del Cristo Dio, non abbiate timore. Percorriamo insieme l'unica via, Dio in noi. Dio è amore. Dio è pace. Dio è unità. Non abbiate timore. Ognuno di noi è il Tempio di Dio e lo Spirito di Dio, l'amore, dimora in noi. Dio in noi. Dio è amore. Percorriamo la via dell'amore. Dio in noi. Analizziamo tutti i pensieri che non sono in ordine. Ci pentiamo degli aspetti negativi. Chiediamo perdono e perdoniamo. E poi non ci comportiamo più in questo modo o in modo simile. Questo significa che adempiamo passo per passo la legge del discorso della montagna, che è contenuta anche nei 10 comandamenti di Dio, affinché la fiamma redentrice che rende liberi possa splendere sempre più dentro di noi.
1: Liebe Mitmenschen, wir fürchten uns nicht.
2: Cari amici, noi non abbiamo timore di liberarci da tutto quello che abbiamo pensato su Dio fino ad ora. Per esempio, della paura di un Dio che punisce, della paura di un Dio che condanna e castiga, della paura di una dannazione eterna. Egli, Dio, l'Eterno, invia la Sua chiamata tramite Suo Figlio e tramite Sofia. Fate ritorno nell'Eterna casa del Padre. Le chiuse sono aperte. Il demone è stato rovesciato. Nessuno vi influenzerà. Percorrete la via dell'amore. Percorrete la via che conduce alla fiamma interiore, Dio in noi. Mettiamo ordine nella nostra vita e non ci soffermiamo nelle negatività. Sistemiamo quello che non è bene e lo poniamo nella fiamma interiore affinché venga trasformato, poiché Dio è amore. Dio perdona. Ci rimette le nostre colpe. Nel Padre nostro preghiamo. Tu rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
1: Denn Gott ist Liebe.
2: Poiché Dio è amore.
1: Liebe Mitmenschen,
2: cari amici, non abbiate timore.
1: Liebe Brüder,
2: cari fratelli e sorelle, noi percorriamo la via messianica e sofianica della libertà. Dio in noi. Dio in noi è la gioia. Dio è l'amore. Dio è la bontà. Dio è la mitezza. Cari amici, noi non abbiamo timore. Abbiamo davanti a noi la via, che è la via nell'era messianica e sofianica dell'amore per Dio e per il prossimo. Dio è amore. La fiamma dell'amore arde in noi. Ogni giorno, ogni ora, anzi ogni minuto, nutriremo questa fiamma. Infatti, ogni ora, ogni minuto affiorano pensieri, parole e azioni che esamineremo in base agli insegnamenti dell'ordine. Affideremo alla fiamma quello che non è bene per nutrire il bene in noi e nel nostro prossimo e percepire così che cos'è l'unità. È l'unità universale cosmica. È il raccogliere i figli di Dio che riconoscono tutto è essere. L'essere è negli animali. L'essere è in tutta la natura. L'essere è nell'intero infinito. È sempre l'amore.
1: Lasst uns gemeinsam diesen wunderbaren Weg gehen.
2: Percorriamo insieme questa via meravigliosa, dall'ordine fino alla serietà e dalla serietà, passando dalle tre caratteristiche della figliolanza, bontà, amore e mitezza, poiché le chiuse sono aperte. Rivolgiamoci verso il nostro interiore, Dio in noi. Cari amici, noi non abbiamo timore a percorrere la via libera. Ognuno di noi è il tempio di Dio e Dio, l'amore eterno, dimora in noi. Dove vogliamo rivolgerci? Da chi vogliamo andare? Chi può trasformare i nostri aspetti che non corrispondono al bene e donarci il bene? Dio, l'amore. In questa consapevolezza ha inizio la via interiore messianica e sofianica sotto il segno del giglio, della bontà, dell'amore e della mitezza, dell'amore per Dio e per il prossimo.

Cari amici, vi diamo il benvenuto alla terza parte della serie di trasmissioni La via interiore verso la coscienza cosmica, grado dell'ordine. Viviamo in una grande svolta dei tempi, nella quale Dio, nostro eterno Padre, è molto vicino agli uomini tramite la parola profetica. È l'epoca in cui il Cristo avvera la sua promessa che ci diede in veste di Gesù di Nazareth. Vi invierò il Consolatore che vi condurrà nella verità tutta intera. La verità viene data in tutta la sua pienezza da più di 40 anni tramite la sua profetessa e messaggera, Gabriele, la sapienza divina, che ha annunciato l'inizio dell'epoca sofianica e messianica sotto il segno del Giglio. Come tutti i veri profeti di Dio, Gabriele ci parla del Dio dell'amore, dello spirito libero e della sapienza e bontà del nostro eterno Padre. Per mezzo di lei, il cherubino della sapienza divina, che sulla terra viene chiamato fratello Emanuele, insegna la via interiore, che è la via che ci riconduce nell'eterna casa del Padre, la via del Cristo Dio nell'epoca messianica e sofianica. Il Cristo ci guida su questa via verso il cuore di Dio e ci dà la forza per liberare la nostra anima dalle sue colpe, per giungere così di nuovo al nostro vero essere, a Dio in noi. Come lo sposo andò incontro alle vergini sagge che lo attendevano con le lampade piene di olio, anche oggi il Cristo ci annuncia tramite Gabriele: Io vengo presto. Preparatevi. Nel suo richiamo all'inizio di questa serie di trasmissioni, Gabriele ci ha detto che il Cristo è lo sposo, colui che ci porta la luce, che ci avvolge, che ci guida sulla via interiore che conduce all'Eterno Padre. Quindi, se accendiamo in noi la luce per la sua venuta e alimentiamo questa luce con lo spirito della vita, essa potrà illuminare il nostro cammino verso la nostra vera patria interiore. Come Gesù di Nazareth ai suoi tempi, anche oggi il Cristo ci esorta nuovamente con le parole: Seguitemi, adempiendo i miei insegnamenti di amore e di pace.

0: Cari amici, vi diamo il benvenuto alla terza parte della serie di trasmissioni La via interiore verso la coscienza cosmica, grado dell'ordine. Viviamo in una grande svolta dei tempi, nella quale Dio, nostro eterno Padre, è molto vicino agli uomini tramite la parola profetica. È l'epoca in cui il Cristo avvera la sua promessa che ci diede in veste di Gesù di Nazaret. Vi invierò il Consolatore che vi condurrà nella verità tutta intera. La verità viene data in tutta la sua pienezza da più di 40 anni tramite la sua profetessa e messaggera, Gabriele, la sapienza divina, che ha annunciato l'inizio dell'epoca sofianica e messianica sotto il segno del Giglio. Come tutti i veri profeti di Dio, Gabriele ci parla del Dio dell'amore, dello spirito libero e della sapienza e bontà del nostro eterno Padre. Per mezzo di lei, il cherubino della sapienza divina, che sulla terra viene chiamato fratello Emanuele, insegna la via interiore, che è la via che ci riconduce nell'eterna casa del Padre, la via del Cristo Dio nell'epoca messianica e sofianica. Il Cristo ci guida su questa via verso il cuore di Dio e ci dà la forza per liberare la nostra anima dalle sue colpe, per giungere così di nuovo al nostro vero essere, a Dio in noi. Come lo sposo andò incontro alle vergini sagge che lo attendevano con le lampade piene di olio, anche oggi il Cristo ci annuncia tramite Gabriele: «Io vengo presto». Preparatevi. Nel suo richiamo all'inizio di questa serie di trasmissioni, Gabriele ci ha detto che il Cristo è lo sposo, colui che ci porta la luce, che ci avvolge, che ci guida sulla via interiore che conduce all'Eterno Padre. Quindi, se accendiamo in noi la luce per la sua venuta e alimentiamo questa luce con lo spirito della vita, essa potrà illuminare il nostro cammino verso la nostra vera patria interiore. Come Gesù di Nazaret ai suoi tempi, anche oggi il Cristo ci esorta nuovamente con le parole: «Seguitemi, adempiendo i miei insegnamenti di amore e di pace, come io li ho vissuti come esempio per tutti gli uomini». Molte persone in tutto il mondo che cercano il vero Dio dell'amore e gli aprono il proprio cuore, percepiscono che sta avvenendo qualcosa di grande e hanno iniziato a percorrere la via interiore che conduce a Dio, quali fratelli e sorelle di ogni paese e di ogni cultura, per riunirsi nell'unico spirito dell'amore e della pace, nell'epoca messianica e sofianica, sotto il segno del Giglio.
1: Desiderate percorrere insieme a noi questa via che ci riconduce alla nostra vera origine? Barbara, Elena ed io mi chiamo Lisa, impariamo insieme a voi sulla via interiore e in questa serie di trasmissioni vi leggeremo i testi dal libro dal titolo La via interiore verso la coscienza cosmica. Se avete domande vi invitiamo a segnarvele e a inviarle all'indirizzo che apparirà in sovrimpressione. In una delle prossime trasmissioni risponderemo alle domande più rilevanti. Negli anni Ottanta il Cristo Dio, tramite il principe tutore della legge della sapienza divina, il tutore della terza forza basilare davanti al trono di Dio, che sulla terra viene chiamato fratello Emanuele, chiamò di nuovo in vita una scuola della via interiore verso la coscienza divina. Gabriele è la profetessa istruttrice della nostra epoca. Ha ricevuto le rivelazioni divine sulla via interiore e le ha spiegate con parole provenienti dalla sua coscienza dischiusa. Negli anni Ottanta si usavano a volte parole e concetti diversi da quelli del linguaggio di oggi. Infatti le parole sono solo involucri, nei quali lo spirito della vita pone contenuti che hanno validità indipendentemente dal linguaggio usato di epoca in epoca. Leggiamo quindi i testi di istruzione come furono dati allora. Se cercheremo di comprenderne il significato, potremmo trarne un grande beneficio per la nostra vera vita. Per iniziare, leggiamo alcune indicazioni date dal nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele. La meta del cammino dell'amore divino è quella di purificare l'anima, nobilitare l'anima e l'uomo in sensazioni, pensieri, parole, azioni e gesti, per realizzare in tal modo ideali e valori superiori, e raggiungere così l'orientamento su Dio nel Cristo, che vorrebbe essere la nostra guida.
0: Cari amici, nell'istruzione della via interiore, la sapienza divina si rivolge a noi come fratelli e sorelle dandoci del tu, poiché nel regno di Dio, nella nostra vera ed eterna patria, siamo tutti figli e figlie di Dio, nostro eterno Padre. Gabriele disse: cara sorella, caro fratello, la via dell'amore che conduce a Dio si trova davanti a noi. Dobbiamo deciderci se vogliamo subordinare il nostro volere alla volontà divina. Affinché la volontà di Dio possa operare, è necessario fare ordine nei pensieri, frenare la lingua, orientare i propri sensi. Sul grado dell'ordine vogliamo esaminare ed educare consapevolmente queste tre forze: ordine, parole e orientamento dei sensi. La legge del nostro Padre Celeste non desidera che noi uomini, viandanti verso l'eterna patria, ci mortifichiamo. Proprio sulla via che conduce a Dio si presenteranno in continuazione difficoltà di ogni genere, che dovremmo superare gradualmente, con grande spirito di sacrificio e con gioia, e soprattutto con l'amore per Dio. Gli alti e bassi che incontriamo lungo la via interiore sono i movimenti della nostra vita. Sono benefici ed efficaci per l'anima e per l'uomo. Solo così ci è possibile riconoscerci come siamo in realtà. Essi ci mostrano i lati umani ancora insiti in noi e ciò che dobbiamo rimettere per poter progredire adempiendo le leggi, ossia realizzando le sacre leggi. Il sentiero che conduce a Dio passa attraverso monti e valli, ossia alti e bassi, che avranno conseguenze decisive nella nostra vita. Infatti, in tal modo vengono richiamati il conscio e il subconscio dell'uomo e vengono così alla luce parecchi aspetti che riteniamo di aver già superato, ma che si trovano invece repressi nel subconscio. Tramite l'autoconoscenza e rimettendo queste cose all'Eterno, questi campi di coscienza si purificano e in tal modo l'uomo diviene sempre più libero e pacifico. Chi supera le valli del proprio conscio e subconscio giungerà agli involucri dell'anima, che devono essere a loro volta purificati, affinché possiamo avvicinarci passo per passo alla meta. Senza la redenzione del Cristo non potremmo raggiungere la meta. Il Cristo è lo Spirito Redentore e Liberatore in ogni anima. Senza di Lui non esiste alcuna via che conduca al cuore di Dio. Gesù disse: «Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me».
1: Fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina ha rivelato: la via interiore è la via dell'amore. Sul grado dell'ordine che stai per iniziare, è necessario tener presente quanto segue. Ti incammini ora sulla via dell'amore che conduce a Dio e al tuo prossimo. Chi desidera realizzare sempre di più dentro di sé l'amore del Padre, la forza dell'anima, dovrebbe superare i propri problemi. Chi non li supera, ma li lascia in sospeso, incorrerà solamente in difficoltà su questo sentiero interiore. Infatti, se si acquisiscono solo nozioni senza realizzarle, subentra non solo una fase di stasi nello sviluppo dell'anima e del corpo, ma anche una vera e propria rivoluzione che potrebbe provocare malattie e grandi sofferenze. Gabriele ha spiegato in merito: chi accumula solamente sapere, senza realizzarlo, verrà travolto dai suoi stessi problemi che lo tormenteranno e che potrebbero provocargli malattie e grandi sofferenze. Noi tutti sappiamo che non tutti i problemi possono essere rimessi al Cristo da un giorno all'altro. Dobbiamo affrontare ripetutamente i problemi più grandi, togliendone ogni volta una parte e rimettendola al Cristo. Naturalmente ciò significa lottare contro noi stessi. Tuttavia, se affrontiamo il problema con la volontà di superarlo, anche il Cristo, nostro Redentore, ci assisterà. Una volta superato il problema, ci sentiremo come rinati. Si è sciolto qualcosa di oscuro e la luce fluisce in noi. I problemi insorgono a causa di un errato modo di pensare e di agire, dovuto ad un modo di percepire, pensare e parlare egocentrico. Il modo di pensare errato ed egocentrico dà origine anche all'autocommiserazione, che presenta a sua volta i suoi rami secondari, quali ad esempio aggressività e depressioni. Se non vogliamo affrontare i nostri problemi, ma ci limitiamo a parlarne, non facciamo altro che ingrandirli. Di conseguenza, essi agiscono sempre più intensamente su di noi. Ne risultano l'autocommiserazione, l'aggressività, la depressione e la convinzione di non essere compresi dal nostro prossimo. Noi tutti abbiamo fatto e dobbiamo tuttora fare l'esperienza che il sacrificio e la lotta precedono la vittoria. Senza il sacrificio e senza la lotta contro noi stessi, non sconfiggeremo il nostro basso ego.
0: In conclusione a questa introduzione, Gabriele disse: «Caro fratello, cara sorella, ti invitiamo a riflettere su queste parole, chiedendoti se sei disposto a orientare con coerenza la tua vita sul Maestro dentro di te, sul Cristo, con il tuo contributo e con l'impegno a fare ordine nei tuoi pensieri, a frenare la tua lingua e a divenire padrone dei tuoi sensi». Il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, ci dà ora la prima parte della materia di insegnamento relativa al grado dell'ordine, che dovrà essere un solido fondamento per i gradi successivi che percorreremo per acquisire ulteriori conoscenze, per sperimentare leggi divine più profonde e realizzarle, in modo da giungere alla vita pagata che è propria del vero viandante sul sentiero interiore. Il cherubino della sapienza divina, fratello Emanuele, rivelò tramite Gabriele le prime istruzioni per la via interiore e disse: «Amici miei, sul grado dell'ordine ci esercitiamo nel controllo dei pensieri. Cos'è un pensiero positivo? Cos'è un pensiero negativo? Che cosa provoca nell'anima e nell'uomo il pensiero positivo? E che cosa provoca spiritualmente e fisicamente quello negativo? Inoltre, sul grado dell'ordine, insegno, così dice fratello Emanuele, che l'uomo dovrebbe fare attenzione alle proprie parole, a ciò che esprime e a ciò che intende esprimere con le parole. Perché l'allievo dovrebbe fare attenzione alle proprie parole? Perché dovrebbe dire solo cose essenziali e rimettere all'Eterno ciò che non è essenziale? Un'ulteriore materia di insegnamento è l'orientamento dei cinque sensi. Tutto ciò è preceduto dalla preghiera dell'anima che contribuisce all'interiorizzazione. La preghiera dell'anima prepara l'anima e l'uomo alla vita interiore. In questo modo viene educata e stabilizzata anche la coscienza spirituale. La struttura delle cellule umane si purifica gradualmente grazie ai vari esercizi e l'anima si orienta e si sintonizza sulla forza cosmica, sulla vita interiore.
2: L'orientamento e la sintonizzazione dell'anima possono mettere l'uomo più o meno in difficoltà, poiché sia nelle vite precedenti che nell'attuale vita terrena, egli ha programmato la propria anima e le proprie cellule cerebrali con cose esteriori, con moti e tendenze umane. Finché la sua coscienza è instabile, l'uomo si orienta ora sul mondo, ora di nuovo su Dio. È quindi necessario stabilizzarsi e allo stesso tempo cambiare il proprio modo di pensare, orientandosi sulle leggi di Dio. Ciò significa che l'uomo impara a percepire, pensare, parlare ed agire in modo più altruistico e divino. Questa trasformazione dall'ego umano verso Dio, verso una vita conforme alla volontà di Dio, verso la realizzazione delle leggi, comporta maggiori o minori difficoltà, a seconda delle colpe dell'anima e della struttura di pensieri che ognuno si è costruito. Sul grado dell'ordine si devono rischiarare gradualmente le cellule cerebrali per porre le fondamenta necessarie per i gradi successivi. Esse vanno orientate su un modo di pensare più nobile, puro e bello, sull'etica e sulla morale spirituali. Questa trasformazione non avviene dall'oggi al domani. Può, in certi casi, trattarsi di un processo lungo e difficile, a seconda di quanto è grande l'amore che l'allievo nutre per Dio, suo Padre. Tuttavia, chi aspira in modo consapevole e risoluto all'autoconoscenza, chi combatte i propri pensieri umani, le proprie parole, i moti e le tendenze umane, chi ama Dio più di tutte le difficoltà e di tutti i problemi sussistenti, riuscirà ad essere padrone di se stesso.
0: Il cherubino della sapienza divina, fratello Emanuele, rivelò che per l'allievo sulla via interiore è importante già come inizio.

0: vagabondi che vi circondano cercano di influenzarvi. Anche le impressioni, i desideri e le aspirazioni presenti nel conscio giungono a voi come ondate di pensieri e cercano di influenzarvi. Pensate, per esempio, a tutto ciò che dovrebbe ancora avvenire, a quello che è avvenuto, a ciò che avete sbagliato o che è stato buono, a quello che avete fatto. Pensate se ciò che ha detto il vicino oppure il collega di lavoro è giusto o sbagliato, quali ordini ha dato il superiore e che non sono ancora stati eseguiti, e a mille altre cose. Per far ampiamente fronte a questi influssi, al momento del risveglio, il viandante sulla via interiore dovrebbe collegarsi immediatamente con la forza eterna, pregando e immettendo nel proprio interiore il ringraziamento per la notte e per la nuova giornata.
1: Se ti assillano pensieri relativi a desideri o cose da fare, oppure già sbrigate, a dubbi, rancori o altro, e queste cose vogliono penetrare in te, ordina a questi sobillatori di non influenzarti. Impartisci a te stesso gli ordini giusti e i tuoi pensieri ti ubbidiranno, poiché in fondo non sono altro che pensieri che tu stesso produci e che sono una parte del tuo essere. Imponiti ai tuoi pensieri con le seguenti parole. Tutto ciò che è essenziale, necessario per la giornata, ciò che devo compiere e fare, mi toccherà quando sarò pronto ad accoglierlo in me. Ripetilo alcune volte e programma te stesso in questo modo. Così facendo, accogli le cose positive ed essenziali, mentre quelle marginali divengono secondarie. Al momento del risveglio, il viandante sul cammino interiore dovrebbe collegarsi con la fonte interiore, con l'amore di Dio, più o meno con le seguenti parole. Padre, ti ringrazio per la notte. Buon Padre, tu mi hai risvegliato per la nuova giornata, perché io l'accetti e la riconosca come un dono della tua grazia e deponga gli aspetti umani che sono ancora in me. Grazie al tuo amore mi sono risvegliato e rinforzato. Il tuo amore mi accompagni e mi guidi per tutta la giornata.
2: Il cherubino della sapienza divina, fratello Emanuele, continuò dicendo: cari amici, la retta disciplina è anche un segno di amore per Dio. La retta disciplina suscita rispetto ed onore verso Dio, verso la vita. Perciò il viandante in cammino verso l'interiore dovrebbe rendere onore a Dio, la vita, anche nei propri movimenti e nei propri gesti, poiché tutto l'universo è armonia, è vita equilibrata e ritmica. Il viandante sulla via interiore dovrebbe immettersi in questa vita ritmica, in questa vita equilibrata, nell'armonia universale di Dio. Per questo ogni movimento e ogni gesto sono importanti. L'uomo deve armonizzarsi per raggiungere l'armonia anche nell'interiore. Un modo di pensare positivo produce movimenti armoniosi e gesti equilibrati, quindi nell'insieme un ritmo armonioso. Al mattino, quando si sveglia, il viandante in cammino sul sentiero verso Dio dovrebbe rivolgere il primo impulso di ringraziamento a Dio, l'Onnipotente, mentre è ancora sdraiato. Il viandante disciplinato in cammino verso la patria interiore si corica sulla schiena e incrocia le mani. La mano destra è posta sul petto e la mano sinistra sulla destra. Questa posizione del corpo fa sì che la fonte eterna nell'uomo, la forza spirituale, possa scorrere più intensamente. Al termine di questa breve ma sentita preghiera di ringraziamento che scaturisce dal cuore, il viandante si alza armoniosamente. Quindi esegue la preghiera al sole, detta anche preghiera dell'etere.

0: In piedi, rivolto verso oriente, alza le braccia tenendo i palmi aperti nella stessa direzione. In questa posizione di preghiera si rivolge allo spirito universale dell'infinito, dicendo più o meno quanto segue. Eterna corrente dell'infinito, tu, spirito universale in tutto l'essere, ricolma la mia anima e il mio corpo di forza spirituale, della tua vita. Eterno Spirito, pervadi le particole della mia anima e le cellule del mio corpo. Risveglia tutto il mio essere alla vita consapevole e armoniosa che sei tu. Eterna armonia universale, inonda il mio conscio e il mio subconscio. Purificali con la tua forza onnipotente. Eterno, purifica anche i miei sensi. Fai ordine nella mia vita, in modo che abbia a compiersi la tua volontà.
1: Cari amici, dopo queste profonde parole di preghiera, fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, ci spiega. Questa preghiera che facciamo rivolti verso il sole o l'etere dovrebbe scaturire dal cuore e dall'anima. Terminata questa preghiera, chi ne avesse il tempo e la possibilità dovrebbe eseguire degli esercizi fisici. Successivamente, il viandante in cammino sul sentiero divino si reca in bagno per l'igiene del corpo e si prepara per la nuova giornata. Dopo essersi vestito, si reca in un luogo tranquillo. Questo luogo dovrebbe divenire un luogo di preghiera, un piccolo tempio nel quale il viandante si ritira ogni volta che l'irrequietudine o altre sensazioni simili lo sopraffanno. Se vi è possibile crearvi un tale luogo o anche un angolino tranquillo, cercate di mantenerlo puro. In tal modo lì si formano vibrazioni positive che vi avvolgono e vi sintonizzano in modo positivo ogni volta che entrate o vi sedete in questo luogo.
2: Cari amici, questi compiti e queste indicazioni che ci sono stati dati dalla sapienza divina ci guidano verso l'interiore, verso Dio in noi, aiutandoci a porre una buona base per i prossimi passi sulla nostra via. Le seguenti parole di Gabriele potrebbero accompagnarci nella nostra vita per i prossimi tempi, in particolare quando preghiamo e ci colleghiamo con lo Spirito universale in tutto l'essere. Dio è in noi e se rivolgiamo le nostre preghiere nel nostro interiore, percepiamo che Dio è in noi. Dio è la forza creatrice, onnipresente in tutto l'infinito. Tutti gli astri portano in sé il suo spirito, lo spirito dell'amore. Dio è amore e sapienza, in ogni albero, in tutta la natura, in ogni fiore c'è Dio, il creatore, l'amore. Se lo desiderate, vi invitiamo a rimettervi in ascolto anche per la prossima trasmissione per imparare ancora insieme a noi sulla via interiore, la via del Cristo Dio per persone della nuova epoca che aspirano a una cultura più elevata e ad un'umanità pacifica. Sofia, la sapienza divina, pone il giglio nel cuore di tutti coloro che percorrono la via della purezza e dell'amore, la via messianica nell'era sofianica. È la via che porta alla perfezione della nostra anima. In questa consapevolezza auguriamo a voi e a noi tutti delle buone giornate. Un cordiale saluto in Dio e arrivederci.

0: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, un cordiale benvenuto a questa serie di trasmissioni intitolata La vera scuola è la vita. Oggi sul tema Imparare ad amare, raggiungere la libertà, essere felici. Chi non desidera amore, libertà e felicità? Chi non desidera essere amato? Forse alcuni pensano, perché dovrei imparare ad amare? Io amo già molte persone. Mentre altri pensano, non è proprio così facile. Anche la libertà e l'essere felici sembrano sfuggirci di continuo. Perché? Cosa significhi veramente amore e come l'amore per Dio e per il prossimo possa condurci passo dopo passo alla libertà e a una vita appagata è quello che Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, insegna da circa 50 anni in innumerevoli rivelazioni divine e insegnamenti, tra cui un'istruzione data nel settembre del 1997, dalla quale oggi desideriamo leggere alcuni estratti e ascoltare alcuni passaggi della registrazione originale. Gabriele ha iniziato la sua istruzione con le seguenti parole. In fondo è triste dover parlare di amore per Dio e per il prossimo, dal momento che siamo tutti figli dell'unico amore, figli del Padre Eterno, che ci ha contemplato nel suo cuore, nel suo grande cuore primordiale, e ci ha dato la vita dal suo grande cuore primordiale dell'amore, quali esseri dell'amore. Molti parlano di amore, e non è altro che l'anelito di amore, il desiderio di sentirsi protetti. Da dove viene il profondo desiderio di amore, di sentirsi protetti? In definitiva, dal profondo della nostra anima, perché nel profondo della nostra anima siamo esseri dell'amore. Nel profondo della nostra anima c'è il grande amore, Dio, l'amore che pulsa instancabilmente nella nostra anima e bussa alla porta che conduce al conscio dell'essere umano.
1: Gabriele ha spiegato inoltre questo bussare del nostro essere più profondo, il bussare di Dio alla porta del nostro conscio, lo definiamo come anelito verso l'amore, come desiderio di protezione. Se non lo riceviamo, riteniamo che il nostro prossimo sia privo di amore e forse lo svalutiamo perché non ci dà quello che desideriamo. Se invece riceviamo dal nostro prossimo un briciolo di amore del tutto umano, per un breve periodo siamo felici. Ma se questo briciolo di amore umano svanisce, continuiamo a desiderare l'amore. E in questo processo ci adombriamo sempre di più, perché ci aspettiamo costantemente che qualcuno ci dia l'amore a cui aneliamo e che in fondo si trova nel profondo della nostra anima. Così cominciamo ad agire contro il nostro prossimo. Lo svalutiamo, ci aspettiamo da lui quello che di fatto non può darci, perché anche lui si è adombrato come noi. Infatti anche lui sta cercando l'amore. Entrambi cercano amore. Tutti cercano l'amore e nessun essere umano è in grado di darcelo. Perché? Perché tutti lo cercano. Ci siamo abituati ad appoggiarci al nostro prossimo per cercare di ottenere forse una piccola scintilla d'amore. Ci siamo abituati a pretendere dal nostro prossimo. E molte persone non possono soddisfare le nostre richieste perché non sono in grado di darci quello che pretendiamo. Di conseguenza, noi esseri umani siamo diventati sempre più egoisti. E la parola egoista porta con sé la dipendenza dall'amore, la dipendenza dalla protezione. Questa dipendenza cerca sempre di ottenere dal prossimo quello che lei stessa non ha. Di conseguenza, il corpo fisico dell'individuo è diventato sempre più pesante, appesantito dai numerosi pensieri peccaminosi, cioè negativi. Abbiamo perso il contegno di fronte al nostro vero essere, che è l'amore. Abbiamo perso il contegno davanti a Dio, nostro Padre eterno, e davanti al Cristo, nostro Redentore, e tuttavia aneliamo all'amore.
0: Gabriele continua con le sue spiegazioni dicendo: disperiamo di Dio perché non ci dà quello che vogliamo. Sì, cosa vogliamo in fondo? L'amore è trasformato a un livello inferiore, l'amore egoistico. Egli non può darcelo perché non lo possiede. Pretendiamo da Dio che ci dia la nostra libertà peccaminosa, che ci aiuti ad allontanarci dal nostro prossimo, a rifiutarlo. Egli non può farlo perché non possiede queste cose. Pretendiamo da Dio che ci invii una persona che ci ami come vogliamo noi. Non può farlo perché non conosce l'amore egoistico. Così spesso rimproveriamo Dio perché non ci dà quello che vogliamo. Tuttavia non può darcelo perché Egli non è un peccatore, ma il grande amore eterno. E l'amore eterno non ci lascia mai. Perché? Perché noi, come esseri puri, siamo nel suo cuore primordiale, eternamente. E così Egli ci chiama e bussa alla porta del nostro conscio, e noi esseri umani non lo comprendiamo, perché ci siamo incolpati. Ci siamo allontanati dalla nostra origine, dall'amore. Abbiamo trasformato la nostra eredità divina a un livello più basso, nella nostra eredità dell'ego, nel mondo dei nostri pensieri. E questi nostri pensieri segnati dal peccato, queste nostre parole e azioni peccaminose sono la nostra eredità personale, che è il nostro ego. E questo è ciò che amiamo, e su questa base vogliamo essere amati. Cosa significa in realtà imparare ad amare? Significa prima di tutto imparare su noi stessi. Tutto quello che ci mette in agitazione ci indica che possiamo imparare da questi aspetti. Dal momento che viene messa in movimento una parte degli aspetti personali del peccato che abbiamo immesso, è il nostro amore egoistico. Questo significa che amiamo noi stessi più di quanto amiamo il nostro prossimo, per non parlare di Dio, perché nel momento in cui il nostro ego si inalbera, siamo contro il nostro prossimo e lo rifiutiamo. Per questo il corpo umano è diventato sempre più pesante. Siamo diventati più trascurati e quindi, come già detto, abbiamo perso il contegno verso il nostro vero essere e verso Dio. Ascoltiamo ora ulteriori spiegazioni nella registrazione originale dell'istruzione di Gabriele.
2: Lieben lernen heißt also ganz.
0: Quindi, imparare ad amare significa prima di tutto osserva te stesso. La trascuratezza si manifesta nell'atteggiamento del nostro corpo. Credete forse che come esseri puri, al cospetto di Dio, assumiamo un atteggiamento come i seguenti: incrociamo le braccia davanti a Dio,
3: Accavalliamo le gambe davanti a Dio, appoggiamo la testa sul palmo della mano. Mangiamo ingurgitando il cibo che Dio ci ha donato. Questi sono tutti i segni degli aspetti che abbiamo immesso. Dio si siederebbe forse così davanti a noi. Dio assumerebbe questa posizione davanti a noi. Cosa diremmo? Sono tante piccole occasioni, cari fratelli e sorelle, in cui possiamo imparare. Oppure immaginiamo quanto segue. Dio si siede a tavola con noi, puntellando il gomito sul tavolo, appoggiando la testa sul palmo della mano e ingurgitando il cibo. Non diremmo forse impossibile? E questo dovrebbe essere Dio. Ma noi ci permettiamo questo comportamento. E perché? Perché non abbiamo imparato ad analizzarci. Cosa ci appesantisce così tanto da portarci ad assumere questo atteggiamento? Già il fatto di assumere questo atteggiamento dovrebbe portarci immediatamente a dire: attenzione, perché ora ho assunto questa postura? Riconosceremo così subito che in noi ci sono determinati pensieri negativi, pensieri pesanti, che ci spingono ad atteggiarci in questo modo. Sono pensieri contro la sinfonia, la leggerezza dell'amore infinito, quindi pensieri contro l'amore.
0: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, abbiamo ascoltato un estratto dalla registrazione originale. Continuiamo ora a leggere. Già dall'atteggiamento che assume il nostro corpo, potremmo imparare. Imparare da noi stessi. Chi siamo? Con quali aspetti ci siamo allontanati dall'amore di Dio? Eventualmente vediamo delle immagini, e in queste immagini vediamo noi stessi, perché memorizziamo in immagini. E così si presenta la domanda: sì, cosa ho immesso nei miei pensieri, nella mia volontà? E di solito si tratta di un'aspettativa. Ci aspettiamo qualcosa dal nostro prossimo e se non ce lo dà, lo rifiutiamo e incrociamo, ad esempio, le braccia. Anche questo è un segno che rifiutiamo il nostro prossimo e amiamo noi stessi più di quanto amiamo la parte più profonda, la parte pura nel nostro prossimo, che è anche in noi. Tutti questi atteggiamenti esteriori possono aiutarci ad imparare, a comprendere cosa ci separa dall'amore, dalla nostra eredità divina. Se siamo disposti ad imparare, col tempo riconosceremo che ci appoggiamo ai nostri simili. Per quale motivo ci appoggiamo a loro? Ossia, ci aspettiamo da loro determinate cose che in fondo potremmo fare noi stessi. Perché la nostra energia spirituale, l'energia dell'amore, diventa sempre più debole. Diventiamo indolenti e l'indolenza ha a sua volta un effetto sul nostro corpo fisico. Gli effetti sono le diverse posizioni assunte dal nostro corpo fisico. Le conosciamo tutti e ognuno ha i propri atteggiamenti caratteristici. Ma questi atteggiamenti sono sempre un'espressione dei nostri comportamenti sbagliati e quindi un'espressione del nostro egocentrismo. Solo quando impareremo a smettere di appoggiarci al nostro prossimo, aspettandoci da lui quello che potremmo fare noi stessi, quando cominceremo a fare noi stessi per il nostro prossimo quello che ci aspettiamo da lui, otterremo rispetto per noi stessi. Il rispetto per noi stessi comporta che il nostro corpo si raddrizza gradualmente. La trascuratezza diminuisce e a poco alla volta sviluppiamo anche il rispetto per il nostro prossimo. Infatti, gli aspetti che riconosciamo in noi come comportamento sbagliato e sistemiamo con l'aiuto dello Spirito del Cristo Dio per poi non ripeterli più, ampliano la nostra coscienza e così percepiamo sempre di più il nostro prossimo. Sperimentiamo poi i suoi lati positivi nel nostro cuore, nella nostra coscienza spirituale, che si dischiude sempre di più, perché sistemiamo i nostri aspetti del peccato, cioè togliamo la trave dal nostro occhio con il Cristo. Così, a un tratto, troviamo accesso al nostro prossimo. Cambiamo. I nostri pensieri diventano più luminosi, le nostre parole più ricche di contenuto spirituale. Impariamo a nostra volta dal prossimo, perché impariamo a comprenderlo. E così riusciamo a stabilire un contatto con lui, anche quando ci rifiuta. Troviamo accesso al suo interiore, perché non ci aspettiamo più nulla da lui, ma facciamo noi stessi quello che siamo in grado di fare.
1: Gabriele ha continuato con le sue spiegazioni. Da questo atteggiamento interiore impariamo a chiedere, ad esempio, un aiuto al nostro prossimo per quello che non siamo in grado di fare noi stessi sul lavoro o in famiglia. Non ci rimettiamo nulla se chiediamo al nostro prossimo che ci aiuti dove ne abbiamo bisogno. In questo modo diventiamo liberi. Diventiamo sempre più consapevoli che Dio è al nostro fianco. Ci troviamo sempre più in questa corrente d'amore che è la nostra eredità divina. Il risultato è che diventiamo felici. La felicità scaturisce da questa libertà che è in Dio. E la felicità non consiste solo nel sapere che Dio è amore, ma è costituita dalla corrente dell'amore che fluisce attraverso l'anima e l'essere umano. È la risposta di Dio, la risposta dell'amore. E noi siamo felici, perché viviamo nell'amore, perché con i nostri pensieri, con i nostri sentimenti, le nostre parole e azioni, abbiamo ritrovato la strada che ci riconduce a casa, verso il nostro vero essere, a casa, verso l'amore. L'amore fluisce poi nei nostri pensieri. L'amore compenetra le nostre parole. L'amore fluisce nelle nostre azioni. E noi siamo come una coppa che attinge all'amore, alla corrente. Imparare ad amare significa quindi iniziare da noi stessi. Le piccole cose, come il comportamento esteriore, ci aiutano a riconoscere il nostro egoismo, quello che abbiamo appreso e a cui ci siamo abituati e che equivale alla lontananza da Dio.
3: Vediamo che c'è molto da imparare nella scuola della Terra. E Gabriele ci ha spiegato in modo bellissimo, in poche parole, quale beneficio possiamo ottenere. Ci dà infatti ulteriori aiuti per conoscere noi stessi. In genere ci aspettiamo che il nostro prossimo faccia questo o quello per noi. Ci aspettiamo sempre qualcosa. Quando vediamo un nostro simile, sopraggiungono dei pensieri. E in fondo ci aspettiamo qualcosa anche da chi incontriamo e conosciamo. Anche se nei nostri pensieri lo svalutiamo, ci aspettiamo qualcosa. Siamo costantemente in un atteggiamento di aspettativa. Tutto questo vuole dirci qualcosa. Quando ci avviciniamo al nostro prossimo, ci spiega ancora Gabriele, ci aspettiamo qualcosa. Quando prendiamo le distanze da una persona, ci aspettiamo qualcosa da un'altra. Tutto questo e molto di più ci dice che non siamo per Dio, ma per il nostro ego. E tutto questo ci aiuta a esaminarci. Se abbiamo imparato ad amare, non ci aspettiamo più nulla. Faremo in molti modi al nostro prossimo quello che lui si aspetta da noi, ma solo nella misura in cui possiamo dare, affinché anche lui si riconosca nella sua aspettativa. Ma senza parole, solo tramite l'autoconoscenza, attraverso l'esperienza di sé. Ci aspettiamo che il nostro prossimo ci prepari questo e quello. In realtà sappiamo che avremmo il tempo per farlo noi stessi, sia al lavoro, sia a casa, in famiglia. Si tratta spesso di piccolezze. Il marito si aspetta, per esempio, che la moglie faccia determinate cose puntualmente. La moglie si aspetta che il marito torni a casa in orario e molto altro ancora. Questo atteggiamento di aspettativa ci indica che non siamo con il nostro prossimo. Infatti, se fossimo per e con il nostro prossimo, ci metteremmo d'accordo con lui e sapremmo quando il marito rientrerà a casa e se la moglie oggi riuscirà a fare determinate cose in tempo. Ci sono così tante, tante piccole cose per le quali è necessario mettersi d'accordo. Ma lo si fa solo se si ama davvero, altrimenti si tratta solo di aspettative.
1: Quindi non si tratta di mettersi contro il nostro prossimo, ma di guardare noi stessi. Gabriele ha spiegato: se svuotiamo il nostro recipiente dal negativo, se lo togliamo dall'anima e dall'essere umano, l'amore per Dio e per il prossimo potrà affluire più intensamente, aiutandoci e sostenendoci. Dovremmo quindi guardare prima di tutto noi stessi. Cosa c'è alla base in noi? Perché il nostro ego è agitato? Se sistemiamo il nostro ego e ci proponiamo fermamente di non ripetere le stesse cose, se annotiamo persino i nostri lati positivi, gli aspetti della legge, per quando si ripresenteranno cose simili, per poterci poi aggrappare subito agli aspetti della legge, all'amore di Dio, diventiamo più sensibili e così a poco questo processo di apprendimento smette. Abbiamo creato un sismografo che è attivo nel subconscio e nel conscio, ma anche nella nostra anima, che dice immediatamente: fermati, osserva te stesso. Il sismografo che è stato attivato, che è un aspetto del divino in noi, ci ammonisce immediatamente e dice: qui stai sbagliando. Sei contro il comandamento, contro l'amore. E se sistemiamo e non ripetiamo più gli stessi errori, il sismografo diventa sempre più grande e noi diventiamo più sensibili per gli impulsi divini. Questo corrisponde a liberarsi sempre più dall'ego, in modo che il grande, possente io sono, l'amore, il nostro vero essere, la parte più profonda in noi possa fuoriuscire sempre più. Così diventiamo liberi, saldi in Dio e felici, perché chi è tornato a casa in se stesso, è felice, perché si sente protetto in Dio.
3: Stiamo parlando sempre di noi esseri umani, ma mi sono annotata qualcosa, dice Gabriele. Già il fatto di considerare un animale come un oggetto e di negargli il proprio amore e aiuto è contro Dio e contro se stessi. Quanto più grande sarà quindi l'effetto su di noi quando siamo contro altre persone? E come siamo nei confronti di tutta la natura che noi esseri umani tormentiamo e maltrattiamo? In questo caso siamo contro Dio e contro noi stessi. Oppure, quante volte neghiamo l'aiuto al nostro prossimo perché non viviamo nel presente, perché rimuginiamo costantemente sul nostro passato, rinforzandolo così ancora di più? Infatti, con tutti gli aspetti che abbiamo immesso e di cui ci occupiamo continuamente, che costituiscono il nostro passato, reagiamo nel presente. Ognuno di noi deve prima o poi imparare a vivere nel presente, non in quello che è avvenuto ieri. Ieri, il nostro passato, entra poco alla volta nel nostro presente affinché lo riconosciamo e con l'aiuto del Cristo Dio lo sciogliamo e non lo ripetiamo più. Solo quando avremo risolto il passato, gli aspetti del peccato entrano a far parte del passato e rimangono come ricordi. Ma possiamo attingere di nuovo da questi ricordi perdonare aspetti del divino. Pensiamo quindi anche agli animali. Pensiamo alla Madre Terra. Come ci comportiamo verso il nostro secondo prossimo, verso gli animali, verso tutta la natura? E in definitiva, come ci comportiamo verso Dio e verso il nostro prossimo? Quando avremo elaborato il passato, non perderemo i ricordi, ma al contrario, vivremo più consapevolmente.
0: Alla fine del programma di oggi, ascoltiamo ancora qualche estratto dalla registrazione originale dell'istruzione di Gabriele.
3: Negli aspetti in cui abbiamo riconosciuto la nostra parte completamente umana, i nostri peccati, e l'abbiamo sistemata, la nostra coscienza spirituale si amplia. E sulla base di questa esperienza che abbiamo fatto nel sistemare, potremo donare un aspetto dell'amore. La coscienza diviene quindi più ampia se sistemiamo i nostri aspetti del peccato e nella misura in cui sistemiamo potremo anche attingere e donare dall'amore. Questo non significa che dobbiamo diventare completamente puri per poter donare. No, possiamo attingere e donare dalla nostra esperienza. Ma quanti più aspetti del peccato sistemiamo, tanto più grande diventa l'amore per Dio e per il prossimo in noi. E un segno che indica che ci siamo avvicinati all'amore è il fatto di essere molto più felici quando gli altri stanno meglio di noi. Allora ci tornerà in mente continuamente la domanda: ho reso felice il mio prossimo dal mio cuore? E anche se è solo una scintilla di felicità, anche se non sento questa felicità in me per un qualsiasi motivo, dovrei sempre chiedermi: ho reso il mio prossimo di qualche scintilla più felice? Perché se il mio prossimo sta meglio di me, dovrei essere felice. Queste sono le scintille o i passi verso l'amore che non si aspetta nulla, che dà perché possiede tutto.
0: Cari amici, con queste parole incoraggianti giungiamo al termine di un'altra grande istruzione di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Ognuno è libero di prendere a cuore le parole di Gabriele e anche di provare a metterle in pratica in tutta libertà per avvicinarsi a Dio, nostro Padre eterno, in noi, e di sperimentare il suo amore e la sua protezione. Vi auguriamo ogni bene. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus, Jesus war kein Kirchgänger.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, Gesù non era una persona di chiesa, persone pregano. Se accogliamo le parole nel profondo del nostro cuore, percepiamo che non abbiamo bisogno di chiese né di cattedrali. Noi stessi, ognuno di noi, dovrà essere il Tempio dello Spirito Santo, poiché il grande Spirito, lo Spirito del nostro Eterno Padre, dimora nel profondo della nostra anima e bussa ogni attimo al nostro cuore. Ogni battito del nostro cuore è Dio che bussa in noi.
2: Wie oft beten wir das Vater unser.
1: Quante volte preghiamo il Padre nostro dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno, si compie la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Wer ist denn dieser große Gott?
1: Chi è questo grande Dio, lo Spirito in noi? È il Padre che ci ama.
2: Es ist die unendliche Liebe.
1: È l'amore infinito che ci ha creati come esseri di luce.
2: Es ist die pochende Liebe in jedem
1: È l'amore che bussa al nostro cuore in ognuno di noi. È lo Spirito di nostro Padre che ci chiama dicendo: Figlio mio, io ti vedo nella mia luce, fai ritorno. Cambia, rivolgiti alla grande luce che io sono in te.
2: Lass ab von all den Gedanken.
1: Staccati da tutti i pensieri che sono umani e che si frappongono tra di noi.
2: Als das Licht in mir.
1: Riconosci te stesso come la luce in me, poiché io sono l'amore, così parla il grande Spirito che bussa in noi, l'amore, la bontà, la misericordia. Egli ci chiama a ridivenire il suo amore. Egli ci chiama a fare pace con il prossimo e a mantenere la pace. Egli ci chiama a divenire gocce di vita, poiché suo Figlio, il Cristo, il nostro Redentore, edifica un nuovo cielo e crea una nuova terra. Egli ci chiama a divenire gocce di amore, di bontà e di misericordia, gocce che si uniscono e scendono come gocce di pioggia in questo mondo, poiché in questo mondo crudele ci sono ancora tanti che invocano Dio, ci sono ancora tante persone che desiderano trovare Dio. Ognuno di noi è chiamato a divenire una goccia di bontà, di amore. Fino a che non siamo gocce di amore, di bontà e di misericordia, non potremmo nemmeno pregare secondo la sua volontà, secondo la sua sapienza, grandezza e amore, poiché le preghiere che noi stessi realizziamo sono le gocce, e quante più gocce si uniscono e scendono come una pioggia in questo mondo, allora il Signore che dimora in noi porgerà ancora a molti il pane della vita e qualcuno troverà la via che conduce all'Eterno, che bussa in ogni cuore.
2: So ruft uns Tropfen zu werden.
1: Così egli ci chiama a divenire gocce. E come diveniamo gocce di amore e di bontà? Pensando ai nostri simili, se pensiamo alla natura e agli animali. E come possiamo aiutare il nostro prossimo? Come possiamo aiutare la Madre Terra? Soltanto se scendono gocce di amore e di bontà, gocce che provengono dal nostro cuore. Se siamo disposti a perdonare il nostro prossimo, se siamo disposti a chiedere perdono al nostro prossimo, allora cominciamo ad amare Dio e le nostre preghiere diverranno preghiere di amore, preghiere di ringraziamento, preghiere che si riuniscono come gocce e portano agli uomini salvezza e amore. Gocce che percepiscono di che cosa ha bisogno la Madre Terra, gocce che creano un nuovo mondo, un mondo di pace. La chiamata non è rivolta a chi è fuori, siamo noi ad essere chiamati, ognuno di noi, per divenire una goccia di amore, di bontà, di misericordia, affinché la natura possa respirare di sollievo e persone di buona volontà trovino la via. Nel mondo regna il caos, ma il caos verrà assorbito dalla terra e la terra si orienta sul Cristo, poiché dovranno sorgere un nuovo cielo e una nuova terra. Dove sono le gocce? Dove sono le gocce di amore, di bontà e di misericordia? Siamo noi.
2: So rufe ich in unser Herz hinein.
1: Così io invio nel nostro cuore la chiamata. Portate le gocce di amore, di bontà, di pace e di misericordia nelle vostre famiglie. Portate le gocce di Dio, di amore, di pace e di misericordia nelle vostre comunità di vita. Portate amore, bontà, pace e misericordia al posto di lavoro. Distribuite e donate attingendo a ciò che pregate con il cuore e percepirete Dio, nostro Padre, e toccherete alcuni e porterete loro la forza di benedizione della goccia di cui ha bisogno per attingere di nuovo speranza affinché si possa risvegliare la fede nella potenza dell'amore. Padre nostro, dov'è il Padre? È in noi.
2: Wendet euch nicht ab von ihm.
1: Non allontanatevi da lui. Cambiate.
2: Wendet euch ihm zu.
1: Rivolgetevi a lui.
2: Im Herzen euren Nächsten mit.
1: E portate con voi nel vostro cuore il vostro prossimo, esercitando misericordia. Portate con voi la Madre Terra. Vedendo di che cosa ha bisogno, portate nel cuore in preghiera con voi le piante e gli animali. Sì, pregate, pregate di cuore rivolgendovi a Lui, poiché Dio è in noi. Una preghiera di amore è una preghiera di pace. Una preghiera di amore aiuta noi stessi a risvegliarci e ad amare Lui. Poiché chi non ama il suo prossimo non ama nemmeno Dio. Quindi il primo passo è amiamo il nostro prossimo. In questa consapevolezza dovremmo entrare in una preghiera profonda, in questa consapevolezza che Dio, lo Spirito di nostro Padre, è in noi. Dovremmo pregare nel nostro cuore, nel centro dell'amore del Cristo Dio. E se poi affiorano pensieri, se salgono immagini e in queste immagini ci sono persone che dovremmo perdonare o alle quali dovremmo chiedere perdono, facciamolo in preghiera e manteniamo la pace con loro. E così ci avvicineremo a Dio in noi e il nostro Padre nostro sarà la coscienza della preghiera. Sentiremo poi come il regno si dischiude in noi, il regno della pace, e noi siamo gocce di amore, di bontà e di misericordia che si collegano, divenendo una grande forza e che scendono come gocce di pioggia in questo mondo triste e privo di pace. Gocce che portano salvezza, gocce che portano pace, gocce che portano speranza, gocce che portano fede, gocce che portano nel cuore la salvezza del Cristo Dio, gocce che nutrono la Madre Terra, che le donano speranza, gocce di cui hanno bisogno gli animali, poiché la grande unità è l'amore per tutti gli uomini, per ogni creatura, per ogni pianta, per ogni pietra. E allora si risveglierà in noi questa forza cosmica. I nostri occhi diverranno più luminosi e più ampi, i nostri sensi più fini e percepiremo che l'Eterno Padre agisce in noi. Sentiremo che siamo esseri provenienti dal suo spirito, che si sono allontanati da lui e che ora si rivolgono a lui, che bussa nel nostro cuore. Ogni battito del cuore è il Padre che bussa in noi, nel figlio suo, nella figlia sua. Ogni respiro è la sua vita. In ogni respiro c'è il suo amore. Siamo vivificati dal suo spirito.
2: Lasst uns zum Tempel des Geistes werden.
1: Diveniamo templi dello Spirito. E questo tempio può essere una goccia possente di amore, di bontà e di misericordia. Entriamo insieme in una preghiera in silenzio, ognuno prega per sé e ognuno pensa che ogni battito del cuore è la chiamata del Padre che dice: «Figlio mio, figlia mia, ascoltami, sii il tempio del mio amore, purificalo e lasciami agire attraverso di te, sii una goccia in questo mondo crudele e oscuro, sii la goccia di bontà e misericordia». In preghiera sperimentiamo cosa si frappone tra Dio e noi, l'essere umano. E se lo sistemiamo con il suo aiuto, con il suo spirito, e non ripetiamo più le stesse o simili cose, sentiremo come bussa dentro di noi: Padre nostro, che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno e si compie la tua volontà. Che la sua volontà si possa risvegliare nelle nostre preghiere. Rivolgiamoci al centro del Cristo Dio. Non cerchiamo parole di preghiera. La nostra anima è dischiusa. Lasciamo che essa preghi e noi uomini siamo desti per percepire che cosa ci vuole dire in preghiera.

0: wenn ihr zu Hause im stillen Kämmerlein betet.
1: Quando pregate a casa nella stanzetta silenziosa, pensate sempre alla goccia di amore, di bontà e di misericordia. Ricordatevi sempre che tante persone aspettano queste gocce, che i regni della natura le desiderano profondamente. Ogni animaletto chiede queste gocce di vita. È ciò che guadagniamo ed è il guadagno per molti altri che accolgono queste gocce. Questa goccia di vita ci aiuta a non pensare sempre a noi stessi. Questa goccia di vita ricolma le preghiere per i nostri simili, ricolma le preghiere per la madre terra, per i suoi animali, le piante e i minerali. Questa goccia di vita che noi diveniamo è un grande guadagno per noi stessi e per molti che sono disperatamente alla ricerca.

0: Liebe Zuschauerin, liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, benvenuti a questa trasmissione. Un saluto in Dio. Abbiamo avuto un colloquio con Gabriele sul tema Dio in noi. Ho annotato alcune cose che ora vorrei presentare brevemente. In particolar modo nella nostra epoca, per molte persone, il tema Dio in noi suona quasi come una provocazione. Leggendo o ascoltando le notizie riportate dai mass media su ciò che avviene in questo mondo, la parola Dio sembra ormai relegata in secondo piano, e tanto più la frase Dio in noi. Si sente parlare di catastrofi in questo mondo e di come tante persone si comportano e trattano i loro simili vivendo in inimicizia con coloro che non condividono le loro idee. La terra, insieme con gli animali e le piante, soffre a causa di un abuso che è stato fatto con il cosiddetto concetto di cristiano e per l'egoismo di coloro che la sfruttano. Ognuno ha i propri argomenti per saccheggiare la terra, per far soffrire gli animali e ucciderli, e per distruggere la natura. Sicuramente tutte queste cose non hanno nulla in comune con Dio e con Gesù di Nazaret. E ora si presenta qualcuno che afferma che Dio è in noi. Negli ultimi tempi, cari amici all'ascolto, ci sono tantissime persone che escono dalle istituzioni ecclesiastiche. Si sente parlare sempre più spesso degli eccessi della casta sacerdotale, dell'ipocrisia, delle menzogne e non per ultima cosa delle innumerevoli perversioni ed eccessi che si preferisce non elencare per nome, a meno che non si parli di mostruosità e degli aspetti più infimi dell'umanità.
2: Die Kirchenaustritte häufen sich.
3: Il numero di persone che escono dalla Chiesa continua ad aumentare. Molti sono delusi dalla Chiesa in cui credevano e dove si sentivano a casa per trovare Dio. Altri ancora scuotono la testa e dicono «Non esiste un Dio». E se davvero esistesse, dov'è? Le autorità ecclesiastiche hanno perso la loro credibilità e i partiti parlano a vanvera di bene comune e vita sociale. Se si esaminano però le cose in modo più profondo, ci si accorge che ciò che conta sono soprattutto i guadagni personali ed il proprio benessere. Il governo tedesco, che si definisce con la C di cristiano, governa un paese che è il terzo tra i maggiori esportatori di armi nel mondo, e ciò nonostante si definisce appunto cristiano. Finché il governo continua a reggere le staffe alla casta sacerdotale, finanziandola per esempio in Germania con circa 14 miliardi di euro ogni anno, non cambierà molto, dato che sia colui che regge le staffe alle confessioni, sia il cavaliere confessionale che guida il cavallo, non ritengono necessario cambiare il proprio comportamento nei confronti di Dio e del prossimo. Anche le chiese e i duomi vengono restaurati spendendo milioni su milioni che alla fine provengono dalle tasche dello Stato e di conseguenza dalle nostre, ossia dai cittadini. E tutto ciò nonostante nella Bibbia dei sacerdoti, sulla quale la casta sacerdotale si basa e che viene presentata ai fedeli come verità assoluta, è scritto «Dio, che ha creato il mondo e tutto ciò che c'è su di esso, Egli, il Signore del cielo e della terra, non dimora in templi fatti dalle mani dell'uomo».
1: E noi, cittadini, veniamo caricati di tasse e veniamo sempre più salassati, come un gallo che viene fatto soffrire per farlo diventare un cappone, che finisce poi come arrosto di Natale sul piatto di Papa Benedetto, secondo la notizia riportata alcuni anni fa a Natale dai mass media. Che cosa disse Gesù il Cristo? Lo vorrei citare. Tutti coloro che metteranno mano alla spada periranno di spada. Fine della citazione. Questo mondo dimostra chi siamo noi uomini. Guerre, omicidi, assassini, carestie, sofferenze, malattie, pestilenze, sofferenze senza fine che vengono anche inflitte agli animali. E poi ci si chiede, dov'è Dio? E altri ancora dicono, alla favola di Dio ci ho creduto per un po' di tempo, ma ora non credo più. Non esiste un Dio.
4: Che cosa dovrebbe fare Dio con tutto questo mucchio di macerie umane? Dovrebbe distruggerlo completamente? Non è necessario che lo faccia Dio, perché lo stiamo già facendo noi uomini. Infatti, siamo noi che abbiamo reso questo mondo e questa terra ciò che sono, e non Dio. Gabriele, tu hai parlato con noi di questo tema e hai detto che ci sono anche persone che sono in grado di analizzare bene le cose. E magari chiediamo ai nostri ascoltatori, permettetemi di porre una domanda a tutti coloro che sanno analizzare bene e che ora scrollano la testa. Siete forse un animale che segue il gregge o una persona che dice sempre di sì? Siete una persona che crede a ciò che le viene presentato da altri uomini, anche se uno o l'altro parlano di Dio? Siete un animale che segue il gregge, che ha bisogno di una chiesa di pietra, di tradizioni e confessioni e quindi di sacerdoti dogmatici? O siete invece uno spirito libero che ha imparato a soppesare e valutare le cose e non crede a tutto ciò che gli viene presentato, nemmeno alla promessa che Dio sarebbe in uno o nell'altro luogo, o addirittura che il caos che regna in questo mondo sarebbe il mistero di Dio?
5: Anch'io sono solo una persona, un essere umano, come lo siamo tutti noi. Se qualcuno fa una promessa, dovrebbe anche poterla dimostrare. Nessun uomo può promettere a un altro che troverà Dio per mezzo delle indicazioni e istruzioni che gli dà. Non lo posso fare nemmeno io. Dio non si trova in un luogo o nell'altro. Dio è la vita, in noi, in ognuno di noi.
1: In base alla nostra predisposizione interiore, cerchiamo tutti la comunità con altre persone. Nessuno dovrebbe essere solo, poiché si dice non è bene che l'uomo sia solo. E non seguire alcuna persona orientandosi su di essa significa trovare Dio dentro di sé, poiché è solo da questo che si sviluppa il vero senso comunitario fedele. Trovare Dio significa quindi trovare prima di tutto se stessi, nella consapevolezza di ciò che Gesù, il Cristo, ha insegnato agli uomini. Egli ci ha insegnato, tra le altre cose, e ora cito, «Io, Cristo, sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo mio». Gabriele, tu ci hai detto, e questo vale anche per me, io non mi lego ad alcuna persona, nemmeno se mi fa molte promesse e desidera guidarmi in una o nell'altra direzione per trovare Dio.
5: Proprio così. Ho fatto molte esperienze con tante persone e ho imparato che raramente, molto di rado, ci si può fidare al 100% di una persona. Per questo ho cercato Dio e lo ho trovato nel mio interiore. Tuttavia, come ho già detto, non lo posso dimostrare a nessuno.
3: Anche se una persona è giunta a Dio nel proprio interiore, come hai detto tu, non lo può dimostrare agli altri. Un buon esempio può costituire un'indicazione, ma non una prova. Gabriele, tu ci hai detto, per questo le mie parole non legano. Si riferiscono agli insegnamenti di Gesù, il Cristo, e in particolare alla sua promessa che dice «Io sono la via, la verità e la vita». Il mio desiderio profondo, ci hai detto, era ed è di trovare Dio. Ci hai detto, lo ho potuto trovare dentro di me perché non mi sono legata ad alcuna persona, ma mi sono orientata e mi oriento sugli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Nella grande opera rivelata «Questa è la mia parola», leggiamo che Gesù di Nazareth si trovò a confronto con domande su Dio che gli vennero poste dai suoi contemporanei. Vi leggiamo. Alcuni, pieni di dubbi, vennero da Gesù e dissero: «Tu ci hai detto che la nostra vita e il nostro essere provengono da Dio, ma noi non abbiamo mai visto Dio e tantomeno conosciamo un Dio. Ci puoi mostrare colui che tu chiami Padre ed unico Dio? Non sappiamo se esiste un Dio». Gesù rispose loro e disse: «Ascoltate questa parabola dei pesci. I pesci di un fiume parlavano tra loro e dicevano: ci raccontano che la nostra vita e il nostro essere provengono dall'acqua, ma non abbiamo mai visto l'acqua, non sappiamo cos'è. E molti di loro, che erano più saggi degli altri, dissero: abbiamo sentito che nel mare vive un pesce più saggio e più dotto, che conosce ogni cosa. Andiamo da lui e chiediamogli di mostrarci l'acqua». Alcuni di essi si misero alla ricerca del grande e saggio pesce e giunsero finalmente nel mare dove questi viveva e lo interrogarono. Dopo averli ascoltati, questi disse loro: «O voi pesci stolti che non pensate, ma saggi siete voi pochi che cercate. Voi vivete e vi muovete nell'acqua, dove avete la vostra esistenza. Dall'acqua provenite e all'acqua ritornerete. Vivete nell'acqua, ma non lo sapete. Allo stesso modo voi vivete in Dio, eppure chiedete a me di mostrarvi Dio. Dio è in tutto, e tutto è in Dio».
1: Questa meravigliosa parabola con questa immagine così bella ci può spiegare l'esistenza di Dio. Come abbiamo già detto, l'uomo ha una predisposizione interiore per la comunità, dato che, come già detto, non è bene che l'uomo sia solo. Tuttavia, se ci si collega con colui che nei suoi insegnamenti ci ha continuamente fatto e ci fa prendere coscienza che egli è la via, la verità e la vita, il Cristo, e si seguono passo per passo i suoi insegnamenti, si troveranno allora quelle persone che hanno un modo di pensare e di vivere analogo. Tuttavia non ci si dovrebbe legare nemmeno ad esse. Se ci confrontiamo con l'affermazione «Dio in noi», qualcuno potrebbe obiettare: che razza di affermazione? È una presunzione se ci si riferisce alla società di oggi. Tuttavia, questo è veramente scritto in questo modo in alcune Bibbie dei sacerdoti, e ora lo cito: «Dio non dimora in templi fatti dalle mani dell'uomo». Fine della citazione. Questo ci porta a chiederci: dove dimora quindi Dio se non si trova in chiese di pietra?
4: Sì, molte persone credono che in loro vive un'anima. Si potrebbe fare tanti discorsi filosofici per vedere se è così oppure no, ma prendiamo ora come dato di fatto che siamo vivificati da un corpo di sostanza più sottile, che non è di questo mondo. Supponiamo che nel profondo dell'anima, di questa sostanza più sottile, ci sia la vita, ossia il soffio, Dio, che noi uomini sperimentiamo nel nostro respiro. Non dovremmo quindi prendere in considerazione la vita limitandola soltanto all'involucro terreno, all'uomo che prima o poi trarrà l'ultimo respiro e non lo riprenderà più inspirando. la vita è eternità, e l'eternità la chiamiamo Dio, oppure eterno, o esistenza eterna, oppure essere eterno. Pensiamo ora alla natura. La primavera porta più luce, più sole, e sulla parte della terra che è rivolta verso il sole si risveglia la vita. La natura comincia a germogliare, a fiorire, e com'è per noi? Se ci rivolgiamo alla luce, a Dio in noi, la nostra anima diviene più luminosa, viviamo in modo più consapevole, diveniamo più liberi e più felici, saremo sinceri, aperti, coerenti e giusti verso i nostri simili, perché siamo giunti a Dio, la vita, in noi, e siamo fedeli a noi stessi.
1: Torniamo di nuovo al nostro tema. Dio in noi, Dio in voi, care ascoltatrici e ascoltatori, Dio in me, e ognuno di noi è il tempio di Dio e Dio dimora in noi. Quindi, la vita immortale, il soffio di Dio, è nel profondo della nostra anima. La vita pervade la nostra anima. Fluisce nelle cellule del nostro corpo e noi respiriamo la vita. Il nostro cuore batte perché riceve la vita che proviene dalla vita che abbraccia ogni cosa, Dio. Gesù di Nazareth non ci ha insegnato tradizioni ecclesiastiche. Gesù non ci ha insegnato di andare in templi di pietra. Gesù ci ha insegnato, e questo lo disse anche ai sacerdoti di allora, non fatevi chiamare rabbi, poiché uno solo è il vostro maestro, il Cristo. Si potrebbe quindi chiedere, dov'è il maestro? È il Cristo, la resurrezione e la vita in noi. Il Cristo Dio è quindi il Cristo Dio in noi. Egli è in Dio la legge dell'amore e della libertà. Quindi anche voi, come tutti gli uomini, siete liberi di credere o di non credere, di legarvi oppure di diventare liberi. Gabriele, nel colloquio che abbiamo appena avuto su questo tema, tu ci hai detto: io non desidero legarvi a nulla, né presentarvi qualcosa che non è vero, non desidero nemmeno prescrivere come ci si dovrebbe comportare. Desidero semplicemente dirvi: provate a fare ciò che ho provato a fare anch'io e molti dei miei simili. Anch'essi, come me, hanno trovato Dio dentro di sé e sono divenuti così persone con le quali si può vivere insieme.
5: Sì, cari amici, provate a farlo. Siete liberi. Rivolgetevi spesso a Dio in noi, nell'interiore, e sentirete che diverrete liberi.
3: Abbiamo sentito che Gesù di Nazareth ci ha insegnato ad andare in una stanza tranquilla e di cercare Dio nel silenzio. Non ci ha insegnato ad andare in chiese di pietra. Come potremmo fare con questa piccola stanza tranquilla?
5: Per esempio, nel mio appartamento ho preparato un piccolo angolo per la preghiera. Un tavolino, una sedia, una candela.

0: auf sie ausübt. Und machen Sie sich immer wieder
1: e prendete continuamente coscienza che Dio, nostro Padre nei cieli, vi ama, ama tutti noi. Egli desidera che ci rivolgiamo a Lui, poiché noi tutti, nel profondo della nostra anima, siamo figli del Regno di Dio. Il Regno di Dio è la nostra vera patria perenne, in eternità.
2: Ognuno è libero di credere o di non credere che, come uomo, è solo un viandante che porta dentro di sé l'eternità. La nostra anima si è temporaneamente incarnata in un corpo umano per vivere in questo mondo. Quando il corpo umano decede, l'anima segue il suo cammino e lo percorre fino a quando sarà giunta di nuovo nell'interiore, dal suo Creatore, da Dio, suo Padre, ed è tutt'uno con Lui, come Gesù disse di sé, il Padre mio ed io siamo uno. L'unità interiore con Dio, nostro eterno Padre, ci collega come fratelli e sorelle che fanno parte del Regno di Dio. Soltanto la patria eterna in Dio, nostro Padre, ci unisce.
1: Ritorniamo al tema della stanzetta tranquilla. Vi siete resi conto che non vi voglio portare in un'associazione esteriore o in una comunità esteriore. Desidero soltanto stimolarvi a trovare voi stessi, chiedendovi: chi siete? Chi siamo noi veramente? Se lo desiderate, ritrovate voi stessi e analizzate che cosa vuol dire la frase «Dio è sempre presente». Egli è nella natura. Egli è la vita, è la luce in ogni animale, in ogni pianta, in ogni pietra, in ogni albero possente. Dio è nel profondo della vostra anima. Dio è con voi e presso di voi, con tutti noi. Preparatevi a ritirarvi in questa stanzetta silenziosa e verrete sempre più attirati da questo luogo, anche se è solo un angolino silenzioso della vostra stanza. Mantenete questo vostro piccolo luogo preparato per interiorizzarvi e per raccogliervi, libero da pensieri umani non buoni. Ritiratevi in questo angolino accogliente soltanto quando desiderate ascoltare musica e prepararvi alla preghiera. E quando pregate, pregate rivolgendovi nel profondo dell'anima, ossia verso l'interiore, poiché voi stessi siete il Tempio di Dio e Dio dimora in voi. Questa trasmissione non va intesa come una lezione. Ciò che desidero è portare avanti la causa di Dio, non per me, non per una comunità legata alla tradizione, ma soltanto per Dio. È Lui che desidero far sentire vicino ai miei simili. Ho trovato Dio, la vita, nel profondo della mia anima e so che Egli ama tutti noi. Egli ci ha contemplati nel suo cuore e creati come nostro eterno Padre. Posso parlare di queste cose, ma non le posso dimostrare a nessuno. Lo so. Ma non lo posso dimostrare. Voi, tutti noi, viviamo in eterno, poiché Dio è nostro Padre.

Egli, Dio, nostro Padre dei Cieli, ci ha creati come esseri puri di sostanza sottile. Prima o poi il nostro corpo deciderà, tuttavia vale la sua chiamata, che Egli ci ha trasmesso, per esempio, tramite la parola del Cristo Dio e che dice: «Venite tutti a me», ossia al Cristo. Voi che siete affaticati e oppressi, io, ossia il Cristo, vi voglio ristorare. Dove dovremmo andare, quindi? Dal momento che lo Spirito di Dio, il Cristo Dio, dimora nel profondo della nostra anima, da Lui che dimora in noi.

0: Wieder komme ich kurz auf das stille Kämmerlein zurück.
1: Vorrei riprendere brevemente il tema della stanzetta silenziosa. Se vi preparate un angolino tranquillo, quindi un angolino silenzioso per pregare, accendete una candela e pregate, preparandovi eventualmente con un po' di musica armoniosa per trovare voi stessi, percepirete ben presto che non siete soli. In voi c'è qualcosa che vi parla, che vi infonde coraggio, che desidera guidarvi e condurvi.
2: Gabriele, tu erklärtest uns weiter.
3: Gabriele, nel colloquio su questo tema ci hai spiegato. Prima o poi, in voi, in ognuno di noi, si presenterà la domanda: che cosa potrei o potremmo fare ancora per avvicinarci di più a Dio, per cambiare in modo positivo tutto il nostro animo, tutto il nostro modo di vivere? Se questo desiderio del cuore risuona in noi, ci ricorderemo dei doni divini che ci sono già stati dati come indicazioni per il nostro cammino. Noi uomini abbiamo ricevuto da Dio, nostro eterno Padre, i 10 comandamenti dati per mezzo di Mosè, e da Gesù, il Cristo, abbiamo ricevuto il discorso della montagna. Una persona in grado di analizzare bene le cose comprende il significato dei comandamenti di Dio e del discorso della montagna di Gesù e sa che è stata annunciata una nuova epoca, essa sta arrivando. Qualcuno desidera divenire una persona nuova, una persona della libertà, una persona dello Spirito di Dio, una persona che apprezza la natura, che la ama e che incontra il prossimo in pace, con la forza di Dio. Queste sono le persone della nuova epoca, delle generazioni future. Volete provare anche voi? Non avete bisogno di guide esteriori. Avete la guida interiore, il Cristo Dio, in voi. Egli è in ognuno di noi. Provate a trovare voi stessi per avvicinarvi alla vera vita. Nessuno vi può costringere a fare qualcosa spiritualmente. Nello spirito della verità in Dio, voi e noi tutti siamo uomini liberi.
1: È comunque permesso descrivere la propria fede e desidero farlo. Io amo Dio, nostro Padre dei Cieli, perché mi è stato concesso di fare l'esperienza che Egli ama voi, tutti noi. Noi uomini non abbiamo bisogno di confessioni religiose né di tradizioni ecclesiastiche. Non abbiamo bisogno di sacerdoti né di mediatori. Abbiamo in noi qualcosa, ossia un tesoro inimmaginabilmente prezioso. Gesù, il Cristo, ci esorta a portare alla luce questo tesoro che è in noi, poiché Gesù ci ha insegnato: io sono la via, la verità e la vita. Ed Egli ci esortò con le parole: seguitemi. Quindi seguite il Cristo. Ho intrapreso il cammino per avvicinarmi al tesoro interiore e non parlo quindi dalla teoria. Parlo in base alla mia esperienza e so che voi, tutti noi, possiamo portare alla luce questo tesoro. Per me è una gioia se cominciate a rivolgervi a questo tesoro veramente unico. Per me è una gioia se trovate la pace interiore nella consapevolezza della presenza di Dio. Per me È una gioia se vi accorgete che non siete soli, che in voi c'è qualcosa che bussa e si fa sentire, e respira e fluisce. È lo Spirito, è la verità, è la vita in voi, in tutti noi. Vi auguro la stanzetta silenziosa. Vi auguro buone preghiere profonde. Vi auguro di crescere verso la libertà. Vi auguro la vita nella natura e con la natura. Vi auguro la comunicazione con la parte più profonda dentro di voi, nei nostri simili. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, cari amici, in questa consapevolezza vi auguro un saluto in Dio di cuore e Dio con noi.
0: Ein herzliches Gott zum Gruß und Gott mit uns.

0: Cari amici che ci seguite alla radio e alla televisione, un benvenuto cordiale a questa trasmissione oggi con il tema «Non abbiamo bisogno di chiese di pietra, noi tutti, ognuno di noi, abbiamo bisogno di Gesù, del Cristo». Forse vi chiederete come questo può essere possibile, dato che nelle istituzioni ecclesiastiche impariamo che Dio dimorerebbe in edifici di pietra, nelle chiese, nei duomi, nei templi o addirittura nel tabernacolo o nell'ostensorio sull'altare. Cari amici, all'ascolto, che cosa ci ha indotto a credere che dovrebbe essere così? Le condizioni in cui si trova il nostro mondo parlano un linguaggio molto chiaro. Corruzione, degenerazione, che arriva fino a brutali crudeltà. Cosa hanno fatto della terra 2000 anni di cosiddetto cristianesimo? In gran parte abbiamo un cumulo di rovine, per non dire un campo di battaglia, sul quale non solo gli uomini sperimentano brutalità estreme, ma anche miliardi di animali, esseri in grado di percepire, creature di Dio, vengono macellati e devono subire indicibili sofferenze. Questo accade spesso, ma anche soprattutto a Natale e a Pasqua.
1: E di chi è la colpa? Degli insegnamenti del Cristo Dio? O di tutti coloro che hanno rifiutato i suoi insegnamenti sublimi per continuare a coltivare i propri riti pagani e la propria idolatria, ricoprendoli con la definizione di cristiani? Gli idoli sono rimasti, è cambiata solo in parte la forma. Questi idoli sono ciò di cui l'ego si serve per abbellirsi, l'adorazione delle proprie proiezioni, la glorificazione della vanità personale. Già 2700 anni fa, Dio, l'Eterno, disse tramite il profeta di Dio Isaia, e ora cito: «Il cielo è il mio trono, e la terra è lo sgabello per i miei piedi. Quale casa mi potreste mai edificare?» Fine della citazione.
0: Molte persone cercano ancora oggi Dio in edifici di pietra. Cercano di trovarlo con preghiere ritualizzate. Si inginocchiano ancora oggi davanti a statue di legno fatte da uomini, chiedendo aiuto e sostegno. Ma cosa ha insegnato Gesù, il Cristo? Egli, il più grande maestro di sapienza, disse: «Tu sei il Tempio di Dio, e Dio dimora in te». Gesù di Nazareth non ha mai fondato alcuna chiesa. Egli ci ha insegnato di ritirarci in una stanzetta silenziosa per dialogare con il grande Spirito, Dio che si trova in noi. Questo insegnamento semplice è stato gettato al vento da gran parte degli uomini che continuano invece ad accontentarsi di esercitare dei culti pagani. Ma Gesù, il Cristo, segue anche oggi i suoi figli in veste umana, in un'epoca nella quale molti non vedono più alcuna prospettiva. Egli, il Cristo, ha avverato ciò che aveva promesso in veste di Gesù di Nazareth. E ora cito: «Egli disse: vi invierò il Consolatore che vi condurrà nella verità tutta intera». Da oltre 37 anni, il Cristo Dio rivela a noi uomini tutte le sfaccettature dei suoi insegnamenti sublimi, nella misura in cui è possibile esprimerli con parole umane. E ciò avviene per mezzo di Gabriele, una donna che Dio, l'Eterno, chiama la sua profetessa e messaggera.
2: Noi seguaci del Nazareno ci atteniamo a Gesù, il Cristo. E abbiamo fatto buone esperienze in questo modo. Nei nostri appartamenti, a casa nostra, ci creiamo un piccolo rifugio, un angolino per pregare. Manteniamo puro questo piccolo posto per pregare. Può essere un angolino, un posticino in una stanza dove nessuno ci disturba. È un posto silenzioso dove entriamo in comunicazione con Dio in noi. Per prepararci, possiamo ascoltare della musica armoniosa, adatta al nostro stato d'animo del momento, che ci aiuta a entrare nella calma nel nostro interiore. Chi lo desidera può accendere una candela come simbolo della luce interiore, poiché, come abbiamo detto, ognuno di noi è il Tempio di Dio e la luce del Cristo Dio risplende in noi. Con una preghiera profonda ci immergiamo nel profondo della nostra anima, dove dimora il Grande Spirito. Preghiamo rivolgendoci a Lui, Dio, nostro Padre in noi. Gli parliamo, ci sforziamo di riconoscere la Sua sacra volontà e lo ringraziamo di essere noi stessi il Tempio dello Spirito Santo.
0: Gesù il Cristo ci ha insegnato che non dovremmo pregare con tante parole vuote come fanno i pagani. Quando ci ritiriamo nella nostra stanzetta silenziosa, cerchiamo di diventare tranquilli. Alcuni respiri profondi ci aiutano a rilassarci. Proviamo a farlo. Se lo fate, vi accorgerete che diventate più tranquilli e potete esprimere alcune semplici parole di preghiera dentro di voi. Non cercate parole particolari, non cercate di spiegare qualcosa a Dio, poiché, come ci ha detto Gesù, Egli sa di che cosa abbiamo bisogno prima ancora che glielo chiediamo. Perché? Perché Dio dimora in noi e ci è più vicino delle nostre braccia e delle nostre gambe. Dio ci ama. Egli è la vita, la luce in noi. Il suo amore è sempre presente in noi. Noi siamo collegati con Lui perché siamo i Suoi figli. Si potrebbe dire, se Dio sa già tutto prima, perché dovrei rivolgermi a Lui in preghiera? Dovremmo liberarci da ciò che ci opprime, esprimendolo con i nostri pensieri, esprimendo con le nostre parole ciò che ci sta a cuore, e così con il tempo percepiremo che Dio è presente. Pregare, ossia parlare e pensare in preghiera, significa entrare in comunicazione con Dio. Dopo aver coltivato per alcuni minuti questa profonda comunicazione interiore con Dio, nostro Padre Celeste, percepirete il grande e possente amore di Dio che fluisce nel vostro cuore. Vi sentirete più sereni. Il vostro respiro sarà più leggero. Con questa libertà interiore potrete poi dedicarvi di nuovo ai vostri compiti. Se dovete eventualmente chiarire una situazione problematica, percepirete la fiducia che Egli vi aiuta e sentirete che Lui è presente.
1: Se volete, provate a farlo. Vi sentirete molto più liberi e più aperti, perché avete pregato dall'interiore. Voi, tutti noi, siamo il Tempio di Dio. Fate da soli o insieme ad altri che desiderano pregare allo stesso modo la vostra preghiera nel Tempio. Attingete quindi speranza e fiducia. Che cosa vi aspetta? L'amore del nostro Padre dei Cieli, che vi tocca nei sentimenti, nel vostro animo e nella vostra coscienza. A cosa servono quindi degli intermediari? A cosa ci serve un tempio di pietra dal momento che Dio è in tutti noi? Come considerereste un rapporto con un vostro figlio se questi avesse bisogno di un intermediario per essere ascoltato da voi? Non sarebbe un rapporto veramente misero? E proprio Dio, che è l'amore e che è la vita, dovrebbe avere bisogno di un intermediario? Chi è che trae profitto da una fede errata di questo genere? A cosa vi dovrebbe servire un intermediario? O addirittura a che cosa potrebbe servire il Padre dei Cieli? Chi è che desidera frapporsi tra voi e Dio?
0: Questo ruolo di intermediari è veramente un tentativo fatale da parte dei sacerdoti di separare il figlio dal padre. Si vuole impedire un contatto diretto, affermando con presunzione che il Padre dei Cieli ascolterebbe le richieste del figlio soltanto se questi si farà presentare da celebrazioni di sacramenti per mezzo dei sacerdoti. Non si tratta di un concetto barbarico, di un padre che invece è colmo di amore? Se siete stati trascinati da questa cultura pagana con la vostra educazione, rifletteteci sopra e, se volete, potete allontanarvi da questo modo di pensare che è in fondo un'invenzione dei sacerdoti. Già Gesù di Nazaret disse, e ora cito, «Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti agli uomini, perché così voi stessi non vi entrate, ma non lasciate nemmeno entrare coloro che vogliono entrarci». Fine della citazione. E Gesù di Nazaret ci ha insegnato anche, nel Padre nostro, che possiamo parlare direttamente con Dio. Egli disse: «Padre nostro che sei nei cieli, è santificato il tuo nome». Egli non ha parlato di mediatori. Ci ha invitati a rivolgerci a Lui nel Padre nostro. Questo è l'insegnamento di Gesù di Nazaret. Prendiamo coscienza che in ognuno di noi, ognuno di voi, vive un essere che è molto più grande di ciò che possiamo immaginare. Nel profondo dell'anima di ogni uomo è ancorato l'essere spirituale che proviene da Dio e nella nostra anima c'è la scintilla redentrice del Cristo Dio che ci assiste.
2: Forse vi chiederete, se Dio dimora in noi, perché non lo percepiamo? Perché non percepiamo di più la sua presenza? Facciamo un paragone per comprendere meglio. Se una parte della terra non si rivolgesse mai verso il sole, che cosa accadrebbe? E se non vi rivolgete a Dio in una preghiera profonda, interiorizzandovi, il vostro animo si raffredda. In tal modo vivete in modo contrario a Dio, contrario alla luce, contrario al sole, e i contenuti dei vostri pensieri diventano freddi come il ghiaccio. Fate sciogliere questo ghiaccio. Rivolgetevi verso il sole come una parte della terra e nella vostra anima affluirà la vita consapevole. Vi sentirete più freschi, liberi e contenti. Avrete fiducia interiore e speranza, poiché percepite che la luce e il calore si avvicinano sempre più, il ghiaccio si scioglie e germoglia la primavera. Possiamo quindi chiederci, e per farlo non abbiamo veramente bisogno dell'orecchio peccaminoso di un sacerdote nel confessionale, com'è il mio tempio? Il tempio, che sono io, è orientato sulla luce interiore, Dio che dimora nel profondo dell'anima. In tal caso mi potrà raggiungere. Oppure abbiamo ostruito l'accesso al nostro tempio interiore con la sporcizia della nostra volontà e dei nostri desideri umani, con la nostra invidia, l'odio, l'inimicizia, con brame e tante altre cose. Abbiamo fatto tutti l'esperienza che la prima cosa da fare è imparare a liberare di nuovo l'accesso al nostro tempio da tutto ciò con cui l'abbiamo ostruito. Così facendo, ci siamo rivolti verso la luce interiore, come una parte del pianeta Terra si rivolge verso il Sole.
0: Gesù il Cristo ci ha portato gli insegnamenti più alti, il discorso della montagna. Egli ci ha insegnato a fare in modo attivo ciò che ci ha trasmesso con la regola d'oro di vita. Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti che essi facessero a te. O detto in altre parole, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Solo l'adempimento delle nostre preghiere, ossia un giusto modo di agire secondo la regola d'oro della vita, ci porta all'esperienza di Dio, nella coscienza che Dio si trova in noi. E poi riconosceremo anche che Egli si trova allo stesso modo anche nel nostro prossimo. Egli è il soffio della vita in ogni animale. Egli è la vita in ogni pianta. E la sua presenza è anche in ogni minerale. Se prendiamo coscienza sempre più di tutto questo, in noi si risveglierà il sentimento per l'unità di tutto l'essere. Se applichiamo questa regola d'oro nella nostra vita quotidiana, riconosceremo che sperimentare Dio non è qualcosa di astratto o al di fuori della realtà.
1: Se volete, provate a farlo. È una cosa pratica ed è qualcosa che nessuno può fare per voi. Voi, tutti noi, dobbiamo fare di persona questa esperienza. Dio dimora in me. Nessun'altra persona ci può trasmettere l'esperienza di Dio. Né un sacerdote, né un teologo, né un'eccellenza, né un'eminenza. E a che cosa servirebbe poi? Dio vuole agire per mezzo di ognuno di noi. Egli ama ognuno di noi allo stesso modo. Perché quindi mettersi al di sopra degli altri con la presunzione che Dio, nostro Padre, avrebbe bisogno di uomini come intermediari? Noi che siamo Suoi figli, non siamo forse degni di metterci direttamente in contatto con Lui? Gesù, il Cristo, non ci ha forse detto, e ora cito, «Non fatevi chiamare rabbi, perché uno soltanto è il vostro maestro, il Cristo, ma voi siete tutti fratelli e sorelle». Fine della citazione. A cosa servono quindi intermediari che si definiscono sacerdoti, eccellenze, eminenze, fino ad arrivare al cosiddetto Santo Padre in Vaticano? Voi, noi tutti, siamo figli di Dio. Ognuno di noi è il Tempio di Dio. E Dio dimora in noi.
0: Mettendo in pratica passo per passo il discorso della montagna, che chiamiamo anche l'insegnamento sublime più alto di Gesù del Cristo, cresce il sentimento della libertà interiore, di una certa sicurezza e protezione, nella sicurezza che c'è sempre uno che è qui per me. Egli non mi abbandona mai, sia che lo chiamiamo Dio, oppure forza universale, spirito universale, o semplicemente Padre. Qualsiasi nome gli diamo, egli è sempre presente. Se lo percepiamo nel profondo del nostro essere, riconosceremo meglio anche ciò che ci divide ancora da lui, dal nostro buon Padre dei cieli, tutto ciò che si trova in noi come separazione. Metteremo in ordine tutti questi aspetti, ossia li supereremo passo per passo con l'aiuto dello Spirito del Cristo Dio in noi, ossia lo sistemeremo, lo purificheremo nella coscienza che Dio è presente. Egli dimora in noi, Egli ci ama. Voi, noi tutti, siamo semplicemente e solamente i Suoi figli.
2: Iniziamo a purificare seriamente il nostro Tempio, facendo posto a pensieri e abitudini positivi al posto di quelli negativi, e Dio non si farà attendere a lungo. Sentiremo un profondo desiderio di raggiungere più equilibrio e armonia che ci incoraggiano a compiere ulteriori passi. Tuttavia faremo anche l'esperienza che ci saranno ancora alti e bassi. Proprio quando stiamo facendo i primi passi è difficile cambiare modo di pensare in certi aspetti. Tuttavia chi supera passo per passo se stesso, chi fa le proprie esperienze su se stesso, sentirà ben presto che vale la pena perché percepirà in sé sempre sempre più libertà interiore e indipendenza. Prendiamo quindi coscienza che Dio dimora in noi, in ognuno di noi, anche in voi. Nel profondo

0: all'Eterno ed Egli dimora in ognuno di noi. La profonda preghiera interiore con la quale la nostra anima ha la possibilità di esprimersi è un dono bellissimo. In preghiera la nostra anima riesce a percepire meglio le sottili vibrazioni spirituali divine, perché molte volte, troppo spesso, esse vengono messe a tacere dal nostro ego rumoroso e stridente.
1: In preghiera, nel profondo dialogo con Dio l'Altissimo, si sciolgono poco alla volta le ombre che abbiamo posto sulla nostra anima con le nostre colpe. Nei momenti di silenzio, esse si rendono palesi. Riuscirete a poco a percepire le ombre che si trovano ancora in voi e comprenderete che cosa dovete ancora sistemare quale essere umano. Affidate le colpe che avete riconosciuto al vostro, al nostro Padre dei Cieli, il cui Spirito dimora in tutti noi. Se chiediamo aiuto e sostegno per non ripetere più ciò che abbiamo riconosciuto e non lo rifacciamo più nella nostra vita quotidiana, allora le colpe si rischiarano. Il fardello della nostra anima diviene più leggero e noi ci interiorizziamo per rivolgerci a colui che ci dona forza, aiuto e protezione. L'anima respira sollevata e veniamo pervasi dal soffio di Dio, al quale ci chiudiamo così spesso perché il nostro respiro è superficiale a causa della nostra volontà umana. Provate a farlo e sperimenterete che voi stessi, tutti noi, siamo il Tempio di Dio e che Dio dimora in ognuno di noi. Con il saluto che ci collega come fratelli e sorelle nello spirito del nostro Padre dei Cieli, ci congediamo da voi. Un saluto in Dio di cuore.

0: Cari amici all'ascolto, benvenuti di cuore all'ottava puntata della serie di trasmissioni I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. 2000 anni fa, Gesù di Nazareth ci annunciò il Consolatore, lo Spirito della Verità, che avrebbe condotto l'umanità nella verità tutta intera. Nella nostra epoca possiamo sperimentare come lo spirito di verità, lo spirito libero, avvera la sua promessa. Per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, all'inizio degli anni 90, lo spirito del Cristo Dio rivelò i suoi grandi insegnamenti cosmici. Sono aiuti per liberarci dalla ristrettezza di un modo di pensare materialistico ed egocentrico e giungere al nostro vero sé, alla nostra eredità divina. Gabriele ci ha dato numerosi esercizi pratici e compiti per questa via che ci aiutano a comprendere in modo più profondo i grandi insegnamenti cosmici e ad applicarli nella nostra vita quotidiana. Queste istruzioni sono un aiuto per riconoscere noi stessi e quindi per comprendere meglio anche il nostro prossimo, sia in famiglia, al lavoro o tra gli amici. Anche per noi che presentiamo questi testi di istruzione, i grandi insegnamenti cosmici sono una meta elevata per la quale stiamo imparando e ci esercitiamo ogni giorno, dato che anche noi non siamo perfetti. Gli aiuti pratici che Gabriele ci ha dato dal tesoro delle sue esperienze sono stati pubblicati in una serie di 5 volumi insieme ai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth che sono stati rivelati. Come nelle puntate precedenti, anche oggi leggeremo dal primo volume insieme a Gabriele che è presente qui con noi in studio. Nella puntata precedente abbiamo parlato della preghiera del profondo o preghiera universale e oggi approfondiremo ancora questo tema. Continuiamo ora a leggere.
1: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: chi vive nel profondo dell'interiore, in Dio, è divino. Gabriele ci ha spiegato in merito quanto segue. Sentiamo continuamente parlare della luce interiore. Come possiamo giungere alla luce interiore e restare nell'interiore? Ecco un esercizio per imparare a farlo. Quando vogliamo dire qualche cosa, ci riprendiamo chiedendoci: ciò che vogliamo dire è divino? Perché desideriamo comunicare qualche cosa? Parliamo solo se sentiamo di non volere nulla per noi personalmente. Ce ne accorgiamo se dietro a ciò che vogliamo dire non c'è una spinta o un disprezzo, se non miriamo al nostro vantaggio. Possiamo anche esaminare come comunichiamo, poiché il tipo e la combinazione delle parole, come pure la cadenza e la melodia della frase, ci aiutano a riconoscere se è il nostro ego a comunicare, o forse i suoi strati più profondi, oppure se ciò che vogliamo dire è impersonale e proviene quindi dalla sorgente della vita.
2: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Spesso diciamo: ho già sistemato questo o quello, ho già perdonato, e tuttavia riaffiora continuamente nel mio conscio. Si ripresentano continuamente i vecchi pensieri. Come mai? È possibile che siano ricordi che sono stati risvegliati, per esempio, se il nostro prossimo sta pensando a noi e a quella determinata situazione che è già stata sistemata. Può darsi che essa riviva nel mondo dei nostri ricordi. In tal caso dovremmo esaminarci chiedendoci: come sono i nostri sentimenti e le nostre sensazioni, in particolar modo nei confronti di quella persona? Se i nostri sentimenti e le nostre sensazioni sono pure, allora diciamo no a questi vecchi pensieri. Ci rivolgiamo al Cristo e preghiamo in modo analogo a come abbiamo già imparato. ci rivolgiamo alla luce interiore e la facciamo fluire attraverso di noi verso il nostro prossimo o i nostri simili ai quali stiamo pensando. Grazie alla preghiera universale i nostri pensieri si allontanano da noi e ci sarà così sempre più facile restare tranquilli in noi. Diamo di seguito alcuni esempi che dovranno servirci a comprendere ancor più profondamente la preghiera universale per poterla eseguire in modo sempre più autonomo. Rendiamoci conto che tutto è contenuto nel tutto e l'anima e l'uomo dovrebbero instaurare la comunicazione con ogni cosa. Infatti, come in cielo, dovrà essere anche sulla terra. Cari amici, ascoltiamo ora un esempio dato da Gabriele per la preghiera universale. Possiamo considerarlo anche come un bellissimo esercizio. Se lo desiderate, fatelo insieme a noi.
1: Ora osserviamo il nostro respiro e ci immergiamo nella luce interiore. Ci rivolgiamo alla luce interiore, all'amore del Dio Creatore. Ci lasciamo ricolmare da amore, forza e sapienza e preghiamo. Eterno, magnifico Padre, Tu sei la luce e la forza in noi. Tu sei lo Spirito onnipresente che pervade e infiamma tutto.
3: Und alles durchglüht.
1: Tu ami la tua creazione, della quale facciamo parte anche noi uomini. Tu sei l'amore, la luce, la patria e la salvezza in ogni cosa.
3: Dein Licht.
1: Inviamo ora ai regni minerali la tua luce che ci dona calore e protezione. Tu scorri attraverso di noi, verso i regni minerali. I nostri pensieri tacciono. Allo stesso modo, possiamo far fluire la luce di Dio verso i regni dei vegetali e degli animali. Ora osserviamo di nuovo il nostro respiro. Ci immergiamo sempre più nella luce. Il sole dell'amore ci avvolge sempre più. Ci rivolgiamo alla luce interiore e ci lasciamo ricolmare sempre più dall'amore, dalla forza e dalla sapienza di Dio. Amato Padre, tutti gli esseri spirituali, tutte le anime e tutti gli uomini sono i tuoi figli. Tu, benevolo, ci hai inviato il tuo figlio affinché noi ridiveniamo esseri spirituali. Luce della tua luce,
3: Liebe,
1: amore del tuo amore,
3: Kraft,
1: forza della tua forza,
3: gütiger,
1: buon unico universale, Ricolmaci dalla sorgente della pace e della salvezza. Ricolmaci con il tuo amore, in modo che possiamo sentire che siamo i tuoi figli. Buono ed eterno Padre, la tua luce si irradia attraverso di noi, verso tutti i fratelli e le sorelle su tutta la terra. I nostri pensieri tacciono. Tu, unico universale, irradi verso i nostri fratelli umani attraverso di noi. Lasciamo che lo Spirito irradi senza pensare. Lo Spirito irradia.
4: Abermals beobachten wir unseren Atem.
5: Osserviamo di nuovo il nostro respiro, rivolgendo la nostra attenzione al nostro interiore. Sentiamo come la calma e la pace ci pervadono.
4: Es ist die Antwort der Liebe.
5: È la risposta dell'amore.
4: Wiederum rufen wir das mächtige Licht in uns.
5: Richiamiamo di nuovo la luce potente in noi e la preghiamo di infiammarci.
4: Ewige Sonne,
5: eterno Sole, tu, bontà e calore,
4: du Liebe,
5: tu, amore e misericordia,
4: du Vater,
5: tu, Padre,
4: du geliebtes,
5: tu, diletto tu delle nostre anime.
4: Du bist uns so nahe,
5: tu ci sei così vicino perché noi siamo tuoi figli.
4: Du durchströmst uns mit der Kraft der Himmel,
5: tu ci pervadi con la forza dei cieli, che è la nostra eredità spirituale. Tu ci infiammi e ci fai risplendere nel tuo amore, che è il nostro vero essere.
4: Ewiger, gütiger,
5: eterno e buono, grazie alla tua eterna forza, entriamo ora in comunicazione con i nostri fratelli e sorelle dell'eterno essere.
4: In uns öffnen sich die Himmel,
5: si aprono in noi i cieli, le regioni dall'ordine fino alla misericordia.
4: Das Licht des All-Einen,
5: la luce dell'unico universale ci permea e si irradia attraverso di noi, instaurando la comunicazione con i nostri fratelli e sorelle dei cieli.
4: Wir lassen die Liebe strömen.
5: Lasciamo fluire l'amore attraverso di noi. I nostri pensieri tacciono.
4: Wir dürfen die Verbindung tief,
5: possiamo sentire il collegamento nel profondo della nostra anima.
4: Wir dürfen empfangen,
5: possiamo ricevere.
4: Wir senden himmelwärts heim.
5: Noi trasmettiamo verso i cieli, verso casa.
4: Wir empfangen vom Himmel, von daheim.
5: E riceviamo dai cieli, da casa.
4: Vater,
5: Padre,
4: du unsere Wonne,
5: tu, nostra delizia e nostra felicità.
4: Bruder, du unser Erlöser,
5: fratello, tu nostro Redentore e nostro amico.
4: Wir danken dir, Vater.
5: Ti ringraziamo, Padre.
4: Wir danken dir, Bruder.
5: Ti ringraziamo, fratello.
4: Von ganzem Herzen Dank.
5: Grazie di tutto cuore.
4: Dank für das Sein.
5: Grazie per l'essere.
4: Dank für die Erlösung.
5: Grazie per la redenzione.
4: Danke für den
5: Grazie
4: inneren Weg.
5: Per la via interiore.
4: Danke.
5: Grazie per l'eterna patria.

0: Cari amici all'ascolto, possiamo ora lasciare agire su di noi queste parole che Gabriele ci ha dato come esempio per la preghiera universale e continuare a leggere dal libro dal quale è tratta questa serie di trasmissioni. Il Cristo dice: Egli, e si intende l'uomo in Dio, irradia la legge eterna, ciò che è puro, bello, fine, l'amore assoluto, l'essere che Egli è. Ascoltiamo le spiegazioni che Gabriele ci ha dato in merito. Se durante il giorno ci siamo ripresi nel nostro modo di parlare e di pensare, esaminandoci e chiedendoci: i miei pensieri e le mie parole sono altruistici, ossia divini, oppure sono egocentrici? Allora, alla sera potremo percepire noi stessi come ci sentiamo. Percepire il nostro sé significa che percepiamo noi stessi, come è stato e com'è il nostro ritmo fisico, com'è stato e com'è il nostro atteggiamento interiore ed esteriore, com'è stato e com'è il nostro comportamento. Possiamo esaminarci anche guardandoci allo specchio. Cosa riflettiamo? Cosa irradiamo? Se durante il giorno facciamo con coerenza questo esercizio, sperimenteremo piccoli e grandi miracoli. Alla sera ci ritroveremo come una persona completamente diversa. Questi esercizi ci fanno riconoscere in che modo meraviglioso e con quale rapidità lo Spirito di Dio può agire in noi e su di noi. Sperimentiamo la vicinanza di Dio. Cari amici, questi esercizi sono veramente un grande aiuto per noi. E noi che stiamo leggendo da questo libro ne siamo molto grati, perché anche noi, come già detto, non siamo perfetti, ma stiamo imparando e ci stiamo esercitando insieme a voi.
1: L'eterna legge, ciò che è puro, bello, nobile, fine, l'amore assoluto irradia ciò che viene emanato da colui che è ricolmo di Dio e lo irradia di nuovo a lui e attraverso di lui. Così dice il Cristo nei suoi grandi insegnamenti cosmici. Cari telespettatori, care telespettatrici, ciò che emana colui che è ricolmo di Dio si irradia di nuovo in lui e attraverso di lui, in base al principio trasmettere e ricevere. Sentiamo spesso parlare dell'essere. L'essere è il divino in ogni cosa. Solo quando avremo raggiunto la comunicazione divina con ogni cosa, dato che tutto è in tutto, vivremo nell'essere. Vivere nell'essere significa quindi vivere nel profondo del nostro interiore. Gli esercizi appena descritti ci aiutano a sperimentare che cosa significhi vivere in noi e dare dall'essere, dalla fonte, tramite la comunicazione con la forza universale in ogni cosa. Sentiamo spesso parlare della purezza. Raggiungiamo la purezza dell'anima tramite sentimenti, sensazioni, pensieri, parole ed azioni altruistiche. Da ciò scaturisce la bellezza interiore. L'anima e l'uomo raggiungono quindi la bellezza attraverso la purezza. Vediamo che tutto si compenetra e si integra. Chi si adorna di virtù e di amore altruistico giunge alla libertà interiore perché ha trovato se stesso, il proprio vero sé. Costui lascia perciò anche la libertà ai suoi simili e l'uomo diviene nobile e fine, perché l'anima è divenuta pura. Cari amici, accogliamo ancora una volta consapevolmente in noi questa frase e lasciamola vibrare dentro di noi, poiché essa racchiude in sé tanti aspetti molto importanti. L'eterna legge, la purezza, la bellezza, ciò che è nobile e fine, l'amore assoluto, irradia ciò che viene emanato dall'uomo ricolmo di Dio, di nuovo a lui ed attraverso di lui.
2: Un'altra frase degli insegnamenti del Cristo Dio dice: l'essere puro vive nell'essere, che è eterno, e dà la propria esistenza nell'eterno essere, dato che egli stesso è l'eterno essere, l'eterna legge, Dio. La purezza, la bellezza, la libertà, ciò che è nobile e puro, l'amore altruistico. L'essere puro è l'essere nella corrente universale, in Dio, nell'essere. Ascoltiamo ora le spiegazioni date da Gabriele in merito. La purezza è la nostra vera vita. Se ci allontaniamo dalla nostra vera vita, dalla purezza, dalla bellezza, dall'eterno essere, creiamo la nostra vita apparente che è costituita dalla legge del nostro ego. È il riflesso, l'eterno io sono, trasformato e portato ad un livello inferiore. Noi stessi abbiamo creato tutto ciò che il nostro modo di percepire, pensare, parlare, agire e volere umano, vale a dire con i nostri aspetti dell'umano o del peccato. La legge del nostro ego che avvolge solo noi stessi e che è memorizzata nel computer causale, negli astri, viene definita globalmente la legge di semina e raccolta. Quindi raccoglieremo ciò che seminiamo. Questo trasmettere e ricevere causale continuerà fino a che avremo ampiamente raggiunto la purezza della nostra anima. Nella purezza si trova la bellezza e nella bellezza a sua volta la purezza. Ambedue si irradiano e apportano la libertà. Nella purezza, nella bellezza e nella libertà si trova ciò che è nobile, fine, che è l'amore altruistico.
3: Cari amici, ascoltiamo altre parole del Cristo tratte dai suoi grandi insegnamenti cosmici. Il Cristo dice: le anime incolpate nelle sfere di purificazione e quelle incarnate gravate di colpe, gli uomini, non vivono quale essere e non si muovono nemmeno nella corrente dell'essere. Per aiutarci a comprendere meglio questa frase, Gabriele ci ha dato le seguenti spiegazioni. Quindi questo vuol dire che, fino a che siamo gravati di colpe, parti della nostra eredità spirituale, del nostro vero essere, sono ricoperte e per questo non ritroviamo l'origine della nostra vita. Per poterci immergere di nuovo nella corrente di Dio, per vivere quali gocce purificate nell'oceano in Dio, dobbiamo percorrere la via dell'autoconoscenza. Dobbiamo imparare a capire noi stessi. Infatti, solo se capiamo noi stessi, con il tempo riconosceremo anche noi stessi. Se impariamo a capirci, giungeremo anche ad avere comprensione per i nostri simili. In tal modo, purifichiamo la nostra anima e troviamo accesso al nostro prossimo. Infatti, il nostro prossimo, la parte positiva del nostro prossimo, è una parte del nostro vero essere, della nostra eredità divina. Solo in questo modo, attraverso l'autoconoscenza e la comprensione, maturiamo e cresciamo nel nostro interiore, raggiungiamo il collegamento con il nostro prossimo e la comunicazione con i regni della natura. Comprenderemo così anche che cosa significhi sviluppare la comunicazione con l'universo infinito, perché noi siamo figli dell'universo, eredi dell'infinito, esseri che racchiudono in sé tutto l'essere.
0: Il Cristo dice: chi non vive in Dio vive nel mondo che egli stesso si è creato e che è costituito dalle sue sensazioni, dai suoi pensieri, dalle sue parole ed azioni umane, che egli definisce il suo essere e il suo sé. Questo è il piccolo mondo dell'ego umano. E Gabriele ha spiegato in merito. Riconosciamo quindi come l'avversario ha invertito queste sublimi parole. Il nostro piccolo mondo, il mondo dell'ego di ciascuno, costituito dalle nostre sensazioni, pensieri, parole ed azioni umane, lo chiamiamo il nostro essere e il nostro sé. Tuttavia, non è l'eterno essere. Nel nostro essere umano c'è il mio, che comporta la delimitazione nei confronti dell'eterno essere. Nel nostro sé umano è contenuto il concetto di a me, che è di nuovo una limitazione. A causa dell'egocentrismo umano del mio e a me, ci siamo rinchiusi in un mondo bozzolo di cui parleremo in seguito. Vediamo quindi come la luce e l'ombra sono vicinissime. Le parole che vengono espresse dalla realizzazione e dall'adempimento della legge eterna racchiudono in sé il divino, la luce e la forza. Le parole che non sono infiammate dallo spirito dell'amore, che non vengono vissute da noi, esprimono invece il nostro infimo sé. Dio parla dell'eterno sé, dell'eterno essere. L'inversione dice il nostro essere umano, il nostro sé umano. Cari amici, con queste spiegazioni possiamo riconoscere che quando parliamo di aspetti umani, intendiamo sempre ciò che è riferito all'ego e che è in fondo un aspetto del peccato.
3: Cristo parla ancora nei suoi grandi insegnamenti cosmici dell'esistenza dell'uomo che non vive in Dio. Egli dice: egli vive e si muove in questo piccolo mondo e crede di avere la propria esistenza solo lì. Vede poi solo con gli occhi del suo piccolo mondo, che è paragonabile ad un bozzolo. In tal modo, vede anche solo il piccolo mondo del bozzolo del suo prossimo. Egli vede solo la superficie della vita, il riflesso, dato che vive solo esteriormente e si muove solo nel suo piccolo mondo, nel suo bozzolo, che egli stesso ha intessuto con le sue sensazioni, i suoi pensieri, le sue parole ed azioni gravate di colpe. Questo è il suo stato di coscienza. Gabriele ci spiega: noi uomini, condizionati dalla limitatezza del pensiero materialistico ed egocentrico, percepiamo, pensiamo, parliamo ed agiamo in base a questo stato di coscienza. Non riusciamo a vedere oltre e tantomeno riusciamo a comprendere più di quel tanto. Ciò che abbiamo sviluppato è il nostro stato di coscienza. E tale è anche la luce della nostra coscienza, che irradia anche solamente quello che è il nostro stato di coscienza, vasto oppure ristretto, in base alla nostra limitatezza. Dato che viviamo nel fascio di luce che noi stessi ci siamo creati, sperimentiamo sempre noi stessi, in base alla nostra irradiazione di coscienza. Osserviamo quello che pensiamo, che cosa esprimiamo e come lo esprimiamo. Tutte queste cose ci dicono chi siamo. Se con le nostre sensazioni ed i nostri pensieri giriamo solo attorno a noi stessi, viviamo in un mondo bozzolo e vediamo il nostro prossimo solo nel fascio di luce del nostro ego umano. I nostri simili passano accanto a noi e noi non li riconosciamo. Non li percepiamo come fratello e sorella nello spirito del Signore, perché approviamo solo noi stessi, dato che vediamo solo il nostro piccolo mondo. Questo piccolo mondo è il patrimonio dei nostri pensieri e questo patrimonio lo chiamiamo verità.
2: Cari amici, nei suoi insegnamenti il Cristo continua dicendo: i fili del piccolo mondo del bozzolo sono nel contempo le pareti che egli guarda e che definisce la verità. Dato che guarda solo le pareti del suo piccolo mondo, vede solamente le pareti del piccolo mondo del suo prossimo. Vede quindi solo negli specchi della verità e non la verità stessa.
4: Er sieht also nur in die Spiegel der Wahrheit und schaut nicht die Wahrheit selbst.
2: Gabriele ci spiega. Da ciò risulta la distorsione della verità. Che cosa sono le pareti? Le cosiddette pareti sono l'irradiazione dell'aura, sono le varie sfaccettature della luce della nostra anima. Infatti ciò che è memorizzato nelle particole della nostra anima, luce o ombre, si irradia attraverso il nostro corpo e forma l'aura, la corona. La nostra aura è allo stesso tempo il fascio di luce della nostra coscienza. Riusciamo ad afferrare fino ad un certo punto solo ciò che la nostra anima irradia e parliamo solo riferendoci a questo. Non possiamo andare oltre. La nostra aura è basata sul potenziale di irradiazione che può essere di luce o di ombre. Questa è la luce della nostra coscienza. Questo è il nostro stato di coscienza.
0: Il Cristo continua dicendo: egli, sia l'uomo, parla della verità e intende con ciò il riflesso della verità, ciò che lui stesso ha immesso, ciò di cui egli stesso si è avvolto e in cui crede, perché è solo questo che vede. Crede quindi solo a ciò che vede e lo definisce la verità. Gabriele ci ha dato le seguenti spiegazioni in merito. Il nostro linguaggio è un linguaggio costituito da immagini. Ogni immagine mostra il nostro stato di coscienza. Innumerevoli pensieri si susseguono rapidamente nel nostro cervello giorno dopo giorno. Come i pensieri passano per la nostra testa, anche le immagini passano attraverso di noi e segnano la struttura delle nostre cellule. Dato che in genere viviamo ancora in modo inconsapevole, cogliamo ben poco del linguaggio delle nostre immagini e in tal modo ci lasciamo sfuggire e non utilizziamo le molte possibilità che ci vengono date per riconoscerci. Vivere in modo consapevole significa raccogliere le forze della nostra coscienza in quel determinato momento, concentrandole su quello che stiamo facendo in quel momento. Vivere in modo consapevole significa quindi vivere in modo concentrato.
2: Continuiamo a leggere le spiegazioni date da Gabriele. Ripromettiamoci quindi di vivere in modo concentrato, di fare tutto in modo concentrato. Concentrazione significa: i nostri pensieri sono presso il nostro lavoro, presso l'attività che stiamo volgendo in quel determinato momento o presso quello che stiamo dicendo. Così facendo la nostra vita si svolge in modo più cosciente e ci accorgeremo ben presto se ci sono pensieri che ci assillano. Essi bussano e toccano la radiazione della nostra concentrazione e vogliono comunicarsi a noi. In tal caso dovremmo soffermarci brevemente, lasciar affiorare i pensieri e guardare nel mondo di questi pensieri. Infatti, essi si presentano a noi sotto forma di immagini. Siamo noi che ci siamo creati queste immagini, che sono una parte della nostra vita. Anche in questo modo possiamo riconoscere rapidamente chi siamo. Se utilizziamo l'energia della giornata per sistemare ciò che va sistemato oggi, si dilaterà anche l'irradiazione della nostra coscienza, il fascio di luce della nostra coscienza.
3: Gabriele continua con le sue spiegazioni. I pensieri che trasmettono verso di noi e ci toccano possono anche provenire dai nostri simili. In questo caso sono però solo pensieri fugaci che non ci agitano e che possono però dirci qualcosa, dato che non esiste il caso. Se invece essi bussano e toccano continuamente l'irradiazione della nostra concentrazione, significa che in noi c'è qualcosa che dovremmo sistemare. Pensieri, sensazioni o sentimenti possono anche provenire dallo strato della nostra coscienza spirituale sviluppato fino a quel momento. Sono impulsi che ci vogliono stimolare a svilupparci ulteriormente, ad eliminare ciò che limita la nostra anima e che grava su di essa. Anche questi pensieri o sentimenti bussano e toccano l'irradiazione della nostra concentrazione. Si fanno sentire per essere sistemati. Soffermiamoci brevemente. Cogliamo le immagini dei pensieri. Che cosa ci vogliono dire? Questo è ciò che va sistemato.
1: Cari amici, ci troviamo nella scuola di vita terrena. L'energia della giornata porta ad ogni uomo i suoi compiti individuali che egli deve affrontare in base a ciò che lui stesso ha immesso un tempo negli astri. Quindi incontriamo i nostri aspetti umani giorno dopo giorno. Gli aspetti umani sono il nostro infimo essere, il nostro infimo sé.
5: Wir müssen das niedere selbst,
1: dobbiamo trasformare
5: das niedere sein,
1: con il Cristo l'infimo sé, l'infimo essere.
5: Auf diese Weise
1: in tal modo giungiamo all'eterno essere,
5: zu unserem wahren
1: al nostro
5: selbst,
1: vero sé,
5: und somit
1: e con ciò
5: göttlichen
1: alla nostra eredità divina. Vediamo quindi che tutto l'infinito è basato sul principio trasmettere e ricevere. Viene trasmesso verso di noi e noi riceviamo. Noi trasmettiamo e riceviamo. Tutto l'universo è una potente rete di comunicazione in cui ognuno di noi è collegato.
0: Cari amici all'ascolto, impariamo quindi dai compiti che l'energia della giornata ci presenta e potremo essere certi che ci aspettano giornate interessanti e intense. Per riuscire a cogliere ciò che l'energia della giornata ci vuole dire, Gabriele ci ha consigliato, tra le altre cose, che vivere in modo consapevole significa vivere in modo concentrato. Chi lo desidera può quindi provare a farlo. Vi invitiamo ad accompagnare queste trasmissioni con il libro dal quale sono tratte. È il primo volume dei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele, un libro che potete trovare in libreria o in internet. Se desiderate comprendere come possiamo liberarci dal nostro bozzolo, vi invitiamo a mettervi in ascolto anche la prossima puntata di questa serie di trasmissioni, nella quale potremo ancora imparare insieme. Vi auguriamo ogni bene e ci farà piacere se ci seguirete anche la prossima volta. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist immer gegenwärtig.
1: Dio è sempre presente, perché Egli si trova nel profondo della vostra anima ed anche in ogni respiro.
0: Bald ist es soweit.
1: Presto comincerà la giornata di lavoro. Nel modo e con la motivazione con cui iniziamo il nostro lavoro, pressoché nello stesso modo lo termineremo. Sarebbe utile sistemare ciò che forse non è

0: in ordine,
1: indem man, wenn möglich,
0: per esempio, parlando con chi abbiamo mentalmente nel mirino e nello stesso tempo cercando di riconoscere cosa dobbiamo cambiare in noi. In questo modo, riconoscendo ciò che riguarda noi e chiedendo perdono, ci liberiamo della nostra parte di negativo, che in fondo è ciò che più ci tormenta nelle nostre sensazioni. Una giornata che vi renda liberi nella consapevolezza di Dio. Gabriele.

0: dir das Licht.
1: Io ti porto la luce.
0: Ich bin.
1: Io sono
0: ich bin
1: colui che è
0: das Licht
1: la luce in eterno.
0: Ich durchglühe dich.
1: Io ti compenetro con
0: du
1: la mia luce.
0: Mein Kind, Licht
1: tu
0: aus
1: sei mio figlio,
0: Licht.
1: Luce che proviene dalla mia luce.
0: Ich das Licht.
1: Io, la luce,
0: bin die Stimme der
1: sono
0: Wahrheit.
1: La voce della verità.
0: Du bist in mir das Licht.
1: Tu sei in me la luce e la voce della verità in me, la verità.
0: Lebe in mir und sei,
1: vivi in me e sii, così siamo uniti.
0: Ich das Licht bin dir nahe.
1: Io, la luce, ti sono vicino.
0: Wohin du auch gehst,
1: ovunque
0: ich
1: tu vada,
0: bin da.
1: Io sono presente.
0: Ich das Licht wohne in dir.
1: Io, la luce, dimoro in te.
0: Leuchte dir.
1: Io, la luce, ti illumino.
0: Ich das Licht bin immer in dir.
1: Io, la luce, sono sempre in te.
0: Das
1: e
0: Licht
1: tu, la luce,
0: bist
1: sei sempre in me,
0: dir.
1: Nella luce.
0: Ich weiß um alle Dinge.
1: Io conosco ogni cosa.
0: Ich durchleuchte alle Dinge.
1: Io compenetro ogni cosa con la mia luce e conosco anche ogni cosa di te. Se hai delle preoccupazioni, io ti aiuto.
0: Bist du in Nöten?
1: Se sei in difficoltà, io la risolvo.
0: Bist du freudig?
1: Se sei felice, io sono felice insieme a te.
0: Bist du traurig?
1: Se sei triste, io ti incoraggio.

0: se sei sconfortato, io ti consolo.
1: Ich das Licht, ich kenne dich.
0: Io la luce, io ti conosco.
1: Ich das Licht, ich rufe dich.
0: Io la luce, io ti chiamo.
1: Ich das Licht, ich leuchte dir.
0: Io la luce, io ti illumino.
1: Ich das Licht, ich trage dich.
0: Io la luce, io ti porto.
1: Ich das Licht, ich leite dich.
0: Io la luce, io ti guido.
1: Ich das Licht, bin die Quelle in dir.
0: Io la luce, sono la fonte in te.
1: Und Nacht bin ich das Licht in dir, dem Licht aus mir.
0: Giorno e notte io sono la luce in te, la luce che proviene da me.
1: Zum Licht.
0: La luce viene alla luce.
1: Komme auch du zu mir, dem Licht.
0: Vieni anche tu a me, alla luce.
1: In dir ist es hell.
0: In te è chiaro.
1: Um dich ist es hell.
0: Intorno a te è chiaro.
1: Nimm es so an.
0: Accettalo così e gioisci.
1: Das Licht spricht.
0: La luce dice: realizzami.
1: Und es wird immer heller in dir und um dich.
0: E si farà sempre più splendente in te e intorno a te. E allora sarai circondato di luce e il tuo essere luminoso si ridesta sempre più in te. E allora sarai anche circondato da esseri luminosi.

0: Das Licht in dir ist die Stille.
1: La luce in te è il silenzio.
0: Das Licht in dir ist des Vaters Wille.
1: La luce in te è la volontà del Padre.
0: Das Licht steht dir bei.
1: La luce ti assiste.
0: Erfülle. Und du bist frei.
1: Realizza. E tu sei libero.
0: Das Licht ist Geborgenheit.
1: La luce è protezione,
0: Sicherheit,
1: sicurezza,
0: armonia
1: e soddisfazione.
0: Glaube,
1: credi,
0: erfülle,
1: realizza
0: und
1: e tu
0: bist Licht,
1: sei luce che proviene dalla mia luce.

0: Licht umgibt dich.
1: La luce ti circonda.
0: Das Licht durchglüht dich.
1: La luce ti compenetra.
0: Bist du entbrannt für das Licht?
1: Se ti sei infiammato per la luce,
0: du bewusst
1: sei consapevolmente
0: aus meinem Licht.
1: La luce che proviene dalla mia luce.
0: Licht zieht zum Licht.
1: La luce viene attirata dalla luce.
0: Lichte Wesen umgeben dich.
1: Esseri luminosi ti circondano.
0: Lichte Wesen dienen und helfen dir.
1: Esseri luminosi ti servono e ti aiutano, poiché essi sono un'unica cosa con me, la luce, e sono un'unica cosa con te.
0: Lichte Wesen begleiten dich.
1: Esseri luminosi ti accompagnano.
0: Licht
1: Esseri luminosi ti guidano.

0: Esseri luminosi gioiscono di te, poiché tu sei la luce in me, la luce.
1: Lichte Wesen bilden die Geschwisterschaft.
0: Esseri luminosi formano fratellanza.
1: Lichte Wesen.
0: Esseri luminosi
1: die heilige Kraft.
0: Ti portano la sacra forza.
1: Lichte Wesen sprechen dir Mut und Kraft zu.
0: Esseri luminosi ti incoraggiano e ti danno forza.
1: Lichte Wesen tragen dich himmelwärts.
0: Esseri luminosi ti portano verso il cielo. Esseri luminosi costituiscono la rete di raggi, l'unità con tutto l'essere.

0: vereint im Licht.
1: Tu sei unito a loro nella luce. L'io sono la luce.

0: sii portatore della luce e la luce ti circonda.
1: Freue dich, Licht,
0: sii felice,
1: ewig Licht,
0: la luce
1: und Ewigkeit.
0: È eterna ed eternità.
1: Du bist das Licht, ewig Licht.
0: Tu sei la luce in eterno, in tutta l'eternità.
1: Licht bleibt,
0: la luce rimane, le ombre scompaiono.
1: Du bleibst im Licht bestehen.
0: Tu continui ad esistere nella luce.
1: In der Tiefe deiner Seele bin ich.
0: Nel profondo della tua anima sono io. Dal profondo della tua anima io, la luce, benedico te che sei il figlio della luce.
1: Des Lichts.

0: Cari amici all'ascolto, benvenuti alla seconda parte del tema L'assassinio degli animali e la morte degli uomini. Oggi, più che mai, siamo consapevoli che la natura e gli animali sono indispensabili per la vita sul pianeta. Ma noi come ci comportiamo nei loro confronti? In questo libretto, il profeta, l'assassinio degli animali e la morte degli uomini, è il profeta di Dio della nostra epoca che ammonisce l'umanità a riconoscere i crimini commessi anche nei confronti degli animali e della natura. Questo ha molte sfaccettature. Oggi parleremo in particolare del tema della caccia. Infatti, un gruppo collegato da sempre in modo macabro alla sorte degli animali è quello dei cacciatori. Ci domandiamo, la caccia è oggi ancora sostenibile? È una cosa giusta? A questo riguardo i cacciatori spesso giustificano il loro comportamento affermando che devono occuparsi di mantenere un cosiddetto equilibrio naturale. Dicono che altrimenti ci sarebbero troppi animali o che una determinata specie potrebbe prendere il sopravvento su un'altra. Ciò tuttavia non viene confermato dalla scienza e osservando le esperienze di paesi o di zone dove si è abolita la caccia si notano altri fenomeni. Leggiamo cosa dice il libretto. Secondo alcuni studi effettuati da ecologisti, gli animali possiedono un meccanismo intrinseco di regolazione della popolazione. Nel caso degli elefanti, per esempio, si è constatato che la crescita numerica non viene determinata dalla fame o dalla morte, bensì dalla flessibilità delle femmine all'inizio della maturità sessuale. Se c'è il pericolo di un aumento eccessivo della popolazione di questi animali, diminuisce il numero delle nascite. Lo stesso meccanismo è stato verificato anche nel caso dei cervi, delle alci, dei camosci e di altri grandi mammiferi. Anche molte specie di uccelli regolano la cova in base alla densità della loro popolazione. Se vengono uccisi molti animali della stessa specie, entra in azione la riserva di esemplari che ancora non covavano e così nascono di nuovo più uccelli di quanti ne esistevano prima che ne venissero uccisi molti. Quindi nessuna specie prolifica senza misura e senza uno scopo. Il numero di esemplari esistenti non viene determinato dall'esterno con la lotta e la morte, bensì da un criterio intrinseco.
1: Pertanto si può veramente dire che cacciare per mantenere l'equilibrio naturale non ha assolutamente senso, ma addirittura che è inutile e dannoso. Nell'opuscolo della Fondazione Gabriele Internazionale, l'opera samlinica di amore per il prossimo verso la natura e gli animali, leggiamo ciò che Dio, il Creatore, onnisciente e onnipotente dell'universo, ha da dire in merito. Gli animali che vivono nei boschi e nei campi non hanno una patria, poiché il perfido uomo predone è sempre in agguato per ucciderli. Molti uomini sono erroneamente convinti di dover mantenere l'equilibrio naturale, ma Dio ha detto: «Io sono l'equilibrio in tutto l'infinito», e anche nei regni naturali sulla terra. Non ho bisogno di uomini che si reputano importanti e che credono di dover mantenere l'equilibrio naturale. L'uomo non ha quindi bisogno di diventare un predone artificiale per sostituire i cosiddetti nemici naturali. In tal modo l'uomo non fa che alterare l'armonia interiore della natura, disperdere i gruppi sociali degli animali, distruggere i loro rifugi e le loro fonti di cibo, provocando grandi migrazioni estranee al ritmo naturale. Nel caso della caccia ai cinghiali, per esempio, i cacciatori prendono di mira e uccidono innanzitutto la femmina, che ha un ruolo di guida all'interno del branco. E in tal modo essi non solo disturbano, ma addirittura distruggono la struttura sociale di questi animali. Ma questo non importa ai cacciatori. Ecco le spiegazioni che ha dato un cacciatore professionista su questo argomento. La femmina posta alla guida del branco conduce e organizza il gruppo. Chi la uccide distrugge la struttura sociale di un intero branco e lascia quindi dietro di sé un mucchio caotico di cinghiali che è privo di ogni senso di orientamento e comincia a vagabondare senza meta, prolifica in modo incontrollato e finisce per provocare danni alle coltivazioni. E da questo esempio possiamo vedere in che modo i cacciatori mantengono l'equilibrio naturale.
0: In che modo i cacciatori conquistano i propri trofei e cosa consumano come ringraziamento, lo leggiamo ancora in questo libretto. Nel caso delle lepri, per esempio, il cacciatore conquista il proprio trofeo con una carica di pallini che non solo perforano la pelle della vittima, ma riducono anche il suo sistema nervoso ad un colabrodo. Le lepri si contorcono per il dolore e gridano spesso come dei bambini. Poi il cacciatore si avvicina con orgoglio e sferra alla vittima in agonia il colpo mortale con un bastone, con il manico di un coltello, con il proprio fucile o con il dorso della mano. Naturalmente sono necessari più colpi prima che il cacciatore riesca ad avere successo. E non si tratta di metodi illegali. Questo procedimento viene addirittura consigliato nei corsi per cacciatori. E come ringraziamento si potrà poi mangiare la lepre arrosto, anche se ogni tanto ci si può ritrovare sotto i denti un pallino. Cari amici, forse possiamo fermarci un attimo e riflettere. Possiamo immaginarci questa lepre che prima saltellava nel prato con i suoi grandi occhi, con le orecchie ben diritte, poi viene colpita da uno sparo mortale per essere servita come pasto. Non lo so, ce lo possiamo domandare. Io credo che forse potremmo rinunciare ad un pasto del genere, non credete?
1: Abbiamo parlato delle lepri, ma leggiamo adesso cosa succede anche con gli altri animali. Per colpire caprioli e cinghiali, il temerario cacciatore non usa semplici pallottole, ma proiettili che si dilatano nel corpo dell'animale, le cosiddette pallottole a espansione, oppure che si deformano. E perché lo fa? In tal modo dall'animale colpito fuoriescono il maggior numero possibile di cosiddette tracce. E che cosa sono? Sono sangue, parti del contenuto dello stomaco o dell'intestino, peli, frammenti di ossa e altre cose del genere. E ciò permette al cacciatore di trovare più in fretta l'animale che è stato ferito, ma che non è ancora morto. Affinché l'animale non continui a scappare nel corso di questo inseguimento, lo si lascia ammalare, come si dice, per alcune ore. Passato questo tempo, ci si mette alla ricerca per uccidere poi finalmente l'animale in agonia con un colpo di grazia. Oltre a questo modo di uccidere, le leggi venatorie ammettono anche l'uccisione con una pugnalata. La maggior parte della grossa selvaggina, come caprioli, cervi, cervi rossi, daini, camosci e cinghiali, muoiono in questo modo dopo un'agonia di molte ore. Non appena l'animale è finalmente morto, viene subito aperto. Le interiora e gli altri organi interni vengono strappati dal corpo ancora caldo. In questo senso, il comportamento dei cacciatori non si distingue quasi per niente da quello di un predone sanguinario, e a questo punto possiamo veramente chiederci chi è che è bestiale.
0: Eppure tutti questi sono metodi che vengono detti conformi alle leggi venatorie. La prossima volta che qualcuno ordina un arrosto di capriolo, forse ci può pensare sopra e chiedersi per quanto tempo questa vittima si è trascinata nel bosco dopo essere stata colpita da una pallottola, quasi priva di sensi, per lasciare dietro a sé delle tracce. Le sofferenze subite dall'animale hanno provocato una sovrapproduzione di ormoni che si trovano ancora in questo arrosto. Quindi ci cibiamo anche di questi tormenti. Ci possiamo chiedere, lo vogliamo veramente? Alcuni dati: solo in Germania sono circa 300.000 i cacciatori che distruggono ogni anno la pace nei boschi e nei campi. In Italia sono circa 700.000. Questo porta stress, paura, disordine, sofferenza e morte. Pensiamo che ogni giorno i cacciatori uccidono da 13.000 a 15.000 animali, standosene spesso comodamente seduti in appostamenti fatti apposta, oppure catturando gli animali con trappole o uccidendoli in altri modi crudeli. Gli animali devono spesso sopportare sofferenze indicibili, perché restano feriti con una pallottola in corpo o cercano inutilmente di liberarsi da una tagliola, fino a che sopraggiunge la morte. Gli animali non hanno alcuna possibilità di scappare per salvare la propria vita. Per quanto terribile questa parola caccia, abbellisce ancora ciò che avviene nella realtà, e si tratta in fondo della passione di uccidere. La caccia è sempre stata una forma di guerra, affermò Goethe. La caccia è una forma collaterale della pazzia umana, constatò Theodor Heuss, il primo presidente della Repubblica Federale Tedesca, il quale, pur non essendo un cacciatore, doveva andare a caccia con i diplomatici. Dall'uccidere gli animali all'uccidere gli uomini il passo è breve. Questo lo affermò il famoso scrittore russo Lev Tolstoi. Cari amici, ma oggi sono sempre più numerose le persone che se ne rendono conto. I risultati delle inchieste condotte mostrano un crescente rifiuto della caccia. Quasi l'80% della popolazione in diversi stati, e soprattutto tra le donne, è contraria all'omicidio di massa perpetrato nei campi e nelle foreste.
1: E durante la stagione della caccia si sente parlare sempre più spesso anche di incidenti che avvengono proprio a causa della caccia, perché un cacciatore ne colpisce per sbaglio un altro. I mass media riportano sempre più spesso di questi fatti e possiamo provare a leggerne qualcuno. Un cacciatore ucciso da un altro cacciatore, tragico incidente provocato dalla caccia. Un 39enne ha ucciso per sbaglio il suo amico mentre erano a caccia di cinghiali e poi, preso dalla disperazione, si è ucciso con un colpo alla testa. E questo è soltanto uno degli esempi.
0: Sì, ne succedono tutti i giorni. Se dovessimo guardare in tutta Europa e leggere i giornali, purtroppo sono cose che accadono. E esiste anche un giornale che si chiama Weisse Pferd, tedesco, che ha riassunto diversi di questi incidenti, giusto per renderci un attimino conto che anche i cacciatori vivono in modo pericoloso. Per esempio, nell'anno 2000, all'apertura della caccia del cervo negli Stati Uniti, è successo una catastrofe. Infatti, questa volta, oltre a migliaia di cervi, sono stati uccisi anche 9 cacciatori. Nello stato del New York, 2 cacciatori sono stati scambiati per animali e sono stati uccisi. Un cacciatore, inoltre, è morto di infarto per l'agitazione. Un altro ancora è caduto dall'appostamento e si è rotto il collo. E anche nel Wisconsin è stato ucciso un cacciatore e altri 4 sono morti di infarto. A causa della crescita numerica dei cervi, nello stato di New York, le autorità avevano sollecitato i cacciatori a uccidere il maggior numero di animali. Ma poi sono successe queste cose. E non vorrei continuare, sono cose che sentiamo. E credo che comunque ci possa far riflettere tutto questo.
1: Questa è la caccia che si pratica nei boschi, ma da alcuni anni c'è una nuova moda, che è quella della caccia comoda. E che cos'è? Si sono create delle zone recintate, i cosiddetti parchi per la caccia, nei quali si allevano e si curano anche, per esempio, i cinghiali e si lascia che prolifichino. Gli animali vengono addirittura ingrassati con dei buoni mangimi. E leggiamo che cosa succede. Per esempio, questo in Germania. Il parco di Cloppenburg conta 280 ettari, una superficie sulla quale si potrebbero nutrire al massimo 15 cinghiali, e invece ne vengono allevati almeno 300. Chi andava a passeggio in questo parco anni fa aveva buone possibilità di incontrare alcuni di questi animali, che erano addirittura mansueti. Alcuni esemplari erano addirittura conosciuti per nome nel vicino villaggio di Niersbach, come per esempio una femmina di nome Rita, della quale si diceva che le piaceva chiedere pane e mele alle famiglie e anche ai bambini. E uno dei maschi, si raccontava, aveva addirittura cercato di chiedere cibo ai suoi cacciatori. Fino a pochi anni fa, questi cinghiali avevano potuto godere di un'esistenza pacifica in questo parco per la caccia di proprietà del commerciante Ulf Kloppenburg di Düsseldorf, senza presagire però per quale scopo erano stati da lui messi in quel recinto e allevati. Uno dei cacciatori più noti in Germania, che si chiama Konstantin Freiherr von Heeremann, ritiene moralmente accettabile sparare per divertimento ai cinghiali mansueti e afferma: si è cacciato secondo le norme e le regole venatorie, e lo assicura. Le norme venatorie, ha spiegato alla giornata federale della caccia, prevedono un modo di cacciare che fa del rispetto e dell'onore alla vita un proprio principio.
0: Anche la citazione che segue è tratta da un articolo pubblicato in Germania dal giornale Die Zeit e può darci un'idea in merito a che cosa sia questo rispetto e onore per la vita. In origine i parchi per la caccia furono istituiti dai signori feudali e divennero una moda soprattutto nel XVI secolo. Da un lato, essi permettevano ai cacciatori nobili di aumentare la media di colpi andati a segno, dall'altro avevano lo scopo di proteggere i campi dei contadini dagli animali selvatici e dai bracconieri. Oggi questi parchi agevolano i cacciatori benestanti. Essi possono così mettere a segno qualche colpo senza sforzo, tra un appuntamento e l'altro, senza dover aspettare a lungo in un appostamento. Nelle riviste specializzate per cacciatori vengono addirittura pubblicate numerose inserzioni che dicono più o meno: successo assicurato al 100%. Un parco dall'atmosfera tipica nel Bayerische Wald in Germania offre ai cacciatori la possibilità di sparare a selvaggina di diversa specie. Sono daini, cervi, mufloni. Uno degli argomenti presentati per convincere i clienti è che il parco è situato in un luogo appartato. Questo permette di sperimentare le ore di caccia più eccitanti dell'anno, sparando ai cervi di tutte le categorie di grandezza e a cinghiali selvatici, rimanendo nascosti e schermati dagli sguardi dell'opinione pubblica. Questo è un articolo che ha riportato la pubblicità per un parco per la caccia situato nell'Allgäu, ancora in Germania.
1: E leggiamo ancora in merito a questi parchi per la caccia. Non tutti hanno la grandezza e le sembianze di quello di cui abbiamo parlato, di Ulf Kloppenburg. Come scrive il giornale Die Zeit, i più piccoli arrivano a una superficie di appena 75 ettari. E quindi si può affermare a ragione che i parchi per la caccia, come conquiste feudali, servono per assassinare gli animali in modo subdolo. Ma in base al principio che conosciamo, a ogni azione segue una reazione, oppure a ogni causa segue l'effetto corrispondente, gli uomini dovranno anche sperimentare gli effetti corrispondenti. E per questo si può affermare che l'assassinio degli animali è la morte degli uomini.
0: Qualcuno dirà: in fondo si tratta di animali. Molte persone stanno a guardare e non riflettono molto su queste cose. A me viene una riflessione, mi viene in mente questo film che certamente molti conoscono, La lista di Schindler. Anche lì la maggior parte delle persone rimase a guardare come i loro simili venivano perseguitati e assassinati. E qui leggiamo che ci sono anche poi diversi partiti che adottano la definizione di cristiano. Tuttavia sostengono questo potenziale subdolo di violenza, distruggendo con successo ogni tentativo degli animalisti di ancorare la protezione animale nel contesto dei diritti costituzionali e di mettere così dei limiti alla passione dell'uccidere legalmente riconosciuta. Tuttavia, come nel film citato, Schindler, che era un industriale, egli lottava con il proprio impegno personale contro questo potere dei regnanti. Egli è riuscito a salvare, correndo molti rischi, la vita di molte persone, scrivendo il loro nome su una lista. E forse, leggo qui anche oggi, esiste una speranza per la natura e per gli animali. E queste potrebbero essere tutte le fondazioni che si impegnano per la protezione degli animali. Una di queste in Germania è la Fondazione Gabriele, l'opera samlinica di amore per il prossimo, per la natura e gli animali. Si tratta di un'opera che si è posta alla meta di creare degli spazi nel quale gli animali possano sopravvivere per salvarli dalla persecuzione fatte da persone di grezza natura.
1: Dopo quello che abbiamo sentito, si può veramente dire che se si lasciasse agli animali lo spazio vitale che spetta loro per poter vivere, si potrebbe smettere di assassinarli e non ci sarebbero più danni né al bosco, né alla natura, né alle coltivazioni. Leggiamo ancora dal libretto. Nello stretto spazio vitale che rimane loro, gli animali non trovano cibo a sufficienza. I signori feudali non sanno naturalmente che la fame porta alla disperazione e non permette di scegliere. Ciò vale anche per gli animali. Hanno fame e per questo mangiano tutto quello che possono trovare. Nelle riserve per la selvaggina, gli animali

0: Questa è la mia parola. Sentiamo. Guai ai cacciatori e guai a coloro che esigono l'alimentazione basata sulla carne. Sia i cacciatori, sia coloro che consumano avidamente la carne degli animali, come dei cannibali, verranno tormentati e perseguitati dalle pene, dal dolore, dalla sofferenza degli animali. Lo stesso vale anche per coloro che oltraggiano i regni vegetale e minerale. Anch'essi soffriranno a causa dei loro misfatti. Ciò che l'uomo semina lo raccoglierà.
1: Sì, cari amici, certamente ci sentiamo richiamati da queste parole a riflettere sul nostro comportamento verso gli animali e la natura. Certamente nessuno di noi è perfetto, ma se riconosciamo oggi i nostri errori, possiamo anche cambiare. E se in futuro guarderemo negli occhi un animale, forse riconosceremo che non è molto diverso da noi. Infatti, anche in lui si trova lo stesso alito vitale che dà la vita a noi uomini. Quindi anche l'animale è una parte della creazione e merita rispetto e protezione. Nella prossima puntata continueremo la lettura di questo libretto, L'assassinio degli animali e la morte degli uomini. Per oggi vi ringraziamo per l'ascolto, arrivederci alla prossima puntata.

La terra di Cristo e Isaia. La terra degli animali con le sue infinite possibilità. Cari amici, un tempo Dio, l'Eterno, strinse un'alleanza con gli animali. E ora, come vediamo, Egli li riporta poco alla volta nel suo regno. Poiché il momento del ritorno e della riconduzione in patria per l'uomo, la natura e gli animali, per l'intero cosmo materiale e immateriale. Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ci ha spiegato in merito. L'uomo afferma: il tempo cura le ferite.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist immer gegenwärtig.
1: Dio è sempre presente, perché Egli si trova nel profondo della vostra anima ed anche in ogni respiro.
0: Bald ist es soweit.
1: Presto comincerà la giornata di lavoro. Nel modo e con la motivazione con cui iniziamo il nostro lavoro, pressoché nello stesso modo lo termineremo. Sarebbe utile sistemare ciò che forse non è in ordine. Per esempio, parlando con chi abbiamo mentalmente nel mirino e nello stesso tempo cercando di riconoscere cosa dobbiamo cambiare in noi. In questo modo, riconoscendo ciò che riguarda noi e chiedendo perdono, ci liberiamo della nostra parte di negativo, che in fondo è ciò che più ci tormenta.

nelle nostre sensazioni. Una giornata che vi renda liberi nella consapevolezza di Dio. Gabriele.

0: Care telespettatrici, cari telespettatori, un cordiale benvenuto alla quarta puntata della nostra serie di trasmissioni che tratta il tema della guarigione e della salute e le relazioni che queste hanno con la nostra vita dal punto di vista spirituale. Anche questa volta leggeremo estratti dal libro Dio guarisce, scritto da Gabriele, la donna che Dio definisce la sua profetessa e messaggera per la nostra epoca. In questa trasmissione, come nelle precedenti, affronteremo il tema della guarigione nella nostra vita quotidiana, ossia come una vita condotta in base a principi etici e morali, in armonia con il prossimo e con il nostro ambiente, possa influire sulla salute del nostro corpo e del nostro spirito. Nelle precedenti puntate abbiamo sottolineato che la vera guarigione è un processo che deve iniziare innanzitutto nell'anima. Ma continuiamo ora a leggere cosa ci dice il libro Dio guarisce su questo tema serio e profondo che può veramente cambiare la nostra vita. Iniziamo con il capitolo dal titolo Ognuno deve riconoscere la propria responsabilità e iniziare da se stesso. Se l'uomo desidera vivere in modo sano, deve vedere e sperimentare Dio in ogni cosa. Deve mettere in pratica le leggi cosmiche dell'amore altruistico, della pace e dell'armonia. Deve vedere la parte pura, buona e nobile in ogni cosa e soprattutto rispettare ogni forma di vita. Non deve limitarsi a parlare della vita e di Dio, dicendo cosa si dovrebbe fare per migliorare il mondo. Ognuno è chiamato a iniziare da se stesso. Se l'uomo impara a cambiare il proprio modo di pensare ed agire secondo la legge, eleverà la propria irradiazione. Cambierà la propria vita orientandola sul divino. Non avrà più pensieri negativi e distruttivi e agirà e vivrà in pace con il prossimo, con la terra e con i regni della natura. La pace può nascere solo dall'uomo stesso, da ogni individuo, se egli si sforza di pensare e di vivere in modo altruistico e di rispettare la vita. Ogni uomo determina non solo la propria vita e quella dei suoi simili, ma influisce anche sulla terra e su tutto ciò che essa produce. Perciò ognuno è responsabile per se stesso, per il suo modo di pensare e di agire, e oltre a questo per tutti gli uomini, per il pianeta Terra e per la sua atmosfera. Ogni singolo deve cambiare. Solo in questo modo irradierà delle forze positive ed edificanti e vivendo in comunione con altre persone dagli stessi ideali avrà un influsso positivo sui suoi simili. Così facendo agisce anche sulla terra di cui è parte. Gesù disse: «Ciò che fai al più piccolo dei miei fratelli lo fai a me». Dio è il tutto nel tutto. Ciò che infliggiamo al nostro prossimo e anche ai regni naturali ricade poi su di noi. Se le nostre sensazioni, i nostri pensieri e le nostre parole e azioni sono positivi, se iniziamo a condurre una vita altruistica, a rispettare il prossimo, ad amarlo, a fargli del bene, a rispettare la vita della terra e i regni della natura, la nostra vibrazione diverrà più fine e si eleverà con l'aiuto della forza del Cristo.
1: Proseguiamo la nostra lettura. Così facendo, la forza divina eleverà la nostra anima, rafforzerà le nostre cellule, gli organi, i muscoli, le ghiandole e gli ormoni e porterà l'intero organismo in una irradiazione più elevata. Se siamo compenetrati e guidati da forze sempre più elevate, ci distanziamo sempre più dalle vibrazioni basse e negative. In questo modo sorgerà la nuova umanità. Dal negativo emerge il positivo. L'aiuto in ogni difficoltà o pericolo è Dio in noi. Pertanto, se desideriamo avvicinarci a Dio, iniziamo a farlo subito. Inviamo dal nostro interiore onde di gratitudine verso Dio, e solidarietà verso tutti gli uomini. Invece di lamentarci della nostra malattia, proviamo a sviluppare sentimenti di ringraziamento per Dio e benevolenza verso i nostri simili. Attraverso il ringraziamento e la benevolenza, le tensioni dell'anima scompaiono e la resistenza fisica aumenta, dato che le vibrazioni elevate ci pervadono sempre più intensamente. Dovremmo pertanto impegnarci ad elevare la nostra coscienza su un piano spirituale più elevato, verso l'irradiazione fine e superiore di Dio, conducendo una vita retta, con la preghiera, la meditazione, con pensieri e azioni positivi. Se la nostra coscienza anela alla coscienza divina, Dio può guidarci in base alle sue leggi. La coscienza elevata sarà quindi la guida della nostra vita in tutte le cose, sia in quelle piccole che in quelle grandi. Se, per esempio, avremo davanti a noi diversi tipi di cibo, non sceglieremo cibo non adatto alla nostra costituzione o che contiene addirittura sostanze dannose o tossiche. Dipende quindi esclusivamente da noi, dalle nostre sensazioni, dai pensieri e dalle azioni. Dobbiamo portare il nostro vero sé in sintonia con tutto l'universo. Verremo così guidati dalla forza di Dio, dalla forza del Cristo. Cari amici, abbiamo letto spesso in questi libri di Gabriele che dovremmo ricordarci che noi tutti siamo figli di Dio e che dentro di noi c'è la fonte della forza e della salute. Ora giungiamo al tema dei nostri pensieri negativi e di come possiamo liberarcene proseguendo nella nostra lettura dal libro Dio guarisce. L'immagine di malattie, problemi, paure e preoccupazioni deve svanire dai nostri pensieri. Invece di fissarci su malattie, preoccupazioni, difficoltà e problemi, affermiamo la salute, la gioia, l'armonia e la felicità. Ognuno di noi porta in sé la vita divina ed è un figlio dell'Altissimo. Siamo di origine divina. La pienezza del nostro vero essere è salute, pace e felicità. Meditiamo sulle parole: siamo figli di Dio che possiedono l'intera pienezza dell'infinito, la salute, la pace e la felicità. Rivolgiamoci quindi a Dio, l'eterna forza e pienezza. Non dovremmo parlare sempre delle nostre malattie e delle nostre disgrazie. Non dovremmo lamentarci e pensare a quale medicina potremmo provare a prendere oggi. Infatti, in base all'atteggiamento che abbiamo nei confronti delle malattie e delle loro cause, contribuiamo a dare origine a nuovi sintomi. Se ci liberiamo da ogni atteggiamento negativo ancora esistente, la forza vitale potrà divenire attiva. Nella nostra vita non deve esistere nemmeno l'odio. Il nostro prossimo dovrebbe essere per noi un amico e un fratello. Se eliminiamo ogni stato d'animo irrequieto, raggiungiamo la pace che guarisce l'anima e il corpo. Come i corpi materiali cadono poiché sono soggetti alla forza di gravità, così anche nel campo dei pensieri esiste la legge della forza di attrazione. Rendiamoci conto che la malattia non è altro che la manifestazione dei nostri pensieri. Ciò che attiriamo con i nostri pensieri ricade su di noi, perché dentro di noi ci sono aspetti simili o uguali. Infatti, il simile attira il simile.
0: Cari telespettatori, si fa sempre più chiaro in noi il concetto che la malattia e il nostro modo di vivere sono collegati e che la malattia deriva spesso dal nostro modo sbagliato di pensare e di agire. Ma potremmo anche chiederci, cos'è in realtà la malattia? Un piccolo esempio dal nostro libro in immagini. Possiamo paragonarla alle nuvole. Il vapore acqueo sale dalla superficie della Terra e si raddensa, formando delle nuvole che oscurano la vista del Sole. Analogamente, le cause affiorano dall'anima dell'uomo sotto forma di effetti e si manifestano nella malattia. Esse contraggono il sistema nervoso e, come conseguenza, si riduce la forza spirituale che aiuta, guarisce ed edifica. Le nuvole formano un involucro che avvolge l'anima, un velo, ma lo spirito stesso non ne viene toccato. Dunque, come abbiamo detto, la malattia deriva da un modo di pensare errato. Ciò che pensiamo assume forma, dato che ogni pensiero è energia. La somma dei nostri pensieri che prendono forma agisce sull'anima e sul corpo. Possiamo riflettere su questo ed ora continuiamo a leggere. Con la nostra paura affermiamo la malattia. Parlando della malattia, la affermiamo e creiamo così un complesso di pensieri definito malattia. Se siamo coscienti che nessuna energia va persa e, a causa della nostra paura e parlando di malattie, emettiamo energie riferite alla malattia, attiriamo nuovamente proprio ciò che inviamo, che esercita poi il suo influsso su di noi. Così facendo, appesantiamo la nostra anima ed il nostro corpo e quindi, di conseguenza, ci ammaliamo. Possiamo pertanto dire che le nostre malattie sono pensieri manifesti, i nostri pensieri e non quelli del nostro prossimo. Se temiamo i virus e i batteri dannosi, li attiriamo. Se abbiamo paura di ciò che possono provocare, essi esercitano il loro influsso su di noi e provocano ciò che temiamo e cose simili nel nostro corpo. Quindi ciò che temiamo diviene realtà in noi. I timori e le preoccupazioni sono segno di scarsa fiducia in Dio. Se non abbiamo fiducia in Dio, significa che in noi scorre poca forza spirituale. Se rafforziamo i nostri timori e le nostre preoccupazioni affermandoli, la forza spirituale si riduce sempre più e di conseguenza abbiamo meno e poca energia. Questo comporta che abbiamo una carenza di energia o che ne perdiamo sempre di più in base a quanto ci tormentiamo con le nostre preoccupazioni e le nostre malattie, continuando a pensare ad esse. Impoverirsi di energia spirituale porta a un indebolimento dell'anima e del corpo. Di conseguenza, ciò che temiamo esercita liberamente il suo influsso su di noi. Ci contagiamo con i nostri stessi pensieri di paura, di preoccupazione, con i nostri pensieri riferiti a malattie o disgrazie. La malattia è un modo di pensare errato. Prima o poi comprenderemo e impareremo che siamo figli di Dio, esseri cosmici. Dio ha creato il nostro essere interiore, il nostro corpo spirituale, assolutamente puro e libero. Dio non conosce malattie, Egli è assoluto. Dato che siamo scaturiti da Lui quali esseri puri, in Dio siamo esseri assoluti e quindi puri, liberi e quindi perfetti. Se ci allontaniamo dall'assolutezza, dalla legge assoluta dell'amore e dell'armonia, segniamo in modo corrispondente la nostra vita. Noi tutti ci siamo distaccati e ci distacchiamo dalla legge divina con il nostro modo di pensare e di agire sbagliato. I nostri schemi di pensiero errati agiscono su di noi e ci segnano. Ciò significa che noi stessi diventiamo il nostro schema di pensiero, che può essere costituito da timori e preoccupazioni di ogni tipo. La paura della malattia dà origine ai suoi sintomi, prima intorno a noi e poi dentro di noi. Nello spirito non esistono malattie. Esse quindi devono essere state create da noi e il loro manifestarsi è un'immagine errata che corrisponde al nostro essere. Si tratta di un complesso di pensieri che si è manifestato nel nostro corpo e che agisce nella misura in cui glielo permettiamo, coltivando continuamente pensieri riferiti alla malattia e con la nostra paura.
1: Quanto appena letto è molto importante. Dio è assoluto e perfetto. Nello spirito non esistono le malattie. Quindi, elevando la nostra coscienza e collegandoci con lo spirito in noi, possiamo fare i passi per raggiungere la guarigione tramite lo spirito divino. Leggiamo ora il prossimo capitolo. Non possiamo guarire da malattie gravi solo con i pensieri positivi. Tuttavia, se li inviamo nel nostro interiore, alle nostre cellule e ai nostri organi, essi preparano il nostro corpo alle onde di guarigione dello spirito. Le nostre sensazioni e i nostri sentimenti dovrebbero affermare i nostri pensieri. In altre parole, i pensieri, le sensazioni e i sentimenti dovrebbero essere in unità. Il nostro essere puro, il nucleo centrale dell'anima, non contempla la malattia. Dovremmo ampliare ed elevare la nostra coscienza con pensieri positivi che affermano salute, affinché si intensifichi la comunicazione con il nucleo dell'anima, con lo spirito assoluto. In questo modo, la corrente dello spirito che apporta alla salvezza dell'anima e la salute del corpo scorre più intensamente. Lo spirito divino in noi può così dissolvere la malattia, facendola scomparire come fa il sole con le nuvole. Tuttavia siamo noi a dover fare il primo passo, ampliando ed elevando la nostra coscienza, per entrare in una comunicazione più intensa con il nucleo centrale, con il divino in noi. Per ottenere la guarigione, l'uomo spesso si rivolge alla forza delle preghiere e dei pensieri positivi e sceglie un'alimentazione adeguata. Queste cose lo aiutano ad entrare più in profondità, nel suo interiore, dove scorre la fonte della vita. Ciò nonostante, non riesce a entrare completamente nella sfera di vibrazione in cui può ricevere la guarigione tramite lo Spirito di Dio. Se ci sentiamo abbastanza in armonia, se i nostri pensieri sono prevalentemente positivi e nonostante tutto sentiamo che non ci eleviamo con la nostra coscienza, dovremmo guardare dentro di noi. Dovremmo anche osservare se nella nostra famiglia ci sono dei contrasti, litigi, discordia o altre cose simili. Queste energie sono un fattore di disturbo e possono ripercuotersi su chi cerca di interiorizzarsi e impedirgli di entrare in armonia. Se nella famiglia non regna l'armonia, è bene che la persona malata si impegni a portarvi armonia. I pensieri sono forze, sia quelli positivi sia quelli negativi. Siamo dunque pazienti e comprensivi e confidiamo che si verifichi un cambiamento anche all'interno della famiglia. Consideriamo il prossimo come una parte di noi stessi. Ci sarà così possibile avere comprensione ed essere tolleranti e dare l'amore che risana molte ferite dell'anima. Dovremmo prendere coscienza di quanto segue e programmarci consapevolmente. Dio, nostro Padre, non ha creato alcuna malattia. Pertanto, nella sua realtà non esistono malattie. Non dovremmo quindi mai pensare di essere malati. Non affermiamo continuamente di essere malati e pensiamo invece di essere sani. Così facendo, la coscienza delle nostre cellule si risveglia, donandoci forza in abbondanza e anche pace. Chi prega per ricevere le forze di guarigione dovrebbe orientare i propri pensieri su di esse, sulla verità, e rendersi conto di essere un figlio di Dio e, di conseguenza, un essere spirituale. Se oltrepassiamo le fitte nubi dell'apparenza esteriore e comprendiamo la nostra natura spirituale, possiamo dire con convinzione: io sono un figlio di Dio. Per riuscire a pensare in modo positivo e a sviluppare pensieri di salute, non dobbiamo considerarci solo come un corpo fisico. Dovremmo al contrario riconoscere che siamo esseri eterni e immortali. Per quanto critica sia la nostra situazione attuale, per quanto debole sia l'uomo, è solo un'apparenza esteriore, non è la realtà. Dobbiamo imparare a cambiare completamente il nostro modo di pensare e orientare le nostre sensazioni e i nostri pensieri sulla legge della vita. Giungeremo così alla verità, a Dio in Cristo, che ci rende liberi. Dovremmo distogliere i nostri pensieri dal male che ci tormenta nella mente e nel corpo e sforzarci di avere pensieri affermativi ed edificanti che favoriscono la salute. Dedichiamoci quindi a pensieri di salute. Se riconosciamo e accettiamo che Dio è la nostra vita, non potrà esistere nulla al di fuori di Lui. Permettiamo quindi che Dio divenga manifesto in noi, affermando il divino. I complessi di pensieri negativi si ritireranno e in noi ci sarà più luce. Diverremo più armoniosi e gentili. La malattia è un male e Dio non ha creato alcun male. Per questo dovremmo affermare il nostro vero essere. Dio ha creato l'essere spirituale puro e assoluto. Il corpo spirituale insito in noi con tutta la sua luce e la sua forza. Dobbiamo quindi imparare a cambiare il nostro modo di pensare. Solo se l'umanità, ossia ognuno di noi, impara a cambiare il proprio modo di pensare, essa potrà fiorire tramite la forza divina e diventare sana, felice, pacifica e armoniosa. La guarigione spirituale, ossia la guarigione attraverso lo spirito divino in noi, è quindi un processo per liberarsi dal male che noi stessi abbiamo provocato. Lo Spirito, Dio, può tuttavia agire più intensamente e portare a una liberazione solo se l'uomo stesso crea le condizioni necessarie per farlo. Il presupposto essenziale è che l'uomo si rivolga a colui che è la vita. L'uomo deve cambiare e sostituire i pensieri negativi con pensieri positivi ed edificanti.
0: Cari ascoltatori, abbiamo approfondito come la malattia è in relazione ai nostri pensieri ed atteggiamenti negativi e come l'orientamento su Dio e sul Cristo possa aiutarci a superarla. Il prossimo passo è capire che la preghiera è una forza particolare che fa parte di questo processo di guarigione. Leggiamo la spiegazione data da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, nel suo libro Dio guarisce, nel capitolo dal titolo La vera preghiera racchiude in sé la realizzazione. L'espressione più immediata del collegamento con Dio è la preghiera. I pensieri che esprimiamo in preghiera hanno tuttavia una forza particolare solo se nella vita quotidiana realizziamo ciò che chiediamo. Se prego per la salute, dovrei impegnarmi anche nella mia vita a coltivare pensieri di salute e non di malattia, per prepararmi così per la guarigione. Se prego per la pace e l'armonia, dovrei impegnarmi io stesso a vedere il bene nel prossimo, affermando le sue caratteristiche positive. Non posso quindi parlare di lui in modo negativo. Ciò che emetto ricade su di me. Se auguro al prossimo pace e armonia e lo vedo nella luce della divinità, ossia in modo positivo, ciò che ho trasmesso, ossia la pace e l'armonia, ritornano a me. Io divengo ciò che ho chiesto nella mia preghiera. Se desidero essere amato, devo innanzitutto impegnarmi ad amare il prossimo. Io irradio ciò che corrisponde al mio essere. Ciò che invio ritorna su di me come un eco. Perciò dobbiamo cambiare. La vera preghiera è sempre accompagnata da un retto modo di vivere. Essa racchiude in sé la realizzazione della nostra vita e ha un'enorme importanza per noi uomini. Pregare nel modo giusto significa vivere nel modo giusto. Pregare nel modo giusto significa rispettare le leggi divine, perdonare il nostro prossimo, amarlo e inviargli pensieri buoni, positivi e d'amore, anche al nostro più grande nemico. Questa è la preghiera vissuta, che penetra nel nostro interiore e apre la nostra coscienza alle onde di guarigioni del Cristo. Chi riesce a pregare di cuore in questo modo, chiedendo forza e aiuto a Dio, riceverà in misura corrispondente. Se la preghiera non viene esaudita subito, la maggior parte degli uomini perde la fede in Dio e si lamenta. Così facendo, però, spazza via il seme che aveva deposto con fede nel terreno fertile e produttivo. Dobbiamo renderci conto che una preghiera sincera e sentita, ossia vissuta, è già stata esaudita nel mondo della realtà. Una preghiera vera e sincera si adempie necessariamente, perché ciò che viene affermato e vissuto è già presente nel mondo interiore. Dio, nostro Padre, è la pienezza. Egli ha posto tutta la creazione dentro di noi, pertanto tutto esiste in noi. Dovremmo prendere coscienza che il seme racchiude già in sé il raccolto, anche se l'occhio fisico ancora non lo vede e non lo riconosce. Se innaffiamo il seme giusto, con pensieri di preghiera giusta e con le forze vitali, riceveremo di conseguenza. Una preghiera vissuta in questo modo scaturisce da una profonda fede e fiducia in Dio, nostro Signore, e in Cristo, nostro Redentore. Se sappiamo che il nostro interiore racchiude già ciò che desideriamo, tocca solamente a noi sviluppare queste forze, pensando e vivendo in modo positivo. Dio possiede anche la caratteristica della pazienza. Noi ci aspettiamo che se oggi preghiamo per qualcosa, il seme insito in noi dovrebbe germogliare il giorno successivo o dopo una settimana e si dovrebbe vederne il raccolto. Non possiamo aspettarci che ciò che chiediamo si realizzi subito davanti ai nostri occhi. Solo Dio sa cosa è bene per la salvezza della nostra anima. Ogni aspettativa verso Dio è un segnale di dubbio. Non dovremmo aspettarci qualcosa, ma essere certi di avere già ricevuto ciò che chiediamo nel nostro interiore. Affinché si possa manifestare anche nell'esteriore, dovremmo sviluppare un'incrollabile fiducia che l'amore di Dio ci è vicino, che Dio è presente. Egli ci conosce. Noi stessi non ci conosciamo quasi per nulla. Egli sa ciò che è bene per noi. Noi non lo sappiamo perché non conosciamo le colpe della nostra anima. Tutto serve per la crescita della nostra anima. Pertanto non dovremmo mai pretendere nulla da Dio, ma pregarlo. Soltanto Lui sa ciò che cosa è bene per la salvezza della nostra anima. Esercitiamoci dunque nella pazienza. Otterremo gli aiuti più grandi solo quando saremo maturi per riceverli, vivendo secondo la volontà di Dio. Dobbiamo quindi riconoscere che anche la sofferenza è necessaria per l'evoluzione dell'anima dell'uomo, finché essa raggiungerà un livello più elevato.
1: Sentendo questo, possiamo vedere anche la sofferenza di una malattia in un'altra luce. Anche in questo caso potremmo vederla come un aiuto per riconoscere noi stessi, per riflettere sulla nostra vita e fare poi un passo avanti sulla nostra via che ci porta verso la libertà e la guarigione. Il nostro libro ci spiega ancora. La sofferenza può essere anche causata da una colpa ancora esistente dell'anima che fuoriesce e che non può essere cancellata completamente dallo Spirito del Cristo, dal medico e guaritore interiore, ma eventualmente soltanto alleviata. Per trovare una via d'uscita dalla vita piena di sofferenze, dovremo analizzarci ogni giorno, chiedendoci: di che cosa parliamo? Parliamo spesso male degli altri? Parliamo in modo positivo degli altri? Siamo pessimisti oppure ottimisti? Parliamo di cose banali? Parliamo forse di guadagni e di ricchezze? Oppure di evoluzione spirituale? Riconosciamo che le risposte che ci diamo sono decisive per il decorso della nostra vita. Se ci rendiamo conto che raccoglieremo i frutti di ogni singola parola che pronunciamo, d'ora in poi presteremo certamente attenzione a ciò che sentiamo, pensiamo e diciamo. I pensieri e le parole positivi e amorevoli sono delle vere preghiere. Le parole dure e cattive non solo danneggiano gli altri, ma ricadono su di noi, sulla nostra vita e sulla nostra salute. Le parole amorevoli, invece, ossia le parole che placano gli animi agitati e li rendono felici, favoriscono anche la nostra salute e la nostra felicità. Anche nella Bibbia sta scritto: ciò che semini raccoglierai. Cerchiamo quindi di porre una buona semina nel campo della nostra vita e raccoglieremo così dei buoni frutti, come per esempio salute e felicità. Quante volte diciamo che le nostre preghiere non sono state esaudite? Da che cosa dipende? Rendiamoci conto che per ogni cosa vale la legge di causa ed effetto. Alcuni credono che pregare richieda meno sforzo e impegno che sacrificare se stessi o operare per gli altri. Una preghiera fatta di sole parole richiede sicuramente meno sforzi, ma porta ben poco nel nostro interiore. Non contribuisce nemmeno ad apportare guarigione e armonia, felicità e gioia. Non è una preghiera vissuta. Chi non dà vita alla propria preghiera, attivandola con le proprie azioni colme di vita, non potrà mai ricevere adeguatamente. Prima o poi, tutti dovremmo riconoscere che solo chi ha posto un buon seme nel campo della vita farà un buon raccolto. Tutto questo è necessario per ottenere la guarigione spirituale. Dobbiamo liberarci a poco dalle nostre sensazioni e dai nostri pensieri negativi. Dobbiamo renderci conto sempre più di essere figli di Dio, esseri cosmici. Se impariamo a fare tutto questo, passo per passo, sentiremo la libertà interiore. Sentiremo di esserci staccati da ogni contrarietà che cerca di trascinarci in basso e legarci a ciò che è umano, come l'odio, l'invidia, l'inimicizia e altre cose simili. L'intenzione sincera di chiedere perdono al nostro prossimo o perdonarlo è già il primo passo. Per liberarci da pensieri di odio o di ostilità e per poterci colmare di amore, ritiriamoci ogni mattina e ogni sera 5 minuti in una camera tranquilla o in un angolino silenzioso e affermiamo con i nostri pensieri e sensazioni: sono un figlio di Dio. Che l'amore possa colmare il mio cuore. Non desidero odiare né avere delle ostilità in me. Amo anche chi non è ben disposto verso di me. Se riusciamo ad amare in modo sempre più altruistico, con il passare del tempo riceveremo sempre più amore. Chi semina amore raccoglierà amore. Questa è una legge dello spirito. Riceveremo ciò che inviamo. Tuttavia, l'amore non deve essere solo sempre come una brezza tiepida e leggera, ma esprimersi anche nella serietà, con la quale l'uomo dice ciò che corrisponde alla legge. L'amore è anche portare chiarimento. Se le mie sensazioni, i miei pensieri e le mie parole sono altruistici, questo è amore. Quindi ciò che inviamo ricade su di noi, mette radici in noi e ci influenzerà di conseguenza. Per questo motivo, se vogliamo ricevere le forze guaritrici, dovremmo vivere in modo retto e altruistico. L'amore è la massima potenza del cosmo. L'amore è il nostro vero essere. Che ognuno di noi possa raggiungere di nuovo questa massima forza cosmica, l'amore, per contribuire alla crescita e all'evoluzione dell'umanità e delle singole anime degli uomini. È ciò che auguro con tutto il cuore a tutti i miei simili. Un saluto in Dio. Gabriele.
0: Cari ascoltatori, siamo così giunti al termine di questa ultima puntata della nostra serie tratta dal libro Dio guarisce, scritto da Gabriele, la donna che Dio chiama la sua profetessa e messaggera per la nostra epoca. Non ci resta che salutarci con l'augurio che ci ha espresso Gabriele stessa. Che ognuno di noi possa raggiungere di nuovo questa massima forza cosmica, l'amore, per contribuire alla crescita e all'evoluzione dell'umanità e delle singole anime degli uomini. Grazie per l'ascolto ed un cordiale saluto in Dio.

0: Cari amici, benvenuti all'ascolto del nostro programma di oggi. Siamo felici e grati di poter leggere per voi alcuni estratti dal libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione, una rivelazione del Cristo, il Figlio di Dio e co-regnante del Regno di Dio, data tramite la profetessa e messaggera di Dio, Gabriele. Ci troviamo nell'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, nella tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra. Qui si trova la parola eterna rivelata, la verità data tramite tutti i profeti di Dio e le profetesse di Dio, prima di Abramo e da Abramo fino a Gabriele, che da più di 40 anni è la profetessa istruttrice e messaggera dell'Eterno nella nostra epoca. Tutto quello che è stato e viene rivelato è raccolto qui, nell'Arca dell'Alleanza, per il presente e per il futuro. È la parola eterna dello Spirito Libero, Dio, al di là di ogni religione, senza istituzioni, senza dogmi e riti, senza intermediari. È la parola dell'amore e della pace. Come dice il titolo stesso, il libro L'anima nel cammino verso la perfezione descrive i passi che ogni anima deve compiere per fare ritorno alla sua vera patria, nel Regno di Dio, da dove noi tutti proveniamo, maturando in ognuna delle 7 sfere di evoluzione che vanno dall'ordine fino alla misericordia. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo ascoltato aspetti spirituali che riguardano la sfera dell'ordine divino. E oggi continuiamo a leggere alcuni estratti dal secondo capitolo del libro di Gabriele, L'anima nel suo cammino verso la perfezione, che ci introduce nel livello della volontà divina. Ascoltiamo ora cosa dice la rivelazione del Cristo in merito al secondo livello dell'anima, la volontà. Io sono la vita. Dovreste tenere sempre presente queste parole, poiché secondo la mia volontà l'anima raggiungerà il cielo dell'amore che io ho riconquistato per lei, dato che il senso della vita è l'amore. Aprite i vostri cuori ed entrate nel regno interiore dove io dimoro. Non cercatemi nel mondo esteriore. Io sono venuto per annunciarvi la salvezza dell'interiore. L'io sono. Io sono questa esistenza eterna che proviene dal Padre per ricondurre tutti alla casa del Padre. Oh, se solo poteste entrare nelle vostre sfere interiori e riconoscere la vostra esistenza in questo io sono, allora vivreste ogni momento in questa presenza divina. Oh, ascoltate la parola vita. Non vi trovate forse nella limitazione della morte? Ma io che mi incarnai sulla terra, io che farò ritorno e lo farò nei miei, io vivo nelle vostre anime. Non siete forse tutti i miei? Non sono forse morto per tutti e poi risorto? Affinché anche voi possiate risorgere? Ma cosa ne è stato di questo è compiuto? La parola si è fatta carne, lo spirito si è orientato verso l'eterna casa del Padre. Solo le vostre anime sono ancora sopite nell'aldiquà.
1: Il Cristo continua nella sua rivelazione. Lo spirito della nuova alleanza che si rivela, il Cristo, desidera risvegliare le vostre anime e indicarvi la via che conduce alla casa del Padre. Poiché solo attraverso di me potete giungere alla libertà che possedete in voi. Per questo dovreste riconoscere la vita e non persistere nel concetto di morte. Non abbiate timore, poiché io sono presso di voi ogni giorno della vostra vita eterna. Non sono forse parole meravigliose, pensieri di amore? Fateli penetrare nel profondo della vostra anima, affinché possano compiervi quello che io ho affermato e continuo ad affermare. Io sono l'esistenza eterna. Questa esistenza eterna è il Cristo che ha accolto gli uomini e le anime e desidera vivificarli. Io conduco tutti al Padre, a Dio, nostro Signore, che è la vita. Questo Dio è la sfera di azione in ogni anima. Tuttavia, se voi non adorate Dio, ma solo il mondo, vivrete a lungo sul livello dell'ordine che ho già spiegato. L'umanità vive su questo livello dell'ordine. Perché? Perché è la vibrazione più bassa dell'universo. Ma Dio ha inviato me, suo Figlio, su questo livello, affinché, passando attraverso l'ordine, le anime possano giungere nelle sfere della perfezione. Per i miei figli terreni devo ripetere alcuni aspetti anche riguardo al livello basilare della volontà, affinché possano comprendere meglio le correlazioni dello spirito. Nel regno divino esistono 7 caratteristiche che comprendono le 4 essenze divine. Sono ordine, volontà, sapienza, serietà, pazienza, amore e misericordia. Esse formano i 7 cieli che ruotano intorno al sole centrale primordiale. L'astro sublime del Padre, come vogliamo definire il sole centrale primordiale, sostiene tutte le sfere con la legge di gravitazione spirituale. Sapete che le masse si attirano reciprocamente, come anche le forme primordiali. Giganteschi pianeti privi di peso ruotano intorno ai loro soli nelle sfere celesti di cui fanno parte. Nelle sfere, chiamate anche cieli, regnano le manifestazioni delle caratteristiche, che sono tra l'altro i figli di Dio. Riconoscete, io sono il figlio primogenito che vi istruisce e vi condurrà attraverso tutti questi livelli fino alla casa del Padre.
0: Il Cristo continua. Il primo essere della caduta, voi parlate anche di Lucifero, è un angelo femminile che voleva essere come Dio e aspirava a una divisione della creazione. Con la mia misericordia che offrii al mondo quando mi incarnai, sconfissi l'angelo femminile. La creazione non può essere divisa, poiché le masse si sostengono reciprocamente. Parti di pianeti spirituali vennero tuttavia trascinate nell'universo al di fuori della patria eterna. A causa dei pensieri negativi si formarono i pianeti parziali di sostanza raddensata. Quindi, anche la vostra Terra è soltanto un pianeta parziale che tuttavia porta in sé tutti i 7 raggi divini. La sostanza di base appartiene alla patria eterna, ai pianeti primordiali che sono di sostanza sottile, come i vostri corpi eterni. Ognuno di voi, e quindi tutti voi, siete corpi provenienti dal grande corpo del Padre universale. Quando l'essere spirituale scende nelle sfere più basse, l'anima flessibile che costituisce il corpo dello spirito si ripiega e si richiude in se stessa. Una similitudine per aiutarvi a comprendere meglio. Molti fiori sulla terra si aprono solo quando vengono illuminati dalla luce del sole. Se il sole è coperto dalle nuvole, i fiori non si schiudono. La luce è la forza che alimenta la vita. Se, entrando nell'atmosfera terrestre, la luce si riduce, cambia anche la luce nella struttura di particole spirituali. Di conseguenza, le particole dell'anima cercano di avvicinarsi alla luce ancora presente e iniziano a ripiegarsi in se stesse per poter vivere della sostanza primordiale che le alimenta, la luce. Quando la struttura di particole spirituali si rimpicciolisce, l'anima sta per incarnarsi nella sua nuova veste terrena. Questo significa che, al primo grido del neonato, l'anima ripiegata in se stessa entra, poco alla volta, nella veste terrena. La luce dell'anima compenetra le cellule della veste terrena e costituisce l'aura dell'uomo. Il bene spirituale, che si è ritirato in se stesso, dovrà di nuovo essere sviluppato nel corso del cammino sulla terra. Tutte le particole dell'anima gravate di colpe dovranno divenire libere con una vita terrena consapevole. In questo modo l'anima può dispiegarsi attingendo nuove forze spirituali per poter entrare in regioni più elevate dopo il suo sviluppo sulla terra. Se ciò non avviene, l'anima rimane legata sul grado dell'ordine o della volontà che desidero ora spiegare.
1: Nel libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione, il Cristo continua dando spiegazioni sul livello della volontà. La caratteristica divina della volontà è una sfera dei cieli e una sfera di purificazione. A sua volta comprende i sottolivelli, ordine, sapienza, serietà, pazienza, amore e misericordia, poiché nessuna caratteristica di Dio può esistere senza le altre. Solo quando nell'anima tutte le sfere sono vivificate nello Spirito di Dio, il Figlio può affermare: il Padre ed io siamo uno. Nessun'anima può vivere senza lo Spirito. Lo Spirito è Dio e Dio è la forza. Pertanto, nemmeno l'anima può vivere senza le caratteristiche e le essenze di Dio, dato che sono le leggi della vita. Nell'universo si vive la legge, così come la vive l'anima cosmica. Se non la vive, l'anima deve evolversi da un livello delle caratteristiche all'altro. Il livello della volontà è al tempo stesso una sfera di purificazione con tanti sistemi solari, fuori dal plasma solare, e adeguata alla tendenza di vibrazione delle anime. Lì si soffermano i corpi spirituali che hanno assolto il livello dell'ordine con i suoi sottolivelli. Sul livello della volontà, l'anima viene orientata sulla volontà di Dio. Lì deve riconoscere e vivere quello che porta in sé fin dal principio primordiale, ma che ha ricoperto o gravato di colpe con la sua vita sulla terra. Sul livello dell'ordine, le anime apprendono il pensiero di Dio, che è la sensazione di luce. In verità, così dice il Cristo, io vi dico che i vostri pensieri, come le vostre parole, hanno una forza inimmaginabile. Perciò esaminate i vostri pensieri, affinché l'anima possa uscire da questo livello dell'ordine e passare al livello della volontà. Poiché l'anima è un corpo proveniente dal corpo del Padre universale, deve rispettare la legge di gravitazione spirituale. Ogni anima deve vivere quello che ha sentito. In questo modo le particole dell'anima si purificano, orientandosi sulla legge di gravitazione divina, poiché, riferito alle condizioni dell'anima vale, il simile attira il simile. Se l'anima non ha vissuto il livello della volontà e non si è ancora esercitata nella volontà divina, rimane legata su questo livello finché non vive in modo perfetto questa legge. Solo allora le particole della sua anima saranno così rischiarate e ampliate che essa potrà essere attirata dal livello successivo. Anche sul livello della volontà esistono case spirituali create da un angelo guida che non possono essere paragonate alle case terrene. Sono state create con giardini e viali per le anime del livello della volontà, in base alla vibrazione di questa forza. Ogni piccola anima parziale di un animale, ogni particola spirituale parziale della natura, che spesso è soltanto un raggio spirituale contenuto, per esempio, nei minerali, devono essere orientate sulla legge di gravitazione divina. Anche gli animali spirituali possiedono le quattro essenze: ordine, volontà, sapienza e serietà. Ogni piccola particola prende forma in base alla legge di Dio e viene orientata sulla vita universale. Anche sul livello della volontà, l'anima viene istruita secondo il principio «riconosci te stesso e la tua volontà personale». Devi liberarti completamente della tua volontà personale. Solo la volontà del Padre esiste in eterno, poiché la sua volontà è il sia fatto, è un'essenza e allo stesso tempo una caratteristica.
0: Nella sua rivelazione il Cristo prosegue dicendo: «La volontà è quindi una caratteristica del Creatore, di Dio, e anche un'essenza, come l'ordine è il pensiero. L'anima deve riconoscere il sia fatto e scontare la volontà umana. Per questo passa da un sottolivello all'altro per attivare in sé la legge della volontà del Padre. All'anima viene insegnato: conosci il pensiero di Dio e ora devi attivare in te il sia fatto, la volontà di Dio, poiché dopo il livello del sia fatto potrai operare in modo creativo. Accompagnata dal suo angelo custode, l'anima passa quindi attraverso tutti i sottolivelli. Seguendo le istruzioni dell'angelo istruttore, orienta poco per volta le sue particole dell'anima sulla legge divina della volontà. Ogni anima deve imparare, accogliere in sé, riconoscere e maturare. L'angelo custode e l'angelo istruttore sono sempre presenti per preparare le anime. Se l'anima si limita a dire «Oh sì, l'ho sentito», l'angelo istruttore le chiede «Hai vissuto quello che hai sentito?» Se non è così, la tua particola spirituale non si dischiuderà. Solo chi vive quello che ha sentito fa risplendere di luce la sua anima cosmica. Chi non orienta il suo campo magnetico spirituale sul successivo livello superiore, vivendo in modo intenso, non ne verrà attirato. Solo con quello che hai vissuto dischiuderai la tua anima affinché possa passare in sfere di coscienza più elevate. Perciò, così dice l'angelo istruttore, vivi i gradi della legge sul livello della volontà, affinché il livello basilare della sapienza, che nella dimensione pura viene chiamato anche cielo, ti possa attirare. Cari amici, avete ascoltato alcuni estratti dal libro «L'anima nel suo cammino verso la perfezione». Una rivelazione del Cristo, il Figlio di Dio e corregnante del Regno di Dio, data tramite la profetessa e messaggera di Dio, Gabriele. Le parole del Cristo ci hanno fatto percepire che non siamo solo esseri umani, ma che la nostra anima è eterna e vive in eterno, e che Dio è in noi. La nostra patria spirituale non è lontana, e già ora possiamo fare dei passi per avvicinarci a questa meravigliosa verità che è stata annunciata dal Cristo, il Regno di Dio che è insito in ognuno di noi. Con questa meravigliosa prospettiva ci congediamo da voi augurandovi riflessioni positive e profonde. Un cordiale saluto in Dio.

possiamo attivare le forze di autoguarigione con un modo di vivere positivo, orientato su Dio, lo Spirito libero in noi. Riconosci e guarisci te stesso tramite la forza dello Spirito, un libro che è veramente un grande aiuto per chi desidera guarire o restare sano. In questa rivelazione data dallo Spirito di Dio, viene spiegato in modo dettagliato come si formano le malattie e come possiamo riconoscerne le cause in noi. Un libro affascinante con indicazioni pratiche per attivare le forze di autoguarigione tramite la forza dello spirito che fluisce nell'uomo tramite i 7 centri di coscienza, al quale sono collegati gli organi del nostro corpo. Richiedete il libro al numero 011 191 156 77 o sul sito www.edizioni-gabriele.com. 380 pagine a soli 23 euro.

0: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi diamo il benvenuto a questo programma della serie La vera scuola è la vita, insegnamenti dati dalla sapienza divina. In questa serie di trasmissioni, tratte da momenti di istruzione con Gabriele, la profetessa e messaggera del Regno Eterno, riceviamo spiegazioni profonde e indicazioni su molti temi diversi, per poter utilizzare bene la nostra vita sulla terra e far crescere in noi la certezza che Dio ci è molto vicino. Ogni giorno della nostra vita, sì, che Egli è sempre in noi e con noi. Come spiega spesso Gabriele, la vita sulla terra ci è data per imparare ogni giorno, ogni minuto, ogni istante. E per questo il titolo di questa serie è La vera scuola è la vita. Proviamo a osservare la nostra vita con un po' di distanza, per esempio concretamente la giornata di oggi. Ci alziamo, ci prepariamo per la giornata, mangiamo qualcosa per colazione, andiamo a svolgere il nostro lavoro e i nostri impegni, o andiamo a fare la spesa, incontriamo persone, ascoltiamo le notizie, facciamo qualche conversazione, o forse andiamo nella natura o leggiamo un buon libro. E se ci osserviamo attentamente, ci rendiamo conto che in tutto quello che facciamo c'è qualcosa che avviene costantemente, potremmo dire ininterrottamente. Continuiamo a pensare, pensare e pensare. Se ci rendiamo conto che tutto è energia, anche ogni pensiero, e che nessuna energia va perduta, che tutto è comunicazione, secondo il principio «il simile attira il simile», cosa succede con tutti questi pensieri? Gabriele ha spiegato che possiamo immaginarci i pensieri come piccoli semi. Cosa contengono? Dove vanno? E quali effetti hanno?
1: In un'istruzione dal titolo «I miei pensieri, i semi che si insediano», Gabriele dà spiegazioni in merito e inizia con le seguenti indicazioni. Ogni essere umano è in definitiva come un recipiente composto da cellule, gruppi di cellule, da moltissimi elementi di base del corpo fisico, per esempio ormoni e ghiandole, si potrebbero elencare tutti gli elementi esistenti. E mentre i processi nel nostro corpo fisico sono in corso, noi pensiamo incessantemente. Continuiamo a pensare, pensare, pensare. Pensiamo prima di tutto nel cervello. Questo continuo pensare, i nostri pensieri, potremmo definirli anche come semi o piccole entità che si insediano. Quando continuiamo a pensare sempre alle stesse e simili cose, questi semi passano dal conscio al subconscio. Dal subconscio queste entità che si insediano, i nostri pensieri, vanno come semi nelle diverse cellule del nostro corpo fisico, nei gruppi di cellule, nei vasi sanguigni, negli ormoni, nelle ghiandole, nei fluidi corporei, in tutti gli elementi di base del corpo. Così facendo riempiamo il nostro recipiente con tutto quello che continuiamo a pensare, pensare e pensare. E così come pensiamo, così irradia il nostro recipiente. Sappiamo che quando un recipiente è pieno, ne prendiamo un altro per riempirlo. La stessa cosa avviene in noi. Se il nostro recipiente è in gran parte colmo di tutto quello che continuiamo a pensare, pensare, pensare, allora questi semi che si insediano vanno anche nella nostra anima e, al di là di essa, negli astri che corrispondono al potenziale di vibrazione, alle frequenze dei nostri pensieri. In questo modo creiamo ciò che potremmo definire un circuito, una ruota, cioè conscio, subconscio, gruppi di cellule, anima e astri. E questa ruota continua a girare in ognuno di noi, però con i pensieri più diversi, poiché ognuno ha pensieri differenti. ne fanno parte anche i nostri sentimenti, sensazioni, parole e azioni, ma i pensieri sono i più forti perché pensiamo costantemente. E così facendo, creiamo questa ruota. E in questa ruota includiamo i nostri simili, che pensano allo stesso modo o in modo simile a noi, e accolgono i nostri semi che si insediano, che si possono anche definire semi volanti. Questa immagine è poi contenuta a sua volta in questa ruota.
0: Gabriele ci dà un'immagine per aiutarci a comprendere meglio. Pensiamo per esempio a una pianta di dente di leone. Che aspetto ha? Il tarassaco spunta dalla terra, cresce la pianta, poi il fiore, e poi cosa si forma? I semi volanti. E il vento soffia i semi volanti in tutte le direzioni. E i nostri semi volanti, Gabriele parla dei nostri pensieri, vanno in uno o nell'altro luogo in base al nostro modo di pensare, al nostro potenziale di vibrazione, e si insediano nei luoghi dove trovano le stesse o simili cose. Quindi questo significa che prima di tutto maturiamo, riempiamo il nostro recipiente in modo simile a come il dente di leone cresce e diventa un fiore. Quando il fiore ha raggiunto la giusta maturazione, si sviluppano i semi volanti. La stessa cosa avviene per noi. Prima riempiamo il nostro recipiente, creiamo la ruota con cui siamo collegati al cosmo materiale e alle sfere di purificazione. E poiché il recipiente è appunto pieno, distribuiamo senza riflettere. Spargiamo i nostri semi volanti, i nostri pensieri, le nostre entità che si insediano. Altre persone accolgono in sé i nostri semi che si insediano, che eventualmente provocano in loro determinate cose, e così si esaudiscono desideri non conformi alla legge, si sviluppano passioni, le risvegliamo in una o nell'altra persona. Naturalmente in queste persone sono già presenti aspetti simili o uguali. Può accadere che queste persone, in una delle prossime incarnazioni, si incarnino poi di nuovo in Australia, in Egitto, e ci portano con loro. Perché? Perché nella loro anima si trovano i semi volanti e a un certo punto queste persone ci attirano di nuovo, poiché in loro ci sono le stesse vibrazioni o vibrazioni simili. Siamo noi che le abbiamo immesse in loro e pertanto dobbiamo sistemare alcune cose con loro.
2: Gabriele ci dà altre indicazioni importanti. Quindi dobbiamo fare attenzione con i semi che si insediano. Dovremmo chiederci quali sono i contenuti dei nostri pensieri. È con il loro contenuto che ci insediamo. Prima di tutto diamo forma a noi stessi, creiamo tutto il nostro comportamento, riempiendo il nostro recipiente con il nostro modo di pensare. Cioè riempiamo l'essere umano, le cellule. In questo modo, in definitiva, creiamo anche le nostre sofferenze, le immettiamo dal conscio nel corpo, nell'anima, nella ruota, come abbiamo appena sentito. Siamo noi stessi a creare le nostre preoccupazioni, perché pensiamo in modo corrispondente, le predisponiamo. Le nostre passioni, i nostri desideri, li predisponiamo tutti noi stessi. Stabiliamo noi che il nostro vicino è una persona malvagia, che è una persona impossibile. Forse gli auguriamo addirittura sofferenze, preoccupazioni, gli auguriamo ogni cosa possibile. Detto in generale, gli auguriamo la rovina. In definitiva, così facendo, predisponiamo la nostra stessa rovina. E infine, colui al quale auguriamo la rovina accoglierà forse alcuni nostri aspetti, proprio perché è già una persona non del tutto positiva e ha in sé predisposizioni simili alle nostre. Accoglie i nostri semi che si insediano e questi costituiscono poi l'ultimo passo, l'ultimo impulso per diventare, ad esempio, un criminale. Andiamo avanti in questa immagine. La vita terrena ha fatto in gran parte il suo corso. Il nostro prossimo finisce davanti al tribunale, viene condannato, porta i nostri semi con sé in prigione. In base ad essi, che sono stati per lui un impulso, continua a pensare e crea la successiva incarnazione corrispondente. Cosa avviene poi con i pensieri che si sono insediati, che porta con sé? E noi abbiamo continuato a pensare a questa persona? Abbiamo continuato a pensare negativamente di lui? Ha accolto in sé anche altri nostri pensieri che si insediano? Quali sono i contenuti? Se poi, come anime nelle sfere di purificazione, non riusciamo a scontare questi pensieri che si sono insediati e che il nostro prossimo ha accolto in sé, allora in una delle prossime incarnazioni egli genererà un corpo per noi, o una donna darà alla luce un corpo e sarà il corpo per la nostra anima.
1: E poi ci lamentiamo, continua Gabriele, perché i nostri genitori sono così malvagi con noi, perché non ci amano, perché ci hanno fatto questo o quello da piccoli. Rivoltiamo la questione pensando alle incarnazioni. Forse ci siamo comportati noi così con loro. Forse è proprio questo che abbiamo insediato in queste persone. E ora abbiamo la possibilità di rimediare. Rimediamo o continuiamo a insediare i nostri pensieri? La decisione spetta a noi sulla base della libertà. Rimediamo o continuiamo a insediare? Non veniamo costretti a fare nulla, poiché Dio ci ha dato la libertà. Ma libertà significa anche che siamo responsabili per noi stessi e, in definitiva, della nostra sorte, che noi stessi ci siamo predisposti. Pace, amore per Dio e per il prossimo, o discordia, odio, invidia, lotta, svalutazione del prossimo, sfruttamento dei nostri simili, guerra, distruzione. Cosa è contenuto nei nostri pensieri che si insediano? E ancora, tutti questi aspetti che mettiamo in questa ruota con i nostri pensieri contengono tutte le immagini corrispondenti. Li mettiamo come immagini nella ruota e questa ruota costituisce poi il film della nostra vita.
3: Forse ora ci chiediamo, se riconosciamo che abbiamo inviato in continuazione questi semi, queste entità, Gabriele li chiama anche semi che si insediano, come possiamo ora sciogliere di nuovo queste energie? Cosa possiamo fare? Gabriele spiega. Se cambiamo il nostro modo di pensare, se facciamo il primo passo verso Dio, facciamo anche il primo passo verso il nostro prossimo per chiedergli perdono o per perdonare il nostro prossimo. Nel momento in cui facciamo questo passo verso Dio e quindi anche verso il nostro prossimo, la grazia e la misericordia di Dio iniziano ad agire in modo più intenso. Tuttavia la grazia non obbliga il nostro prossimo a perdonarci. La grazia piuttosto cerca di far affiorare delle immagini in lui, immagini che gli dicono «Perdona, non farlo più, ti farà stare meglio, pensa all'armonia che dovrebbe inondare il tuo corpo. Se lasci andare questi pensieri, entrerà più armonia nella tua anima». Questi sono gli impulsi sottili che giungono tramite la coscienza. Questa è la grazia, l'aiuto, la misericordia di Dio.
2: Se vogliamo davvero liberarci dalla nostra ruota è essenziale riconoscere in modo sincero cosa c'è nei nostri semi, nei nostri pensieri che si insediano e cosa portano in questo mondo. Infatti, è il contenuto che conta. Gabriele ci fa il seguente esempio. I pensieri altruistici sono pensieri di assoluta libertà. Se diciamo, per esempio, sì, il mio prossimo è in disarmonia, dovrebbe invece diventare armonioso e ora gli invio pensieri di armonia. Oppure, il mio vicino non ha pace, ma ora gli invio pensieri pacifici. Potremmo ritenere che questi pensieri siano positivi. Ma questi pensieri sono altruistici? Sono in un certo senso pensieri di costrizione? Vogliamo imporgli qualcosa? Forse non vuole diventare pacifico, forse non vuole diventare armonioso. Ma noi diciamo, ma come? Ora gli ho mandato così tanti pensieri positivi e lui non diventa più pacifico. Alla fine, lo abbiamo eventualmente contagiato con il contenuto dei nostri pensieri a diventare meno pacifico? Dovremmo valutare cos'è la libertà assoluta. Possiamo esaminare noi stessi. Per esempio, se preghiamo il Cristo, Cristo, affido a te, mio fratello, mia sorella, tu sai cosa è bene per lui e si compia la tua volontà. So qual è la tua volontà in base ai 10 comandamenti di Dio e al discorso della montagna. Poi ci chiediamo, Signore, sono io pacifico? Sono io in armonia? E percepiamo una sensazione di disagio vicino al cuore. E poi arriva la risposta.
1: Gabriele dà ulteriori spiegazioni. La risposta non arriva dal nostro interiore come una voce che dice «Tu sei senza pace». Lo Spirito di Dio non agisce così. Non dice mai «Tu sei senza pace, tu non hai pace». Egli parla in generale della mancanza di pace degli uomini, ma non dirà mai «Tu sei senza pace» o «Tu sei senza amore». Parla in generale. Così percepiremo improvvisamente che dal nostro cuore affiorano dei sentimenti che si fanno poi sentire in pensieri su come ci siamo comportati in certe circostanze verso determinate persone, oppure verso i regni animali, verso i regni vegetali. E improvvisamente ci accorgiamo di dove siamo ancora senza pace. E ora abbiamo di nuovo la libertà. Vogliamo pentirci e sistemare di cuore quello che abbiamo ancora in noi di umano, gli atteggiamenti sbagliati, con il suo aiuto, cioè con l'aiuto del Cristo Dio, che ha toccato la nostra coscienza, e poi, e questo è importante, non ripeterlo più? Nel non ripeterlo più è contenuta la soluzione. Perché chi si pente di cuore degli aspetti del peccato, li sistema e non li ripete più, scioglie poco alla volta la rete di comunicazione, scioglie gradualmente la ruota di cui ho parlato.
3: Gabriele ci dà una prospettiva su cosa significhi utilizzare bene la giornata per liberarsi dalla rete di causa ed effetto. Il regno di Dio non ha questa rete di comunicazione. Quando avremo fatto ritorno alla nostra patria eterna, saremo in unità con tutto l'essere, poiché noi stessi siamo essere divino compresso. Questo non significa quindi che dobbiamo continuamente muoverci nella legge di causa ed effetto e occuparci dei nostri semi volanti. Infatti, se utilizziamo bene le giornate, non abbiamo bisogno di chiederci dove sono i nostri pensieri che si insediano, dove ci siamo insediati. Sfruttiamo la giornata. Ogni giorno è la giornata di ogni singolo individuo e ogni giorno è la nostra giornata e ogni giorno porta a ciascuno di noi una parte di ciò che si trova nella ruota o di ciò che abbiamo immesso nella rete di causa ed effetto. E se sfruttiamo la giornata, ci si presentano così tante opportunità, poiché ci sono innumerevoli situazioni, e riconosciamo alcuni pensieri che abbiamo pensato per anni, decenni, che si sono insediati qua e là. Se poi ci rivolgiamo al Cristo in noi e gli chiediamo: Signore, aiutami, aiutami a sciogliere questi pensieri che si sono insediati, ti prego, ci verrà data anche un'immagine. Prenderemo coscienza di uno o dell'altro aspetto e poi arriva il momento in cui all'improvviso comprendiamo: sì, è questo che devo affrontare. Se continuiamo a chiederci: sì, dove ho inviato ancora qualcosa, dove si trovano dappertutto i miei pensieri che si insediano, ci allontaniamo dalla giornata. Solo quell'unico impulso, quell'unico pensiero che percepiamo nella nostra giornata è fondamentale. Con questo pensiero, una volta risolto, cominciamo poco alla volta a sciogliere i nodi, a dipanare le maglie. E il Cristo ci aiuta a farlo. Questo è il passo verso di Lui. E in questo modo iniziano ad agire la grazia e la bontà di Dio. Noi siamo liberi. Abbiamo fatto liberamente questo passo verso il Cristo, chiedendogli: Signore, aiutami. Ho pensato questo pensiero per anni, decenni. Aiutami a sciogliere questo nodo. E il Cristo aiuta. Non dice: devi andare in uno o nell'altro luogo, ma sperimentiamo nei sentimenti, sperimentiamo nei pensieri quello che dovremmo fare e improvvisamente sapremo cosa dobbiamo affrontare per sciogliere questo nodo.
0: Da Gabriele abbiamo imparato che il pentimento profondo è fondamentale per sciogliere questi nodi dentro di noi. Gabriele spiega: il pentimento si sviluppa nel cuore. Dove non c'è pentimento, non c'è nemmeno una vera richiesta di perdono e nemmeno il perdono. Il pentimento di cuore è spesso doloroso e dovrebbe anche fare un po' male se riconosciamo quello che abbiamo inflitto al nostro prossimo e non quello che ha fatto lui a me. In genere c'è qualcosa da entrambe le parti, ma cosa gli abbiamo inflitto noi? Come ci siamo comportati noi con lui? E questi pensieri di pentimento fanno spesso male nel cuore. Sentiamo una sensazione di disagio nel petto.

quello che è ancora un legame. Ripeto ancora una volta, così dice Gabriele, lasciate che affiori il pentimento di cuore, che fa salire le immagini. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, siamo arrivati alla fine di questa istruzione di Gabriele sul tema «I miei pensieri, i semi che si insediano», nella quale ci aiuta a vedere la nostra vita e soprattutto il nostro modo di pensare sotto una luce completamente nuova. «I pensieri sono liberi», dice una nota canzone popolare tedesca, ed è vero. Solo che, come ha spiegato Gabriele, siamo anche responsabili di ogni nostro pensiero e quindi anche dalle conseguenze che derivano dai nostri pensieri e dalle nostre azioni. Quindi non è mai Dio, nostro Padre, che ci invia difficoltà, preoccupazioni, malattie, afflizioni, poiché Egli è l'amore assoluto. Abbiamo sempre nelle nostre mani la possibilità di cambiare noi stessi la nostra vita e Dio ci aiuta a farlo. Facciamo le nostre esperienze con quello che abbiamo imparato oggi. Abbiamo l'opportunità di farlo ogni giorno, perché la vera scuola è la vita. Invece di sparpagliare i nostri pensieri che si insediano, i nostri semi, potremmo così diventare i veri operatori di pace di cui Gesù di Nazareth disse: «Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio». Sono le persone che hanno sviluppato la pace dentro di sé attraverso l'autoconoscenza, con il pentimento di cuore, il perdono, chiedendo perdono e non ripetendo più il male fatto, e che portano questa pace agli altri, anche agli animali, alle piante, a tutta la natura e alla madre terra. Auguriamo a tutti voi buone esperienze con le indicazioni che abbiamo potuto sentire oggi. Arrivederci e un saluto in Dio di cuore.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Gentili spettatrici, cari spettatori, vi salutiamo di cuore a questa trasmissione del solstizio d'inverno, dal titolo La luce sorge. Betlemme si risveglia nello splendore della nuova epoca. Cari amici, in tutto il mondo si festeggia di nuovo per commemorare la nascita del Figlio di Dio nelle vesti di Gesù di Nazareth. Tuttavia, raramente gli uomini sono consapevoli della dimensione cosmica in cui è inserita la vita terrena del Figlio di Dio. Per preparargli le vie, quale Gesù di Nazareth, esseri elevati, principi della legge del Regno Eterno, si sono caricati davanti al trono di Dio il giogo di incarnarsi come esseri umani e il compito profetico. Vennero su questa terra quali messaggeri dell'Eterno per portare a noi uomini la libertà, la legge dell'amore per Dio e per il prossimo. Essi vennero tutti rifiutati e insieme a loro il messaggio dei cieli proveniente dal Regno Eterno. Così fu prima di Gesù di Nazareth e così fu dopo la sua vita terrena. Esseri del Regno Eterno passarono in continuazione attraverso i regni della caduta del cosmo di materia non del tutto sottile, fino ad arrivare alla materia grossolana, per ammonire noi uomini a cambiare, a tornare a casa, come persone semplici che hanno vissuto nelle stesse condizioni di vita dei loro fratelli e sorelle. I messaggeri hanno vissuto e vivono come esempio cosa significhi adempiere e trasmettere ad altri la legge della vita. Si tratta di un'unica corrente, di un unico operato, di un'unica fonte, Dio, da Abramo a Gabriele. Tutti loro non portarono la spada, la lotta che hanno portato e portano le religioni, ma insegnarono e insegnano la legge della vita, che è amore, unità e pace, perché rappresentano il principio della creazione dell'infinito, l'amore originario e la sapienza originaria. Cari amici, la luce sorge. Betlemme si risveglia nello splendore della nuova epoca, poiché il Figlio di Dio ha annunciato: «Io vengo presto». Il Cristo Dio ci ha rivelato la similitudine delle vergini sagge. L'uomo desto, che è in attesa del suo Signore, può essere paragonato alle vergini sagge. Esse portarono con sé nei loro recipienti anche una riserva d'olio per le loro lampade. Questo significa esse portarono la luce in sé grazie alla realizzazione delle leggi di Dio. L'uomo desto, che fa attenzione a realizzare le leggi dell'amore, avrà la luce interiore. È il segno sulla fronte. Questo significa per noi: l'uomo ha il compito di aprirsi a Lui, allo Spirito del Cristo Dio, che dimora in ogni anima e in ogni uomo che ha un'anima, ed è più facile farlo proprio nel momento del solstizio. Come già detto, a Natale le religioni commemorano la nascita di Gesù di Nazareth quale bambinello nel presepe. Perché è così? Egli è in realtà risorto ed è il corregnante del Regno di Dio. Perché quindi minimizzare e ridicolizzare il grande spirito a un rito che si ripete tutti gli anni, in cui il Figlio di Dio, il nostro Redentore, viene adorato come una statuina nel presepe? Già i popoli dell'antichità avevano armadi pieni di statue di legno degli dèi che non avevano alcun potere. Cari amici, invece di pensare al bambinello nella mangiatoia, pensate al Cristo Dio risorto, alla sua venuta che è stata annunciata nella gloria e nella pace. Anche se ci vorrà ancora un po' di tempo, la sua luce precede la sua venuta ed è già qui. Il principe della pace annuncia la sua venuta spirituale. Io vengo presto. E se ci apriamo a questo pensiero, non si pone forse automaticamente anche la domanda: perché non dovremmo fare e mantenere la pace anche noi? Fare la pace e mantenere la pace significa vivere in modo pacifico. Questa sarebbe la vita che ci ha insegnato Gesù di Nazareth: fare pace e mantenere la pace.
2: Dov'è la sacra notte santa nel cuore degli uomini? E che aspetto ha? Ha forse qualche contenuto? Le parole vuote, i sentimentalismi sono ben lontani dal cristianesimo vissuto. Ognuno ovviamente è libero di realizzare le proprie idee del Natale. Ma tutto questo non ha niente a che fare con il Cristo Dio risorto. Il Natale è una festa per Cesare. Proprio così. È stato tramandato: da Cesare quello che spetta a Cesare e a Dio quello che spetta a Dio. Cosa sono tutti i regali pagani e il cosiddetto luccichio natalizio in confronto a una casa in cui si è fatta varco la pace, perché i suoi abitanti si vengono incontro e si perdonano a vicenda? Abbiamo fatto spesso l'esperienza di come la disponibilità a fare pace dia una nuova direzione alla vita di intere famiglie in cui subentrano gioia e pace. La riconciliazione può essere un primo passo per dare nuovo spazio all'amore impersonale nella nostra vita. L'amore perdona, l'amore sostiene. Subentra la pace, e la pace ci conduce all'amore per Dio e per il prossimo. E in questo ci aiuta il Cristo Dio, il risorto. Il suo messaggio, io vengo presto, è la promessa della pace e dell'essere pacifici, dell'amore per Dio e per il prossimo. Se si osserva tutto quello che avviene nell'epoca odierna, quasi non si riesce a credere a questo messaggio «Io vengo presto». Tutto va sempre peggio. Ovunque regnano mancanza di pace e la freddezza del cuore. Ma dove le cose vanno male, c'è anche una risalita, forse non per questo mondo, ma in noi, per ognuno di noi. Perché questo è quanto ci viene chiesto: sviluppare la luce interiore e portarla. Dobbiamo divenire portatori di luce interiore e non portare il mondo freddo e ingannevole. Dovremmo finalmente averne abbastanza e dire no, per una nuova epoca. Cari amici, chiediamoci: cosa deve ancora succedere affinché ci ricordiamo della nostra origine divina, che siamo esseri incarnati provenienti dall'Eterno Essere? Cosa deve succedere ancora su questa terra per farci risvegliare da una letargia e dall'essere soddisfatti di noi stessi che ci spingono direttamente verso il collasso climatico e ci lasciano indifferenti nei confronti del messaggio di Dio proveniente dal Regno Eterno? Anche se Dio, l'Eterno, parla nuovamente tramite la parola profetica da 45 anni e ci dice: «Io sono colui che sono, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, Io sono il Dio di tutti i veri profeti. Sì, e in quest'epoca di svolta egli parla in modo possente tramite la sua profetessa dell'epoca odierna, Gabriele. Dio, l'Eterno, rivela tramite la parola profetica a cosa stia andando incontro l'umanità e ammonisce a cambiare. Tuttavia, la massa degli uomini preferisce riempirsi del sudiciume e della manipolazione di gruppi industriali giganteschi dall'impronta religiosa e di strutture statali dello stesso genere, piuttosto che ascoltare la vera parola di Dio. Non è forse più che mai ora di svegliarsi, poiché gli effetti delle emissioni mortali di oggi ricadranno sul clima solo fra decenni. Quello che oggi sperimentiamo come cambiamento climatico sono i nostri peccati di circa 40 anni fa. Non è abbastanza il fatto che interi ecosistemi stiano collassando? Non è abbastanza che a causa dell'estinzione delle specie si interrompono intere catene alimentari con conseguenze apocalittiche per le piante, gli animali e gli uomini? Non è abbastanza che ogni giorno muoiano di fame decine di migliaia di bambini? Non è abbastanza che più di 2 miliardi di persone non abbiano accesso all'acqua potabile pulita, considerando che l'acqua potabile rimarrà la prima causa di potenziali conflitti. Fino ad arrivare all'estinzione dell'umanità odierna, non è abbastanza che giorno dopo giorno, ora dopo ora, minuto dopo minuto, milioni di animali debbano consumare la loro vita in condizioni terribili fino a che verranno poi uccisi in modo brutale per soddisfare i piaceri del palato degli uomini. Proprio le cosiddette festività cristiane sono ancora feste sacrificali che hanno le loro radici nel più profondo paganesimo, nelle barbarie. In tutti i tempi, l'Eterno Dio ha rivelato tramite la parola profetica, per esempio tramite il profeta Isaia. «Cosa mi importa dei vostri sacrifici senza numero?» dice il Signore. «Sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di giovenchi, il sangue di tori e di agnelli e di capri, io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi a me, chi vi chiede che veniate a calpestare i miei atri?» Smettete di presentarmi offerte inutili. L'incenso è un abominio per me. Noviluni, sabati, assemblee sacre. Non posso sopportare delitto e solennità. I vostri noviluni e le vostre feste io li detesto. Sono un peso per me. Sono stanco di sopportarli. Quando stendete le mani, io allontano gli occhi da voi. Anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani grondano di sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete il male dalle vostre azioni, dalla mia vista. Cessate di fare il male. Imparate a fare il bene. Ricercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova.
1: Cosa ne è stato fatto di tutti i moniti e gli avvertimenti dati nel corso dei millenni da profeti di Dio che si sono caricati del pesante giogo della loro esistenza terrena? Cosa deve ancora avvenire affinché accettiamo il messaggio di pace del Principe della Pace, il Cristo, lo accogliamo e iniziamo a metterlo in pratica nella nostra vita? Non ne abbiamo ancora abbastanza delle lotte, delle guerre e dei fratricidi? Di arsenali di armi con l'etichetta di cristiano? E chiediamoci anche, cosa ha a che fare tutto questo con il Natale, con l'incarnazione del Cristo Dio in Gesù di Nazareth? Niente. Assolutamente niente, così come le parole vuote dei predicatori delle religioni e di chi vuole confondere nelle strutture statali e l'ebbrezza del consumo delle masse. Il Natale come usanza attuale coniata dalle istituzioni è una festa familiare del consumismo, celebrata in tutto il mondo a spese dei più poveri tra i poveri, e una festa sacrificale abbellita dalle religioni sacerdotali pagane che uccide miliardi di animali, che sono creature provenienti dalle sfere di evoluzione dell'eterno essere e che sono state affidate a noi uomini per servirle con amore e umiltà davanti a Dio, che è la vita.
0: Diese Welt ist am untergehen.
1: Questo mondo sta per soccombere. È abbastanza. Basta con i profitti ottenuti a spese dei più poveri. La Madre Terra non sta più al gioco. Essa non soccomberà, ma si libererà da tutto il sudiciume di cui l'ha gravata l'umanità nel corso di tutte le generazioni fino ad oggi. Basta con questo Natale. Basta con gli atteggiamenti ipocriti a spese dei più piccoli di questo mondo. Basta con i riti cruenti perpetrati a miliardi in occasione delle principali festività dei sacerdoti di Baal nelle chiese e nello Stato. La terra indica già ora quello che viene represso ovunque, quello che chi detiene il potere cerca di tenere ancora nascosto per quanto possibile. Sì, nell'Occidente ecclesiastico è scesa l'oscurità, perché la cultura dominante ecclesiastica, che determina da secoli l'umanità, ha ricusato e tradito gli insegnamenti di Gesù di Nazareth.
2: E ciò nonostante, cari amici, tenendo presenti questi retroscena così seri, consideriamo l'affermazione «La luce sorge, Betlemme si risveglia nello splendore della nuova epoca. Il Cristo Dio ci annuncia, io vengo presto». La nuova epoca è annunciata, l'epoca del Giglio, nell'era messianica e sofianica. La luce del Regno Eterno si irradia sempre di più nell'atmosfera della Terra e trova una risonanza nelle persone dello Spirito che portano in sé il palpito della vita nel suo Spirito. La luce sorge. Betlemme si risveglia nello splendore della nuova epoca. Lo splendore della nuova epoca è l'adempimento, passo per passo, dell'amore per Dio e per il prossimo. Tutto il resto verrà spazzato via dalla legge di causa ed effetto. Quello che l'uomo semina lo raccoglierà. Cari amici, sono parole serie e tuttavia sostenute dall'amore eterno che ci chiama dicendo «Venite a casa». Anche se può sembrare che l'odio, l'invidia, l'inimicizia, i crimini assassini di fratello contro fratello, sorella contro sorella, ma anche dell'uomo contro la natura e gli animali abbiano posto il loro segno di vittoria, il Cristo Dio, in collegamento con la sapienza divina, annuncia l'epoca del Giglio, l'aurora per la nuova epoca, nella quale avverrà quello che è stato annunciato dai profeti. Il regno della pace di Gesù Cristo, la costruzione della nuova Gerusalemme. Quando ne avremo abbastanza di questo mondo e ci rivolgeremo al regno eterno, la cui legge della vita bussa nel profondo della nostra anima e desidera guidarci già in questa vita, conducendoci verso più luce, verso l'amore, la pace e l'unità con tutti gli uomini e con gli animali e la natura? Dio in noi. Mettiamoci in cammino, portiamo la sua luce in questo mondo, poiché il mondo diviene sempre più freddo, sempre più povero di valori interiori, e alcuni cercano la sua luce e non riescono ancora a trovarla, perché la cercano ancora in questo mondo con le sue religioni. Cari amici, non è forse confortante sapere che il Cristo Dio ha avverato la sua promessa e che nella nostra epoca si compie tutto tramite la sua profetessa e messaggera, Gabriele? Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre invierà nel nome mio, vi insegnerà e vi ricorderà tutto quello che io vi ho detto. Molte cose avrei ancora da dirvi, ma per ora non sareste in grado di portarne il peso. Ma quando verrà lo Spirito della verità, Egli vi condurrà nella verità tutta intera, poiché Egli non parlerà da se stesso, ma dirà quello che sente e annuncerà quello che avverrà.
1: Cosa vuole il regno eterno del quale sentiamo parlare così spesso? Che facciamo ritorno, quali figli e figlie di Dio, a casa, nel regno eterno, della nostra patria eterna, dalla quale siamo provenuti. Il regno eterno di Dio è il regno della pace, il regno dell'amore. Dio è spirito, è forza. È energia. Perché quindi si dovrebbe adorare la statuetta di legno di un bambinello? Perché è quello che pretendono le religioni sacerdotali, che vogliono che il Cristo Dio taccia. Il bambinello non è ancora in grado di parlare e Gesù di Nazareth fu messo a tacere sulla croce del martirio. La parola di Dio data tramite i suoi profeti è pericolosa per la casta sacerdotale perché la smaschera. Rendiamoci conto di quanto segue. Si commemora il bambinello Gesù ed eventualmente sua madre Maria e suo padre Giuseppe. Ma a quei tempi chi ha accolto il figlio di Dio con Giuseppe e Maria? Persone semplici hanno offerto loro un rifugio tra gli animali. La luce proveniente dal santuario del regno di Dio si è ingenerata tra gli animali. Perché? Perché gli animali vivono nell'unità e perché il Cristo Dio venne anche per liberare gli animali dall'asservimento e dalla brutalità degli uomini. Come la maggior parte degli uomini non ha accettato il Cristo Dio, così non ha compreso l'unità che Egli ci ha portato, l'unità dell'essere in ogni forma di vita, che si rispecchia anche nella natura e negli animali. Cosa sono in fondo le cosiddette festività cristiane? Sono feste del consumismo e del macello, in cui si mettono in primo piano culti, i piaceri e i piatti che deliziano il palato. Da dove provengono queste feste del macello o culti del sacrificio, i riti delle cosiddette giornate di Natale? Il Regno Eterno non macella animali. Perché noi uomini macelliamo gli animali? Ancora una volta, perché vogliono così le religioni e perché la massa degli uomini ha seguito le religioni, con i loro culti del sacrificio che sono stati e sono contrari al Cristo Dio, contrari alla luce dell'Eterno Essere. Noi ci impegniamo per le leggi dei cieli, dell'essere eterno, l'amore per Dio e per il prossimo, adempiendoli passo per passo, anche se abbiamo ancora errori e debolezze. Fare la pace e mantenere la pace significa, non per ultimo, esaminarsi personalmente, esaminare il proprio ego personale e farlo in continuazione per sistemare i peccati e sperimentare poi dentro di sé l'unità di tutte le forme di vita. Chi fa la pace e mantiene la pace andrà incontro consapevolmente anche agli animali, considerandoli nostri fratelli e sorelle minori, donando loro amore e prendendosi cura di loro, rispettando la natura nella sua varietà di forme di vita, senza sfruttarla e sterminarla, ma restando in unità con essa, rispettando e comprendendo l'essenza delle piante, che è il soffio vitale dell'Eterno, che agisce anche nel mondo degli animali e delle piante. Questo è un passo nella vita dell'unità.
2: Cari amici, l'amore per Dio e per il prossimo collega. L'amore per Dio e per il prossimo unisce. Uniamoci nel suo spirito. Iniziamo noi a farlo passo per passo e diventiamo consapevoli che il regno eterno è vita eterna. La morte non esiste più. Non esistono più né sofferenze né infermità. Noi tutti siamo portatori di pace. Siamo i portatori del regno eterno. Gabriele dice sempre: vivere in questa consapevolezza significa morire per l'ultima volta e fare ritorno a casa, nella pace eterna, nella luce eterna. Nel libro L'epoca del giglio, Gabriele descrive: l'umanità si trova alle porte di un'epoca possente. È l'inizio che porta a una nuova epoca, all'epoca del giglio, senza religioni, senza sacerdoti e parroci. L'epoca del giglio prepara la venuta del Messia spirituale, del Cristo Dio. Dio è libertà, non conosce alcuna costrizione. Il Cristo Dio, il Figlio di Dio, non venne riconosciuto dalla massa degli uomini quale Messia in Gesù di Nazareth e fu consegnato alla casta sacerdotale della sua epoca, che fece assassinare il Figlio di Dio tramite il potere di Stato. Anche se nelle religioni e nelle strutture di Stato il suo cadavere è ancora appeso alla croce dell'infamia del suo assassinio, quale simbolo della fine delle religioni, quale crocifisso, il Cristo Dio prepara la sua venuta nello Spirito, quale Messia spirituale. Rendiamoci conto ancora una volta che non sono necessarie religioni, né culti o cerimonie, né sacerdoti né parroci per giungere nell'essere eterno. È necessario unicamente seguire passo per passo Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, adempiendo i suoi insegnamenti, le leggi della vita, dell'uguaglianza, della libertà, dell'unità, della fratellanza, che significa giustizia. Se percorriamo passo per passo la via dell'amore per Dio e per il prossimo, se adempiamo sempre di più le indicazioni che Egli ci ha portato nei Suoi insegnamenti, anche nell'esteriore diventerà a poco visibile quello che è contenuto nel Suo messaggio di pace, pace e unità. Cari amici, il tempo corre, le ore sfuggono agli uomini. Per questo desideriamo riportare alcune parole del Cristo Dio. E il Cristo rivela nell'opera: questa è la mia parola, Alfa e Omega, La svolta dei tempi nella quale io mi avvicino sempre più ai miei può essere paragonata alla tarda estate e all'autunno, poiché l'epoca della svolta dal vecchio mondo peccaminoso alla nuova epoca è un periodo del raccolto. Coloro che vivono in me portano buoni frutti, e coloro che hanno abusato e abusano del mio nome per i propri scopi mostrano ora i loro frutti malvagi. La svolta dei tempi fa riconoscere molto chiaramente i buoni frutti e quelli malvagi. Riconoscete. La tarda estate e l'autunno sono già iniziati per l'epoca peccaminosa. I frutti divengono visibili. Il raccolto è in corso. Quello che è stato preannunciato è già iniziato. Quanto predetto avviene con la precisione di un meccanismo, di un orologio. Le catastrofi e le sciagure si susseguono a catena. Da questo si riconoscono i mutamenti dei tempi. Il mondo peccaminoso declina. In esso si profila già la nascita della nuova epoca. Si delineano le generazioni risvegliate nello spirito, dalle quali scaturirà l'umanità spirituale della nuova epoca. L'epoca attuale è simile ai tempi di Noè o ai tempi della distruzione di Pompei. La maggior parte degli uomini si possiede, si fa possedere. Pur sentendo parlare dei segni dei tempi, continuano a vivere nel peccato. Sono affondati e affondano con la loro ricchezza e con il loro potere esteriore. Quello che l'Eterno rivelò in tutti i tempi agli uomini tramite i profeti è ora imminente. Anche se gli ammonimenti e le indicazioni dell'Eterno non trovano ascolto presso la maggior parte degli uomini, è iniziata questa grande svolta dei tempi. Chi si preoccupa ancora delle proprie cose esteriori e le vuole mantenere e moltiplicare, non solo vi resta legato, ma si inabisserà con tutti i suoi beni e averi. Nonostante le afflizioni e le pene, il regno di Dio sorge gradualmente sulla terra nella misura in cui il mondo sprofonda. Se riconoscete che il mondo si sta scardinando, non tornate indietro e non fermatevi per andare a prendere o sistemare questo o quello. Andate nel luogo di Dio che è in voi e fatevi guidare da colui che dimora in voi.
1: Cari amici, le parole del Cristo Dio rivelate tramite la sua profetessa possono indurci a riflettere e viene chiesto a ognuno di riflettere su se stesso. Ci si ripropone così tante cose per il nuovo anno. Cosa potremmo riproporci? Dovremmo averne abbastanza di questo vecchio mondo che ha gettato al vento qualsiasi principio etico e morale ed è segnato da crimini perpetrati in continuazione e riproporci di fare la pace e di mantenere la pace e di portare la pace in questo mondo. E anche se sono solo pochi a farlo, ma questi pochi sono per Lui, essi sono il fuoco della giustizia. Siamo chiamati. Chiunque prega il Cristo Dio e crede nel Padre Eterno, nel Dio Padre e Madre, e adempie passo per passo le sue eterne leggi dell'amore per Dio e per il prossimo, è un portatore di luce e porta la luce in questo mondo. Vogliamo essere persone che raccolgono la luce per un'epoca che chiamiamo la nuova epoca, ma la nuova epoca ha bisogno di pace. La nuova epoca ha bisogno di persone che prendano sul serio le leggi della vita e che iniziano a vivere in base ad esse. Se siete anche voi una persona che raccoglie la luce, allora il mondo diventerà più luminoso, diventerà più pacifico e cominceremo a portare nel mondo quello che significa Betlemme, la pace. E quando la cosiddetta vita quotidiana cerca di sopraffarci, ricordiamoci in continuazione la sua chiamata. Seguitemi, i suoi insegnamenti dell'amore per Dio e per il prossimo, per superare i nostri errori e le nostre debolezze con il suo aiuto. E così a poco si farà più luce in noi e la sua promessa non ci sarà più estranea. Io vengo presto. Il suo messaggio rivolto a noi dice fare la pace e mantenere la pace, poiché Egli è il principe della pace. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, ovunque vi troviate, permetteteci di inviarvi in questo senso il saluto della vita. Pace. Restiamo collegati nel suo spirito e nella sua pace sboccerà la nuova epoca sotto il segno del giglio. Un saluto in Dio e arrivederci.

Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus, unserem Erlöser.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, nostro Redentore, vediamo le luci nell'esteriore e accendiamo anche spesso una candela. Diciamo, diventa buio così presto, facciamo luce. Tuttavia, le candele che accendiamo nell'esteriore sono per noi il simbolo della luce redentrice dentro di noi.
0: Warum entzünden wir so viele Kerzen?
1: Perché accendiamo così tante candele? Perché accendiamo così tante luci nell'esteriore? Non è forse la nostalgia della luce interiore, di questa grande luce redentrice che ci prende per mano e desidera condurci alla luce originaria affinché diveniamo tutt'uno con Dio, nostro Padre, che è la nostra eterna patria, la nostra vera casa. Si fa sentire la nostalgia di protezione, la nostalgia di amore e pace. E tuttavia, nel profondo del nostro cuore percepiamo nostalgia, vuol dire che non sono a casa, non sono ancora completamente presso Dio, mio eterno Padre. Nostalgia significa che c'è qualcosa tra Dio, nostro eterno Padre, e noi uomini. E che cos'è? Ho pensato che i 10 comandamenti di Dio ci possono ricordare che cosa si frappone tra Dio e l'uomo, tra Dio, nostro Padre, e noi, l'uomo. Il primo comandamento dice: io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei al di fuori di me.
0: So manche wird sagen,
1: alcuni diranno, ma io non ho altri dei al di fuori di Dio, nostro eterno Padre. La nostalgia di luce, di calore, di protezione ci indica comunque che non siamo ancora completamente presso di Lui, che c'è qualcosa che si interpone tra noi e Lui. Chi sono gli dèi o che cosa sono gli dèi che si frappongono tra lo spirito potente e l'uomo? Potremmo dire che sono persone che amiamo in modo particolare, che ci sono particolarmente vicine, ma non si tratta sempre di persone. È forse l'invidia, può essere l'avarizia, può essere l'avidità, il voler possedere, la vanità, l'orgoglio, la presunzione, il modo in cui denigriamo i nostri simili, il voler essere un uomo Dio che decide in merito alla vita e alla morte di persone e animali. Ora forse diremo, sì, forse sono invidioso o avaro o vanitoso, ma questo si trova forse tra Dio e me. Oh sì, quanto più spesso pensiamo, quanto più spesso siamo invidiosi, avari e avidi, quanto più spesso coltiviamo la nostra vanità, il nostro orgoglio, la nostra presunzione e denigriamo i nostri simili, creiamo delle entità energetiche. sono campi energetici che si trovano nella nostra aura e che quindi ci circondano e ci influenzano continuamente. E queste entità energetiche, questi campi energetici che noi stessi coltiviamo, si trovano tra il grande unico universale e noi. Potremmo quindi entrare insieme in una riflessione meditativa su noi stessi per liberarci a poco da ciò che si frappone tra Dio e noi uomini. Assumiamo insieme la posizione di meditazione, sedendoci con il busto ben diritto, appoggiando tutti i due piedi sul pavimento. Poniamo i dorsi delle mani sulle nostre cosce e chi lo desidera può chiudere gli occhi. Ora parlo molto lentamente per risvegliare in ognuno di noi ciò che è essenziale, affinché possiamo riflettere su questi aspetti e sistemarli con l'aiuto del Cristo Dio sulla via che consiste nel pentirsi, nel chiedere perdono, perdonare e non ripetere più. Se noi non pensiamo più le stesse o simili cose, né le coltiviamo in sentimenti o sensazioni, in modo che queste entità, questi campi energetici, si possano indebolire sempre di più e la luce interiore, la luce redentrice, si possa ingrandire e condurci poi alla luce originaria. Riflettiamo sul primo comandamento. Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei al di fuori di me. Chi o che cosa si frappone tra noi e Lui? Come si chiamano gli dèi che poniamo tra Dio e noi? Si tratta forse dell'entità dell'invidia? Riflettiamo. L'entità dell'invidia. Mi rivolgo con le mie parole al vostro animo, e l'animo è come un sismografo che mostra dove, verso chi, perché. Prendiamo l'entità che è l'invidia. Mi soffermo alcuni attimi. Il Cristo ci aiuta. C'è un altro campo energetico, un'entità energetica che potrebbe trovarsi nella nostra aura. È l'avarizia, un idolo tra Dio e noi, l'avarizia. Lasciamo vibrare in noi le parole. Il Cristo ci aiuta per riconoscere l'entità. Con il suo aiuto possiamo togliere energia a questa entità, sistemando e mettendo in ordine ciò di cui ora prendiamo coscienza. Non agitiamoci, respiriamo in modo tranquillo e profondo, completamente tranquillo e profondo, e così quest'idolo si allontanerà da noi e noi lo potremo osservare più attentamente per sconfiggerlo con il Cristo. Respiriamo in modo tranquillo, del tutto tranquillo e profondo. Che cosa disse il Signore nel primo comandamento? Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altri dei all'infuori di me. Ci sono altri idoli che si possono intrattenere nella nostra aura, come per esempio l'avidità, il voler possedere. Io parlo al vostro animo. Possiamo sconfiggere l'entità energetica, l'avidità, il voler possedere con la luce interiore, con il Cristo. Ora questa entità si ribella e noi la vediamo nello specchio del nostro animo, la guardiamo per comprendere di che cosa possiamo pentirci e che cosa dovremmo sistemare. La luce interiore diviene più forte, diveniamo più tranquilli. Il silenzio interiore si fa spazio in noi e tuttavia ci sono ancora alcune entità che si intrattengono nella nostra aura, come per esempio la vanità, l'orgoglio. Sono idoli che si frappongono tra Dio e noi, l'uomo che noi stessi abbiamo creato con i nostri pensieri e la nostra volontà. Ma la luce interiore è presente, ci aiuta a scoprire le entità, a sconfiggere le entità, affinché la luce interiore possa divenire sempre più grande e illuminare la nostra anima e il nostro corpo, affinché diveniamo silenziosi e percepiamo che Dio, nostro Padre, è presente. Riflettiamo sui due idoli, vanità e orgoglio. Nella coscienza si dischiudono alcuni pensieri. Quando sono vanitoso? Perché sono orgoglioso? Che cosa voglio raggiungere? A chi e a che cosa mi sono legato in questo modo? La luce in noi desidera che diveniamo liberi, liberi da questi vagabondi dell'ego umano. Riflettiamo. Ci soffermiamo nel nostro interiore. È necessario riconoscere noi stessi e il Cristo ci aiuta. Questi idoli ci mettono in subbuglio. Vogliono tenerci sotto il loro influsso. E per questo inspiriamo ed espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente fino nel ventre ed espiriamo di nuovo, fino a che percepiamo che siamo divenuti di nuovo tranquilli. Il respiro ci stimola. Nel respiro c'è l'alito di Dio che ci calma. ci dona calma, silenzio e la forza per riflettere su noi stessi.
2: Ich bin der Herr.
1: Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei all'infuori di me. Ed ecco che questi idoli si dischiudono, sono entità energetiche nella nostra aura. La presunzione, il modo in cui denigriamo i nostri simili, lasciamo che vengano verso di noi.
2: Gedanken steigen empor,
1: affiorano pensieri, immagini ci indicano quali sono queste entità. Perché abbiamo questa presunzione? Perché denigriamo i nostri simili? Con il Cristo le sconfiggiamo. Con il suo aiuto ci pentiamo di ciò che abbiamo inflitto al nostro prossimo a causa della nostra presunzione o perché li abbiamo denigrati. Il grande amore ci dona la forza per pentirci.
2: In Gedanken bitten wir um Vergebung und Vergeben.
1: In pensieri chiediamo perdono e perdoniamo. E immettiamo nella nostra aura il pensiero: noi non vi nutriamo più, voi campi energetici. C'è un'altra entità che si intrattiene nel nostro animo e nella nostra aura. Siamo noi, l'uomo che crede di essere un Dio, che decide in merito alla vita e alla morte di uomini e di animali.
2: Der Götze.
1: Un idolo.
2: Ein wesentliches energetisches Feld.
1: Un campo energetico essenziale.
2: Insbesondere dann,
1: soprattutto
2: wenn wir an die Tiere,
1: se pensiamo agli animali,
2: die für so manchen von uns,
1: che vengono macellati per alcuni di noi per consumare la loro carne.
2: Der Menschengott, der über Leben und Tod.
1: L'uomo che si crede un Dio, che decide in merito alla vita e alla morte di uomini e animali. Guardiamo questo campo energetico, questa entità. Il Cristo ci aiuta affinché possiamo riconoscere come la possiamo sconfiggere. Alcuni attimi di riflessione su noi stessi possono aiutarci se vogliamo eliminare questo campo energetico con l'aiuto del Cristo e togliergli il terreno con cui lo nutriamo.

0: Ich bin der Herr dein Gott.
1: Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei all'infuori di me.
0: Nehmen wir dieses erste Gebot mit.
1: Portiamo questo primo comandamento con noi nella nostra vita quotidiana e prendiamo coscienza che Dio è amore e dato che Egli ci ama, ci ha inviato suo Figlio e suo Figlio è divenuto il nostro Redentore. Ogni volta che accendiamo una candela, ogni volta che vediamo le luci esteriori, si fa sentire la nostalgia, che è la nostalgia di uscire dalle tenebre per entrare nella luce. Quanto più sconfiggeremo questi idoli con l'aiuto del Cristo, tanto più diminuirà la nostalgia, poiché la luce in noi diviene più forte. E allora vedremo questo periodo in modo completamente diverso. Accenderemo le candele e diremo sì, questa è la grande luce in noi che risplende sempre più.
0: Dieses Licht, das wir in uns
1: e questa luce che accendiamo sempre più dentro di noi, la porteremo anche nel prossimo anno. E allora l'amore vincerà su tutto ciò che è oscuro. L'amore vince.
0: Schenken wir die Gottesliebe unserem Nächsten.
1: Doniamo l'amore di Dio al nostro prossimo e percepiremo che in noi fiorisce la legge eterna, l'amore per Dio e per il prossimo. Dovremmo anche pregare in questa consapevolezza, pregare per il nostro prossimo, pregare nell'amore per Dio e per il prossimo.
0: Im Gebet
1: e in preghiera possiamo portare la luce redentrice agli uomini e agli animali e alla Madre Terra.

0: Sesto capitolo. Infanzia e giovinezza di Gesù. I suoi genitori, Giuseppe e Maria, si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa della Pasqua. Festeggiavano questo giorno secondo l'usanza dei loro fratelli, che evitavano di spargere sangue e di consumare carne e bevande forti. Quando Gesù ebbe 12 anni, andò con loro e salirono a Gerusalemme secondo l'usanza.
1: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Questo dimostra che Dio, il Signore, non interviene nelle leggi degli uomini, a meno che non si tratti di usanze in opposizione alla legge celeste. Anche l'essere umano Gesù si attenne all'usanza e il Signore lo accompagnò con il suo spirito.
0: Quando, trascorsi i giorni della festa, ripresero la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i suoi genitori se ne accorgessero. Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio. Poi si misero a cercarlo tra gli amici e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono a Gerusalemme per cercarlo. E accadde che dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, in mezzo ai dottori. Egli sedeva, ascoltandoli e interrogandoli, e tutti quelli che l'udivano erano stupiti per la sua comprensione e per le sue risposte. Al vederlo, i suoi genitori furono costernati, e sua madre gli disse: «Figlio mio, perché ci hai fatto questo? Vedi, tuo padre ed io siamo angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi avete cercato? Non sapete che io debbo essere nella casa del padre mio?»
1: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Con le parole «che io debbo essere nella casa del padre mio», il ragazzo non intendeva la casa, il tempio di pietra, ma la casa di carne ed ossa, l'uomo in cui dimora lo Spirito di Dio che parlava attraverso il ragazzo Gesù. Gesù intendeva: «Io devo riposare in me, nel tempio interiore, per donare agli uomini e per dare risposta a coloro che me la chiedono». Ogni essere umano è un tempio di Dio. Chi mantiene puro questo tempio percepisce, pensa, parla e agisce in modo puro e vive così nella coscienza di Dio. Da questo tempio interiore, Gesù insegnava nel Tempio di Gerusalemme a coloro che volevano ascoltarlo nel Tempio di pietra.
0: Ed essi non compresero le parole che egli rivolse loro, tuttavia sua madre serbò tutto ciò nel suo cuore. E un profeta che lo vide gli disse: «Vedi, l'amore e la sapienza di Dio sono uniti in te, perciò nell'epoca futura verrai chiamato Gesù, poiché tramite il Cristo Dio redimerà l'umanità, che oggi è, in verità, come il mare amaro. Ma questa amarezza dovrà essere trasformata in dolcezza. Tuttavia, a questa generazione non apparirà ancora la sposa e tantomeno nell'epoca che verrà».
1: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Il profeta ha espresso la profezia, ispirato dallo Spirito. Nel frattempo sono trascorse molte epoche. Tuttavia, lo Sposo, lo Spirito del Cristo che io sono, si è messo in cammino per chiamare gli uomini che credono in me e che compiono la volontà del Padre, e per condurli nel paese della pace. Molte anime e molti uomini accorrono a me come una sposa adornata con gli ornamenti e la virtù della vita interiore. E saranno sempre più numerosi coloro che si trasformeranno dall'amarezza alla dolcezza e che si troveranno alla mia destra.
0: Ed egli scese con loro e tornò a Nazareth e ubbidiva loro e costruiva ruote e gioghi e anche tavoli con grande abilità. E Gesù cresceva in grandezza e anche in grazia davanti a Dio e agli uomini. E un giorno il ragazzo Gesù giunse in un luogo dove era stata posta una trappola per gli uccelli e alcuni ragazzi vi stavano vicino. E Gesù disse loro: «Chi ha messo questo laccio per le creature innocenti di Dio? Ecco, costoro verranno imprigionati in un laccio nello stesso modo». E scorse 12 passeri che sembravano morti. Passò le sue mani su di essi, dicendo loro: «Volate via e pensate a me fino a che vivrete». E si levarono e volarono via con un gran cinguettio. I giudei che videro tutto questo furono molto stupiti e lo raccontarono ai sacerdoti. E il fanciullo fece altri miracoli e si vedeva come i fiori sbocciavano sotto i suoi piedi, dove il terreno era stato fino allora sterile. E i suoi compagni ebbero rispetto di lui. Quando Gesù compì i 18 anni, gli fu data in moglie Miriam, una vergine della stirpe di Giuda, e visse con lei per 7 anni. Ed essa morì, poiché Dio la prese con sé affinché egli potesse proseguire verso compiti più alti, che avrebbe dovuto adempiere e sopportare per tutti i figli e le figlie degli uomini.
1: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Io non fui mai sposato. In questa generazione la parola sposato ha un altro significato. Per l'uomo di quest'epoca significa concludere un matrimonio in municipio o eventualmente con una cerimonia in una chiesa terrena davanti a un sacerdote. Anche la parola congiungersi nello spirito ha un significato diverso da sposarsi. Il congiungimento nello spirito di Dio significa: due persone concludono il patto con Dio e si sforzano di divenire uno in Dio. Un matrimonio è un patto secondo le leggi di questo mondo. Il congiungimento, invece, è un patto di fedeltà con il prossimo davanti a Dio, nel quale due persone decidono di realizzare le leggi divine e di condurre insieme una vita pura e ricolma di Dio. In questo libro, la parola sposato significa collegato tramite l'amore di Dio. Gesù era collegato nello spirito con tutti gli esseri umani, con tutte le creature e con tutto l'essere, così come lo sono io quale Cristo. Quale Gesù, ossia quale figlio dell'uomo, dovetti fare anche l'esperienza di questa unione con il genere femminile, per essere in grado di comprenderlo e per poterlo aiutare. Quale Gesù di Nazareth, avevo un'unione profonda e pura con questa donna, che era molto vicina al mio essere. La legge dice: il simile attira il simile. Alcuni aspetti dell'essere di questa donna avevano una vibrazione analoga a quella della mia anima e grazie ad essi ci trovavamo in profonda comunicazione. Io mi immedesimavo in lei e lei in me. Sperimentai così il mondo delle sensazioni del principio femminile in veste terrena e compresi così anche le numerose donne che furono con me negli anni della mia attività di insegnamento. Il periodo previsto per questa donna sulla terra si concluse poco prima che iniziassero i miei anni di insegnamento. Dio, nostro Eterno Padre, la chiamò a sé, come accadde più tardi per molti uomini e donne del mio seguito. Infatti, in questo mondo, l'andare e venire dell'anima è una legge che non è soggetta al caso, ma al decorso della legge di semina e raccolta, oppure della legge di luce di Dio. Il mio mandato, quale Gesù di Nazaret, come Cristo Dio, fu di ingenerare la scintilla redentrice nelle anime degli uomini. La mia sofferenza e la morte fisica furono il segno della caparbietà degli uomini. Se i figli e le figlie di Dio, provenienti dalla stirpe di Davide, avessero seguito la chiamata di Giovanni e anche la mia, e avessero seguito fedelmente il Cristo in Gesù, anche altri figli e figlie di Dio, provenienti da altre stirpi, si sarebbero uniti per seguirmi fedelmente. Si sarebbe così formato un unico popolo che avrebbe potuto essere consapevolmente il popolo di Davide per il regno della pace di Gesù Cristo. Dato che la stirpe di Davide, che ha ricevuto il mandato dell'opera di redenzione, restò nel peccato, mi avvolsi con una parte delle sue colpe e anche con parti delle colpe di alcuni uomini delle altre stirpi. Potei così essere catturato e così cominciarono le sofferenze. Se la stirpe di Davide non fosse rimasta nel peccato, avrei portato la scintilla redentrice a tutte le anime e a tutti gli uomini. Ma non avrei dovuto subire le sofferenze e la morte fisica sulla croce. Soffrii, quindi, per i figli e per le figlie degli uomini, perché non divennero consapevolmente figli e figlie di Dio, compiendo la sua volontà. Se la stirpe di Davide mi fosse stata fedele, gli avvenimenti avrebbero preso tutt'altro corso. E se tutto il popolo giudeo, inclusi i suoi scribi e farisei, avesse accettato e accolto il Figlio di Dio, adempiendo la legge di Dio, la forza parziale sarebbe rimasta nella forza primordiale. Infatti, chi adempie l'eterna legge non ha bisogno di sostegno.
0: E Gesù, avendo concluso lo studio della legge, scese nuovamente in Egitto per apprendere la sapienza degli egiziani, come aveva fatto Mosè. Wie es Moses getan hatte.

0: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Dato che molti testi tratti da questo libro non vengono compresi secondo il loro senso, ma alla lettera, è necessario chiarire e rettificare continuamente determinate cose. Ho già rivelato che quando fu scritto il suddetto libro, alcune parole avevano un significato diverso da oggi. La persona che a suo tempo accolse e trascrisse la parola aveva anche un determinato patrimonio linguistico e poteva servirsi solo di esso. Anche i traduttori, a loro volta, avevano il loro vocabolario per la traduzione. Perciò, tutto quello che viene dato dal Divino in parola dovrebbe essere compreso a senso. Tramite il mio strumento dell'epoca odierna, opererò ripetutamente per chiarire, rettificare e approfondire quei punti che devono necessariamente essere chiariti, rettificati e approfonditi. Rettifico quindi anche le parole del testo sopracitato, scese nuovamente in Egitto per apprendere la sapienza degli egiziani, come aveva fatto Mosè. A senso dovrebbe essere. Egli si incontrò spesso con gli egiziani per parlare con loro della sapienza di Dio. Tuttavia, non andai in Egitto per imparare dagli egiziani la sapienza di Dio. Quando ero bambino, rimasi in Egitto con i miei genitori terreni, ma anche allora non fu per imparare la sapienza divina. Inoltre, mi incontrai varie volte nel deserto con uomini e donne per pregare e per parlare con loro della verità eterna. Tra di loro c'erano spesso molti egiziani. Quando ero il ragazzo Gesù, la sapienza di Dio era già manifesta in me. Essa parlava anche attraverso di me. Perciò, già da ragazzo Gesù, parlai ai cosiddetti sapienti nel Tempio, attingendo alla sapienza di Dio. Essa era quindi attiva in me. Per quale motivo avrei dovuto apprenderla?
1: E andava nel deserto, meditava, digiunava e pregava. E ricevette i poteri del Sacro Nome, attraverso i quali compì molti miracoli. E per 7 anni parlò con Dio, volto a volto, e apprese il linguaggio degli uccelli e degli animali, e le forze guaritrici degli alberi, delle erbe e dei fiori, e le forze nascoste delle pietre preziose, e imparò anche i movimenti del sole e della luna e delle stelle, e il potere dei caratteri della Scrittura, i misteri della squadra e del cerchio e la trasformazione delle cose e delle forme, dei numeri e dei segni. Da lì ritornò a Nazareth per visitare i suoi genitori e insegnò in quel luogo e a Gerusalemme come un rabbi riconosciuto, persino nel Tempio, e nessuno glielo impediva.
0: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Tutto quello che Dio ha creato e mantiene in vita è insito nell'anima dell'uomo. Chi vive in Dio riceve e viene istruito da Dio, anche come essere umano. Quale Gesù di Nazareth, vivevo in Dio e ricevevo da Dio, mio Padre, con il quale ero in costante comunicazione. Dall'interiore di Gesù fluiva la sapienza divina ed egli parlava con gli animali dell'acqua e dell'aria e con quelli che vivevano dentro la terra e sopra la terra. E Gesù, in cui vivevo, sperimentò in se stesso la vita delle piante e delle pietre. Quale Gesù, sperimentai e vissi nel mio interiore il movimento degli astri, di cui parlai molto con gli egiziani, tra i quali c'erano veri saggi. Dato che io, Gesù, insegnavo nel Tempio, molti mi chiamavano Rabbì, ma io ero profeta e figlio di Dio. In veste terrena ero il figlio dell'uomo che insegnava e viveva le leggi di Dio e che si sacrificò affinché la redenzione potesse penetrare nelle anime degli uomini e nelle anime che vivevano nei regni della caduta.
1: Dopo un certo tempo, egli andò in Assiria e in India e in Persia e nel paese dei Caldei e visitò i loro templi e parlò con i loro sacerdoti e i loro saggi per molti anni. E mentre attraversava questi paesi, fece molte opere miracolose e guarì i malati. E gli animali dei campi lo rispettavano e gli uccelli non avevano timore di lui, poiché non li spaventava. Anzi, perfino le bestie selvagge del deserto sentivano il potere di Dio in lui e lo servivano spontaneamente e lo portavano di luogo in luogo.
0: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Nelle vesti di Gesù incontrai molti uomini di vari ceti e di varie lingue e parlai con assiri, indù, persiani, caldei, israeliti e con altri uomini e donne di varie stirpi. Tuttavia, non andai nei loro paesi e nemmeno in altri per imparare la sapienza di Dio. Andai in alcuni paesi e al confine di altri. Spesso la lingua era un ostacolo. Tuttavia, quando parlavamo delle leggi dell'amore, ognuno sapeva cosa volesse dire il prossimo. Il linguaggio del cuore non conosce frontiere, neanche oggi, nell'epoca prossima all'anno 2000. Per amore per gli uomini si manifestò anche la forza di guarigione. Per aiutarli e dare testimonianza di quello che dimorava in me, in Gesù, l'onnipotenza di Dio. Grazie alla tecnica oggi ancora esistente, è possibile tradurre e trasmettere più rapidamente la mia parola, affinché i cuori degli uomini si risveglino e imparino il linguaggio dell'amore, che viene compreso da tutti coloro che pensano con il cuore. Molte persone credono che io abbia viaggiato per molti anni per raccogliere sapienza e compiere opere d'amore. Anche se nelle vesti di Gesù di Nazareth viaggiai molto per insegnare e per compiere opere d'amore e di misericordia, non trascurai di assolvere il comandamento prega e lavora. Come Giuseppe e i miei fratelli consanguinei, realizzai quale carpentiere quello che Dio ha comandato agli uomini, prega e lavora. Il senso della frase «e lo portarono di luogo in luogo» significa: molti animali mi accompagnarono per un lungo tratto del cammino,

Si compirono così le parole dei profeti: il leone giacerà presso il vitello, e il leopardo presso la capretta, e il lupo presso l'agnello, e l'orso presso l'asino, e la civetta presso le colombe, e un bambino li guiderà. E nessuno dovrà ferire o uccidere sul mio sacro monte, poiché la terra dovrà essere piena della conoscenza del Santo, così come le acque ricoprono il letto del mare. E in questi giorni concluderò nuovamente un'alleanza con gli animali della terra e con gli uccelli dell'aria, con i pesci del mare e con tutte le creature della terra. E io spezzerò l'arco ed anche la spada, e bandirò dalla terra tutti gli strumenti di guerra, che verranno resi inaccessibili, affinché tutti vivano senza timore. E io mi prometterò per sempre a te nella rettitudine e nella pace e nella bontà del cuore, e tu dovrai riconoscere il tuo Dio, e la terra dovrà donare il frumento e il vino e l'olio, e io dirò a coloro che sono il mio popolo: tu sei il mio popolo, ed essi mi diranno: tu sei il nostro Dio.

0: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, benvenuti. Ci fa piacere che vi siate rimessi in ascolto per questa trasmissione della serie La vera scuola e la vita, oggi sul tema La psicologia divina. Chiariamo subito. La psicologia divina non ha niente a che fare con la psicologia che viene insegnata nelle università di questo mondo, con cui si cerca di analizzare il comportamento e il modo di pensare delle persone sulla base di indagini scientifiche, cercando di solito la colpa di un determinato comportamento negli altri, nell'ambiente o nell'educazione. La psicologia divina insegna invece: riconosci te stesso. Forse vi chiederete come si può fare. Oggi leggiamo in merito da una delle tante istruzioni che la sapienza divina, la profetessa di Dio Gabriele, ci ha dato nella nostra epoca. Si potrebbe anche dire che impariamo nell'università dello spirito. Dalla sapienza divina apprendiamo prima di tutto. Dio ci conosce, Dio sa chi siamo e Dio sa anche come possiamo osservare noi stessi. La psicologia ci pone domande. Con la psicologia spirituale ci poniamo noi stessi delle domande. Dio è il punto centrale nella nostra anima e si irradia instancabilmente tramite l'anima nell'essere umano, quindi attraverso il circuito delle sette forze basilari in noi, che chiamiamo i sette centri di coscienza. Parliamo dei nostri cinque sensi e anche del nostro sentimento. Con i nostri cinque sensi percepiamo e quello che percepiamo è poi il nostro sentimento. Il nostro sentimento trasmette quello che percepisce alle sensazioni, dalle quali scaturiscono poi i pensieri e in seguito le parole e le azioni. E spiega inoltre: il nostro sentimento è quindi il più vicino all'anima. Tramite il sentimento lo Spirito di Dio dà gli impulsi. Non penseremo subito, ma prima percepiamo. Percepiamo con i nostri occhi, con le nostre orecchie. Percepiamo con il tatto, con il gusto e l'olfatto.
1: E cosa avviene poi con quello che accogliamo in noi tramite i nostri occhi, le orecchie, il senso del tatto, del gusto e dell'olfatto? A questo proposito, leggiamo dall'istruzione. Andiamo indietro nel tempo per comprenderlo meglio. Un bambino appena nato si muove grazie alla forza di Dio. È la vita, il movimento. Ma il cervello di un neonato non è ancora programmato. Deve quindi imparare a percepire e nel contempo a sentire. Guarda e sente. Guarda una persona e il bambino non sa chi sta guardando, cosa sta guardando. E la madre gli dice: io sono la mamma, sono la tua mamma. Il bambino lo sente: sono la tua mamma. E così, a un tratto, guarda la persona che è la mamma. Un po' alla volta questo entra nelle cellule cerebrali. Inizia ad assumere il cibo, i nervi del gusto programmano il cervello, il bambino, il neonato, rifiuta quello che non fa ancora parte dei suoi programmi. Deve quindi, come diciamo, essere svezzato a poco dal latte materno al cibo. E un po' alla volta il bambino accoglie i diversi sapori tramite i nervi del gusto, sempre tramite il sentimento. E poi la madre o il padre dicono: questa è verdura, è verdura. E un po' alla volta il bambino memorizza: questa è verdura. E quello che percepisce passa anche nell'anima. Sono i normali programmi di vita di cui abbiamo bisogno per poter vivere come esseri umani. Poi il bambino inizia un po' alla volta a toccare le cose e sappiamo bene quanto sia difficile per un neonato prima di riuscire a toccare qualcosa. E quando tocca qualcosa, la madre o il padre dicono: questo è morbido, questo è duro, stai attento, questo è appuntito. E un po' alla volta, invece di dire che è appuntito, il bambino dice: punta, punta, e così lo programma. Anche se non sono ancora veri e propri programmi, il neonato memorizza tramite il percepire, con quello che ascolta dalla madre. E la madre fa sedere il bambino nell'erba e lui tocca l'erba. Cosa dice la madre? Erba, verde, erba, verde, fiore, bianco, blu. E un po' alla volta, tramite la vista, tramite il percepire, ascoltando, tramite l'olfatto e il gusto, il bambino accoglie i programmi corrispondenti e tutto quello che percepisce entra anche nell'anima.
2: Questi sono i nostri normali programmi di vita di cui abbiamo bisogno come esseri umani. E inoltre apprendiamo. Nel successivo corso della nostra vita, quello che conta è cosa facciamo con quello che abbiamo immesso. In seguito anche i nostri peccati iniziano ad agire poco alla volta sul mondo dei nostri sentimenti. E anche lo Spirito di Dio agisce tramite il mondo dei nostri sentimenti. Perché attraverso il mondo dei nostri sentimenti? Perché tramite i sentimenti affiorano sensazioni e immagini e poi i pensieri e le parole. Cari amici, se chiudiamo gli occhi, chiudiamo le orecchie e non vediamo né sentiamo per un certo tempo, cosa si muove poi in noi? Solo quello che abbiamo memorizzato. Non può muoversi altro. Riapriamo gli occhi, sentiamo di nuovo, mangiamo, tocchiamo e ricominciamo a memorizzare. Vediamo. E cosa pensiamo? Forse a ciò che abbiamo già memorizzato. Oppure affiorano nuove sensazioni che penetrano di nuovo nell'anima. Leggiamo dall'istruzione ulteriori spiegazioni su quello che memorizziamo ininterrottamente. La psicologia ci pone domande. E come possiamo porci noi stessi delle domande? Solo tramite quello che noi stessi abbiamo memorizzato, che può essere peccaminoso oppure essere divino. Dio in noi, che conosce tutto, dona instancabilmente. Egli trasmette quindi instancabilmente e tocca il mondo dei nostri sentimenti. Affiorano dei sottili sentimenti e noi pensiamo. Oppure i sottili sentimenti manovrano le nostre antenne, gli occhi, le orecchie, l'olfatto, il gusto e il tatto. Così possiamo percepire noi stessi. Vediamo qualcosa e affiorano dei pensieri. Che pensieri sono? Sulla base dei 10 comandamenti del discorso della montagna, possiamo dire: questi pensieri sono divini oppure contrari al divino. Possiamo osservare noi stessi tramite i nostri sentimenti. Quando parliamo, cosa diciamo? Cosa pensiamo? Dio in noi ci è vicino ogni momento, affinché riconosciamo noi stessi, e questo avviene tramite i nostri sentimenti, che sono molto vicini all'anima, che praticamente accolgono gli impulsi del divino e dell'anima. E tramite il circuito delle 7 forze basilari, dei 7 centri di coscienza, sperimentiamo quello che pensiamo, ciò che diciamo, come sono i nostri sentimenti e le nostre sensazioni. Le sensazioni sono già un po' più grossolane, affiorano già le immagini. I pensieri ci fanno prendere coscienza delle immagini. E il passo successivo è: cosa diciamo? Lo esprimiamo? Cosa facciamo? Cari ascoltatrici e ascoltatori, ascoltiamo ora una parte di questa istruzione così interessante di Gabriele con la registrazione originale.
1: Possiamo quindi porci continuamente delle domande. Spesso è così che nel mondo dei nostri pensieri ci siamo ingannati. Per esempio, ci siamo immessi: sì, in fondo siamo buoni, in noi va tutto bene. Vediamo qualcosa e improvvisamente ci rendiamo conto di diventare inquieti. Il mondo dei nostri sentimenti ci sta già dando degli impulsi. I nostri nervi entrano in azione. E poi reprimiamo tutto e diciamo: non mi interessa, io sono buono, ho fatto molti progressi sulla via spirituale. Tutto va nel migliore dei modi. È così che i nostri pensieri ci ingannano. Ma tramite l'autocontrollo che sperimentiamo in noi stessi con il Cristo, possiamo analizzare il nostro sentimento, chiedendoci se ci ha veramente segnalato quello che pensiamo nel nostro conscio. Possiamo porre delle domande al nostro corpo quando improvvisamente diventa irrequieto. Perché? Cosa c'è alla base dei sentimenti? Ecco cosa stavo pensando. Stavo pensando: io sono buono, questo non mi appartiene più, sono affari suoi. Eppure sono in agitazione. Il sentimento ha fatto vibrare il mio corpo. Vuole dirmi qualcosa di diverso da quello che mi comunicano i miei pensieri. E ora iniziamo ad analizzare noi stessi. E questo significa: il mio pensiero corrisponde veramente al mio sentimento? E poiché tutto è energia, possiamo analizzare anche il nostro sentimento chiedendo: quello che mi dici è anche il mio sentimento? È l'impulso che proviene dal divino? E se non iniziamo subito a pensare, ma restiamo in silenzio, siamo calmi, e quindi percepiamo nel profondo dei nostri sentimenti, allora possiamo recepire nei nostri centri spirituali e tramite uno o più centri giungono poi gli impulsi. Quello che pensi non corrisponde a me, al sentimento. Esaminati, analizzati. Agisci nello stesso modo in cui pensi? Il nostro sentimento ci pone in continuazione le domande in molti modi. Non dice mai: è così, così. Perché? Perché quando il divino in noi dà degli impulsi, non ci dice mai: questa è la mancanza. Ci guida e ci aiuta nella misura in cui noi seguiamo la guida, nella misura in cui siamo disposti ad analizzare noi stessi. Questa è ancora una volta la legge del libero arbitrio. E tutto a un tratto percepiremo dai centri, dal mondo dei sentimenti: questo pensiero non corrisponde alla mia vita. E poi, tramite il mondo dei sentimenti, affiora: perché no? Come agisci? Come parli? E poi giungono di nuovo pensieri molto sottili e questi ci dicono eventualmente: voglio mostrarmi migliore di quello che sono. E poi giunge di nuovo l'impulso divino. Perché? Cosa ti manca? In questo modo il divino ci guida a riconoscere noi stessi. E Dio ci guida in modo che poniamo continuamente delle domande a noi stessi.
0: Abbiamo ascoltato un estratto della registrazione originale dell'istruzione data dalla Sapienza Divina. Leggiamo ora ancora alcune parti in cui Gabriele ci dà un aiuto concreto per riconoscere noi stessi nella vita quotidiana. Ci dice: è molto interessante per tutti noi se a casa proviamo a fare l'esercizio di sederci, chiudere gli occhi, chiudere le orecchie, restare seduti completamente tranquilli, senza sentimenti, e lasciar semplicemente affiorare delle immagini. Affiora quello che noi stessi abbiamo immesso, che si trova nel conscio. Nel momento in cui apriamo gli occhi e sentiamo di nuovo, il nostro corpo si muove, entrano di nuovo impulsi completamente diversi e memorizziamo. Memorizziamo ogni attimo tramite le cinque antenne. E tramite queste cinque antenne Dio ci dice: quello che vedi e quello che pensi è in sintonia con le mie leggi? Se non lo è, entra nel mondo dei tuoi sentimenti e sperimenta te stesso nel subconscio. Sperimenta te stesso nella tua anima e sistema. E come possiamo sistemare quello che si trova nei sentimenti o quello che pensiamo, ciò che abbiamo detto o fatto? Di nuovo, tramite il pentimento. E possiamo arrivare al pentimento solo tramite il mondo dei sentimenti e quindi di nuovo tramite l'aiuto del divino in noi. Se pensiamo nel conscio: ah, mi pentirò di quello che ho fatto, mi dispiace di cuore, non voglio più rifarlo, non affiora alcun sentimento. Recitiamo solo i nostri vecchi programmi, i nostri schemi che abbiamo immesso tramite l'udito. Cosa dovremmo fare per sviluppare il sentimento? Dobbiamo andare di nuovo sul piano dei nostri sentimenti. Dobbiamo chiedere all'aiutante in noi, al Cristo in noi, che ci conosce, che conosce ogni cosa, che è vicino ogni attimo, lo psicologo divino, come potremmo anche chiamarlo. Chiediamo di arrivare al pentimento. E cosa facciamo? Percepiamo nel profondo dei nostri sentimenti. Con che cosa percepiamo nel profondo? Di nuovo con i nostri sensi. Percepiamo nell'immagine che abbiamo davanti ai nostri occhi interiori. Cosa abbiamo pensato? Cosa abbiamo detto? Cosa abbiamo fatto? E poi si presenta la domanda: voglio che ricada su di me? Voglio che ritorni su di me? Non dobbiamo porre le domande al nostro conscio, ma al nostro sentimento. E il sentimento ci farà prendere di nuovo coscienza di quello che sperimenteremo se su di noi ricadrà quello che abbiamo immesso. E in questo modo raggiungiamo spesso il pentimento. Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. O in altre parole, fai tu per prima agli altri quello che vorresti fosse fatto a te.
1: Nell'istruzione apprendiamo inoltre: vero pentimento significa mi pento e faccio per primo quello che mi aspetto da me stesso. In questo modo sistemiamo i peccati che abbiamo riconosciuto, sistemiamo in parte ciò che si trova nell'anima e spesso possiamo riconoscere la radice e sistemare in modo che non crescano di nuovo gli stessi o simili aspetti, quindi che non edifichiamo di nuovo aspetti uguali o simili con le nostre antenne. Questa sarebbe in fondo la psicologia spirituale. E lo psicologo divino, se vogliamo chiamarlo così, è il Cristo, il nostro aiutante, il nostro Redentore in noi. Se ci rendiamo conto di come funziona il circuito per sistemare, se ci rendiamo conto di tutto quello che le giornate ci portano, di quanto siano preziose le giornate, e se abbiamo iniziato ad analizzare noi stessi in questo modo e riconosciamo tutto quello che si trova ancora in noi, solo allora la nostra vita diventa interessante e solo allora sapremo cosa significhi vivere sempre più in Dio, diventare liberi, diventare felici, vivere nell'essere. Tuttavia, quando abbiamo trovato qualcosa, non dovremmo, come ha detto una volta una persona, analizzarci fino alla morte, ma dovremmo farlo con il Cristo. Se siamo consapevoli di un aspetto che riconosciamo come errore, dovremmo sistemare questo aspetto sulla via per sistemare. E quando lo avremo elaborato in gran parte, sapremo: ora possiamo continuare a riconoscere noi stessi, a porci domande, ad analizzare noi stessi. Dio, il Cristo in noi, ci conosce. Conosce ogni errore, ogni debolezza. Noi ci conosciamo in parte. E così si potrebbe dire: l'autoconoscenza e l'autoanalisi sono la via più veloce per giungere al Cristo, alla perfezione della nostra anima.
2: Nell'istruzione viene anche spiegato come la coscienza può aiutarci nell'autoanalisi. Prima di tutto si fanno sentire i sottili impulsi tramite il nostro mondo dei sentimenti. Riconosci te stesso, trova la radice e sistemala. Se non lo facciamo, si fa sentire il sentimento e potremmo anche dire i rimorsi di coscienza. Li percepiamo nel mondo delle sensazioni tramite i sentimenti. E questo mondo delle sensazioni è più forte. È una parte della nostra coscienza che ci viene data tramite l'angelo custode o tramite il Cristo in noi. Quindi prima si fa sentire il sottile sentimento. Fallo, riconosci te stesso, sistema. Se non lo facciamo, se lo ignoriamo, si fa sentire il monito. E questa è la coscienza. E se mettiamo da parte anche la coscienza, ci incolpiamo di nuovo. Avere rimorsi di coscienza, sono sicuro che tutti l'abbiamo sperimentato, non è una bella sensazione. Tuttavia, come abbiamo sentito, la coscienza è qualcosa di molto prezioso sulla via dell'autoconoscenza, che non dovremmo mai mettere da parte, ma mantenere sempre viva. All'inizio dell'istruzione è stato spiegato come un bambino inizia ad imparare e memorizza. Al termine dell'istruzione si riprende di nuovo questa immagine e ora desideriamo leggere questa parte per concludere la trasmissione. Leggiamo. Riconosciamo quindi quanto sono importanti i genitori per il bambino. Tuttavia, quanto siamo importanti noi quali figli e figlie per Dio, egli è sempre qui. Dona incessantemente affinché facciamo ritorno a Lui. E questa è la trasformazione. Ci aiuta a riconoscere i nostri peccati, a sistemarli, a non ripeterli più, affinché adempiamo sempre più le sue leggi per essere di nuovo presso di Lui. Come i genitori gioiscono del bambino che impara a poco il linguaggio, che impara un po' alla volta a toccare le cose, a camminare, a percepire e così via, tanto più gioisce Dio, nostro Padre, nei cieli, se impariamo a vivere le sue leggi per fare di nuovo ritorno a Lui. Cari ascoltatrici e ascoltatori, questa è la meta di ogni anima, fare ritorno all'Eterno Padre, nell'Eterna Patria, nell'Eterno Essere. Per questo Mosè ci ha portato le leggi di Dio, i 10 comandamenti. Per questo il Cristo ci ha portato i Suoi insegnamenti, il discorso della montagna. E da 5 decenni la sapienza divina ci dona insegnamenti su insegnamenti per questa via che ci riconduce alla casa del Padre. E ognuna di queste istruzioni è una perla per ogni persona in cerca di Dio che ha iniziato a compiere i passi sulla via verso Dio in noi. Se lo desiderate, vi invitiamo a rimettervi in ascolto anche alle prossime puntate della serie La vera scuola è la vita. Per oggi ci congediamo da voi, arrivederci e un saluto in Dio.

Un saluto in Dio, cari ascoltatori, care ascoltatrici. Nei grandi insegnamenti cosmici che il Cristo ci ha rivelato tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, e che non sono altro che le leggi della vera vita, gli aspetti della legge del cosmo intero, la legge assoluta su cui si basa tutto quanto, compresa la nostra vita, il Cristo ci spiega quello che, in veste di Gesù di Nazareth, insegnò già ai suoi apostoli e ai discepoli e alle discepole che erano in grado di comprenderlo. Questo è anche il titolo del libro in cui Gabriele ha messo per iscritto questa rivelazione: I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Leggiamo ora alcune frasi da questo libro, che poi Gabriele spiega con le sue parole e in modo dettagliato, affinché chiunque lo desideri possa mettere in pratica queste leggi nella propria vita quotidiana, ossia realizzarle.

0: Il Cristo ci ammonisce. Ricordate, Dio è sempre presente. Dio è amore. Egli ama ognuno di noi. Fate che la conoscenza che Dio è presente, che Dio, vostro eterno Padre, ama voi e me, anzi tutti, non rimanga solo al livello del vostro sapere. Solo la realizzazione, il sapere spirituale vissuto, vi dà la certezza e la forza di azione nello Spirito di Dio, la vita nell'essere.
1: Gesù di Nazaret lo insegnò alle persone dei suoi tempi e il Cristo ce lo spiega negli insegnamenti cosmici. Dio, nostro eterno Padre, ama ognuno di noi. Quante volte si sente dire: sono solo, sono abbandonato, non ho nessuno. Esteriormente può sembrare così, ma non è la realtà spirituale. Non dovremmo affermare questi stati d'animo, poiché non sono altro che espressioni della nostra autocommiserazione. Continuando a immettere dentro di noi: sono solo, sono abbandonato, non ho nessuno, ci isoliamo sempre di più dal nostro prossimo, allontanandoci dalla grande unità. Tutto ciò che è puro vive nell'unità universale del possente Spirito Creatore. La natura è in costante comunicazione con il Divino. Il cespuglio solitario, il fiore cresciuto in disparte non sono mai soli. Il coleottero che se ne sta da solo lungo il sentiero, il cavallo che bruca l'erba da solo in un prato non sono mai soli. Ovunque una forma di vita si trovi, è sempre in comunicazione con l'universo, con la corrente dell'eterno Spirito Creatore. Per quanto distanti possano essere tra loro le forme di vita nella dimensione dello spazio, sono comunque tutte strettamente collegate tramite la comunicazione dell'amore del Creatore, poiché in tutto c'è la vita, Dio. Chi si impegna ad affermare in tutto la vita, Dio, e aspira a raggiungere una vita in Dio, entra sempre più in una comunicazione positiva con le forze positive nel prossimo e con le forze creatrici della natura. Si sentirà avvolto nel grande cosmo, in questo possente spirito universale, nella vita. La solitudine e il senso di abbandono scompariranno e l'anima si dischiuderà come una rosa meravigliosa in estate, effondendo il suo profumo. La rosa non chiede come mi vede la rosa qui vicino, mi vede veramente, come mi percepisce o mi recepisce. La rosa non guarda nemmeno con invidia il giglio. La violetta non vuole essere la rosa. Un fiore primaverile non desidera fiorire in estate. Ogni forma di vita si sente parte della forza creatrice e trasmette quello che ha sviluppato in base al suo livello di coscienza. Questa è la vita nello Spirito di Dio. Rendiamoci quindi conto che non siamo mai soli. Dio è sempre presente. Cambiamo i nostri pensieri. Non accogliamo più nel nostro vocabolario le parole solo, abbandonato e non ho nessuno. Ma esercitiamoci nella consapevolezza che dice: Dio è presente. È sempre presso di noi, poiché è in noi. Vedremo così le cose in modo diverso. Guarderemo più in profondità e in modo più ampio e non passeremo più con indifferenza accanto ai nostri simili, che ci saluteranno cordialmente, si rivolgeranno a noi e ci verranno eventualmente incontro. Anche nel matrimonio e in famiglia faremo quello che vuole Dio. Passo per passo svilupperemo un collegamento con il nostro prossimo senza legarci più a lui. Anche con le parole «sono solo» e «sono abbandonato» ci leghiamo al nostro prossimo. Se ci stacchiamo da queste parole che legano e separano allo stesso tempo, faremo l'esperienza che Dio è presente. Dio è presente in famiglia, nel matrimonio, al lavoro, in azienda. In questo modo il nostro sguardo diventerà più ampio e recepiremo di più. Considereremo anche il nostro prossimo come una parte spirituale della nostra anima. Ricordiamoci, non è il nostro sapere che amplia la nostra capacità di vedere spiritualmente le cose, ma la realizzazione delle leggi eterne. È il sapere spirituale vissuto che dovremmo realizzare giorno per giorno per avvicinarci alla nostra meta di ridivenire divini. Dalla realizzazione si sviluppano l'esperienza e la certezza che Dio è realtà, che Dio è in noi ed è presente in tutto quello che pensiamo, diciamo e facciamo. Questo ci porta a gioia interiore e dinamismo. È la forza di azione per Dio e per il prossimo. In questo modo ci staccheremo dai concetti di mio e a me, dai nostri aspetti che ci legano e svilupperemo il collegamento, il vero collegamento con i nostri simili. Questa è una vera crescita nello Spirito di Dio. Diventiamo più tranquilli, più pacifici, più sicuri, più altruisti e quindi più amorevoli. Saremo così in grado di comprendere noi stessi e quindi anche il nostro prossimo. Questa è la via che conduce alla meta di ridivenire divini.

0: Un'altra frase del Cristo dice: «L'essere è il presente». Nell'essere non esiste ieri, oggi, domani. La materia è effimera. L'essere è tutto in tutto. La materia si affina e diviene l'essere, poiché Dio è il presente in tutto. Il presente in tutto è ciò che è imperituro, l'essere. Perciò quello che è effimero, l'ieri, l'oggi e il domani, si trasformerà nell'essere che è.
1: Ieri, oggi e domani sono concetti come il tempo e lo spazio. Noi esseri umani ci siamo creati il tempo e lo spazio attraverso il raddensamento della sostanza fine. Finché i nostri corpi gettano ombre, non possono essere compenetrati dalla luce. E finché tutto quello che si trova sulla terra e nella sfera della materia getta delle ombre, ci sarà la limitazione che definiamo tempo e spazio. Il tempo include l'ieri, l'oggi e il domani. Tuttavia, se superiamo quello che consideriamo come ieri, oggi e domani e teniamo queste parole solo come concetti nel nostro vocabolario per comprenderci nella vita terrena, nella nostra vita entrerà il presente, il divino. Finché ci leghiamo ai concetti di ieri, oggi e domani, al tempo e allo spazio, ci separiamo dal nostro prossimo. Quando diciamo, per esempio, il nostro prossimo è andato via in macchina, il nostro prossimo è uscito, queste parole ci dividono. È come se dicessimo che ci ha abbandonati e ora è separato da noi. È andato via e non c'è più. Questo è quanto segnala il nostro vocabolario, quello che segnalano i nostri concetti nella dimensione del tempo e dello spazio. Se invece abbiamo sviluppato in noi la parte positiva del nostro prossimo, anche se con le nostre parole diciamo «è andato via», «è uscito», il nostro prossimo ci resterà vicino nel nostro interiore. Pertanto, se ne è andato solo nell'esteriore, ma è vivo nel nostro interiore. Questa consapevolezza ci porta anche alla vicinanza con Dio e al tempo stesso alla vicinanza con il nostro prossimo. Con il nostro linguaggio non siamo in grado di esprimerlo e questo dimostra quanto sia limitato il linguaggio umano. Afferra solo la forma del divino trasformata a un livello inferiore e invertita. Tuttavia, noi esseri umani non possiamo vivere senza le parole. Consideriamo quindi la parola come una forma, come un recipiente che ricolmiamo con il significato, con i contenuti della nostra coscienza, in base ai nostri pensieri, alle nostre sensazioni e sentimenti. Ora dipende cosa poniamo nelle nostre parole. Quello che conta è il significato contenuto nella parola.

0: Il Cristo ci fa notare spesso che la materia è effimera. Cosa vuole dirci con questo?
1: Nei nostri giorni, in quest'epoca, si verificano ovunque potenti eruzioni vulcaniche sulla Terra e al suo interno. Molti ora si chiedono fino a quando potrà esistere ancora la materia. Dio non l'ha creata, ma ha permesso che si formasse in seguito al comportamento errato degli esseri della caduta. Ora abbiamo il compito di riconoscerci tramite i nostri aspetti umani nella densità della materia, diventando di nuovo consapevoli di essere figlie e figlie di Dio, per poi affinarci passo dopo passo fino a ridivenire la sua immagine. Nella misura in cui ogni singolo si affina, contribuisce affinché anche la terra si affini e si elevi nella sua vibrazione. Anche se questo processo potrà durare ancora migliaia di anni o anche più a lungo, cos'è mai nello spirito di Dio? Forse meno di un istante. Tuttavia, quello che è stato trascinato negli abissi a causa dell'evento della caduta deve essere riportato verso l'alto, trasformato ed elevato, nobilitando tutto ciò che è gravato di colpe e affinando i pianeti materiali e i pianeti delle sfere di purificazione. Tutto questo è contenuto nelle parole del Cristo Dio, nostro Signore, quando nei suoi grandi insegnamenti cosmici afferma: perciò quello che è effimero, ieri, l'oggi e il domani, si trasformerà nell'essere che è. Cari fratelli, care sorelle, noi tutti, l'umanità e anche le anime nelle sfere di purificazione, dovremmo intraprendere questo processo di trasformazione, poiché come esseri umani abbiamo tutti contribuito alla formazione di questa sostanza raddensata. Portiamo con noi nel regno delle anime i peccati che non abbiamo sistemato, con i quali abbiamo contribuito alla formazione della materia. Lì dovremo scontare questa nostra parte in molti modi diversi, in base agli aspetti con cui abbiamo dato il nostro contributo. L'essere è l'eterno presente. È il presente, l'oggi. L'oggi è quindi il presente. Incamminarci verso l'interiore, nel regno, nel nostro vero essere, significa esaminarci nel profondo e riconoscerci come esseri appartenenti al vero essere e sistemare con il Cristo tutto ciò che è contrario all'eterno essere, il nostro ego umano. Riusciremo a farlo solo se saremo desti ogni giorno, senza lasciar vagare i nostri pensieri nel passato o nel futuro. Per riconoscere e purificare i nostri aspetti umani, dovremmo vivere nel presente. Raggiungeremo così elevati gradi di purezza della nostra anima. Più pura diventa la nostra anima, più luce irradierà nel nostro corpo fisico. Questa è l'evoluzione spirituale, la nostra via che ci conduce nella patria eterna. Il Cristo disse a senso: «Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore libere. Prendete possesso del regno». Questo significa che Egli tiene pronte per noi le nostre dimore spirituali che un tempo abbiamo abbandonato. È lì che faremo ritorno come esseri puri, poiché viviamo in eterno e vi ritorneremo tramite il Cristo, nostro Redentore.

0: Continuiamo a leggere nel nostro libro. La visione del puro è la purezza che egli recepisce unicamente in se stesso, nel suo tempio puro. Lì risplende e si manifesta incessantemente l'eterna e santissima legge, Dio.
1: Der Reine schaut das Reine in sich.
2: Chi è puro contempla in sé ciò che è puro, poiché tutto ciò che è puro è forza onnipresente nella dimensione pura. L'essere puro percepisce in sé tutte le forme e le forze divine. Nell'essere puro si manifesta quindi quello che l'essere divino irradia, poiché anche nell'essere puro vale la legge che dice trasmettere e ricevere. Analogamente avviene con gli esseri umani. Se la nostra anima è ampiamente pura, percepiamo in noi, nel nostro tempo,

0: in sé alcuno stimolo e quindi nulla che corrisponda a questi aspetti negativi. Le negatività che una persona ha memorizzato costituiscono il potenziale che è in grado di comprendere. Se vengono stimolati aspetti di questo potenziale, li percepisce anche solo dentro di sé, in quello che ha memorizzato, nel suo cervello. Ciò che ha memorizzato viene spesso definito intelletto.
1: E più avanti leggiamo nel nostro libro: il puro contempla quello che l'impuro non vede.
0: Ciò che è impuro non può riconoscere ciò che è puro, poiché l'organo visivo impuro trasmette solo aspetti impuri e i sensi rivolti verso l'esteriore possono recepire solo ciò che è impuro. Chi è puro vede anche ciò che è impuro, poiché ne è al di sopra.
1: Nei grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: il puro percepisce in sé solo l'eterna verità, perché egli stesso è divenuto la verità, la legge universale, l'Io sono. Non ammette alcuna impurità nel tempio dell'amore. L'impuro invece percepisce solo ciò che è impuro, ossia quello che lui stesso è impuro. Il puro contempla e riconosce in sé la purezza, la verità. Esprime il linguaggio dell'immagine, della verità, dentro di sé, essendo divenuto egli stesso verità. La parola di Dio è la legge, è la verità che si manifesta come immagine viva nel profondo dell'anima. Ovunque il puro guardi, vede in profondità, dentro di sé, unicamente l'immagine della legge, la purezza, e vede al di fuori di sé il riflesso, quello che è impuro.
0: Gli esseri divini, le anime e gli esseri umani hanno il linguaggio delle immagini. Gli esseri puri contemplano dentro di sé ciò che è puro, mentre le anime e gli esseri umani impuri vedono ciò che non è puro. Tuttavia, tutto è in movimento, è una vita costituita da immagini, in cui chi è puro comprende il movimento e la parola di chi è puro. L'anima e l'essere umano impuri vedono il movimento e se stessi, ciò che è impuro.

0: Nel nostro libro, I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, leggiamo: «Io, il Cristo, in veste di Gesù di Nazareth, istruii i miei apostoli e discepoli sotto diverse prospettive della vita. Indicai loro in continuazione la legge assoluta e spiegai loro la legge di semina e raccolta. Dissi loro a senso: il mare dell'infinito è la corrente dell'universo. Muovetevi sempre più nel mare dell'infinito come il sole dell'amore e della giustizia. Così sarete la vita e non chiederete più cos'è la vita.
1: Christus offenbarte.
2: Il Cristo ci ha rivelato: il mare dell'infinito è la corrente dell'universo. Caro fratello, cara sorella, è la legge eterna in cui dovremmo muoverci sempre di più per essere nuovamente divini, poiché siamo sulla terra per ridurre

0: divenire divini.
1: Così, come sta scritto nei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, sarete la vita e non chiederete più cos'è la vita. La vita che intende l'Eterno è la legge assoluta, l'essere eterno. È la vita assoluta. La vita umana non è assoluta. Le giornate di ogni singola persona sono diverse in base a come sono stati i suoi sentimenti, le sue sensazioni, i suoi pensieri e le parole nella sua vita. Se la consideriamo attentamente, ogni giornata è un altro mondo, un'altra vita. Ci abbiamo già riflettuto qualche volta. Ogni nostra giornata è un'altra vita, ma non è la vita di Dio, bensì la vita dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni e dei nostri pensieri, di quello che abbiamo immesso nella nostra anima e negli astri. Noi stessi diamo forma alla nostra vita umana, come noi, giorno dopo giorno, le diamo forma, così essa ci viene incontro. L'eterno essere non è solo luce fluente, poiché Dio non è solo la corrente. Dalla corrente l'Eterno ha creato in modo assolutamente perfetto e quindi divino le forme spirituali, i cieli con i loro mondi, gli edifici, gli animali e le piante. L'essere che ha assunto forma si manifesta in immagini all'essere spirituale, nel suo interiore. Anche noi esseri umani recepiamo la terra e tutto quello che incontriamo. Afferriamo tutto in immagini e lo vediamo infine nel nostro cervello, poiché lì si riflettono le nostre immagini. Ogni giorno contiene per noi altre immagini nelle quali ci muoviamo. È ciò che costituisce la nostra vita personale, la vita dell'ego, ma non la vita e il movimento nella corrente di Dio, alla quale dovremmo tuttavia aspirare, come ci dice il Signore. Il mare dell'infinito è la corrente dell'universo. Muovetevi sempre più nel mare dell'infinito, come il sole dell'amore e della giustizia. Riconosciamo ancora una volta che esiste un unico principio, è il divino. Se viene stravolto, invertito, diventa ciò che non è divino, ma si tratta comunque di un unico principio. Noi esseri umani viviamo e ci muoviamo nelle immagini del nostro ego, nella nostra legge personale, nel nostro egoismo. Il mondo divino si muove nella legge eterna, nel sole dell'amore altruistico e della giustizia. Noi vogliamo far valere i nostri diritti dicendo: ho ragione io. I fratelli e le sorelle della patria eterna, il mondo spirituale, l'eterno essere, sono giusti. La giustizia è apertura. Il diritto è impenetrabile e porta chiusura. Chiunque pretenda i propri diritti chiude ermeticamente il suo ego, poiché non si orienta verso l'apertura, non applica gli aspetti della legge di Dio. In questo modo diamo forma alla nostra esistenza terrena e il giorno ci viene incontro in questa forma. L'io sono guida, il basso ego ci manovra. Perciò ogni giornata si manifesta in modo diverso. Un giorno porta gioia, un altro tristezza, in base a quello che abbiamo immesso nel nostro conscio, nel subconscio, nella nostra anima e negli astri. Questo è il meccanismo che ci manovra e agisce nella giornata. Per questo dovremmo chiederci: possiamo influire su questo meccanismo che ci manovra, per esempio sulla nostra tristezza? Prendiamo questo esempio. Siamo tristi. L'immagine globale presente in noi è quindi tristezza. L'essere tristi comprende molti aspetti che si manifestano in immagini. Forse ci sentiamo abbattuti, scoraggiati, avviliti, preoccupati e molto altro ancora. Ci muoviamo nella nostra tristezza. La tristezza è l'espressione globale di un insieme di molti sentimenti, sensazioni e pensieri. La nostra tristezza, tuttavia, è tagliata su misura per noi e per la nostra giornata. Guardiamoci nelle immagini, vediamo quali aspetti della tristezza ci hanno afferrato oggi e sapremo eventualmente perché siamo tristi. Se viene a trovarci un amico e ci fa un piccolo dono o ci infonde un po' di speranza, subito l'immagine si trasforma. Ci sentiamo contenti, la tristezza si allontana perché d'un tratto sentiamo e pensiamo diversamente. Cos'è successo? Il nostro prossimo si è rivolto a noi e ci ha portato qualcosa. Questo piccolo stimolo proveniente dall'esterno ha fatto vibrare altri aspetti nel nostro animo, nel mondo dei nostri sentimenti, sensazioni e pensieri. Grazie all'influsso proveniente dall'esterno, il nostro stato d'animo è migliorato e si è subito formata una nuova immagine, un'immagine di gioia in cui ora ci muoviamo con i nostri sentimenti, sensazioni e pensieri. Le nostre giornate prendono quindi forma in modo mutevole, in base a quello che ci portano e a come reagiamo nei confronti del nostro prossimo e delle diverse situazioni. Questa è poi la nostra vita, è la nostra vita egocentrica, che in fondo è sempre incostante. Perché? Perché siamo orientati sui nostri simili. L'immagine della nostra giornata, della nostra vita, dipende dal nostro prossimo, che ci dà speranza, che ci porta un piccolo regalo, che ci aiuta, che ci dona una parola amichevole o un sorriso incoraggiante e molte altre cose. Non siamo quindi noi stessi a determinare la nostra vita. Non operiamo dal nostro interiore. Non agiamo, ma reagiamo soltanto. Abbiamo perciò un continuo atteggiamento di aspettativa riguardo a come il nostro prossimo ci verrà incontro, a cosa ci dirà, cosa ci darà, o come ci motiverà. Per questo motivo le nostre giornate sono molto mutevoli e riusciamo difficilmente a liberarci dalla vita egocentrica che noi stessi ci siamo creati. Così facendo, in fondo, non viviamo la nostra vita, ma siamo spinti e trascinati da una parte e dall'altra. Siamo manovrati e manipolati dalle nostre stesse debolezze e dai nostri aspetti umani. Se cerchiamo di ricevere energia dai nostri simili, non siamo raccolti in noi stessi. Non appena entriamo in un atteggiamento di aspettativa, siamo come dei vampiri. Il sistema nervoso si contrae perché orientiamo i nostri sensi verso l'esteriore. La corrente dell'amore divino non può fluire attraverso un sistema nervoso contratto. Di conseguenza ci agitiamo, il nostro livello di vibrazione si abbassa, perché perdiamo energia. Se lo riconosciamo, dovremmo chiederci: come possiamo raggiungere l'indipendenza interiore? Dove possiamo trovare un sostegno? Cambiamo il nostro modo di pensare. Quando ci accade di nuovo di essere tristi, cerchiamo di non orientarci più sul prossimo. Non continuiamo a nutrire i nostri aspetti umani, la tristezza, l'autocommiserazione, ma diventiamo consapevoli della vicinanza di Dio. Quando siamo tristi, creiamoci un'immagine divina in cui vediamo come la corrente dell'amore ci circonda e ci pervade, in cui diventiamo consapevoli che Dio ci ama sempre ed è il nostro Padre, che Egli è la nostra eterna patria e tiene pronte per noi le nostre dimore nei cieli, finché non ritorneremo a Lui. Tutto questo infonde in noi la speranza che proviene dallo Spirito. Lasciamoci motivare da queste impressioni interiori e diventeremo sempre più stabili. Facciamoci un piccolo regalo. Ognuno di noi ha piccoli desideri. Esaudiamoci un piccolo desiderio quando siamo tristi e ringraziamo Dio, nostro Padre. Si risveglierà così la motivazione interiore. E grazie alla motivazione interiore che scaturisce dallo Spirito di Dio, dallo Spirito di nostro Padre, diventiamo forti e stabili. Diventiamo più sicuri per trasformare con il Cristo la nostra vita egocentrica nella grandiosa vita dell'Io Sono. In questo modo riusciamo anche a liberarci passo dopo passo dai nostri aspetti personali, dai nostri aspetti umani, dalle debolezze, dai nostri peccati. Diventiamo più forti e gioiamo quando la giornata ci mostra ulteriori aspetti contrari alla legge, perché se ne siamo consapevoli della loro esistenza, li possiamo sconfiggere con il Cristo. Quando si presentano momenti in cui ci è difficile cambiare, ripensiamo a questa immagine interiore di speranza, dell'amore di nostro Padre, di pace e protezione in Lui. Durante la giornata si presentano molte situazioni in cui possiamo farci questa immagine positiva. Per superare il più rapidamente possibile la situazione o la difficoltà. Grazie a questa immagine di vita positiva e conforme alla legge, che è come un'invocazione con la quale chiediamo a Dio di assisterci e aiutarci, Egli ci sarà accanto e ci aiuterà, e noi riusciremo a superare la situazione insieme a Lui. Così facendo ci rafforziamo in Lui, non ci appoggiamo a persone, ma ci rivolgiamo a Dio e troviamo sostegno in Lui. Questo è ciò che il Signore desidera dai Suoi figli umani. Se ci rivolgiamo continuamente a Lui in questo modo, sperimenteremo ben presto il possente Io Sono, la Sua legge assoluta e la corrente che ci pervade. Ci muoveremo quindi sempre più in questa corrente, perché abbiamo raggiunto la sicurezza che Dio ci aiuta.

0: Il Cristo ci ha detto: «Fino a che una persona si fa illuminare dagli altri, non irradia. Dipende dalla luce apparente con cui il suo prossimo lo illumina. Se una persona dipende dalla luce apparente che riceve dagli altri, non conosce lo splendore del sole insito in lei».
1: Il Cristo ha rivelato: «Fino a che una persona si fa illuminare dagli altri». Cosa significa questo per noi? Se ci basiamo su altre persone, aspettandoci da loro determinate cose, per esempio che il prossimo ci aiuti, invece di affrontare noi stessi le cose, ci facciamo illuminare solo dal prossimo e non splendiamo di luce propria. Chi si fa valorizzare solo dal prossimo non sviluppa i propri veri valori, la vita interiore. Perché è così? Perché non affronta le situazioni con il Cristo, ma si appoggia al prossimo, che dovrebbe apprezzarlo, dovrebbe servirlo e aiutarlo, rendendo piacevole la sua vita, la vita del suo ego. Quindi, chi si fa illuminare dagli altri non splende, perché non realizza, perché non utilizza le giornate per prendere possesso dell'eredità divina, per muoversi sempre più nella corrente della vita.
0: Cosa significa se una persona dipende dalla luce apparente che riceve dagli altri, non conosce lo splendore del sole insito in lui?
1: Con queste parole, il Signore vuole dirci che questa persona non si orienta su Dio, non chiede a Dio di assisterla e aiutarla, non parla a Dio, suo Padre, ma si orienta solo sugli altri e nutre aspettative nei loro confronti. Per questo il sole che dimora in lei non può pervaderla e infiammarla con la sua luce. Continua così a muoversi nella vita del proprio ego, vive giorno dopo giorno nelle proprie immagini umane e non riesce a uscire dall'ombra dell'ego umano verso il sole della giustizia.

0: Un'altra frase del Cristo dall'opera rivelata. La legge eterna prevede per ognuno: rimani tu il vero sé. Sarai così il vero sé e non ti aspetterai che il tuo prossimo ti irradi con la sua luce, perché tu stesso, il vero sé, irradi la luce. Solo l'apparenza si accontenta del riflesso della luce. Entrambi si trovano quindi nella penombra, credendo di avere quello che è supremo e sublime, dato che si illuminano a vicenda.
1: Il vero sé è l'amore altruistico, è la legge eterna. Siamo noi, ognuno di noi, nell'essere puro. Poiché Dio, nostro eterno Padre, ci ha contemplati nel suo cuore e creati come esseri dell'amore, quale vero sé, la legge dell'amore. Quando saremo il vero sé, ovvero saremo ridivenuti la legge dell'eterno amore infinito, irradieremo l'amore eterno e non dipenderemo dalla luce apparente dell'amore, dall'amore altruistico invertito, dall'egoismo. Non ci appoggeremo più al nostro prossimo e non ci soffermeremo più nella penombra della comunicazione umana ed egoistica che dice: se tu dai a me, io do a te. Quando saremo passati dall'egoismo a una vita in Dio, nell'io sono, ci troveremo nella luce di Dio e la irradieremo. Questo ci aiuterà a essere stabili, ad avvicinarci a Dio, a entrare in comunicazione con l'Eterno Essere. In questo modo non ci illumineremo più reciprocamente con la nostra luce apparente, con il basso ego. Non vorremmo più splendere davanti al nostro prossimo, poiché irradiamo l'amore e la sapienza di Dio. Quindi non avremo più bisogno della lode del nostro prossimo, del suo apprezzamento e delle sue parole di conforto, poiché noi siamo. Chi è non vuole essere e nemmeno possedere, poiché ha in sé la pienezza. Questa è la meta della nostra vita. Ognuno di noi dovrà percorrere prima o poi questa via. Se non la percorriamo in veste umana, lo faremo come anima nelle sfere di purificazione. Infatti, il nostro corpo divino è immortale e la scintilla redentrice in ogni anima è la via, la verità e la vita. Pertanto possiamo giungere al nostro eterno Padre solo con il Cristo. Ognuno di noi giungerà a Lui, poiché l'Eterno ci tiene nel suo grande cuore dell'amore. Siamo noi stessi a determinare quanto tempo durerà il nostro cammino verso l'Eterno Essere e anche se passeremo attraverso sofferenze, afflizioni, paure, preoccupazioni e malattie o se percorreremo la via diretta dell'amore, riconoscendo in tempo i nostri peccati, pentendocene con la forza del Signore per poi non ripeterli più. L'amore infinito si dischiude a noi proprio se non ripetiamo più i nostri errori e realizziamo le leggi di Dio. Se non ripetiamo più i nostri peccati, iniziamo ad amare sempre più Dio e instauriamo così la comunicazione con Dio, l'amore. Questo significa che non dovremo soffrire a causa della nostra sorte, poiché siamo stati e veniamo avvertiti in tempo, prima che la sofferenza, le preoccupazioni e altre cose simili si abbattano su di noi. Se siamo desti e seguiamo la via del pentimento e del sistemare, non cadremo nella valle dell'amarezza. Il Cristo ci sosterrà in tempo, Poiché seguiamo la via per pentirci e sistemare e non ripetiamo più i peccati. Camminiamo così sulla via dell'amore per entrare nella legge cosmica, verso la culla, verso il luogo natale della nostra vita, nel regno di Dio. Come esseri umani, spesso siamo fissati su altre persone. Raccontiamo di sostenerci a vicenda, di essere amici che si aiutano e si assistono. Tuttavia, se esaminiamo le cose più in profondità, dovremmo chiederci: è il vero sostegno reciproco, la vera amicizia e il vero aiuto? Se siamo sinceri, spesso dobbiamo ammettere che non si tratta di amicizia, ma di un'intesa umana. Ci illuminiamo reciprocamente, credendo così di avere il massimo, perché ci confermiamo a vicenda. Così facendo, non affermiamo noi stessi nel nostro essere spirituale, ma è il nostro ego che comunica con l'ego del prossimo. Rafforziamo e confermiamo reciprocamente il nostro ego umano. L'essere, l'io sono divino, è la verità. Il nostro ego umano fa parte dell'apparenza e quindi dell'illusione, della menzogna. È avido di energia che lo confermi e lo valorizzi. Per ottenerla, l'ego mette da parte i veri valori, che sono i valori della verità, della fedeltà, dell'onestà, dell'apertura e della sincerità. Quando diciamo al nostro prossimo cose piacevoli che non sono vivificate dal cuore, o gli diamo ragione anche se non siamo convinti, o parliamo per compiacerlo, crediamo che tutto questo si distanzi solo in minima parte dalla veridicità, mentre invece spesso possono derivarne gravi conseguenze. Comportandoci in questo modo, non solo inganniamo e raggiriamo il nostro prossimo, ma siamo infedeli anche a noi stessi, al nostro eterno sé, che è la verità. Da questo derivano legami, infedeltà e altre cose ancora.

Ci viene quindi richiesto di utilizzare bene le giornate, chiedendoci ogni giorno: ci stiamo muovendo nella vita personale dell'ego o nell'io sono divino, nella corrente dell'eterno essere? Cari ascoltatori e care ascoltatrici, diveniamo consapevoli: ognuno di noi è il Tempio dello Spirito Santo. In ognuno di noi ci sono la giustizia, l'amore e la sapienza di Dio. Entriamo nel nostro Tempio, preghiamo Dio nell'interiore e saremo molto vicini a Lui.

Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, con queste parole per oggi vi salutiamo. Alla prossima volta e un saluto in Dio di cuore.

0: Se facciamo entrare nel nostro cuore le preghiere, le suppliche che vengono fatte a nostro Padre, a Dio e al Cristo, nostro fratello e Redentore, riconosciamo che sono sempre gli uomini. Uomini contro altri uomini. Uomini contro gli animali. Uomini contro la natura. Uomini che sfruttano la madre terra. L'uomo mette sempre più da parte la sua coscienza e diviene un predatore, quasi come una bestia che deturpa tutta la madre terra, che maltratta tutto, che tortura tutto e uccide. Molti si chiederanno: ma dov'è Dio? Preghiamo Dio, nostro Padre, preghiamo Cristo, e tuttavia sentiamo che c'è una spinta verso l'apice, verso un punto in cui questo mondo ricade su se stesso. E gli uomini divengono vittima delle loro stesse azioni. Dov'è Dio? Dov'è Cristo? Dov'è lo spirito dell'amore? Dio, la legge dell'amore, è in ogni uomo, in ogni animale, in ogni pietra, in ogni pianta. Dio è l'infinito, è il respiro del nostro eterno Padre, la vita che sostengono l'uomo, l'animale, la natura, sì, tutta la madre terra e tutti gli astri. La vita è amore che proviene da Dio, perché Dio, che è nostro Padre, ci ha visti quali esseri puri nel suo cuore. Ed era buono. Egli attinse dalla fonte infinita della sua legge d'amore. E noi ci siamo sviluppati da un atomo spirituale per divenire esseri divini, fini, nobili, puri, sì, buoni. E Dio, nostro Padre, ci ha donato la libertà, rendendoci così eredi dell'infinito eterno. A un certo punto, alcuni esseri volevano essere come Dio. Si dice come Dio, ma se guardiamo nel mondo, possiamo dire volevano essere più di Dio. E Dio, il grande amore, disse a senso ai suoi figli: se pensate di potermi vincere, allora non vi fermerò, poiché avete il libero arbitrio.
1: Und sprach sinngemäß zu ihnen,
0: ed egli disse a senso loro, io vi amo,
1: und meine Liebe
0: e il mio amore
1: bleibt in euch,
0: rimane in voi,
1: einerlei, wohin ihr geht.
0: Ovunque voi andiate.
1: Und meine Liebe
0: e il mio amore
1: stationen schaffen,
0: creerà per voi delle stazioni, dei pianeti, fino alla materia, alla terra. E così, come oggi noi dubitiamo al grande spirito, anch'essi dubitarono. Pensavano di poterlo vincere. E così abbandonarono Dio. Ma Dio, l'amore del nostro eterno Padre, non li abbandonò mai. L'amore è rimasto nell'essere divino e rimane nell'essere divino che noi uomini chiamiamo anima. Dio, il nostro eterno Padre, è amore. Egli ci vide nel cuore del suo amore e ci creò dal cuore del suo amore e ci rese quali eredi, ognuno uguale all'altro. Questa è la libertà. E nell'eterno essere noi ci muovevamo liberamente ed eravamo felici. Tutti seguivano la legge della pace, la legge dell'amore, la legge dell'unità, fino a che, come detto, è iniziata la caduta. Tuttavia, Dio rimase e rimane presso gli uomini, qualsiasi cosa essi facciano.
1: Sie sind frei.
0: Gli uomini sono liberi.
1: Doch der Wüterich, die Dunkelheit,
0: ma il bruto, l'oscurità, il satanico, continua a cercare di sedurre gli uomini nella speranza di poter vincere contro Dio. Egli non pensa al Cristo, il nostro Redentore, crede di poter trovare uno spiraglio per causare la dissoluzione degli esseri divini, ma la grande luce si è sacrificata sul Golgotha e ha messo così freno alle tenebre che non possono più dissolvere le anime, la creazione celeste. Dio, nostro Padre, in Cristo, nostro Redentore, il possente amore, dimora in ognuno di noi. Egli bussa nel nostro cuore. È il pulsare della vita. È lo spirito, il respiro di nostro Padre. Sempre meno persone riflettono su questo, sempre più si dirigono verso la rovina e accusano Dio. E in realtà Egli ci richiama tramite il respiro. Figlio, io ti amo, cambia. Io ti voglio venire incontro. Vieni anche tu incontro a me. Cambia. Vedi, io continuo a rivelarti gli estratti che provengono dalla tua eredità divina, dalla legge della vita, i comandamenti. Vedi, io ti mostro in continuazione la via che Gesù, il Cristo, ha percorso per te prima. Accogli il suo insegnamento e seguilo. E così ci incontreremo perché ci veniamo incontro e tu diverrai felice in me. Questo è il pulsare che percepiamo giorno dopo giorno, è il bussare del grande amore di Dio. Lasciamo risorgere in noi l'amore. E riflettiamo anche che dovremmo ringraziare Dio nostro Padre e Cristo il nostro Redentore. Ringraziamolo di tutto cuore. Egli, il grande Padre, ci ha visto nel suo cuore e ci ha creato dal suo cuore. Eravamo esseri puri, a immagine e somiglianza del nostro eterno Padre. Noi siamo e rimaniamo eredi del grande e possente infinito dell'eterno essere. Lasciamo che l'amore del Padre risorga dentro di noi, nella consapevolezza che nel profondo della nostra anima siamo tutti figli dell'Eterno Padre e tra di noi, fratelli e sorelle nel suo spirito. Ringraziamolo perché è presso di noi. Anche se non possiamo comprendere alcune cose di quello che succede in questo mondo, ringraziamo Lui perché non si allontana da noi qualsiasi cosa l'uomo faccia. Egli bussa e bussa e chiama, cambia, veniamoci incontro, io vengo verso di te, figlio mio. Ringraziamo di tutto cuore e apriamo il nostro cuore perché Lui, il Padre dell'amore, il nostro eterno Padre, ci chiama. Egli bussa al nostro cuore. La vita bussa in noi. Egli si rivela in tutte le cellule del nostro corpo. Egli parla tramite la nostra anima e ci chiede di attivare la nostra coscienza, perché solo chi ha una coscienza percepisce la vita. Solo chi ha una coscienza percepisce che il possente spirito, l'amore, lo accompagna tramite la coscienza e tramite la coscienza gli viene incontro. Ringraziamo anche Cristo per questo atto di redenzione meraviglioso, per la forza della redenzione nelle nostre anime. Lui è riuscito a far sì che i meravigliosi esseri divini che siamo noi nella nostra anima non vengano dissolti. Che questa meravigliosa creazione continua a pulsare e la nostra patria eterna ci aspetta. Nel regno del Padre ci sono così tante dimore libere. Noi dobbiamo possedere l'eterno regno, entrare nelle dimore e di nuovo vivere. Vivere così come Lui, nostro Padre, ci ha visto e ci ha creato. Ringraziamo Dio, nostro Padre. Ringraziamo Cristo, nostro Redentore. Loro sono qui e aspettano. Questa consapevolezza, loro ci aspettano, vogliamo portarla in questo mondo. Portiamo nel mondo anche l'educazione della coscienza, perché questo è quello che ci rende degli uomini nello spirito dell'amore. Portiamo fuori la consapevolezza che la coscienza è importante, in modo che Dio, nostro Padre, possa mostrarci tramite la coscienza cosa è buono, meno buono o cattivo. E solo allora diverremo di nuovo uomini nel suo spirito. E allora ritorneremo nell'unità e comprenderemo il nostro prossimo nell'interiore. Impareremo ad amare gli animali, che sono una parte di noi. E allora apprezzeremo la Madre Terra. Rispetteremo e ameremo i regni della natura e comprenderemo Dio, nostro Padre, nel nostro cuore, nella nostra coscienza. Questa è la via. E ringrazieremo sempre più di essere figli di un grande, grande amore, figli del Padre eterno e possente, esseri della luce che devono ritornare alla luce. Preghiamo anche tramite il Cristo per le molte anime nei regni intermedi e nelle sfere di purificazione più basse, affinché percepiscano Dio è presente, che si pentano dei loro peccati, lascino risorgere il Cristo in sé e percorrano con Lui la via verso il Padre. Preghiamo per la bellissima divina libertà che c'è in noi, che ci rende felici. Ringraziamo per la libertà, perché da essa si sviluppa l'eredità divina che portiamo. O buon Padre, Tu apri i nostri cuori e noi possiamo percepiamo profondamente. Tu sei qui, Tu ci ami e Tu ami tutti, anche se hanno messo a tacere la loro coscienza, Tu li ami. Che anche grazie alle nostre preghiere di ringraziamento a Te possa ammorbidirsi qualche cuore, che delle coscienze possano di nuovo risvegliarsi, affinché l'uomo crudele a poco ridiventi immagine dell'Eterno Padre, perché la coscienza pulsa. Padre Celeste, Tu ci dai la forza di ringraziarti. E così vogliamo raccoglierci uniti e ognuno per sé nel silenzio ringraziarti. Ognuno ha altri sentimenti e altri pensieri per ringraziarti. E ora lo vogliamo fare insieme, poiché un ringraziamento sincero a Te, o Padre, è un campo di energia positiva che si irradia e tocca alcuni che sono alla ricerca. Così uniamoci insieme e portiamo a Lui nel silenzio il nostro ringraziamento.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto per la seconda parte della nostra trasmissione con il tema La fede distorta, incenso o il regno di Dio. In questa seconda puntata parleremo, tra l'altro, di chi siamo noi nel profondo del nostro interiore. Approfondiremo da dove veniamo e dove siamo diretti. E parleremo anche di colui che è contro Dio e contro il Cristo, oltre a trattare molti altri argomenti. Gesù di Nazaret insegnò agli uomini il Padre nostro. E nel Padre nostro si dice, tra l'altro, «Viene il tuo regno e si compie la tua volontà». I cristiani delle origini pregano «Viene il nostro regno e si compie la tua volontà». Perché i cristiani delle origini pregano «Viene il nostro regno e si compie la tua volontà»? Perché il regno di Dio è la patria originaria di ogni essere spirituale. Noi uomini siamo esseri spirituali incarnati, avvolti da una sostanza energetica pesante che definiamo anche corpo fisico. La nostra vera patria è il regno di Dio. Ogni uomo

0: E ogni anima che non ha ancora raggiunto la meta sono soltanto viandanti sul cammino che li riconduce al regno eterno, al regno della luce, di cui parleremo ancora.
1: Noi uomini definiamo come materia la consistenza del nostro corpo fisico. Tuttavia l'intero universo, di cui fa parte anche il nostro corpo fisico, è irradiazione, poiché l'uomo è il microcosmo nel macrocosmo materiale, ossia visibile. Ogni corpo fisico presenta diverse frequenze nella propria irradiazione e ciò vale anche quindi per il nostro corpo fisico, che è l'involucro che avvolge la nostra anima. La dimensione di sostanza grossolana, e cioè la materia, è quindi energia trasformata ad un livello inferiore, con frequenze diverse. Noi uomini vediamo il nostro mondo nelle tre dimensioni. Parliamo del tempo e dello spazio, di ieri, oggi e domani, di lunghezza, larghezza e altezza. Dal punto di vista spirituale, ogni corpo ha in sé la propria radiazione spirituale e la propria forza di radiazione. Pertanto, ogni uomo e anche ogni animale e la natura intera, inclusi i minerali e la terra con tutte le sue forme di vita, hanno una propria irradiazione. Ogni pianeta, tutto ciò che noi uomini vediamo e anche ciò che non vediamo, ossia non percepiamo, è irradiazione individuale, poiché tutto è energia. Quando noi uomini parliamo della materia, intendiamo la sostanza raddensata, che presenta fattori riferiti allo spazio, oppure definizioni come ieri, oggi e domani, da cui derivano i concetti di divenire e passare. Anche il cosmo materiale fa parte della dimensione effimera, poiché Dio, la legge eterna, è di sostanza sottile ed è quindi a sette dimensioni. Prima o poi il tempo delle cosiddette tre dimensioni giungerà alla fine. Allora la legge universale, la legge che comprende ogni cosa, inspirerà tutto ciò che fa parte della dimensione di sostanza grossolana e lo affinerà fino a farlo divenire sostanza fine.
2: Zur Feinstofflichkeit.
3: Das Denken der Menschen und das
4: Il modo di pensare degli uomini e le ricerche portate avanti dagli scienziati si riferiscono essenzialmente al cosmo materiale. Riguardo a tutto ciò che si trova al di là dell'energia trasformata a un livello inferiore, al di là della sostanza raddensata e che quindi non è visibile per noi, si possono fare soltanto ipotesi o speculazioni. Tutto ciò che si trova nel cosmo visibile è solo relativo, poiché sia il microcosmo, ossia l'uomo, sia il macrocosmo visibile, sono irradiazione individuale che cambia nel corso del passare del tempo. Questi processi cosmici visibili sono guidati e diretti dall'irradiazione dello Spirito di Dio, che trasformerà l'energia che si trova a un livello inferiore e che noi chiamiamo materia in una vibrazione più elevata, per poi immetterla di nuovo, poco a poco, come già stato detto, nell'energia primordiale, nella legge eterna.
1: L'irradiazione individuale dell'uomo, che può essere definita anche come coscienza individuale, si sviluppa in base ai contenuti del suo comportamento, che è costituito dai suoi sentimenti, dalle sue sensazioni, dai suoi pensieri, dalle sue parole ed azioni. La coscienza individuale dell'uomo non ha a che fare direttamente con l'ora o con le condizioni in cui è avvenuta la sua nascita. L'uomo si comporta ogni giorno in base agli eventi della giornata che gli si presentano. Ogni uomo ha la possibilità, in base a ciò che pone nel mondo dei propri pensieri, di trasformare la propria coscienza. Si può sviluppare verso un'irradiazione più elevata, oppure può entrare in un livello di coscienza più basso, a seconda di ciò che avviene nel mondo dei suoi pensieri, e questo giorno per giorno. Entrambi, sia il livello di coscienza più elevato, sia quello più basso, dipendono esclusivamente dall'uomo stesso, dal suo comportamento.
4: La nostra anima è quindi avvolta dalla sostanza materiale, la quale presenta un'irradiazione individuale che corrisponde al modo di pensare e di comportarsi dell'uomo. Come abbiamo già detto, noi uomini siamo viandanti in cammino su questa terra solo per un certo periodo. Ciò che vive nella nostra anima è tuttavia l'essere spirituale che appartiene al vero sé eterno, al regno di Dio. Il nostro essere più profondo, l'essere spirituale, non è quindi di questo mondo. Come sentiremo più avanti, alcuni esseri divini si allontanarono da Dio, la vita della creazione. In seguito a questa e a successive azioni contrarie alla legge eterna dell'amore e della pace, nel corso di periodi di tempo che noi uomini non siamo in grado di immaginare, si sviluppò a poco un corpo di sostanza grossolana che noi definiamo materia. Sia a quel tempo, sia oggi, l'allontanamento da Dio, ossia le azioni contrarie alla legge del regno di Dio, contro la legge dell'amore, della pace e dell'unità, sono la causa delle colpe dell'uomo e della sua anima. Ciò che ne risulta è il livello di coscienza del singolo uomo. Ogni uomo è quindi una fonte che memorizza. Potremmo paragonarlo a un computer e definirlo come tale. Ogni giorno memorizziamo per mezzo dei contenuti di tutto il nostro comportamento, che possono essere positivi o negativi. Immettiamo aspetti buoni, meno buoni o anche malvagi nel nostro conscio e nel subconscio, e quindi nel nostro corpo fisico, e memorizziamo negatività anche nella nostra anima, che trasmette a sua volta i nostri dati ai pianeti di memorizzazione corrispondenti nel cosmo di sostanza sottile. Tutto ciò determina il singolo e anche il suo livello di coscienza del momento.
5: Des Einzelnen und sein augenblicklicher Bewusstseinsstand.
2: Folgendes sei gesagt.
0: Vogliamo spiegare quanto segue. L'uomo può incolpare se stesso e la propria anima, ma può anche sciogliere le proprie colpe se pensa, parla ed agisce in modo conforme alla propria origine spirituale, secondo la legge del regno di Dio. Gli animali, invece, non possono incolparsi. Essi non si sono allontanati dal loro creatore. Dio, nostro Padre Eterno, ha dato ai suoi figli ribelli parti di pianeti dal regno di Dio, affinché li portassero con sé e anche gli animali, per darci gioia, dato che essi fanno parte del nostro sviluppo spirituale, dell'unità della vita. Gli animali, il mondo della natura, la madre terra, tutti i pianeti visibili e invisibili fanno quindi parte di noi, poiché ogni uomo è il microcosmo nel macrocosmo e ogni anima è il microcosmo nell'infinito. Noi uomini ci incolpiamo se facciamo soffrire gli animali, se li uccidiamo, ce ne cibiamo, e ce ne serviamo per effettuare esperimenti su di loro. Lo stesso vale quando oltraggiamo la natura e tutta la terra. Chi la oltraggia incolpa la sua anima e anche il proprio corpo fisico e determina in tal modo la propria irradiazione.
2: Das ist dann seine Ausstrahlung.
0: Il regno di Dio è amore, pace, unità, libertà, uguaglianza e fratellanza. Alcune leggi del regno di Dio, la nostra vera eterna patria, sono stati donati a noi uomini da Dio, nostro eterno Padre dei Cieli. Per mezzo di Mosè sono i 10 comandamenti di Dio. Da Gesù di Nazareth gli uomini hanno ricevuto il discorso della montagna. I comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù sono quindi aspetti della legge provenienti dal regno di Dio, nostro Padre dei Cieli, che ci aiutano a ritrovare la via che riconduce all'eterna casa del Padre. Dal momento che ci è stata donata anche la forza divina del nostro Redentore, la forza del Cristo Dio che da 2000 anni opera come luce e sostegno in ogni anima, possiamo essere certi che un giorno ritorneremo nella nostra patria eterna come esseri puri, come esseri spirituali.
6: In unsere ewige Heimat zu gelangen.
0: Le leggi che provengono dal regno di Dio includono gli animali, tutta la terra e il cosmo visibile che noi definiamo materia. Chi vive passo per passo secondo i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù e si orienta quindi su di essi nel proprio modo di pensare e di vivere, costui raggiunge una coscienza più elevata, l'irradiazione del suo corpo diviene più luminosa e la sua aura più chiara.
1: Ripetiamo. Tutto ciò che esiste sulla Terra e nel cosmo materiale, tutto ciò che è visibile per noi uomini, viene da noi definito più o meno come materia. Gli animali, le piante, i minerali e la Terra intera non si possono incolpare, dato che non si sono allontanati dal loro creatore. Il regno di Dio del nostro Eterno Padre è la fonte universale di vita dell'unità. Di questa fonte di vita, che è la vita nel regno di Dio, fanno parte, come abbiamo detto, gli esseri spirituali che siamo noi nel profondo della nostra anima e anche gli animali e le piante spirituali. Tutto l'infinito è unità cosmica, è vita cosmica, è la creazione perenne di Dio. Abbiamo già spiegato e ripetiamo che Dio Padre, il creatore dell'eterno essere puro, viene chiamato anche il Dio Padre Madre. Egli, che è il Dio Padre Madre, ha dato ai suoi figli ribelli animali, piante e minerali, oltre a parti di possenti astri dei cieli, affinché li accompagnassero nel processo della caduta che li ha portati lontano da Dio. Gli esseri caduti trasformarono questi doni a un livello inferiore, ossia li raddensarono, e di conseguenza essi non furono più di sostanza sottile, ma assunsero in parte una cosiddetta consistenza di sostanza sottile più grossolana, come avvenne per esempio con le sfere di purificazione dei regni delle anime. In seguito si cristallizzò la materia, la sostanza grossolana, come il pianeta Terra e tutti gli astri celesti visibili per noi. Un aspetto essenziale per una vita secondo i comandamenti di Dio e secondo il discorso della montagna di Gesù è l'unità. Noi uomini dovremmo quindi imparare a sviluppare di nuovo l'unità con i nostri simili, con i regni della natura, con tutta la madre terra e tutte le forze negli universi di sostanza sottile più grossolana e in quelli di sostanza grossolana. La pace dell'essere e l'unità possono essere sviluppate solo con un cuore aperto, per l'amore per Dio e per il prossimo, che vale anche nei confronti dell'intera Madre Terra, con i suoi animali e i regni della natura.
0: Teniamo presente che Dio, nostro Padre dei Cieli, ama tutti i Suoi figli. Il Suo Spirito è irradiazione eterna, cosmica e onnipresente di amore, pace e unità. Il cielo, del quale parliamo spesso con tanta facilità, ossia l'universo spirituale puro, è ricolmo della vita in Dio, di famiglie divine, di animali e piante spirituali, di grandiosi pianeti abitati ai quali danno forma le coppie di duali divini in base alla loro mentalità, che corrisponde rispettivamente a una delle forze basilari di Dio. Dio è spirito e creatore. Nella legge eterna e fluente dell'infinito era già stata prevista la creazione, ossia la forza che dà forma a livello spirituale. Quando Dio, lo Spirito, iniziò a creare, diede forma per prima cosa a se stesso. Dall'Eterno Spirito, la legge eterna, si manifestò quindi l'essere Dio Padre, che nel ciclo della creazione viene chiamato Dio Padre Madre. Dio è legge fluente dell'amore, dell'unità e della pace. Dio, la legge dell'infinito, fluisce anche nei cosmi di sostanza sottile più grossolana, nei regni delle anime, o rispettivamente sfere di purificazione per le anime e nel cosmo materiale. Lo Spirito, Dio, fluisce anche nel nostro corpo fisico. La forza radiosa fluente che scaturisce da Dio viene chiamata anche il suo soffio. Nel respiro di noi uomini fluisce e agisce l'alito di Dio, la sua vita. La forza creatrice, lo Spirito, Dio che è la vita, fluisce nei regni della natura e anche in tutta la Madre Terra, su di essa e sopra di essa. Tutti gli esseri divini che si trovano rispettivamente nel profondo di ogni anima e che un tempo si sono allontanati da Dio e si sono avvolti poco a poco con energie trasformate ad un livello più basso, vengono definite uomini. E l'uomo sa di essere una parte della materia. Tuttavia, nessun essere è abbandonato, sia che si trovi nelle sfere di purificazione in cui vivono le anime, sia che sia in veste umana, e ciò vale anche per gli animali e per le piante, poiché Dio, la legge universale, è onnipresente. Prendiamo coscienza che Dio è spirito. Egli è la legge della vita. Lo spirito del nostro Padre dei Cieli è presso di noi che siamo i suoi figli.
4: Di tanto in tanto si sente la domanda: chi era incarnato in Gesù di Nazaret? Era il co-regnante del regno di Dio, che circa 2000 anni fa venne tra noi uomini in veste terrena, ossia si fece uomo. Dio, il Dio Padre Madre, inviò quindi suo Figlio a noi uomini. Ma gli uomini non riconobbero il Cristo in Gesù e, chiedendo a gran voce che venisse crocifisso, lo consegnarono allo Stato romano di quei tempi, che condannò Gesù di Nazaret nonostante fosse innocente e lo fece inchiodare alla croce del martirio. Egli rimase fedele a suo padre fino al suo ultimo respiro. Per ognuno di noi è in realtà inconcepibile immaginare quale crudeltà e sofferenza brutale dovette sopportare Gesù, il Cristo, nelle sue ultime ore terrene. Chi potrebbe essere in grado di immaginare che cosa significhi per un uomo essere schernito dai soldati che gli sputano addosso ed essere colpito in viso? Gli fu anche posta sul capo la corona di spine E ciò nonostante, egli restò fedele al suo mandato che gli era stato affidato da Dio, suo Padre, dal regno di Dio.
3: Von Gott, seinem Vater, übertragen worden war.
1: Ogni anno tante persone sentono dire che sulla croce Gesù espresse queste parole: è compiuto. Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. Che cosa significa è compiuto? Il corregnante del regno di Dio in Gesù di Nazareth, con le semplici parole è compiuto, ci trasmise una parte della sua eredità divina. Questa forza parziale, proveniente dalla sua eredità spirituale, ossia forza originaria proveniente dalla forza universale, si irradia da allora nelle nostre anime. La forza parziale della forza primordiale, che è divenuta la forza redentrice per noi, per le nostre anime segnate dal peccato e per gli uomini, non può essere incolpata. Pertanto, essa è un sostegno e un appoggio per ogni anima, in tutte le situazioni della vita. Essa ci illumina il cammino che conduce alla casa del Padre. Che cosa significa per noi uomini redenzione? Che cosa significa per noi che è di sostegno e di appoggio per ogni anima e che ci illumina la via? Circa 2000 anni fa l'evoluzione delle anime si trovava in una fase estremamente critica, ossia stava per raggiungere un culmine pericoloso di non ritorno. Se esse fossero degenerate ulteriormente, e questo era l'obiettivo che volevano raggiungere le forze contrarie, cioè l'avversario di Dio, ciò avrebbe portato inevitabilmente alla dissoluzione di tutte le anime e di tutta la creazione. Le tenebre si servivano incessantemente di tutte le loro arti seduttorie per influenzare consapevolmente gli uomini e manipolarli in modo preciso, inducendoli a pensare e ad agire in modo contrario alla volontà di Dio. Dato che continuavano ad agire contro la parola di Dio, contro la legge dell'amore, della pace e dell'unità, le anime erano arrivate ad incolparsi e a indebolirsi al punto che la loro esistenza era in pericolo. Una dissoluzione di tutte le anime avrebbe avuto come conseguenza che, in base alla legge dell'unità, tutta la creazione avrebbe dovuto involversi, ritornando infine nella corrente universale. Tutto ciò non avvenne, grazie a Gesù, il Cristo, alla sua fermezza e alla sua fedeltà. Il Figlio di Dio, il corregnante del regno di Dio in Gesù di Nazareth, portò la redenzione a tutte le anime e quindi anche a tutti gli uomini, preservando così tutta la creazione dal dissolversi. Grazie al suo atto di salvezza, ci è stata assicurata la via che riconduce alla nostra vera patria, nel regno della luce. Gesù di Nazareth ci ha dato il sostegno, l'aiuto e la via che riconducono alla casa del Padre. Davanti a Dio, suo e nostro eterno Padre, egli è quindi il garante che assicura che nessun'anima andrà perduta e che noi tutti un giorno potremo fare ritorno nel regno eterno come esseri divini.
2: Prendiamo coscienza ancora una volta in modo chiaro di quanto segue. La cosiddetta caduta, la separazione dalla luce e la trasformazione ad un livello più basso, verso le ombre, la riduzione della vita a tre dimensioni, secondo quanto volevano questi esseri spirituali che un tempo si erano ribellati, avevano lo scopo di dissolvere la creazione divina data da Dio come tale. L'avversario di Dio, che fin dall'inizio dell'evento della caduta portò avanti la distruzione della creazione, agiva in modo sempre più intenso negli esseri spirituali che si stavano man mano avvolgendo negli involucri e in seguito negli uomini, inducendoli a peccare continuamente contro la legge eterna dell'amore e della libertà. Le forze contrarie rafforzarono le tendenze negative nel carattere degli uomini, inducendoli ad agire sempre più contro i comandamenti di Dio.
0: le tendenze demagogiche della volontà dell'avversario di Dio, che spesso definiamo come Satana o come forze sataniche, avevano un'unica meta. Aspiravano alla dissoluzione della creazione di Dio.
1: Per poterlo comprendere meglio, ripetiamo ancora in altre parole. La vera vita nel regno di Dio, nelle anime che dimoravano nelle sfere di purificazione e negli uomini, si sarebbe dovuta dissolvere. Questo era l'obiettivo che volevano raggiungere quegli esseri spirituali che già nel corso dell'evento della caduta si erano opposti all'ordine saggio e universale di Dio e che avevano abbandonato il regno di Dio, la loro patria, i cieli. Per questo, 2000 anni fa, il coregnante dei cieli venne in veste terrena, quale Gesù di Nazareth, per fermare questo operato satanico, in modo che non potesse avvenire la dissoluzione di tutta la creazione. Il coregnante dei cieli, il Cristo Dio, è quindi garante al cospetto di Dio, suo Padre, che ciò non si potrà verificare, poiché ogni anima ha ricevuto il sostegno e l'aiuto e la via che riconducono alla casa del Padre. Il piano perfido dell'avversario di Dio, la sua pretesa demagogica, era di dissolvere la creazione eterna di Dio e di farla confluire in una nuova creazione energetica. In questo modo, l'emissario delle tenebre voleva divenire lui stesso Dio ed elevare tutto il suo seguito alla posizione di Dei. Grazie all'atto di redenzione del Cristo Dio, che in veste di Gesù di Nazareth espresse le umili parole «è compiuto», questa dissoluzione che era stata pianificata è fallita. La vera eterna patria con le sette forze basilari, la creazione a sette dimensioni e le sette per sette sfere dei cieli, nei quali vivono innumerevoli famiglie spirituali, resterà. Essa è perfetta e assoluta. Ripeto, nel profondo della nostra anima si trova l'essere spirituale, contemplato e creato da Dio Padre. Esso è e resta eternamente un essere a sette dimensioni, poiché anche il regno di Dio, la patria degli esseri spirituali, è a sette dimensioni.
5: Im Vater unser lehrte uns Jesus
4: nel Padre nostro, Gesù ci insegnò, si compie la tua volontà, vale a dire che si compie la sua volontà, la volontà di Dio. Come sarebbe oggi la terra e come vivrebbero gli uomini e le anime se sulla terra avvenisse la volontà di Dio? Come sarebbe la terra se gli uomini, ogni singolo, riflettessero sui comandamenti di Dio e sul discorso della montagna e si orientassero su di essi? Di certo non potrebbe prendere forma qui la creazione a sette dimensioni, il regno dell'eterno essere, ma la terra sarebbe più luminosa, gli uomini sarebbero più sani, più liberi e avrebbero un'irradiazione più luminosa. Perché? Perché sarebbero divenuti fratelli e sorelle tra loro, che si aiutano e si sostengono a vicenda, poiché vivrebbero secondo la legge di Dio dell'amore, dell'unità e della pace. Inoltre, gli animali sarebbero amici dell'uomo, sarebbero i loro fratelli minori che sono stati affidati loro dallo Spirito di Dio. tutti i regni della natura respirerebbero di sollievo, poiché l'uomo che aspira a Dio riconoscerebbe e percepirebbe l'onnipotenza di Dio in ogni albero, in ogni arbusto. La terra potrebbe rifiorire e donare all'uomo cibo sano, perché l'uomo, gli animali e tutta la terra sarebbero un'unità. Tutto ciò è contenuto nelle parole di Gesù di Nazaret. Viene il suo regno, ossia il nostro regno eterno, e si compie la volontà di Dio.
1: Gesù di Nazaret ha predetto che sulla terra si sarebbe compiuta la volontà di Dio. Sia che noi uomini vogliamo rendercene conto oppure no, l'epoca odierna è prevista per questo a livello cosmico. E i tempi maturano. Verranno a poco persone che vivono in modo consapevole, perché in loro si è risvegliata la legge della vita. Esse vivranno come vuole Dio, nella consapevolezza che in loro, nel profondo della loro anima, c'è la luce e la forza di Dio, e che anche gli animali, le piante e tutta la Madre Eterna fanno parte di loro. Aspireranno a vivere secondo i comandamenti di Dio, in base all'amore per Dio e per il prossimo. Coltiveranno la terra, e la terra donerà loro frutti di vario tipo. Le persone che vivono in questa consapevolezza sono buone e disposte ad aiutare. Sono misericordiose, aiutano e servono gli altri e gioiscono della vita degli animali e della natura. Ringraziano per il cibo sano che viene donato loro da una terra sana grazie all'irradiazione di Dio, secondo la sua volontà. Il tempo matura. Avverrà che si compirà la volontà di Dio e sulla terra sarà come nei cieli.
0: Gli uomini che vivono secondo lo spirito del tempo, della nostra epoca, e che sono quindi avidi di potere, denaro e beni, non riescono ad accettare gli insegnamenti di Gesù. Per loro sembra impossibile poter vivere con questi insegnamenti, fino a che l'avidità e i piaceri sessuali sono in primo piano, gli uomini si allontanano dagli insegnamenti di Gesù e dai contenuti del Padre Nostro. I cosiddetti cristiani in Occidente lo recitano come una litania, senza tuttavia comprendere quasi per nulla che cosa ci vuole dire il Padre Nostro. Nella nostra epoca, in riferimento a questo mondo, si può affermare senza attenuazioni che tante, tantissime persone, addirittura la maggior parte dell'umanità, servono il culto di Baal, il dio Baal, e questo dio Baal è il dio degli inferi, che ha bisogno di tanti ornamenti, di culti, di riti, di sacrifici, di incenso, di tante messe in scena e di tante esteriorità, tutto in suo onore, ossia in onore di Baal. Il dio del culto, Baal, costringe le persone a vivere e pensare come viene prescritto dai dogmi dei suoi culti. Dio, nostro Padre dei cieli, il vero Dio eterno, il creatore dei cieli e della terra, desidera dai suoi figli che percorrano la via che conduce alla vera vita. Il vero Dio non impone costrizioni a noi uomini, per esempio costringendoci a seguire i suoi comandamenti e a vivere secondo il discorso della montagna di Gesù. Nei 10 comandamenti Dio ci insegna dicendo dovresti o dovresti fare, ma non ci costringe. Nel discorso della montagna di Gesù, in cui sono contenuti anche i 10 comandamenti di Dio, non per ultimo il Padre Nostro, noi uomini potremmo riconoscere il Padre dell'amore, al quale noi, che siamo i suoi figli, possiamo e dovremmo rivolgerci chiamandolo semplicemente Padre. Dio, nostro Padre, è l'unica maestà dei cieli e della terra. Tuttavia la sua maestà vale per il grandioso atto della creazione compiuto con il sia fatto. I suoi figli rispettano, apprezzano, onorano e amano Dio, nostro Padre, e dicono Padre nostro.
4: Come già stato detto, il regno di Dio è a 7 dimensioni. Siamo solo noi uomini che abbiamo creato la limitazione con il tempo che ci indica un principio e una fine, che rispecchia ombre e luce, il giorno e la notte. Occupandoci di noi stessi, del nostro ego, noi uomini ci allontaniamo da Dio. Ciò non costituisce soltanto uno spreco di tempo, ma ha come conseguenza anche una perdita di forze dell'anima e del corpo. Non è quindi un beneficio per la vita, bensì un indebolimento energetico. Così facendo, noi uomini affermiamo le tre dimensioni e la nostra esistenza è poi conforme a ciò che affermiamo. Nell'eterna patria, nel regno di luce dell'essere, non esistono né il tempo né lo spazio, né il futuro né il passato, né il giorno né la notte. Nel regno di Dio non esiste alcuna religione, non esistono maestà gerarchiche, né eccellenze, nemmeno eminenze o reverendi, né altri titoli di alcun tipo. Non esistono incenso, culti, cerimonie, riti e dogmi, e nemmeno precetti di fede. Nel regno di Dio, nostro Padre dei Cieli, che è la nostra eterna patria, non ci sono nemmeno santi, e l'ascensione al cielo con il corpo è un dogma istituito dalle chiese e creato da uomini.
0: Dobbiamo ritrovare noi stessi e riconoscere di essere viandanti in cammino verso il regno eterno, verso la nostra vera ed eterna patria, e farlo con l'aiuto del Cristo Dio. Sottolineiamo, con l'aiuto del Cristo Dio. Consideriamolo come il nostro grande esempio. Gesù di Nazareth non ha fondato alcuna religione, né ha istituito reverendi, maestà gerarchiche, eccellenze o eminenze di qualsiasi tipo. Dio Padre, il Dio immutabile, era ed è contrario all'incenso, ai culti, alle cerimonie, ai riti e ai dogmi. Il suo richiamo per mezzo dei veri profeti dice: adempi gli aspetti delle leggi della vita contenuti nei 10 comandamenti. E Gesù ci fece l'offerta del discorso della montagna, che è un'istruzione per vivere in Dio, nostro Padre. Noi uomini pensiamo e viviamo nella consapevolezza delle tre dimensioni. Per ognuno di noi è difficile provare ad immaginare una creazione a 7 dimensioni, nonostante essa palpiti nel profondo della nostra anima. È la legge eterna dell'amore per Dio e per il prossimo. Tutto ciò che osserviamo, tutto ciò che vediamo, di qualsiasi cosa parliamo, tutto è a tre dimensioni, secondo il criterio di questo mondo, ossia materiale.
1: Abbiamo sentito molte cose sull'eterna patria e anche in merito alla verità eterna. E per qualcuno sono forse conoscenze spirituali del tutto nuove. Sappiamo tuttavia, per nostra esperienza, che in noi c'è una forza che approva queste conoscenze spirituali e le fa divenire per noi una certezza, purché siamo aperti per questi insegnamenti di Gesù di Nazareth che non sono stati distorti. Vi auguriamo ogni bene e speriamo che abbiate potuto percepire un po' più da vicino questo regno di Dio. Se lo desiderate, potrete rimettervi in ascolto per la terza parte della nostra trasmissione. E vi posso annunciare già da ora che si tratterà di un dono molto particolare che lo Spirito di Dio ha fatto ai suoi figli in veste umana. Il manoscritto per la terza e ultima parte di questa serie di trasmissioni è stato preparato dalla profetessa e messaggera di Dio, Gabriele e parleremo di nuovo dell'eterna patria, il regno di Dio e della creazione spirituale e di tante, tante altre cose. La terza e ultima parte di questa serie verrà registrata nella Sala delle Palme dell'Università Sofia e vi invitiamo già da ora a seguirla. Per oggi concludiamo con un arrivederci e un saluto in Dio.

0: die Masse der Christen.
1: La maggior parte dei cristiani non ha trovato il grande spirito dentro di sé. Gran parte dei cristiani è ancora alla ricerca e si chiede anche: Gesù, il Cristo, è veramente esistito? Quest'uomo era il figlio di Dio? Egli era ed è il figlio di Dio. Il Cristo ci ha portato la forza della redenzione. Egli è la luce che ci illumina il cammino verso la nostra eterna patria, verso il nostro eterno Padre, la luce del Cristo Dio, come dice già la parola Cristo Dio. Lo Spirito è un'unità, la forza del Padre e del Figlio, il Cristo Dio che è in noi, è la luce e la via. Chi siamo noi? Dio è la forza infinita, la forza onnipresente. Parliamo anche del divino. Che cosa portiamo noi nel profondo della nostra anima? La parte divina. Ne siamo consapevoli? Dio è la forza universale e noi portiamo in noi la parte divina, la forza dell'infinito. Noi siamo quindi esseri divini.

dotati della forza infinita dello Spirito possente. Il nucleo centrale nella nostra anima è la forza primordiale, è la forza della creazione, di cui possiamo fare uso e di cui dovremmo fare uso per vivere sulla terra e con la terra come uomini nel suo spirito. La forza di Dio è l'amore, la forza di Dio è unità, la forza di Dio è la libertà. Nella nostra anima c'è il nucleo centrale, la forza primordiale, la forza universale, il principio cosmico infinito dell'amore. Anche questa forza è a nostra disposizione, ma non per mettere in mostra il nostro ego, non per divenire ricchi per il nostro ego, bensì questa forza è a nostra disposizione per dare forma con il Cristo alla terra, darle forma nel suo spirito, per aspirare con il Cristo alla vita cosmica, per raggiungere con il Cristo la libertà, per sperimentare con il Cristo che cosa significa amore cosmico. Noi uomini siamo in parte ciechi per la verità. Siamo ben miseri perché non siamo in grado di applicare questa grandiosa forza cosmica. Essa dona e continua a donare, ma soltanto se noi ci avviciniamo a questa forza, alla forza primordiale in noi, alla nostra eredità, per essere poi per l'unità, per gli uomini, per la Madre Terra con tutte le sue forme di vita e quindi per la pace che non può essere raggiunta con le armi, ma solo tramite l'amore che Gesù, il Cristo, ha vissuto per noi come esempio. Ed egli non disse: seguite i farisei e gli scribi, e gli disse: seguite me. Parole semplici. Seguite me. E ciò significa la legge della vita. Fate ciò che io vi ho insegnato e attingerete alla forza dell'unità. E come egli ci disse, potrete compiere cose più grandi di me in veste di Gesù. E perché? Perché la forza del Cristo Dio desidera risorgere sempre più in ognuno di noi. Gesù, il Cristo, ci ha insegnato anche che dovremmo sviluppare una fede attiva, che dovremmo uscire dalla fede morta che dice: io credo, ma non so. Possiamo sperimentare la fede attiva in preghiera, in una profonda preghiera, nella quale mettiamo per una volta da parte tutti i nostri aspetti umani e ci facciamo un'immagine di preghiera, nella coscienza dell'unità e della forza, della potenza che c'è in noi, con la quale prendiamo coscienza della nostra parte divina, perché questa nostra parte divina è la nostra eredità. Chi lo desidera ora può pregare con noi per percepire a poco questa grandiosa unità. Non dovremmo camminare come dei ciechi su questa terra, non dovremmo essere dei deboli, bensì rafforzarci in Cristo e percepire in noi stessi questo possente Cristo Dio e in fondo il nostro vero essere.

0: Ora sperimentiamo l'unità in preghiera. Chi lo desidera può pregare con noi. Ci sediamo con il busto ben diritto. Chiudiamo gli occhi per pregare di cuore. Ora prendiamo coscienza che lo Spirito del Cristo Dio, la forza redentrice, pulsa vicino al nostro cuore. Questa possente forza del Cristo Dio è l'unità che agisce in tutto e in tutti.
1: Wenn wir atmen,
0: quando respiriamo,
1: machen wir uns bewusst,
0: prendiamo coscienza che ogni respiro, respiriamo in modo consapevole, ogni respiro è la presenza di Dio, è la vita, e la vita è Dio. Respiriamo e respiriamo in modo consapevole, e così percepiremo che Dio respira attraverso di noi, poiché Dio è la vita. E finché l'anima è in noi, respiriamo, perché la vita fluisce attraverso il nucleo centrale nell'anima e nel nostro corpo. Respiriamo. È il soffio di Dio, la forza di Dio. Ogni respiro è la presenza di Dio. Ogni respiro è il suo amore. Respiriamo e osserviamo il nostro respiro. È la presenza di Dio.
1: Es ist das Leben.
0: È la vita.
1: Seine Liebe.
0: Il suo amore respira per mezzo di noi.
1: Unsere Alltagsgedanken.
0: I pensieri riferiti alla vita quotidiana passano in secondo piano. Percepiamo nel grande campo di forza dell'amore e della pace, nella forza del Cristo Dio. Nella forza del Cristo Dio prende forma un'immagine possente, l'infinito. Percepiamo al di là della terra, fino nel cosmo.
1: Alles ist Energie.
0: Tutto è energia.
1: Jede positive Energie.
0: Ogni energia positiva è la presenza di Dio.
1: Ist unser Erbe.
0: È la nostra eredità di noi che siamo esseri divini. Continuiamo a percepire nel cosmo. Dentro noi stessi incontriamo soli e pianeti. Ci muoviamo attraverso la Via Lattea. Si fa sempre più chiaro, c'è sempre più luce. Possiamo soltanto presagire che l'infinito
1: ewiges Licht,
0: è luce eterna,
1: ewige Kraft,
0: forza eterna.
1: Wir sind,
0: noi siamo a casa in quest'essere grandioso.
1: Es ist unser,
0: è la nostra eredità.
1: Jeder von uns,
0: ognuno di noi è l'essere dell'infinito e proveniente dall'infinito, imprigionato nel corpo che è l'uomo. E tuttavia l'infinito pulsa in noi. Esso pulsa e risplende nel nostro corpo. Unità. Una possente unità infiamma l'anima e il corpo. Nel respiro sperimentiamo l'unità. Il respiro è vita e la vita è unità. Dio è presente in noi.
1: Uns als Menschen.
0: Per farci una piccola immagine dell'unità come uomini, ritorniamo al pianeta terreno.
1: Im Kraftfeld der Liebe.
0: Nel campo di forza dell'amore si muove il pianeta Terra, la Madre Terra, sulla quale ora viviamo.
1: Betrachten wir in uns,
0: osserviamo in noi il possente pianeta Terra. Esso dona e continua a donare. Dappertutto c'è vita. Dappertutto respira lo spirito. Egli respira attraverso i minerali. Nell'immagine in noi prende forma l'immagine di minerali. Sicuramente ognuno ha un'immagine diversa, ma nei minerali c'è lo spirito. Egli ci tocca. Percepiamo nel profondo del mondo dei minerali. Percepiamo la forza possente. Essa è in noi.

Il mondo dei minerali respira anche attraverso di noi. È lo spirito onnipresente dell'unità. Il pianeta Terra porta la natura con una pienezza inimmaginabile. In noi prendono forma delle immagini. Ognuno ha un'immagine diversa della natura.

0: gegenwärtige Geist.
1: Lo spirito onnipresente respira attraverso la natura.
0: Er atme.
1: Egli respira negli alberi, nei cespugli e nei fiori.
0: Die Natur,
1: la forza della natura respira anche attraverso di noi.
0: Jeder Atem,
1: ogni respiro racchiude in sé l'unità, la forza della natura.

0: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Percepiamo la presenza di Dio, l'unità nel nostro respiro.
1: Ein weiteres Bild entsteht.
0: In noi prende forma un'altra immagine. È il mondo degli animali.
1: In jedem von uns.
0: In ognuno di noi affiora un'immagine diversa. Con altri animali. E tuttavia.
1: Alle Tiere.
0: Tutti gli animali. Grandi e piccoli, nell'aria, nell'acqua, nella terra, sulla terra, dappertutto c'è la vita di Dio, l'onnipresenza. Minerali. Piante,
1: Tiere,
0: animali,
1: sind in Gottes
0: sono nell'unità di Dio.
1: Die mächtige Kraft,
0: la forza possente respira per mezzo di noi.

0: in unserem Inneren,
1: nel nostro interiore, sulla madre terra, si sviluppano altre immagini, persone, tante persone. Esse disturbano l'unità, sono contro l'unità, e tuttavia in ogni anima, in ogni uomo, c'è la potente forza universale cosmica, l'unità universale. La parte più profonda nell'anima di ogni uomo respira attraverso di noi. È lo spirito. Ogni respiro racchiude in sé anche la forza, la vita nell'anima di ogni uomo. La forza primordiale, il nucleo centrale che pulsa instancabilmente e che dona, che agisce in ogni uomo, respira anche attraverso ogni uomo, sempre come unità. Nel nostro interiore si dischiude l'infinito, il regno di Dio, nel quale vivono gli esseri divini. Quale essenza e forza lo spirito degli esseri divini respira attraverso di noi. Ogni anima che si trova nei regni intermedi o nelle sfere di purificazione porta in sé l'unità. Il palpito del nucleo centrale in ogni anima agisce anche in noi, in ogni nostro respiro, poiché il nostro respiro è vita e la vita è unità. Ora osserviamo il nostro respiro. Dio è presente nel respiro. L'amore di Dio respira attraverso di noi. Dio è presente nel possente centro del Cristo Dio in noi. Nella grandiosa preghiera dell'unità sperimentiamo la grande e possente presenza nella consapevolezza che ogni respiro è la presenza di Dio. La sua vita fluente. Chi cerca ancora? Soltanto chi non è in grado di credere. Ma la nostra ricerca finisce quando noi lo percepiamo in noi. Allora egli ci ha preso consapevolmente per mano. È il Cristo Dio che ci conduce al Padre e che nel suo Spirito è in noi.

0: unsere menschlichen
1: I nostri pensieri umani si sono allontanati da noi. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Lasciamo affiorare ancora una volta le immagini dell'unità. Prendiamoci alcuni attimi di tempo per sviluppare la gioia e la felicità, perché Dio è presente. Noi siamo esseri divini. Ogni respiro annuncia la sua presenza. Abbiamo fiducia in Lui e lo sperimenteremo e saremo le persone più felici, poiché soltanto Lui ci può rendere felici. Preghiamo alcuni attimi in silenzio e lasciamo crescere questa grande unità in noi. Lasciamo che si sviluppi e respiriamo in modo consapevole.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari amici all'ascolto, cari telespettatori, continuiamo anche oggi con il nostro tema L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale. E vi salutiamo cordialmente per questa 8ª puntata di questa serie di trasmissioni con letture di testi tratti dal libro che ha lo stesso titolo ed è un'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento dalla Scuola della Sapienza Divina, scritto sulla base di registrazioni di colloqui tenuti con Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca. Nelle puntate precedenti ci sono già state date spiegazioni profonde che ci hanno permesso di gettare uno sguardo nella vita della creazione che abbraccia ogni cosa, la vita che è in noi e in tutto ciò che ci circonda, la vita che proviene da Dio, che ci viene incontro in ogni animale, in ogni pianta, in ogni minerale e in ognuno dei nostri simili. Nel nostro libro dal quale è tratta questa trasmissione, ciò viene riassunto in una frase. La vita onnipotente che fluisce verso tutte le creature della terra è sempre l'amore di Dio. Abbiamo dato risposta alle domande che occupano da sempre l'umanità, per esempio in merito all'essere che è Dio, all'evento della creazione e all'origine e alla meta dell'uomo, oltre che alla domanda sul significato profondo delle parole di Gesù, il regno di Dio è insito in voi. Cari amici, considerando tutte queste cose, viene spontaneo chiedersi che cosa ha a che fare tutto ciò con la fede. Oggi parleremo di questo e di molte altre cose. Chi lo desidera può seguirci leggendo direttamente dal libro. Oggi cominciamo con il capitolo La vostra coscienza è dentro di voi. La fede non si può dimostrare.
2: Qualsiasi cosa l'uomo pensi della propria giornata, ogni giorno è la giornata del singolo ed egli ne è responsabile. Per questo ogni giorno ci sono decisioni da prendere e allo stesso tempo nuove sfide da affrontare per riconoscere se stessi. Se si è desti, non si nuota ciecamente con la massa degli uomini, con la corrente dell'indifferenza, pensando che sia sufficiente dire «io credo in Dio» oppure «basta avere fede». Oppure l'uomo affida semplicemente la responsabilità ad altri, affermando «io credo a ciò che predicano i preti e i parroci». O forse rimane indeciso, dicendo «non mi importa fede qui o fede là, a che cosa si dovrebbe credere?». E alla fine qualcuno dice «io non credo a niente, nemmeno a me stesso». O forse invece credo in me stesso? E rifiuta in modo rigoroso di occuparsi di questioni di fede, affermando «comunque sia, lasciatemi in pace per quanto riguarda la fede».
3: Le parole «o forse invece credo in me stesso» toccano forse qualcuno che la pensa in modo analogo. La fede passiva, del resto, non si può dimostrare. Il singolo non la può nemmeno dimostrare a se stesso. E perché no? Perché una fede passiva è qualcosa di statico, di irremovibile. Da una fede passiva non si può sviluppare nulla che aiuti a fare dei passi avanti. La fede passiva non è in grado di svilupparsi. Con questo principio passivo credo o non credo, le giornate scorrono via una dopo l'altra senza che ci si chieda seriamente se è veramente questa la vita.
2: Cari amici, né la fede passiva né ciò che stiamo riportando può essere dimostrato. Nessuno ve lo può dimostrare. Dipende completamente da voi stessi e dalla vostra coscienza per queste cose, che si trova in voi. Se lo volete, seguiteci nelle seguenti riflessioni. In tutto l'universo infinito non esiste nulla di statico. Soltanto nel settore ecclesiastico confessionale, dove si afferma a senso che basta avere fede, si cerca di far restare tutto rigido. Il bambino che è entrato a far parte della Chiesa con il battesimo deve semplicemente credere ciò che gli viene prescritto dalla Chiesa. Questa è la fede passiva della Chiesa. La fede è una questione di credere. Dimostrare a se stessi ciò in cui si crede porta all'autoconoscenza e ci avvicina a Dio. Ciò avviene sperimentando dentro di sé la fede in Dio, per mezzo di ciò che ci è stato insegnato da Gesù di Nazareth. Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti che essi facessero a te.
3: Continuiamo a leggere dal capitolo La legge dell'amore per Dio e per il prossimo, collega e sii. Se credete all'Eterno, al vero e unico Dio universale, al Creatore dell'infinito, a un'intelligenza assoluta, allora fate divenire attiva la vostra fede nell'unico universale, poiché la legge eterna dell'amore per Dio e per il prossimo dice trasmettere e ricevere, collega e sii. Questa è la comunicazione universale, è la vera vita. Voi stessi siete coscienza. Voi stessi avete il nucleo incorruttibile, la vita universale nel profondo della vostra anima. Voi stessi avete quindi il compito di dimostrare a voi stessi che Dio, lo spirito dell'infinito, esiste e che l'unico universale è la vita eterna, l'Io sono. L'Io sono nel profondo della vostra anima.
1: L'Eterno è il presente universale, la legge universale. In tutto l'infinito agisce l'eterna legge universale. E chi la può ricevere come tonalità e suono? Tutti gli esseri, inclusi gli uomini, che sono in comunicazione con l'unico universale, con lo spirito dell'infinito. L'uomo può percepire la vita che pulsa non con le sole parole «io credo», bensì con le opere del vero amore per il prossimo, poiché l'Eterno è l'amore. Rispetto a molte persone, i regni degli animali, delle piante e dei minerali sono invece costantemente in comunicazione con il loro creatore, con l'Eterno. Anche le persone che rendono onore all'Io sono, l'Io sono, allo Spirito onnipresente, percorrendo la via che Dio ha dato a noi uomini nei 10 comandamenti tramite Mosè e che Gesù di Nazareth ci ha dato nel discorso della montagna, sono vicine alla luce originaria, a Dio in noi, nel profondo della nostra anima. Esse sperimentano che cosa significa collega e sì.
2: Prendiamo coscienza ancora una volta che in tutto l'infinito non esiste nulla di statico, niente di rigido. Da ciò che è rigido non si può sviluppare nulla di creativo, che dà forma ed è cosmico. Dio, l'Eterno, è sempre movimento, è sempre vita che crea e dà forma. È sempre evoluzione onnipresente. Nessuno può dimostrarvi l'esistenza di Dio. Sentiamo continuamente parlare o leggiamo in merito alla coscienza. La coscienza dell'uomo, e teniamo presente che ciò riguarda quella dell'uomo, è costituita dai suoi sentimenti, dalle sue sensazioni, dai suoi pensieri, dalle sue parole e azioni. Ogni giorno l'uomo lavora, tra le altre cose, con queste 5 componenti che agiscono a loro volta sui suoi organi dei sensi. Con queste 5 componenti attive, costituite da sentimenti, sensazioni, pensieri, parole e azioni, che possono essere anche del materiale esplosivo e con i suoi sensi, egli crea la sua coscienza. La sviluppa strato su strato, livello su livello, e questo giorno per giorno, ora per ora, minuto per minuto.
3: Ognuno di noi crea da sé i contenuti di questi strati di coscienza proprio per mezzo delle cinque componenti. Esse sono quindi la vostra coscienza umana personale. E soltanto voi potete esaminare voi stessi per scoprire che cosa avete memorizzato negli strati, nei vari piani della vostra coscienza. Noi stessi, da soli, abbiamo creato i nostri strati di coscienza. Tenendo presente questo, potremmo chiederci e darci poi noi stessi una risposta. A che cosa serve a noi e al nostro livello di coscienza umano se restiamo aggrappati a una fede rigida che non ci richiede di agire?
2: Arriviamo ora al capitolo Impariamo, imparate insieme a noi, trasmettere e ricevere, e la comunicazione universale che rende liberi. Cari amici, se amate la creazione di Dio, gli animali, la natura e i minerali, allora abbandonate il sistema di Baal, ossia il principio separa, lega e domina, di cui abbiamo parlato nella trasmissione precedente, e fate divenire attivo il vostro marchio di valore che dice «Io credo in Dio». Se volete, imparate insieme a noi ad aspirare allo spirito libero. Imparate con noi che cosa significa amore per Dio e per il prossimo. Imparate con noi che cosa vuol dire trasmettere e ricevere e che cos'è la comunicazione universale che rende liberi. E ricordatevi che nessuno è nato maestro. Dovremmo tenere sempre presente che tutti gli esseri viventi e tutte le forme di vita creati dall'Eterno fanno parte della comunità universale di Dio, dell'unità universale cosmica, della famiglia di Dio, nostro Padre nei cieli. Noi uomini, ognuno di noi, viviamo in questo principio universale divino trasmettere e ricevere, grazie al nucleo centrale incorruttibile che si trova nel profondo della nostra anima. Le creature di Dio, gli animali, le piante, le pietre e i minerali, in base al loro livello di coscienza, che è naturalmente divino, sono in comunicazione con il loro creatore, poiché il principio cosmico trasmettere e ricevere non è soggetto al tempo e quindi nemmeno a orari di trasmissione o a limiti dovuti dallo spazio.
3: Impariamo. Imparate insieme a noi, tutti gli esseri viventi e tutte le forme di vita che portano in sé il germe centrale e il nucleo centrale, gli animali, le piante, le pietre e i minerali, respirano il soffio del loro creatore che è la vita. Sottolineiamo che respirano il soffio del loro creatore che è la vita. Tutto è permeato dal soffio dell'Eterno Dio Creatore. Ogni animale, ogni pianta e ogni pietra che si trova nella corrente di vita del Creatore è una creatura divina nella grande famiglia universale di Dio. Gli animali, che provengono dal soffio divino, ma anche le piante, sono i fratelli e sorelle minori dell'uomo. Anche il livello di coscienza dei minerali appartiene all'Eterno Dio Creatore che li ha creati nella sua culla del creato e in cui prende forma la creazione affinché prendessero forma e continuassero l'evoluzione della propria coscienza e che li accompagna e si prende cura di loro lungo il loro cammino evolutivo.
1: Egli, il grande unico universale, è con la sua creazione e presso di essa. E notiamo bene, con la sua creazione e presso di essa. La stessa cosa vale per noi uomini. Dio è presso di noi, nel profondo della nostra anima. Ed Egli, l'unico universale, può essere con noi nei nostri pensieri, in tutto ciò che diciamo e facciamo? Se è così, allora diventiamo persone in grado di percepire nel profondo, nelle quali agisce l'unità universale, la comunità universale. La vita nell'unità universale è l'essere, sono le creature che provengono da Dio, l'unico universale, come gli animali, le piante, i minerali, gli esseri divini, gli esseri spirituali. Anche noi uomini, nella parte originaria della nostra anima, apparteniamo all'Eterno Dio Padre e Madre, alla grande famiglia di Dio. Tutto e tutti sono collegati tra loro e per mezzo del nucleo centrale, del cuore originario dell'essere, sono in comunicazione con l'unico universale, con il Dio Creatore e Dio Padre e Madre.
2: Cari amici, ascoltiamo ora le spiegazioni riportate nel capitolo dal titolo «La situazione in cui si trova oggi il mondo indica in modo chiarissimo che cosa comporta il principio separa, lega e domina». Molte persone hanno perso la fede in Dio perché Egli, Dio, non fa ciò che esse si aspettano o addirittura pretendono da Lui. Si separano dall'onnipotenza di Dio e si legano a cosiddetti idoli, a persone che si fanno adorare dagli altri come dei. Nonostante qualcuno si rivolga a Dio quando si trova in difficoltà, nella sofferenza o a paura, la maggior parte degli uomini ha dimenticato qual è il vero significato dell'esistenza e dell'operato di Dio. Tutto ciò che noi uomini vediamo e non vediamo e che proviene dall'operato di Dio porta in sé la vita che è Dio. Se ci allontaniamo dal donatore universale, ci separiamo dalla comunicazione universale con le forze positive. Ci stacchiamo più o meno da Dio, il creatore della vita universale. L'uomo crede poi ancora a malapena a ciò che corrisponde alle sue idee e ai suoi concetti.
3: Separa non significa altro che io sono un essere umano. Mi creo io stesso ciò che credo sia giusto e buono per me. Credo soprattutto a ciò che vedo e possiedo e lo considero come mia proprietà. Che cosa deriva e cosa è derivato dai legami all'esaltazione di se stessi, al potere, del denaro e ai beni, eventualmente anche a cospicue eredità? Pretese di potere, di possesso e l'esaltazione di se stessi sono indice del principio separa, lega e domina, nel quale ognuno è contro l'altro. Questo principio satanico indica che siamo separati dall'unità universale, dalla vita universale, dallo spirito universale. I suggerimenti che riceviamo dal basso, dall'avversario della vita, dicono: non credere nell'esistenza eterna. Credi soltanto in te stesso e così crederai in me.
2: Da questa sete di dominio e di stima si sviluppa la mania del potere, che viene alimentata dalla ricchezza. Da queste componenti del potere, che spesso hanno le loro radici già nei fatti più piccoli, si sviluppano liti, lotte, assassini, fino ad arrivare alle guerre. Questo è l'influsso demoniaco, è la forza che proviene dal basso. Da queste cosiddette armi, ossia dalle forze negative, il principio demoniaco, ossia il demone, attinge le energie per combattere contro la creazione di Dio ed esercita un influsso negativo su uomini. Le strutture di potere demoniache, il principio separa, lega e domina, esistono grazie alle energie negative degli uomini. Di conseguenza gli uomini non solo perdono la libertà, ma vengono spesso schiacciati in una camicia di forza militante. Il principio divino collega e sì, porta invece libertà, perché l'uomo non si lega a nulla e a nessuno, dato che è consapevole che quando il suo cammino come uomo sulla terra giungerà alla fine, non potrà portare con sé nulla, tranne le colpe della sua anima, dovute al principio separa, lega e domina. Malgrado tutto ciò, la forza del Cristo Dio rimane nella sua anima, affinché possa superare gli aspetti demoniaci di cui si è caricato e liberarsene.
3: La realizzazione del principio collega e sì può essere considerata nel seguente modo per ognuno di noi. Io, l'uomo, imparo a sviluppare il collegamento, ossia la comunicazione con le particelle più piccole della materia, prendendo continuamente coscienza in modo nuovo che in tutti e in tutto c'è il positivo, lo spirito, Dio. Imparo e lavoro per sviluppare una comunicazione positiva con la natura, con il mondo degli animali e anche con la terra e con tutte le sue forme di vita. Imparo a comprendere che la mia vita terrena è un dono prezioso che l'Eterno mi ha fatto. Imparo a cogliere il collegamento con la parte più profonda dei miei simili, perché nel profondo di ogni anima c'è la legge della fratellanza con ogni fratello, con ogni sorella che collega. Imparo a fare la pace e a mantenere la pace. Dai passi per imparare che compiamo verso il principio cosmico collega e sì, si sviluppa poco a poco la fede viva in Dio che, per mezzo di Mosè, ci ha dato i comandamenti, estratti dalla legge universale, e tramite Gesù di Nazareth ci ha dato il discorso della montagna che spiega come vivere nello spirito dell'unico universale.
1: Descrivere la vita a sette dimensioni nella legge con le nostre parole soggette alle tre dimensioni umane rimane sempre un'impresa quasi impossibile. Quando leggiamo o sentiamo che noi uomini dovremmo essere immagini di Dio, non si intende in modo diretto l'uomo segnato dal peccato, bensì l'essere puro inalienabile, l'essere spirituale. Tutto è in definitiva energia. Anche il corpo dell'uomo è energia. Anche se parliamo di ossa, tendini, legamenti, vasi sanguigni, nervi, ormoni, ghiandole, organi e di tante altre cose. Tutto ciò è assolutamente normale per noi uomini. Tuttavia, quando si dice che tutte queste parti del corpo non sono altro che energia e portatori di energia con diversi livelli di vibrazione, perché corrispondono ai contenuti delle nostre cinque componenti, che sono a loro volta energia, allora mettiamo in questione tutte queste cose scuotendo la testa.
3: Sia che lo vogliamo accettare o meno, i contenuti delle nostre cinque componenti determinano la nostra vita terrena e anche la struttura e l'irradiazione del nostro corpo fisico. Le cinque componenti, che possono essere positive o negative, con il tempo penetrano nella struttura di cellule del nostro corpo, segnano il nostro corpo fisico e anche la nostra anima. Dagli aspetti che segnano l'uomo si sviluppano il suo carattere e il suo aspetto. Riassumendo, possiamo dire che ogni uomo è il proprio corpo energetico personale che irradia le proprie frequenze individuali, in base agli aspetti energetici che ha immesso e che corrispondono alla sua persona. In senso lato, si tratta della legge personale di ogni singolo.
2: Sentiamo spesso dire che noi uomini siamo condizionati dai geni che abbiamo ereditato dai nostri antenati, per esempio dai nostri nonni o dai nostri bisnonni. È possibile. In alcuni aspetti siamo forse effettivamente simili al nonno o alla nonna, ma pensiamo anche allo stesso modo dei nostri antenati? L'uomo odierno pensa e agisce in base alla situazione in cui vive attualmente e non in base alle situazioni in cui vivevano i suoi antenati. Il modo in cui l'uomo pensa attualmente, i suoi sentimenti, le sue sensazioni, parole e azioni, gli danno l'impronta oggi. Ogni uomo, in passato o nel presente, determina la propria esistenza terrena, anche i suoi geni. Noi uomini siamo in definitiva esseri divini avvolti da una veste. Tuttavia, il nostro corpo energetico ha l'impronta che gli viene dai nostri schemi di comportamento attuali, ossia ne è segnato, anche se a livello energetico un uomo equilibrato assomiglia come forma a un essere divino. L'essere divino è equilibrato, eternamente bello, eternamente giovane, puro. È un essere totalmente cosmico ed eterico della dimensione dell'essere. È di sostanza sottile.
3: Quando sentiamo parlare della

0: Per quanto tempo la percorrerà, quante volte si incarnerà, dipende dall'uomo stesso, che, come abbiamo detto, dà l'impronta alla propria anima. Tuttavia, nell'anima è predisposta in modo inalienabile la resurrezione verso la vita eterna, verso l'essere divino, verso l'essere spirituale in noi.
1: Cari amici all'ascolto, cari telespettatori, anche in questa puntata della nostra serie di trasmissioni L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, abbiamo ricevuto tanti aiuti per poter ritrovare noi stessi e giungere alla nostra vera ed eterna vita. Se desiderate continuare a imparare con noi come possiamo superare passo per passo la nostra esistenza umana, della quale spesso non siamo consapevoli, per proseguire sul cammino verso la vita nell'unità universale, rimettetevi in ascolto per la prossima puntata, nella quale parleremo del tema «Impariamo a dar forma al giardino dell'Eden, prima di tutto dentro di noi». Ci farà piacere se ci vorrete seguire ancora e per oggi ci congediamo da voi con una frase che abbiamo sentito nella puntata di oggi. «Impariamo a comprendere che la nostra vita terrena è un dono prezioso che l'Eterno ci ha fatto». Arrivederci a tutti voi e un saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, benvenuti a questa trasmissione nella quale leggeremo un testo dal titolo La messaggera della pace che proviene dai cieli. Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Questa trasmissione ci aiuterà a comprendere in modo più profondo il grandioso operato del Cristo Dio nella nostra epoca. Ora leggiamo. Circa 2000 anni fa, il Figlio del Padre Eterno, del Dio Onnipotente, venne tra noi uomini. Divenne il figlio di Maria e Giuseppe. Il suo nome era Gesù di Nazareth, poiché egli, in veste di Gesù, venne al mondo a Nazareth. L'essere dei cieli, il figlio di Dio, nacque in una semplice famiglia di artigiani, quale figlio di Maria e Giuseppe. L'essere di luce, il figlio di Dio, la maestà dei cieli, venne tra gli uomini, e nessun uomo sapeva chi egli fosse. Da bambino Gesù giocava con gli altri bambini e amava gli animali, e nessuno sapeva chi egli fosse. Già da ragazzo cominciò a porre domande insolite e a stupire gli uomini con la sua sapienza. Eppure nessuno sapeva chi egli fosse. Gesù di Nazareth crebbe e divenne un giovane uomo, e nessuno sapeva chi fosse. Imparò da suo padre Giuseppe il lavoro del carpentiere e nessuno sapeva chi egli fosse. Tra i suoi coetanei e tra i suoi compagni di lavoro, Gesù era spesso in disparte, era diverso da loro e nessuno sapeva perché.
2: Quando fu giunto il tempo, egli percepì in sé la parola di Dio, suo Padre dei Cieli, che lo istruiva e lo guidava. Gesù di Nazareth apprese e sperimentò nel profondo della sua anima il mandato grandioso del Cristo Dio che operava in lui, che era quello di annunciare il regno di Dio come figlio degli uomini e di contrapporsi all'avversario di Dio per salvare la creazione divina dalla dissoluzione. Gesù di Nazareth iniziò a compiere il suo mandato spirituale divino proveniente dal regno di Dio, dalla nostra patria eterna. Insegnò agli uomini a osservare le leggi di Dio e guarì molti malati ed infermi. Annunciò con coerenza totale il messaggio del regno di Dio. Insegnò che cosa significhi veramente vivere nello spirito di Dio. Insegnò l'unità tra l'uomo, la natura e gli animali. Egli insegnò e spiegò ai suoi apostoli e discepoli e a tutti gli uomini che si recavano da lui come adempiere passo per passo la vera vita, i contenuti dei 10 comandamenti e del discorso della montagna. Gesù di Nazareth, il portatore di pace, insegnò e visse la pace del regno di Dio. Insegnò l'unità tra gli uomini e la Madre Terra, con tutto ciò che vive su di essa, sottoterra e nell'aria.
3: Gesù di Nazareth fu il portatore della pace. Il Cristo, il Figlio di Dio, è il Principe della pace e il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini, come di tutte le forme di vita. Tramite il Cristo Dio, la vita interiore ritorna nel regno di Dio, nella pace. La casta sacerdotale si scandalizzò per il suo modo di vivere e per i suoi insegnamenti. I sacerdoti perseguitarono il portatore di pace proveniente dal regno di Dio, diffusero calunnie e menzogne su di lui, pagarono il traditore Giuda e si comprarono così con denari d'argento le informazioni sul luogo in cui si intrattenevano Gesù e i suoi discepoli per poi far assassinare Gesù di Nazareth dal governo romano. Quando si stava avvicinando il terribile momento della crocifissione, egli, Gesù di Nazareth, disse a senso ai suoi apostoli e discepoli: molte cose avrei ancora da dirvi, ma per il momento non sareste in grado di portarne il peso. Ma quando verrà il Consolatore, che io vi invierò, egli vi condurrà nella verità tutta intera.
1: Gesù di Nazareth seguì in pace e nella consapevolezza di Dio la via crucis che gli uomini gli inflissero. Il grande principe della pace, appeso alla croce della sofferenza, disse: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. E poco dopo disse: è compiuto. E mise il suo spirito nelle mani dell'Eterno Padre. È compiuto significa è fatto. Tutte le anime incarnate negli uomini sono state salvate per il regno di Dio. Anche tutti gli animali e la Madre Terra sono salvi. Sulla croce, sul Golgota, il Figlio dell'Eterno Padre, il Cristo, il Principe della Pace, divenne il Redentore di tutti gli uomini e di tutte le anime, di tutte le forze negli animali, nelle piante e nell'intera natura. Ciò che è stato e viene dato da Dio tramite il Cristo, suo Figlio, non va perso.
4: Dopo quasi 2000 anni, il Cristo Dio, che un tempo era Gesù di Nazareth, ha avverato ciò che aveva promesso ai suoi apostoli e discepoli. Io vi invierò il Consolatore, che vi condurrà nella verità tutta intera. Nella grande rivelazione del Cristo dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega», il Cristo dice: «Il Consolatore è lo Spirito del Cristo, che io sono, la vita in Dio, mio Padre». Nel 1933 venne di nuovo un elevato essere dei cieli che si incarnò in veste umana, in questo mondo. Una bambina, nata in una famiglia di artigiani, e nessuno sapeva chi fosse. La bambina ha una forza vitale che viene osservata attentamente e rifiutata da molti altri bambini. Nessuno sapeva chi fosse questa bambina. La bambina, la ragazzina di nome Gabriele, crebbe e divenne una giovane donna sportiva, aggraziata e di bell'aspetto. Fondò una famiglia con il suo compagno e visse per molti anni, come molte altre persone, una vita comune. Tra i 35 e i 40 anni percepì in modo chiaro e diretto le parole del Cristo Dio dentro di sé. Tu sei l'inviata dal regno di Dio. Io sono il Cristo Dio che un tempo venne in veste di Gesù di Nazareth. Per mezzo di te avvererò ciò che ho promesso in veste di Gesù di Nazareth. Condurrò gli uomini nella verità tutta intera. Per Gabriele, come lei stessa racconta, questo messaggio costituì un evento che segnò una svolta inevitabile nella sua vita.
3: Nel suo libro Pensatori profetici, il teologo Walter Nick descrive come avviene la chiamata di un vero profeta di Dio. E ora cito: il profeta viene richiamato da Dio al suo mandato, e ciò avviene con una chiamata inspiegabile che proviene dall'alto, senza la quale non esiste la capacità della veggenza. Dio irrompe con forza elementare nella vita di una persona e la prende al suo servizio. Si manifesta una chiamata diretta che va al di là dell'aspetto psicologico e alla quale il profeta deve ubbidire. La chiamata porta con sé un elemento spaventoso, di cui in genere non si tiene conto. Il messaggero di Dio non ha il libero arbitrio per decidere se vuole seguire la chiamata oppure rifiutarla. Il fatto di essere prescelto si abbatte su di lui come una sorte superiore e gli viene negato di sottrarsi a questa costrizione. L'Onnipotente dispone semplicemente di lui. È un prigioniero di Dio, senza possibilità di salvarsi, per quanto questo possa far indignare la coscienza autonoma dell'uomo moderno. Essere profeta è una sorte fra le più dure che esistano per un uomo.
1: Dopo che Gabriele ebbe dato il suo sì a Dio, al Padre dei Cieli, dovette abbandonare tutto ciò che amava e che le era caro come persona per servire unicamente il Cristo Dio. Dal momento in cui il Cristo Dio la chiamò, l'avversario di Dio lottò giorno e notte contro di lei. Come il Cristo stesso testimonia nella sua rivelazione dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega, per gli uomini che vivranno un giorno nel regno della pace di Gesù Cristo». Ora cito da questo libro. L'elevato essere in veste terrena, l'ancella di Dio, dovette subire cose analoghe a quelle che subii io quando ero Gesù di Nazareth. La sua vita al servizio di Dio per gli uomini fu ogni giorno una via crucis. Portò la croce dello scherno, del disprezzo, della calunnia e della menzogna intenzionale diffusa da coloro che si definivano cristiani, tra i quali molti erano rappresentanti delle istituzioni ecclesiastiche di allora. La vita di questa donna in veste terrena fu una continua privazione. Nonostante molte resistenze, soprattutto da parte dei rappresentanti delle chiese di quel tempo, e nonostante alcune sconfitte causate da persone che mi avevano dato il loro sì, ma che ritornarono nel mondo, ella riprese ogni volta la battaglia. Si rialzò ogni volta per combattere contro tutte le avversità e le resistenze che le venivano procurate. Le tenebre erano in agguato, giorno e notte, per tormentarla e farla in tal modo tacere. Ma la donna, l'elevato essere spirituale in veste terrena, l'ancella di Dio, non tacque. Dopo ogni battaglia, anche se il corpo ne era stremato, si rialzava per continuare a combattere per la giustizia, per il regno di Dio sulla terra, per il regno della pace nel quale voi ora vivete.
2: Il mondo spirituale divino preparò Gabriele a portare questo fardello indicibilmente pesante. A poco il suo grande mandato proveniente dai cieli cominciò a divenire attivo. Ebbe inizio la sua via come profetessa e messaggera, come messaggera della pace del regno di Dio. Il Cristo Dio, il suo servitore, il cherubino della sapienza divina, chiamato sulla terra fratello Emanuele, insegnarono tramite Gabriele come strumento di Dio in modo dettagliato la via che porta alla libertà. La via interiore per tutti gli uomini alla ricerca di tutte le culture è la via che riconduce nell'eterna patria al regno di Dio. Pervasa dall'eterno Spirito di Dio, Gabriele parlò agli uomini del buon Dio Padre, colmo di amore, il Dio Padre Madre, che desidera riavere presso di sé i suoi figli nella patria eterna. Gabriele ha insegnato e insegna ancora a noi uomini come possiamo adempiere passo per passo e vivere in tutti i campi della vita i 10 comandamenti di Dio dati tramite Mosè e il discorso della montagna di Gesù di Nazareth.
3: Nello spirito dell'Eterno, Gabriele iniziò a operare sempre più come profetessa istruttrice di Dio, insegnando le leggi di Dio a tutti gli uomini di buona volontà. Insegnò e ci insegna, tra le altre cose, come possiamo raggiungere la pace con tutti i nostri simili, con la natura e con gli animali. Ci ha insegnato e ci insegna la legge del regno di Dio, che è amore, e che può essere messa in pratica da noi uomini nella vita quotidiana. Ha insegnato e insegna a noi uomini come, grazie allo Spirito del Cristo Dio in noi, possiamo raggiungere salute e vitalità fino in età avanzata.
4: Tramite Gabriele, la sua portavoce e messaggera della pace, il Cristo Dio chiamò persone di ogni professione e fede in tutto il mondo a seguire Lui, il Cristo Dio, per aiutare a costruire il regno della pace di Gesù Cristo affinché si possano compiere le parole divine rivelate tramite il profeta di Dio Isaia. Quasi 2700 anni fa, Dio l'Eterno annunciò tramite il profeta Isaia: «Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, si sdraieranno insieme i loro piccoli». Il leone si ciberà di paglia, come il bue, e il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide. Il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi. Non agiranno più iniquamente, ne saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra, come le acque riempiono il mare.
1: Gabriele è al servizio del Cristo Dio da circa 40 anni. Ciò che è iniziato in piccolo, ovvero l'opera del Cristo Dio, grazie alla sua profetessa, alla sua messaggera della pace, oggi abbraccia tutta la terra. La corrente del cristianesimo originario fluisce su tutta la terra. Oggi ci sono dei cristiani delle origini guidati dal Cristo, guidati dalla sua inviata, dalla sua messaggera della pace, proveniente dal regno di Dio, Gabriele. Per suo tramite, egli insegna agli uomini che non sono necessari edifici di pietra o chiese di pietra, poiché l'uomo stesso è il Tempio di Dio. Come già ci insegnò Gesù di Nazareth, anche il Cristo Dio ci insegna di nuovo che lo Spirito è insito in voi, come si può leggere ancora oggi nel Vangelo secondo Luca. E il Cristo Dio ci annuncia anche oggi di nuovo ciò che ci insegnò quale Gesù di Nazareth. Quando preghi, entra nella tua stanzetta e cerca il silenzio e parla con Dio, l'unico universale, rivolgendoti a Lui come tuo Padre. Non usare tante parole, poiché Egli conosce ogni cosa. E ancor prima che glielo chiedi, Egli sa già di che cosa hai bisogno. Perciò bussa e ti verrà aperto. Egli, il Padre Eterno, è insito in ogni uomo.
5: Wie beten Urchristen?
2: come pregano i cristiani delle origini. I cristiani delle origini hanno imparato che non serve usare tante parole e nemmeno recitare preghiere già formulate, o tantomeno esprimerle solo con le labbra. I cristiani delle origini hanno imparato a entrare nella stanzetta silenziosa, come ci ha insegnato Gesù, il Cristo. Può anche essere sufficiente un angolino in una stanza per ritirarsi a pregare di cuore. Eventualmente possiamo ascoltare anche un po' di musica tranquilla, che ci può aiutare a divenire più silenziosi nel nostro interiore. E chi lo desidera può accendere una candela. Ciò è sufficiente, poiché Dio, l'Eterno, guarda nel nostro cuore e non tiene conto di un tempio di pietra per pregare. Anche quando i cristiani delle origini pregano in comunità, non esistono riti né cerimonie, bensì si prega insieme, rivolgendosi al Cristo, il Redentore di tutti gli uomini e di tutte le anime, e a Dio Padre, che dimora in ogni anima e in ogni uomo. Nella corrente originaria non ci sono persone che recitano ad alta voce le preghiere ed altre che le ripetono. Dio, lo Spirito cosmico e universale, non ha bisogno di mediatori. Egli è presente in tutti i suoi figli.
1: I cristiani delle origini nella corrente del cristianesimo originario pregano nella comunità anche la preghiera dell'unità, il Padre nostro, che ci è stato insegnato da Gesù di Nazaret, il Cristo Dio. Essi pregano insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, è santificato il tuo nome. Viene il nostro regno e si compie la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ci dai oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Tu ci guidi nella tentazione e ci liberi dal male, poiché nostro è il regno e la forza e la gloria di eternità in eternità.
5: Durch seine Friedensbotschafterin Gabriele,
3: tramite la sua messaggera di pace, Gabriele, il Cristo Dio ha insegnato come l'uomo, che dovrebbe essere il Tempio di Dio, può purificare questo Tempio di Dio nel proprio interiore, percorrendo la via interiore che conduce al cuore di Dio, l'origine della vita. I cristiani delle origini, nella corrente del cristianesimo originario, hanno imparato a mettere ordine nei propri pensieri e a tenere a freno le proprie parole nel proprio lavoro quotidiano, dato che tanti discorsi inutili portano spesso ad essere superficiali, a denigrare gli altri o a metterli al di sopra, tutti aspetti che fanno parte dei pettegolezzi. Hanno imparato a esaminare i propri pensieri negativi, di inimicizia o litigiosi, per sistemare le negatività con la forza del Cristo Dio e cercare di non ripetere più le stesse o simili cose. In questo, sono loro di aiuto anche i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù. I comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù costituiscono per i cristiani delle origini il cosiddetto metro di misura con cui valutare i propri sentimenti e pensieri, le proprie parole ed azioni.
4: Tramite la sua messaggera di pace, Gabriele, il Cristo Dio ha insegnato e insegna che l'uomo dovrebbe fare la pace con il suo prossimo e ha spiegato che cosa apporta la pace nel cuore e nell'animo dell'uomo. La regola d'oro di vita di Gesù, il Cristo, è la base, il pane quotidiano dei cristiani delle origini per quanto riguarda il lavoro e anche il tempo libero. Essa dice: tutto ciò che vorresti fosse fatto a te, fallo tu per primo agli altri. E ciò che non vuoi che venga fatto a te, non farlo nemmeno tu ad altri. Le parole di un animo orientato sul cristianesimo originario dovrebbero essere inequivocabili e sincere in ogni senso. I cristiani delle origini non adulano l'ego del loro prossimo, non fanno lusinga ai loro simili per servirsene per le proprie necessità. Anche nelle situazioni che sembrano senza via di uscita, aspirano a trovare un collegamento e un buon modo di operare insieme. I cristiani delle origini che seguono il Nazareno lavorano in primo luogo non per il proprio bene personale, ma nella comunità e per la comunità, e si impegnano a essere presso il lavoro con i propri pensieri, ad accompagnare il lavoro con i contenuti positivi dei loro sentimenti, dei loro pensieri, delle loro parole ed azioni, poiché in tutto c'è lo spirito, la vita.
2: I cristiani delle origini sono comunicativi, poiché una vera comunicazione sincera porta alla luce talenti e capacità che, se vengono messi al servizio del bene comune, possono essere importanti. I cristiani delle origini di ogni età imparano a portare responsabilità per sperimentare tramite l'uguaglianza la libertà che porta all'unità vissuta, che è un valore incommensurabile, all'essere insieme. Per i cristiani delle origini nella corrente del cristianesimo originario, le parole contenute nel Padre nostro, ci dai oggi il nostro pane quotidiano, significano lavorare insieme per il pane quotidiano, occuparsi insieme delle necessità della vita, includendo comunque la natura e gli animali, poiché tutto vive e fa parte dell'unità universale che è Dio.
1: Dell'unità divina, che è pace, fa parte anche la natura, fanno parte gli animali, le piante, fino ad arrivare ai regni dei minerali. Le parole del Cristo Dio, date tramite la sua profetessa e messaggera della pace, dicono ha senso. Fate pace con tutti gli animali che vivono nelle acque e nei mari. Fate pace con tutti gli animali che vivono nell'aria, sulla madre terra e sottoterra. Smettete di uccidere gli animali e di cibarvi della loro carne. Egli, il Cristo, ci insegna a fare la pace con i regni della natura e a comprendere che in tutto è presente lo spirito dell'infinito. Il principe della pace, Gesù, il Cristo, tramite la sua messaggera della pace, Gabriele, insegna a noi uomini a comprendere l'unità che è la comunicazione universale cosmica tra la parte più profonda dell'anima di ogni uomo e gli animali e le piante di ogni specie. Vivere in questa consapevolezza significa avere sentimenti e pensieri, parlare e operare in modo sempre più veritiero. È questo che significa seguire veramente Gesù.

0: Chi separa si lega a cose esteriori, a tradizioni ecclesiastiche, a precetti di fede e a tante cose che hanno le loro radici nei riti magici. Questa è la legge applicata da tanti maghi e il loro principio dice separa, lega e domina. La legge dell'amore per Dio e per il prossimo è contrapposta a questa magia. Ciò significa che i cristiani delle origini si impegnano ogni giorno a vivere nella corrente del cristianesimo originario. Essi sono aperti tra di loro e ciò porta a una comprensione reciproca, dalla quale si sviluppano fiducia e benevolenza.
1: La vita nell'amore per Dio e per il prossimo è unità cosmica. I principi dell'unità cosmica sono uguaglianza, libertà, unità, fratellanza, dai quali deriva la giustizia. I cristiani delle origini, in questa corrente del cristianesimo originario, non si isolano verso l'esterno. Vivere nello Spirito di Dio significa essere gli uni con gli altri e gli uni per gli altri. E ciò comporta, tra l'altro, che uno aiuta l'altro secondo la legge della vita, che significa ognuno porti il peso dell'altro, nella misura in cui corrisponde ai cinque principi della vita. Vivere secondo il cristianesimo originario significa seguire il Cristo, il principe della pace, includerlo in tutte le situazioni della vita, per apprendere come ci guida, per percepire la sua guida. Questo è ciò a cui anelano i cristiani delle origini, nella corrente del cristianesimo originario. Nessun cristiano delle origini è perfetto. Per questo abbiamo il compito di imparare ogni giorno, per divenire sempre più liberi per i compiti della giornata, per raggiungere una visione più profonda delle cose e una maggiore chiarezza per le preoccupazioni e le afflizioni del prossimo e riuscire ad aiutare in modo giusto, soprattutto dove c'è veramente bisogno di aiuto. Di questo fa parte anche il prendersi cura degli animali e delle piante.
0: Tramite la sua profetessa, Gabriele, la messaggera della pace, il Cristo Dio ha dato la base spirituale e divina per tutti i campi della vita, per una nuova umanità spirituale. Per mezzo di Gabriele, la messaggera della pace del Cristo Dio, è stato dato, per esempio, un concetto scolastico completo e rivoluzionario, nel quale i bambini non ricevono una formazione soltanto per la loro vita da adulti e una qualificazione nelle prestazioni scolastiche, bensì anche in merito ai valori etici e morali della regola di vita d'oro di Gesù di Nazareth, per provare a metterla in pratica e poterla poi realizzare lungo il percorso della loro vita. Imparano ad essere gli uni per gli altri e gli uni con gli altri. Imparano a fare la pace e a mantenere la pace con i loro compagni di scuola e con i loro insegnanti, che sono per loro fratelli e sorelle maggiori. I genitori accompagnano tutte le fasi di sviluppo del bambino, accordandosi con gli allievi e con gli insegnanti. I bambini imparano già presto a esercitare comprensione e benevolenza e raggiungono un senso comunitario che permette loro di seguire il cammino della loro vita come persone dello spirito libero, che sanno portare responsabilità e sviluppare i loro talenti. Il concetto delle scuole Sofia in tutto il mondo viene accolto bene in molte culture e nazioni diverse, sperimentato ed applicato da diverse scuole sotto la propria responsabilità.
2: Anche per il campo della salute, la messaggera della pace, Gabriele, ci trasmette tramite lo spirito del Cristo Dio, il medico e guaritore interiore, il Cristo in noi. È Lui la chiave che, quando siamo colpiti da afflizioni, malattie e sofferenze, può condurre alla salute, al benessere e all'armonia. Tramite la profetessa di Dio, Gabriele, sono state date tantissime meditazioni